Il tono della voce cambiò improvvisamente e mi disse: vattene, torna tra 2 mesi. Rimasi fuori nel piazzale. Se ci fosse stato uno che mi avesse detto che cosa avrei dovuto fare per avere la soluzione di Padre Pio, anche buttarmi nel fuoco, mi sarei buttato. Ascoltai 2 donne che parlavano tra loro di Padre Pio. A un signore era stata negata la soluzione, ma era andato nel cimitero a supplicare i genitori di Padre Pio. Non persi tempo, mi informai dove fosse il cimitero dei genitori di Padre Pio. Comprai 2 lumini e mi presentai a loro e dissi: sentite, sono stato a confessarmi da vostro figlio, ma non fa che cacciarmi. Ho sentito dire che voi intercedete per i disperati. Più disperato di me non c'è nessuno. Vedete di fare qualcosa. Arrivederci. Tornò la 4ª volta ed ebbe la soluzione, e questo è un po' il centro di tutto l'episodio. Ma io ebbi paura, perché mi parve che il padre, nel pronunciare la soluzione, facesse un grande sforzo. Che fosse stata l'intercessione di genitori o non so che cosa, alla fine mi diede la soluzione. Ce l'avevo fatta. Ecco il punto finale. Quel giorno fu il giorno della mia 2ª nascita. Uscii fuori e non ci sono parole adatte per esprimere il mio stato d'animo. Le persone, il paesaggio, l'erba e persino le piante mi sembravano diverse. Il padre mi aveva fatto intravedere un mondo di cui io non sospettavo nemmeno l'esistenza. Ero un uomo nuovo, quello vecchio non c'era più. Ecco allora l'effetto della grazia. Non solo ti toglie il peccato, ma vedi tutto in un modo nuovo. Anche le piante diventano più belle, anche la moglie diventa più bella, anche i figli diventano più belli. Tutto diventa nella grazia di Dio. Ma pensate a questo comunista. Tutto mi parve nuovo, ero come rinato. E i cittadini di San Giovanni Rotondo dicono: eravamo abituati a queste scene. Bene. Cosa allora dobbiamo fare per vivere la confessione e la remissione dei peccati? Dovete prendervi l'imputazione, cioè dire: sono stato io. Non andate a confessarvi e dite: la colpa è della suocera, la colpa è della cattiva salute, la colpa è di questo, la colpa è di quell'altro. Dovete dire, come disse il profeta Davide quando Nathan, mandato da Dio, gli disse tutta la storia della parabola delle pecorelle, e Davide disse: quell'uomo che ha preso la pecorella va punito. Nathan gli disse: sei tu quell'uomo. Ebbene, Davide avrebbe potuto dire: colpa di Bezzabea, che non doveva fare il bagno di fronte alla mia finestra. Poteva dire: colpa degli ormoni, perché era un momento un po'... No. Appena Nathan gli dice: tu sei quell'uomo, cosa dice Davide? Ho peccato. E appena dice ho peccato, Nathan gli dice: Dio ti ha perdonato. La confessione più lunga della storia, più breve della storia. Sei tu quell'uomo, ho peccato, sei perdonato. E aveva ucciso e ha fatto adulterio, quindi non tanti discorsi. Dio ti ha perdonato. Bene, questa rinascita è a disposizione tutte le volte che ci confessiamo. Non confessarsi è una colpa gravissima, e la Santa Chiesa di Dio, se manca su questo, manca a far rinascere le anime dal peccato. Ho un mio amico olandese che è venuto a vivere in Italia 30 anni, dice: in Olanda non ci si confessa. Quei pochi che ancora vanno in chiesa in Olanda, cioè i cattolici dell'Olanda, non si confessano. Mi dite: ma perché? Dice: vado dal sacerdote e dico: padre, mi confesso. No, non importa, chiedi perdono così al Signore. Cioè, l'unica cosa che essi possono fare, non fanno. Non confessano. E allora questi sbagliano il bersaglio parecchio. Il peccatore rimane nel caos. Come fai a fare la comunione dopo 30 anni che non ti confessi? Vedete, tornando al discorso della freccia, la freccia torna, arriva nel suo punto centrale, prende il bersaglio, quando rinasce continuamente dalle seduzioni di Satana, perché l'abbiamo anche noi. E allora la confessione, diciamo la festa
che Dio fa quando l'anima torna in grazia viene perfettamente descritta nella parabola del figlio prodigo. È l'ultima immagine che vi do. Quando il figlio prodigo torna, si era preparata l'atto di dolore. Padre, non son degno di essere tuo figlio. Se l'era tutto scritto, l'atto di dolore in ante litteram. Bene, il padre non lo fa neanche finire. Dice ai servi, preparate la festa, e butta il figlio nella sala da ballo e lo costringe a ballare. Cioè, non è soltanto il rientro, è anche il fatto che eri morto, sei tornato in vita. Questa è per me una festa, per me padre, una festa straordinaria che va celebrata. Eri morto e sei tornato in vita, eri all'inferno e sei tornato in paradiso, e non si deve ballare per questo. Ma guardate, non è facile ballare. Una volta Divo Barsotti diede a una suora per penitenza della confessione di ballare mezz'ora. Non ho mai saputo se l'abbia fatto o meno, ma queste erano le penitenze che dava. Perché ballare? Perché il Signore ti ha perdonato i peccati. Ed è quello che fa imbestialire il fratello grande. Il fratello grande dice, ma perché fai la festa? Il fratello grande non è arrabbiato perché il piccolo è tornato, ma è arrabbiato per la festa, per la festa. Non bisogna fare festa per un peccatore che si converte. Questo vuole il fratello grande, ma questo lo vuole anche il demonio. Ebbene, noi invece facciamo festa. Ogni volta che usciamo dal confessionale c'è una standing ovation in paradiso. Voi non la sentite, ma io la sento. Veramente un ola di 40. Quanti sono in paradiso? Ci conoscono tutti, eh? In paradiso c'è la comunione perfetta. C'è una ola onda da San Pietro all'ultimo dei salvati. Quando esco dal confessionale e il figlio minore deve ballare e il padre va fuori dal fratello maggiore e dice vieni dentro e balla perché questo figlio era morto. Bene, le nostre feste sono queste. Sono le feste del perdono, le feste di essere passati dalla morte alla vita, ogni volta che ci confessiamo. Ma insisto, assumetevi la colpa. Ho detto una parolaccia, sono stato io, l'ho detta volontariamente, chiedo perdono, va bene? Sono stato io. Benissimo. Finisco con una citazione di Don Divo Barsotti. Io ho vissuto 25 anni con l'uomo di Dio Don Divo Barsotti, veramente un santo, un mistico. Leggendo i suoi diari ho trovato una frase che scrisse quando aveva 30 anni. Questo diario è La fuga immobile. Attenzione cosa scrive, perché scrive, parla di frecce e di bersagli, e quindi finisco come ho iniziato. Scrive: Gesù riempie tutta l'anima, tutta la vita. La mia anima non vuole più nulla, non cerca più nulla. Tutta la mia vita è gettare via tutto e possedere Gesù. Andiamo via, fuggiamo Gesù. Vuole fuggire con Gesù. Avete presente Giulietta e Romeo? Andiamo via, io e te. Andiamo lontani finché non saremo indisturbati e soli. Tutta la mia vita è questa fuga incontro a te. Fuga che non è un abbandono del mondo, e questo va bene per il monastero Wi-Fi. Non è l'abbandono del mondo. Non è la vita eremitica, non è la pace di un chiostro, ma è il sibilo di una freccia che taglia l'aria per fermarsi vibrando nel bersaglio. Così l'anima non evita il mondo, noi viviamo nel mondo, l'anima non evita il mondo, ma lo passa e lo trapassa in un volo deciso, dritta al suo fine che è Dio. L'anima non evita l'ostacolo, non lo gira, ma lo travolge, attenzione, lo travolge l'ostacolo, la vita, nella sua foga, senza deviare, e lo fende nel bersaglio in una ferita che rimane sempre aperta. E questo è il cuore di Cristo. Abbiamo centrato il bersaglio perché abbiamo puntato la freccia arrivata nel cuore di Cristo, ferito, sempre aperto.
Io mi auguro che tutti voi, avendo scoccato la freccia, possiate trovare e arrivare nel vostro bersaglio. Allora, quando entreremo in paradiso, speriamo, ci sarà una standing ovation di tutti quelli che ci aspettano. Sia lodato Gesù Cristo.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

La vita di una famiglia ha bisogno di molti aiuti. Necessita soprattutto di veri amici. A dire il vero, ha bisogno anche di aiuti dallo Stato e dalle comunità istituzionali. Spesso il mondo politico è sordo di fronte a queste necessità. Non sovvenziona in modo adeguato la maternità, gli asili, le scuole. Non aiuta le giovani famiglie a trovare casa. Ma è un discorso che riprenderemo più avanti. La famiglia ha bisogno soprattutto dell'aiuto di Dio. È Lui che l'ha pensata e voluta come strada normale per l'ingresso dell'uomo nel mondo. È Lui che l'ha continuamente riscattata dalle sue cadute. È Lui, infine, che le ha dato un volto definitivo con la predicazione e l'opera di Gesù di Nazareth. Rivolgersi a Dio non è dunque un atto devoto, riservato ad alcuni individui dotati di particolari sentimenti, un atto opzionale, magari utile in momenti di particolare difficoltà. È, all'opposto, un'azione che sgorga dal centro della vita familiare. È il gesto più ragionevole, perché scaturisce dall'esperienza della strutturale incapacità dell'uomo a farcela da solo. Se le cose stanno così, è meglio non sposarsi, leggiamo nel Vangelo di Matteo. Era stata la conclusione realistica degli apostoli al discorso di Gesù sul matrimonio, ma lui li aveva incalzati. Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio allora è soltanto un tappabuchi, colui che interviene a fare ciò che l'uomo non è capace di compiere. Perché, per semplificare le cose, non dà a noi tali energie e tutto sarebbe risolto? L'obiezione non è sciocca, anzi è molto utile per comprendere che il nostro bisogno, il nostro fallimento, è solo una porta, l'ingresso nella realtà dell'alleanza attraverso cui noi ci rendiamo conto della debolezza della nostra natura umana. Una porta che va attraversata ogni giorno. Quando svuotiamo il sacchetto della nostra persona dalle false sicurezze che la abitano ed entriamo in una realistica umiltà, Dio lo riempie di sé e ci rende capaci di cose che prima non avremmo mai immaginato.

Una delle obiezioni più serie contro la preghiera è: non c'è tempo. Sembra che mille cose più urgenti ne ostacolino la nascita. Pregare viene sentito come una cosa astratta, antiquata, a cui si oppongono mille attrattive concrete, moderne, pratiche, affascinanti: cinema, televisione, sport, cucina, riposo, e poi lavoro, cura dei figli. Se le cose stessero veramente così, non ci sarebbe nulla da fare. La concorrenza non potrebbe essere vinta. Solo cominciando a pregare si capisce che la preghiera non è un concorrente, ma può essere l'anima e la misura di ogni azione. Per cominciare a pregare occorre un po' di silenzio. Se non c'è silenzio dentro di noi, le parole che diciamo possono anche ripetere le orazioni più belle e più ispirate. Saranno sempre formule meccaniche e impersonali. Non si entra dunque nella preghiera senza una scelta, una scommessa sulle strade della propria felicità. Mi ha scritto una mamma: in famiglia, vivendo gomito a gomito, spesso comunichiamo solo istintività, reazioni immediate. Adesso, con i telefonini, anche quando il marito e i figli non sono fisicamente in casa, li raggiungiamo immediatamente, senza lasciare decantare in noi quelle reazioni che, affrontate al loro rientro, risulterebbero diverse perché ragionate, digerite, giudicate. Il silenzio non è una tecnica e neppure un esercizio da fare per vivere meglio. Da alcuni anni ho la fortuna di lavorare a casa. Mi alzo, sveglio ai rispettivi orari i vari figli e mentre preparo la loro colazione faccio mezz'ora, tre quarti d'ora di silenzio. Leggo dei testi. Non ho bisogno di chiudermi in una stanzetta. Leggo sul tavolo della cucina mentre accendo un caffè, preparo un toast, scaldo il latte. Intanto i figli si alternano al tavolo a seconda dei loro orari. Li guardo uscire di casa per la loro giornata con lo sguardo corretto e indirizzato da ciò che sto leggendo. Passare così la prima ora della giornata mi dà l'energia per affrontare la pila dei panni sporchi, la cucina da rigovernare, la spesa, senza troppe recriminazioni e lamentele. Per i figli credo sia molto importante vedere che la mamma sta in piedi, non perché è superdotata, ma perché chiede ad un altro la forza.

impossibile trovare 10 minuti al mattino e 10 minuti la sera per pregare assieme. Si può cominciare con le parole che la maggior parte di noi ha imparato quando era piccolo: il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria. Non moltiplicate le parole. Dio non deve essere convinto. Conosce ciò di cui abbiamo bisogno. Siamo noi che attraverso la preghiera prendiamo coscienza delle necessità più profonde della nostra giornata. Alcuni minuti possono dunque essere dedicati alle domande che ci sono messe sulla bocca dalla tradizione della Chiesa. Il resto del tempo può fiorire in piccole invocazioni personalizzate. Aiutaci, Signore, per questa necessità di oggi. Soccorri la tale persona malata, bisognosa. Anche le notizie del giornale possono entrare nella preghiera. In questo modo partecipiamo della vita di tutto il mondo e diventiamo protagonisti e non solo spettatori curiosi della storia. Fare il segno della croce prima dei pasti collega quel momento così importante per una famiglia con tutta la storia. Lo scrittore russo Andrei Sinyavsky, durante gli anni del Samizdar, rivelava la grande sapienza del contadino attraverso il semplice gesto della preghiera. Prima di impugnare il cucchiaio, il contadino cominciava a col farsi il segno della croce, e con questo solo gesto riflesso si legava alla terra e al cielo, al passato e al futuro. A proposito, sappiamo quanto sia importante che una volta al giorno tutta la famiglia possa ritrovarsi attorno al tavolo per condividere assieme al cibo anche gli avvenimenti della giornata. Oggi spesso la televisione accesa uccide il nostro ritrovarci per il pranzo o la cena. Vivere è scegliere. Se si riconosce quale importanza può avere la comunicazione a tavola, perché non avere il coraggio di spegnere il televisore? Ci sono preghiere che la Chiesa mette ogni giorno nel tempo di orazione dei preti, ma che sarebbero un grande aiuto per tutti. Sono i salmi, parole sgorgate dalle labbra di israeliti lungo i secoli prima di Cristo, nelle più diverse circostanze della vita. Parole che risuonano attualissime anche oggi, con cui Dio ha parlato all'uomo e l'uomo ha parlato a Dio, con una varietà di accenti, di toni, di argomenti, che fanno vibrare il cuore e la mente. Anche pochi versetti al giorno arricchirebbero il nostro dialogo con Dio e con gli uomini. Sono più numerose di quanto pensiamo le famiglie in cui uno dei due coniugi prega e l'altro no. Mi scrive infatti una signora: questa è anche la mia situazione. Fino a 10 anni fa vivevo tutto ciò come una spaccatura. Non mi sentivo libera nemmeno di comunicare ai miei figli ciò che era vero per me. Richiudevo sempre più nel profondo del mio cuore la mia fede. E un giorno un prete mi ha detto: tuo marito sarà salvato dalla tua fede. Non capivo cosa volesse dire con quella frase, anzi, la sentivo ingiusta. Poi ho conosciuto una ragazza che consigliava alla madre di lasciare il padre, perché era un ubriacone e la tradiva con altre donne. Quella donna rispondeva alla figlia: se io lo lascio, chi pregherà per lui? Questa frase paradossale mi ha rivelato il valore del nostro matrimonio, la forza della preghiera, la pace che riempie il cuore quando ci si affida a Dio.

imparare a perdonare. Penso siano due strade essenziali da percorrere affinché una vita familiare abbia futuro. Per questo Dio ha voluto due fondamentali appuntamenti, l'Eucaristia domenicale e la confessione. Nell'Eucaristia è Dio stesso che attraverso il pane e il vino diventa nostro cibo e alimenta la nostra esistenza. A poco entra in noi una diversa capacità di guardare, di giudicare, di accogliere, di perdonare. Non tutto cambia magicamente, ma un tessuto di novità penetra nelle nostre giornate. Allo stesso modo la confessione. La nostra vita è segnata dal male che facciamo contro Dio, contro gli uomini, contro noi stessi. Il peso delle colpe commesse, le conseguenze di tali atti, gravano su di noi e oscurano anche la vita sociale. Attraverso la confessione, Dio ci riporta ogni volta alla freschezza dell'origine, come se stessimo uscendo allora dalle sue mani. La famiglia ha bisogno di molti aiuti. Proprio la preghiera ci fa scoprire che una piccola comunità che si chiude in se stessa rischia gravemente di soccombere. Niente è più lontano dal vero di una famiglia che pensa di essere autosufficiente, che non rende partecipe nessuno delle proprie scoperte e difficoltà. Al contrario, condividere con altri nella propria comunità parrocchiale, in un movimento o semplicemente con gli amici i passi della propria esperienza familiare è un sostegno decisivo. Dalla preghiera, dall'Eucaristia, dalla confessione nasce l'amicizia con altri uomini e donne, un bene prezioso che rende più agevole l'unità familiare.

0: Anche oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo.
1: Buongiorno
0: a lei e benvenuto. Oggi abbiamo letto la preghiera. Noi abbiamo già parlato in alcuni dei nostri incontri di quanto la famiglia abbia un assoluto bisogno di aiuti, e i primi aiuti, lei dice, sono soprattutto i veri amici, ma non bastano soltanto gli amici, è necessaria anche appunto la preghiera. In che senso la preghiera è un aiuto per la famiglia?
1: Innanzitutto perché noi abbiamo bisogno di Dio in quanto uomini, in quanto creature, e abbiamo bisogno di Lui perché veniamo da Lui, perché siamo stati fatti da Lui, perché camminiamo verso Lui, camminiamo verso Dio, e perché Egli ci sostiene istante per istante nella nostra vita. C'è un'espressione di un salmo che vorrei qui ricordare, che per me è molto significativa e ci spiega la radice della preghiera. Se il tuo spirito viene meno, io ritorno nella polvere. Dunque noi abbiamo bisogno continuamente di essere alimentati da Dio. D'altra parte ci sono delle belle immagini e realtà nella natura dell'uomo. Se io non apro la bocca e non respiro, soffocherò a poco a poco, non darò più possibilità al sangue di rigenerarsi. Ecco, questa del respirare, o questa anche del mangiare o del bere, sono delle immagini, sono delle esperienze reali che ci introducono alla necessità della preghiera. La preghiera è il pane, è l'acqua, è l'aria del nostro spirito, cioè della profondità di noi stessi, del punto in cui il nostro essere vive il suo rapporto con Dio e con tutto il creato. Perciò la preghiera non è un'azione di pochi, di persone pie o di persone che hanno delle fissazioni o di coloro che hanno avuto particolari iniziazioni, no. La preghiera è la cosa più ragionevole che ci sia nella vita, perché è proprio semplicemente il nostro riconoscerci deboli, il nostro riconoscerci bisognosi e domandare a colui da cui possiamo ricevere l'aiuto e la forza. Certo, la preghiera non è una magia, questo per me è molto importante, è invece la domanda di un uomo libero e consapevole a colui che ha creato tutto e da colui che può ricevere tutto, certo secondo una misura che Dio decide. Io penso che nel Padre nostro abbiamo la scuola di preghiera fondamentale. Ma vorrei adesso collegarmi un momento con la preghiera in famiglia,
0: sì,
1: e parlare di alcune esperienze. Cioè, io penso che laddove marito e moglie tornano a pregare e tornano a pregare assieme, c'è anche la possibilità per loro di guardare in modo diverso le loro difficoltà, anche i loro litigi, anche le loro frizioni, anche le loro divisioni. Quando si ha il coraggio di dire assieme: Padre nostro, venga il tuo regno, perdona i nostri peccati come noi perdoniamo a coloro che ci hanno offeso, liberaci dal male. Forse è faticoso all'inizio, dopo che si è litigato o quando si è lontani, quando un muro sembra dividerci, dire assieme queste parole, però queste parole hanno la forza di sciogliere il ghiaccio che ci divide dall'altro. Io quando parlo di preghiere in famiglia non parlo di preghiere lunghe, di preghiere difficili, non parlo di esercitazioni mistiche, no, no, parlo semplicemente di parole che la Chiesa mette sulle nostre labbra, parole semplici del Padre nostro, dell'Ave Maria, del Gloria al Padre. Ecco, poi anche pregare con i figli da piccoli, quando i figli sono piccoli, educarli alla preghiera, educarli al fatto che la preghiera è qualcosa di importante e direi quasi di naturale, ben inteso, che cosa voglio dire, naturale perché fa parte della natura dell'uomo sentirsi bisognoso di qualcuno, nella preghiera ricordare coloro che hanno bisogno, non pregare soltanto per noi stessi, aprirci alle necessità di tutto il mondo, dei poveri, di coloro che sono soli, di coloro che sono abbandonati, aprirci anche quasi come commento alle notizie del giornale, pregare per i popoli che sono in guerra, pregare per la conversione di chi governa, pregare per le persone che abbiamo sentito abbandonate, perseguitate, violentate. In questo modo noi contribuiamo anche alla crescita culturale dei nostri figli, diamo loro uno sguardo attraverso cui guardare il mondo, che non sia solo lo sguardo dei telegiornali e dei notiziari che vedono su internet, che non sia soltanto lo sguardo dei videogiochi in cui vince chi uccide di più, ma sia lo sguardo della Chiesa e di Gesù e quindi del Padre sul mondo. Ecco, la preghiera è una grande, grande forza di educazione.
0: Mi colpiva nella lettura appunto di oggi il suo richiamo continuo alla concretezza e alla realtà della preghiera, quindi appunto,
1: sì,
0: perché
1: uno dei capitoli
0: è proprio sul tempo, no?
1: Sì,
0: che c'è in casa.
1: Prega chi è realista. E io dico questo, un'obiezione che sento, perché per scrivere questo libro ho parlato con un centinaio di famiglie, e un'obiezione che sento è: sì, è bello pregare, ma non abbiamo tempo. Ma forse si può anche spegnere qualche volta il televisore, non dico spegnerlo del tutto, ma spegnerlo per qualche momento. Forse si può anche mettersi intorno a un tavolo e prima di mangiare pregare assieme. Insomma, io penso che a poco a poco, se qualcuno in casa comincia a riscoprire come necessaria per sé la preghiera, forse si può creare un contagio.
0: Io ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi, Don Massimo.
1: Bene,
0: arrivederci.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole, quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante, perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la realtà, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo, o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del Regno dei Cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa, e rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al Regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata, aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica. Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Ti invito a pregare con me affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé. Avere fiducia che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di padre Luca Argenton.

0: Prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piaga del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia. Mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E non abbandonarci alla tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
O eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, o eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione,
O Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Litanie della misericordia di Dio. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali. Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio, venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta nel cuore di Gesù. Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza.

0: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Presenta Monia Parente. Quinto incontro. Lo scudo della fede.
1: Un caro saluto a tutti voi amici in ascolto e benvenuto a Don Fabio Rosini.
2: Bentrovati a voi.
1: Protagonista dell'incontro odierno, lo scudo della fede. Don Fabio, a te la parola.
2: Allora, se guardiamo bene le prime tre armi che abbiamo visto, cinti fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia, avendo come calzatura i piedi lo zero per propagare il Vangelo della pace, e ascoltiamo questa quarta arma, ecco che noi abbiamo in questo e solo in questo caso anche, diciamo, la controparte. Le armi intendono un nemico, un attacco, un tipo di opposizione. Solamente in quest'arma noi vediamo qual è il tipo di arma contraria, che cosa ci viene addosso, che cosa ci attacca. Si parla di questi dardi infuocati. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, tenere sempre, ecco. Il testo comincia proprio con en passing, che in greco vuol dire, è un'espressione un po' sorprendente, sempre, in tutto, in ogni cosa. Stiamo quindi parlando di un'arma che non è occasionale. Abbiamo una particella e un sostantivo, in ogni cosa, in tutte le cose. Allora, cosa ci indica San Paolo per mezzo di questa espressione? Ci indica che sta per parlare di una realtà che ci serve sempre. Allora, qui il problema è duplice. Da una parte vuol dire che questa battaglia non è una battaglia occasionale. Secondo, che in ogni battaglia questa arma servirà. Allora, da una parte c'è da capire questo fatto. Questa battaglia della fede di cui stiamo parlando attraverso queste armi che stiamo vedendo non è una situazione dell'avventura della fede, non è un posto dove si può arrivare ma si può anche non stare. Ci si sta sempre in questo posto. Questa battaglia non è talvolta, ma en passing, in ogni realtà. Di fatto questa è una mentalità piuttosto diffusa che noi abbiamo e che purtroppo ci condanna a tanti errori, che sono gli errori della distrazione. Ovvero sia, non è che c'è una zona dove questa avventura non si esplicita. La fede, l'avventura del cristianesimo, l'avventura di seguire Gesù Cristo, riguarda tutto, riguarda ogni situazione. Questa battaglia c'è sempre. Uno potrebbe pensare a una mentalità, diciamo così, un pochino angosciante, perché, mamma mia, ma dobbiamo stare sempre in condizioni di tensione, di battaglia. Qui non è tanto il punto, quanto è un problema di qualità della vita, cioè io vivo secondo quale tipo di livello. Non è che c'è una parentesi nell'esistenza, io sto vivendo bene così e poi ogni tanto vado in blackout, così vivo mediocremente, vivo come, così come uno stupido. No, io vivo, devo sempre vivere secondo la mia forma più alta, più nobile, più bella. Molto spesso uno crede di essere nella fede o con la fede sulle cose grandi, sulle cose piccole va un po' così genericamente. Questo non è vero per niente, anzi dice il Signore Gesù Cristo: chi ha fede nel poco è fedele nel molto, ed è notevole che usa proprio la parola fedele, cioè c'è un problema di fede e di fedeltà. Non è questione di essere su alcune cose cristiani e su altre cose generici, amorfi, bassa manovalanza. No, qui si tratta di essere sempre e comunque con lo scudo della fede in mano, ovvero sia di fronte ai fatti, con un'attitudine, con una sorgente dell'esistenza che non è assolutamente intermittente, è continua, è poderosa, dà sostanza alla nostra vita. È interessante che c'è una frase che dice San Pietro nella prima lettera, al capitolo 4, al versetto 12, che parla un pochino di cose simili a queste, di questa arma con la fede, i dardi infuocati, lo scudo. Dice San Pietro: carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. E continua: ecco, molto spesso il problema che c'è con la tentazione, con la battaglia della fede, è che noi dobbiamo cascare dall'alto di una situazione che pensiamo stabile. Parlando della fede, dovremmo parlare proprio della stabilità, dell'appoggio, della solidità. Ed è interessantissimo che noi crediamo sempre latentemente di dover o poter aspettare il momento tranquillo in cui ci si ferma, in cui non c'è battaglia, in cui il matrimonio che non presenta nessun pericolo, il lavoro che non presenta nessuna problematica, le amicizie, le relazioni paterne, materne, fraterne, tutte le relazioni possibili che sono sempre stabili. Questo non esiste, la vita è costante variazione. Non esiste il momento in cui noi arriviamo in un posto, ci appoggiamo lì e possiamo dormire sonni tranquilli fra 800.000 guanciali. Questa realtà non c'è. La fede si esercita sempre. San Paolo dice nella lettera ai Tessalonicesi: sia dormiate o che vegliate, siate di Cristo. Il punto è fondamentalmente capire che qui stiamo parlando di una qualità di vita che richiede un'attenzione, una sana, felice, vitale tensione in cui dobbiamo entrare sempre.

0: Fabio, quindi questo nemico è sempre in agguato, dobbiamo essere sempre pronti a questa lotta. Eppure hai parlato di una tensione sana, felice e vitale, ma la tensione di per sé è qualcosa di negativo?
1: Beh, c'è la tensione che è ansia e c'è la tensione che è vita, c'è la tensione che è uno stato di pressione perché non ho soluzioni per un problema, e c'è la tensione che è un tendere a, parliamo di questa tensione positiva, la tensione che è la finalizzazione dei nostri atti. Ogni atto umano è finalizzato, anche inconsapevolmente, anzi generalmente inconsapevolmente. Avere davanti un bello scopo fa sì che sia vera quella frase di Francesco d'Assisi: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Ovvero sia, il discorso è stare di fronte alla realtà con un felice combattimento, che è il raggiungere uno scopo desiderato autenticamente e che è bello e che riempie e che illumina. Allora qui c'è una tensione sana, buona, che produce felicità e che logicamente è legato anche alla realtà della vita. La vita non è stasi, la vita è cambiamento, la vita per natura è movimento, la vita è attività. Abbiamo una mentalità noi terribile, pantofolara, da vita da divano, proprio così, senza il concetto è che il lavoro è una noiosa parentesi fra un weekend e un altro, cioè stare in una condizione per cui uno non deve stare mai troppo sotto pressione. Ma diamine, tutte le attività sono portatrici di dispendio, di consumazione di se stessi. Di fatto questo è bello. Noi abbiamo un concetto di vita che è una pianura noiosa, senza variazioni, e poi logicamente se ci riposiamo un attimo o andremo a sfidare il mare o andremo sulle montagne a salire, a scendere, a fare quant'altro. E allora San Paolo, che è un uomo rinato a una vita bella, ha un concetto di vita dinamico, operativo, e pensa che logicamente c'è sempre l'attacco dell'avversario. Questo lo dobbiamo anche capire bene, perché abbiamo sempre i rischi di prendere un pochino la piega di una visione angosciante, di una visione opprimente. No, qui si tratta invece di capire che tutte le cose grandi della nostra esistenza hanno il loro periglio, la loro difficoltà, che le rende saporite, che le rende interessanti, la loro complicatezza che le rende diverse dalle cose banali. Ovvero sia, che ci sia un rischio nelle cose le rende affascinanti, e la vita presenta i suoi rischi. La grandezza di un obiettivo raggiunto, di un'operazione fatta, è proprio il suo bilico naturale, il suo stare così fra la grandezza e la piccolezza, fra la sublimità e la distruzione. Certo, abbiamo al nostro fianco il baratro del fallimento. Ma perché non dovrebbe esserci? Ma chi ha detto che dovremmo sempre fare le cose col sei politico, promossi sempre e comunque, che alla fine tutto finisce che arrivano i nostri, con i film americani degli anni 60? La vita non è così assolutamente, e la vita è interessante e meravigliosa proprio perché c'è questo combattimento.

0: Don Fabio, scendiamo come sempre adesso ad un livello più concreto, perché siamo rimasti ad un livello un po' più generico. Ciò che dice San Paolo concretamente nella quotidianità, come si traduce?
1: Ecco, partiamo da come concretamente lui ci dà l'indicazione. Tenete sempre in mano, ecco, tenere in mano viene tradotto afferrare, analambano è il verbo che usa in greco, vuol dire sollevare, prender su. È un atto attivo, cioè qualcosa che dobbiamo fare. Questo ci spetta a noi, noi questo lo dobbiamo prendere. È un dono che ci viene offerto, ma lo dobbiamo prendere. E cosa dobbiamo prendere? Tenete sempre in mano lo scudo della fede. Ecco, allora, innanzitutto lo scudo. L'immagine qui usata, l'analogia è quella di questo attrezzo che in greco suona phureos, che è una parola collegata a un'altra parola che è phyra, che vuol dire porta. Noi non dobbiamo pensare allo scudo da gladiatore, quello rotondo, piccolo, con cui ci si destreggia bene. Lo scudo è quello dei militari che vanno alle guerre, non quello dei giochi. E era uno scudo normalmente lungo quasi quanto il corpo umano, cioè uno scudo da cui spuntava la testa di sopra e i piedi di sotto, non molto di più. Infatti era quello usato per la formazione a testuggine, dove si incastravano fra di loro per diventare una massa di scudi che coprivano completamente. Interessante che in italiano scudo deriva da scotos, che vuol dire ombra, infatti è per ombreggiare o meglio tenere nascosto. Ecco, il discorso dello scudo è il discorso di un accesso completamente negato. Qui parliamo non di una articolazione, di una trattativa, ma di uno scudo, di una porta che copre interamente il soldato. Il soldato cristiano ha da opporre un no definitivo. Qui non si tratta di battagliare o destreggiare. Ci sono cose nella vita a cui bisogna dire no, punto. Ci sono dardi infuocati, come li vedremo fra un pochino, che non hanno nessuna possibilità di essere affrontati se non con uno scudo. Questo scudo è la fede. Io mi avvicino un pochino a livello del testo, delle parole, fede. E qui forse iniziamo un pochino a entrare nella realtà più concreta. Fede è una parola che noi troviamo qui nel greco di San Paolo, e nel greco ha la sua accezione. Logicamente sotto c'è il testo ebraico, e il testo ebraico ha un termine ben preciso per la parola fede. Vediamo velocissimamente entrambe le etimologie, diciamo così, dei due lessemi. Qui la fede pistis da peitho, che è normalmente tradotto, concepito come confidare, ritenere, ha una antica radice. Noi dobbiamo sapere che nella lingua greca fondamentalmente le radici vengono dagli oggetti, nell'ebraico le radici vengono soprattutto dalle azioni, dai verbi. Noi quando guardiamo una parola greca normalmente finiremo per trovare, non sempre però quasi sempre, un oggetto da cui derivare il senso della parola, mentre in ebraico troveremo un atto da cui derivare anche gli oggetti. Gli oggetti vengono molto spesso definiti per le loro azioni o per le loro funzioni, cioè per i loro aspetti legati al verbale, mentre in greco per gli aspetti legati ai sostantivi. Or dunque, che sostantivo c'è sotto la parola pistis, fede? L'antica radice, ora non mi metto a fare tutta la genealogia etimologica, ma l'antica radice è la parola corda, cosa che lega, è un legame. L'idea della fede è essere legati a qualcosa, cioè fedeli. Infatti si parla di assolvere un patto, assolvere un giuramento. Perché assolvere? È un po' strana come idea. Essere fedeli a qualcosa. Qui si tratta di vedere, infatti, come è tipico nella deriva greca ellenistica, l'aspetto un po' umano, in primis nel senso del verbo. Qui lo scudo della fede è l'essere legati a Dio, il non mettere in discussione questo legame, in realtà molto più profondamente e molto più autenticamente il problema del suo legame a me, del suo essermi legato, essermi fedele. Ciò che mi aiuta nella vita è credere che Dio mi è fedele, essergli fedele. Lo scudo che io prendo in mano è come rompere il mio legame con Dio. La fede è un legame che io ho con Lui, è qualcosa che illumina tutta la mia esistenza, illumina ogni fatto singolo della vita, come realtà che mi lega a Dio perché Dio si è legato a me. E questo è un primo aspetto, ma ancora più interessante è l'aspetto ebraico. Il verbo che c'è sotto il termine emunà, che vuol dire fede, è il verbo aman, da cui la nostra celeberrima parola amen. Aman vuol dire appoggiarsi su qualcosa. Ecco un altro aspetto. Mentre prima c'era il legame, la relazione, qui c'è l'aspetto della stabilità. Noi per vivere dobbiamo appoggiarci da qualche parte. Noi per esistere, non solamente sotto il punto di vista fisico, e questo già è molto interessante perché è un'analogia fruttuosissima, ma sotto il punto di vista esistenziale dobbiamo sempre essere appoggiati in qualcosa. Per fare qualsiasi atto dobbiamo avere un punto d'appoggio, un punto dove fare forza, un perno. Ognuno di noi deve fare forza da qualche parte per affrontare ogni giornata, per affrontare ogni fatto, ogni evento. Si appoggia nella sua intelligenza, si appoggia nei suoi mezzi, si appoggia nelle sue doti, si appoggia nei suoi beni, si appoggia nelle cose che gli altri gli danno, nella sicurezza, nella mamma, nella famiglia, in tutte cose che sono appoggi possibili a disposizione. Gli appoggi sono le cose in cui crediamo. Non esistono persone senza fede. Non ne ho mai incontrate. Esistono persone che non hanno fede in Gesù Cristo, questo sì. Che non hanno fede in Dio, questo sì. Ma persone che non abbiano fede sono semplicemente persone che non vivono. Vivere vuol dire appoggiarsi da qualche parte. Comunque, anche nelle cose più turpi o nelle cose più umanamente sublimi, da qualche parte uno si deve appoggiare, perché non regge, perché siamo tutti per definizione insicuri, senza stabilità. Allora, la fede è basare il proprio essere in Dio, basare il proprio essere sulla potenza di Dio, legarsi, secondo l'accezione greca, a questo fondamento. La fede è una cosa che dà sostanza, consistenza alla mia vita. Io sono perché Dio mi ama, io sono perché Dio è mio padre. L'appoggio della mia esistenza è che Dio non mi molla, non mi lascia, si è legato a me. Questo è ciò che il maligno vuole scalzare. Noi siamo tremebondi, insicuri, incerti fin dal primo istante della nostra vita, usciamo impauriti dal grembo delle nostre madri e viaggiamo nella nostra vita cercando un punto d'appoggio. Lo troviamo nelle cose più stupide, nelle cose anche più belle, ma ci manca sempre un pezzo. Solo la fede, solo l'incontro con il Dio potente ci dà di essere stabili di fronte a questi dardi infuocati. Questi dardi infuocati che colpiscono l'uomo se l'uomo non si ripara con la protezione, con lo scudo, con la porta chiusa della certezza, del legarsi a Dio, sapendo che Lui è stabile e non delude, sono frecce. È interessantissimo questo fatto della freccia. La freccia è una cosa che viaggia da un posto a un altro, ma qui è infuocata, viaggia portando un fuoco. È interessante che mi porta il fuoco, ma poi chi brucia sono io. Accende un fuoco facendo diventare le mie cose strumento di fuoco. Il tavolo che abbiamo di fronte in questo momento mentre parliamo può essere incendiato, esso di natura sta qui fermo e inerte. Se arriva una freccia infuocata lo può accendere, poi è lui che distrugge tutto bruciando e attacca il fuoco anche agli altri. E così l'uomo, che è dotato di cose meravigliose, che ha elementi stupendi, la sua intelligenza, le sue capacità, che non servono però per risolvere la sua vita, non sono la base, sono lo strumento per vivere, ma non la base. La base è Dio. Ecco, queste cose diventano il fuoco. Il dardo infuocato è lo scalzare l'appoggio in Dio, e allora le cose diventano pericolose. La sessualità, che è meravigliosa, diventa strumento di perdita della propria dignità. L'intelligenza diventa cattiveria. L'abilità diventa pericolosità. L'amicizia diventa rivalità. Il matrimonio è un luogo di tortura, la paternità o un'assenza o uno spadroneggiare. E così le cose prendono la loro deriva negativa. Ciò che brucia è la cosa, la forza è nella cosa stessa. Le cose meravigliose della nostra vita diventano orribili. I dardi infuocati sono ciò che ci invita a usare le nostre cose in una forma pervertita, rovinata, secondo le nostre ansie, secondo la nostra assenza di fede. Si risponde a questi dardi infuocati che vengono per scoraggiarci e quindi costringerci ad atti stupidi, atti vuoti. Si estinguono, dice San Paolo, questo fuoco con la professione della fede, con il legarsi a Dio, con l'esercitare verso Dio quello sbilanciamento da me a Lui, dalla mia intelligenza alla sua, per mezzo di atti di obbedienza. E questo serve sempre. Quando funziona la fede, dice San Paolo, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati. Quali dardi? Tutti. Tutti i dardi si spengono quando uno confida in Dio.
0: Fabio, allora per oggi ci fermiamo qui. Grazie per essere stato con noi e per averci spiegato con davvero tanta chiarezza l'arma della fede. Grazie, Don Fabio.
1: Grazie a voi.
0: A tutti, buon proseguimento.
2: Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Catechesi del biblista Don Fabio Rosini sulle armi della luce. Ha presentato Monia Parente. Quinto incontro. Lo scudo della fede.

parola viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete José Flamenéndez. Buon ascolto.

abbiamo avuto Santa Teresa di Gesù Bambino, adesso ascoltiamo quello che ci dice un'altra che non è santa, ma insomma è un'anima, è bella, un'anima eletta, si chiama Josefa Menéndez, una suora del Sacro Cuore, l'Istituto del Sacro Cuore, una suora spagnola che però visse tutta la sua vita religiosa in Francia. Pensate, entrò suora a 30 anni, quindi non come Santa Teresa a 15 anni, quindi non dico, diciamo vocazione adulta, diciamo, a 30 anni, e morì a 33 anni, quindi solo 3 anni è stata, è morta nel 1923, quindi subito dopo, direi subito dopo Santa Teresa, contemporanea, un attimo dopo, successiva. Sia l'una che l'altra, ci tengo a dirlo, in vita rimasero totalmente sconosciute. Santa Teresa adesso è famosa, ma allora non era nessuno. Anche quando morì, Teresa di Gesù Bambino era una semplicissima suora, semplicemente aveva scritto la vita, nessuno la conosceva. Tant'è che quando voler pubblicare gli scritti c'erano dei forti dubbi, dicevano: ma questi rimangono invenduti. Sai, quando uno pubblica un libro ha sempre paura che rimanga invenduto. Figuriamoci, poi ha riempito il mondo di sé, però per dire come non era assolutamente conosciuta. Così anche Josefa Menéndez, adesso c'è questo libro, si chiama Colui che parla dal fuoco, però verrà stampato con un altro titolo adesso, tra poco, cioè questo è opera dell'Istituto del Sacro Cuore, quindi un'edizione assolutamente introvabile, lo fanno le suore per conto loro. Tra poco uscirà questo testo delle rivelazioni di Josefa Menéndez sotto un altro titolo, Invito all'amore, edizioni Shalom, appunto per quello che mi hanno chiesto di fare il più piccolo lavoro. Bene, allora vediamo i punti comuni, il nostro tema, la teologia dei piccoli atti. Innanzitutto quello che meraviglia, quello che colpisce, quello che piace nel rapporto tra appunto questa umile, semplice, semplicissima, direi proprio banale figura di suora con nostro Signore Gesù Cristo è l'intimità, la confidenza, direi, la parola migliore è confidenza. Cioè il Signore qui parla con lei, si rivela, quindi chiede cose, naturalmente per lei, ma per tutti dopo, in una seconda battuta. E quello che il Signore chiede è quello di essere amato e quello di essere consolato. Si potrebbe dire un vero trattato dell'umanità di Cristo, che chiede alla sua anima sposa, consacrata, di essere amato. Sembra strano, ma Dio che è amore chiede di essere amato, questo è comune anche noi uomini, se io amo una persona desidero anche, il mio desiderio è essere riamato, dice Gesù, perché qui parla proprio il Signore, io cerco soltanto l'amore delle anime, io cerco soltanto l'amore delle anime, ma esse mi rispondono con l'ingratitudine. Vi dice niente questa parola? C'è un'altra rivelazione molto famosa e contemporanea, si vede che proprio in questo secolo, a Faustina Kowalska, stessa identica cosa, io amo, dice il Signore, ma le anime mi rispondono con l'ingratitudine, vorrei colmarle di grazie, ma esse mi trafiggono il cuore, le chiamo, ma esse fuggono lontano da me. Se tu sapessi il mio dolore di amare e non essere amato. Sono contento che tu mi chiami, ho tanta sete di essere amato. Qui c'è proprio un linguaggio molto umano, umano divino, ma Dio è amore, quindi non dobbiamo meravigliarci di questa richiesta. Anzi, dobbiamo dirci di fronte a questa richiesta del Signore che appare a una persona semplicissima, ma io lo amo il Signore, è là nel tabernacolo quando entro in chiesa o è nella mia stanza quando sono in camera. Non dico lo riverisco, lo amo. Gesù dice amami, e anche a Santa Maria Lacocque, amami. È proprio questo desiderio, desidero essere amato. Naturalmente l'amore non si impone, però si chiede, si supplica. Quindi anche Dio prega. Mistero, non solo l'uomo prega a Dio, anche Dio prega, e prega di essere amato.
La parola confidenza ha la stessa radice di fidanzamento. Due fidanzati sono quelli che si confidano molto, dovrebbe essere così in teoria. Parlano molto, si dicono le loro cose, si conoscono nel profondo. Quello che dico alla fidanzata non lo dico a nessun altro, quello che lo dico al fidanzato non lo dico neanche alla mamma, perché se lo dico alla mamma è finita, perché dopo comincia a pressare, giusto? Ci vuole confidenza anche con la mamma, però la confidenza più vera, più profonda, vedete, confidenza, fidanzato. Allora il Signore chiede questa intimità, questa profondità. Tant'è che è bello che a un certo punto Giosefa le dice: non so più cosa dirti, perché è talmente povera la vita di questa. Gesù continuamente dice: ma dimmi le tue cose. Lei gliele dice e dopo un po' non ha altro da dire, perché è talmente povera la vita di questa. Gesù continuamente dice: ma dimmi le tue cose. Lei gliele dice e dopo un po' non ha altro da dire.

Ecco perché, parentesi, anche il cammino della castità prima del matrimonio, perché ti do il corpo ma poi non ti do altro, dopo un po' non c'è altro, ci lasciamo. Il corpo è nulla nei confronti del dono intimo di me, io ti apro il mio cuore e ti do me stesso. Guai se l'uomo dice, mi dici sempre le stesse cose. Vedete, Gesù è il contrario del fidanzato umano, frettoloso, che dice, mi dici sempre, o il marito, dici sempre le stesse cose. Invece Gesù vuole sempre le stesse cose, cioè la vita di quell'altro, e quando quell'altro le ha finite, Gesù dice, ridimmele. Non è bello questo? Scrive il Signore, ne dice il Signore, apri con fiducia l'anima tua. E manifesta al Signore con grande semplicità tutto ciò che pensi, ciò che ti agita, ciò che ti turba. Io mi compiaccio quando sei aperta e semplice. Oh, più facile di così. Non so, ditemi voi se essere dei veri cristiani è un'opera difficile. Mi compiaccio quando sei aperta e semplice. Verrebbe da dire, ma cosa c'è di difficile? Allora l'anima cristiana parla sempre con Gesù. Come diceva Padre Pio, vero Bartolomeo qui, è un padre piologo, uno dei grandi padri piologi italiani, perché sa tutto di Padre Pio. Padre Pio diceva, io prego sempre, ma non credo che, nonostante pregasse molto anche materialmente con rosario, eccetera, non è che dicesse sempre dell'Ave Maria, parlava sempre con Gesù, sempre. Bene, questo è lo sfondo della rivelazione del Signore di Gesù a Giuseppe. Continuamente nel testo richiama a questa confidenza, a questa intimità. Andando più nel profondo, quello che il Signore chiede a Giosefa, a un certo punto, è la salvezza delle anime. Ed ecco, anche qui, attraverso i piccoli atti, ma il fine, la missione, questa povera donna, semplice, umile, incapace, la salvezza delle anime. Questo vuol dire che c'è un misterioso legame tra noi uomini. Cioè noi abbiamo la possibilità di collaborare alla salvezza dei fratelli. Questo principio viene detto dal Signore alla Giosefa Menendez il 23 marzo del 1921. Ascolta Giosefa, no, ascolta Israele, Gesù dice ascolta Giosefa. Ci sono delle anime cristiane, anche buone e pie, che un semplice attaccamento di cuore basta rallentare nel cammino. Però, se un'altra anima offre per loro le proprie azioni, unite ai miei meriti infiniti, può ottenere che escano da quello stato e riprendano la loro corsa nella via del bene. Ve ne sono altre assai numerose, ostinate nel male e accecate dall'errore. Io chiesi come avrei potuto fare per aiutarle, ed egli mi rispose, unisci tutte le tue azioni alle mie, sia nel lavoro sia nel riposo. Unisci al mio cuore i palpiti del tuo cuore, i tuoi stessi respiri. Quante anime potrai così guadagnare? E qui siamo proprio nel regno della confidenza e della massima intimità. Il Signore dice che per salvare le anime devo unire le mie azioni, qualunque se siano, alle sue. E io mi sono detto, ma io non ho mai offerto, io sono ben lontano da questo, perché io faccio tante azioni nella mia giornata, ma non le unisco mai all'atto del Cristo. I battiti del cuore, ma quelli vanno da soli, i respiri vanno da soli. Eppure, pensiamo al linguaggio dei fidanzati, verrebbe da dire, unisco il mio battito, il mio cuore batte insieme col tuo, vuol dire talmente all'unisono che facciamo le stesse cose, pensiamo le stesse cose anche se siamo lontani. E ho detto, ma io adesso voglio farle, cioè c'è differenza tra, scrivere un

0: la lettera da solo e scriverla unendo questa mia azione all'atto del Cristo. E mi sono accorto che il Signore mi chiede proprio quello. Siccome devo scrivere una lettera e il mio compito in questo momento è di scrivere tante lettere, posso farlo in una maniera umana e posso farlo in una maniera solo umana. È inutile che mentre devo scrivere una lettera penso che noia, che pizza, mi tocca stare qui. Quante volte lo dico? Ma tantissime volte. Mi pesa fare questo lavoro, eccetera, perché non è più finita, scrivo 10, la mattina ne arrivano 20, ed eccomi qua, devo fare questo lavoro. Ma mi sono detto, ma non vedo che sto sbagliando tutto. Signore, questo è il mio compito, è il mio piccolo compito, piccolo atto, lo unisco al tuo grande. Poi la scrivo, e non è che mentre scrivo penso alla morte di Gesù in croce o penso ai misteri della Santissima Trinità, però antepongo a un atto mio banale, personale, umano, la mia volontà di unirmi al suo grande atto. Oh, se questo salva le anime, non vi sembra che per ogni lettera che scrivo possa salvare un'anima? Voi mi dite, ma è eccessivo. Ma se il Signore un giorno mi apparisse e mi dicesse, per ogni lettera che scrivi è un'anima salva, io mi metterei a scrivere decine e decine di lettere, perché questo è il mio, finché sono al mondo il mio compito è questo. Ebbene, attraverso questo lavoro mi dice così.
1: Scriveremo tutte le settimane.
0: Ecco. C'è un caso pratico, il caso di tre sacerdoti. Il 14 giugno del 1921 Gesù dice, ci sono tre sacerdoti che feriscono il mio cuore. Offri per essi tutto ciò che farai. Viene da dire, ma il Signore non è capace di salvare da solo questi tre sacerdoti, o meglio, di mandargli le grazie necessarie perché si ravvedano? No, no. Vuole la mia collaborazione, perché vi ho detto, siamo legati anche nel mistero del bene, non solo nel male. Se io faccio il peccato, ricade anche su di voi in un certo senso, ma anche il bene. Poi il Signore fa una parentesi e spiega come mai delle anime religiose e sacerdotali possono allontanarsi da Lui. È interessante sentire anche queste lezioni che il Signore in persona fa. Le anime religiose, e quindi ci siamo anche noi, cari fratelli, sapessero quanto le amo e quanto mi feriscono con la loro tiepidezza. Queste anime non comprendono il pericolo a cui si espongono, facendo poco conto delle loro miserie. Cominciano con una piccola infedeltà e finiscono nella rilassatezza. Oggi si concedono un piccolo piacere, domani trascureranno un'ispirazione della grazia e poco a poco, senza accorgersene, si raffreddano nell'amore. Siamo sempre lì. Il male più grande denunciato dal Signore in queste rivelazioni è la tiepidezza. Tiepidezza. Sembra che i grandi peccati siano inferiori come gravità alla tiepidezza. E d'altro canto, se leggiamo l'Apocalisse, c'è un passaggio in cui dice, magari fossi caldo o freddo, ma siccome sei tiepido, ti rigetto, ti vomito addirittura. Allora è vero che sì, non è che Gesù dice una cosa nuova, c'era già scritta nell'Apocalisse. E pensare anche agli apostoli, no? Pietro, che è un intrepido, è un passionale, un impulsivo, è amato dal Signore, nonostante tutte le cose sbagliate che dice. Anche il padre Barsotti dice che la tiepidezza è il peggiore dei mali, perché uno, dice il padre, la persona scoraggiata, la persona tiepida, non sente il bisogno di rialzarsi, mentre invece il grande peccatore ci sta benissimo che un bel momento dica sto sbagliando tutto, è una vergogna, è un fallimento totale. Dice il Signore, a proposito della tiepidezza, poco mi importa delle cadute, attenzione, poco mi importa delle cadute, conosco le miserie dell'anima, quello che voglio è che non siano sordi al mio richiamo e che non rifiutino le mie braccia quando le tendo per rialzarle. Quindi l'indifferenza e la superficialità, la tiepidezza sono i grandi mali, più delle cadute, e anche questo è attestato nella scrittura. La scrittura è piena di peccatori. Mosè Vi ricordate cosa fece Mosè in Egitto prima di portare fuori il popolo con un egiziano e durante una pacifica discussione lo fece fuori, lo ammazzò, lo uccise. Quindi Mosè era un assassino. Davide, personaggio, il re Davide, il santo, il re Davide, adesso tutto santo, anche lui c'ha qualcosina da dire. Silvano del Monte Athos, il grande padre della mitezza, un mite straordinario. Sapete prima di farsi monaco cosa fece? Come Mosè, durante una discussione, era grande e grosso, durante una discussione in un bar, era un frequentatore di bar Silvano del Monte Athos, diede un pugno in faccia a uno, lo fece secco. Morì, no, morto, un pugno in faccia. Allora, non sono queste le cose che spaventano il Signore. Quello che spaventa, appunto, è la tiepidezza, perché impedisce all'amante, con la maiuscola, di comunicarsi, di donarsi. E invece abbiamo sentito il desiderio del Signore. Se le anime, scritto, cito, comprendessero fino a quel punto, giunge il mio ardentissimo desiderio di comunicarmi ad esse. Allora, quando noi andiamo davanti al Signore, dobbiamo vedere un cuore palpitante che è lì, super emozionato, se mi passate questo linguaggio, desideroso di comunicarsi. E quando noi passiamo davanti a Lui in modo freddo, in modo distante, distaccato, o lo riceviamo con questa indifferenza, non è bello. Anzi, è un'offesa, è una vera offesa, una vera offesa. Molto meglio, come dire, un amore appassionato anche nel grande sbaglio, che poi ritorna, che non questa indifferenza. Se questo è vero per tutti, figuriamoci per le anime consacrate. Se un'anima si umilia, dice il Signore, dopo aver commesso i peccati anche più gravi, acquista un grande merito. Ma l'orgoglio acceca. Essa dimentica che io sono il suo Dio e che senza di me è nulla. Non mi importa la sua debolezza e la sua caduta, questo è un ritornello. Ciò che voglio è l'umiltà e l'amore. Ciò che voglio è l'amore. Dunque Giosefa dice, accetto allora di offrire questi miei atti, tutto quello che faccio, per la salvezza, per il ritorno dei tre sacerdoti. Però chiedo un programma al Signore, perché Giosefa è come Teresina, ingenua, semplice, gli dice, ma dimmi cosa devo fare. E il Signore gli dà un programma, e gli dà un programma di una giornata penitenziale. Al tuo svegliarti, dice questo programma, entra subito nel mio cuore. Io invece quando mi sveglio, è una cosa che penso, cosa devo fare durante il giorno. Voi no? Mi sveglio, prima mi chiedo dove sono, perché siccome giro molto, a volte sono a Napoli, sono a Palermo, cioè, mi sveglio, guardo un po', ecco, sono a San Sergio, sì. Poi adesso non sono neanche a San Sergio, sono alle Beatitudini, stamattina mi sono svegliato, Torrelli, anzi, esercizi, bene, sì. Poi dico, cosa devo fare oggi? Devo incontrare Tizio Caio Sempronio, devo vedere questo, ecco, no, è sbagliato. Al tuo svegliarti entra subito nel mio cuore e offri al Padre tutte le tue azioni, cioè ancora non ne ha fatte neanche una, ma insomma, offri al Padre le tue azioni, forse qui intende quelle che verranno, unendole ai miei palpiti, tutti i tuoi movimenti uniscili ai miei, tiri su la coperta, metti giù il piedino, alzati. E ricordate che il Padre ha scritto un libro, La mia giornata con Cristo, e non disse la stessa cosa. Ecco, quando ti lavi i denti ricorda il battesimo. Ma chi si ricorda il battesimo quando uno alla mattina mezzo addormentato, quando ti siedi ricordi che il Signore ti accoglie. Eppure anche il Padre, vedete, trasforma la mia giornata normale, banale, con Cristo. E Gesù dice uguale. Tutti i tuoi movimenti unisci dai miei, in modo che non sia più tu, ma sia io che agisco in te. Durante la messa presenta al Padre l'anima che voglio salvare. È bella, questo sono convinto che lo facciamo per ogni tanto, se abbiamo qualche intenzione. Quello dice Gesù, presenta al Padre l'anima che voglio salvare, affinché faccia ricadere su di lei il sangue della vittima che si immola. Quando fai la comunione, vedete, sono cose semplici che Gesù dice, non dice mica frustati, oppure fai dei digiuni spettacolari. Quando fai la comunione offri al Padre la ricchezza divina di cui disponi per pagare il debito di quell'anima. Ti offri, dici: Signore, voglio salvare mio marito, mio figlio, ti offro me stesso, la mia ricchezza è questa. Durante la meditazione, che le suore facevano meditazione, collocati vicino a me nel Getsemani, partecipa alla mia angoscia, offriti al Padre come vittima, pronta a soffrire quello di cui è capace l'anima tua. Quando prendi cibo, c'è tutto qua, c'è un vademecum, quando prendi cibo o quando trovi soddisfazione in qualsiasi cosa, perché ci sono anche le cose che danno soddisfazione, no? Pensa che tu offri a me quel sollievo, che io non lo faccio mai. Quando prendo il cibo, mi piace, ma non sto a pensare, invece offri a me quel sollievo. Voi lo offrite? Le salsicce con le patatine fritte? Il Signore non dice mettici la cenere sopra e mangiare in modo da sentire l'amaro, come certi santi facevano. No, dice di mangiare le salsicce. Però offri a me quel sollievo. E sarebbe un attimo, che non è che devi pensarlo durante tutta la salsiccia. Basta all'inizio. Ma io non ho neanche questo inizio. Non separarti da me neppure un istante. Sembra facile. Poi, ma il programma non è finito, Poi dice: bacia spesso la terra. Anche questo è interessante. Bacia spesso la terra. È un gesto che gli orientali fanno più spesso di noi, gli inchini. Ed è quel gesto che chiese la Madonna a Lourdes, a Bernardetta, vi ricordate? Di mangiare l'erba della terra. In quello che fai, non mirare che alla mia volontà e adempila con piena sottomissione. Umiliati profondamente, unendo sempre all'umiltà la fiducia e l'amore. Fa tutto per amore, avendo sempre di mira ciò che io ho sofferto per le anime. Durante la notte, adesso arriva la notte, il Signore forse dice svegliati, mettiti in ginocchio. Durante la notte riposa sul mio cuore. Che accoglierà i palpiti del tuo come atti di desiderio. Bello. In questo modo ricondurrai a me quelle anime che mi offendono. Alla mattina ricomincia, al tuo svegliarti entra subito nel mio cuore. Non lo rileggo, ma la giornata è questa. È difficile, ma è semplicissima. Non chiede assolutamente niente di straordinario. Non è vero che non è straordinario, perché noi siamo sempre gettati dalla distrazione a vivere invece in superficie. Le cose che facciamo, fare le stesse cose, però unendo tutti questi atti piccoli alla grande volontà di Dio. Quindi c'è una sorta di annientamento dell'anima, che non ha più una propria volontà, o meglio, non cerca la sua santificazione. Questo è importante, anche il Padre quante volte lo diceva: non guardatevi allo specchio, perché io mi riferisco sempre al Signore, anche la salsiccia non è per me. Cioè, voi mi dite, ma ti piace così tanto la salsiccia? Vabbè, prendiamo la cioccolata, allora mettiamo un altro esempio. La cioccolata non è per me, cioè la mangio volentieri, però unisco questo mio atto piacevole al Signore. Offri a me quel sollievo. E poi ci sono atti penitenziali, baciare la terra, eccetera. Ma soprattutto il Signore chiede l'unità con Lui. Quindi il pensiero fisso del cuore, diciamo, è unire tutto al Signore. Dopo non molto tempo, Giosefa chiede al Signore la sorte di questi tre sacerdoti. È giusto, dopo un po' dice, ma questi tre come vanno? Ma è bello questo... Ma dici, tu mi hai chiesto, bisogna che io sappia come funzionano. E il Signore risponde: non sono ancora tornati a me, ma si stanno avvicinando. Allora Giosefa, sulle ali di questo successo, diciamo, che stanno crescendo, dopo un po' il Signore appare con grande splendore Letizia e dice: Giosefa, sono tornati al mio cuore. E poi con molta commozione, bello immaginare anche il Signore commosso, dice: se avessero respinto la mia grazia, sarebbero stati responsabili della perdita di innumerevoli anime. Vedete, il male di uno va il male anche di altri. E poi Giosefa, l'ho sottolineato, sottolinea la gioia del Signore quando i suoi sacerdoti gli danno la totalità dell'amore che gli spetta. Cioè qui non è soltanto Giosefa, ma altrove il Signore manifesta grandissima gioia quando i suoi sacerdoti, che sono, potrebbe dire, la schiera da lui nominata ed eletta, gli danno l'amore che gli spetta. Quindi se questo è vero per tutti, quanto più deve essere per i sacerdoti. Quindi pregate per i sacerdoti. Pensate a un sacerdote che dà questa soddisfazione al Signore, che si offre addirittura lui per la salvezza delle anime, uno che celebra la messa tutti i giorni. È il massimo. Allora, quando i preti perdono tempo in cose che non devono fare, rimproveratevi e dite: io faccio queste cose che fai tu ti devi dedicare invece a questa missione. E veniamo ai piccoli atti, perché il Signore parla anche di questi piccoli atti. Già ve l'ho detto, in questo programma giornaliero sono tutti piccoli atti. Però dopo il Signore spiega e dice: quando un'anima compie un atto, sia pure che costi, ma lo fa per interesse o per piacere, ne ricava ben poco merito. D'accordo? Per interesse o per piacere. Invece una minima azione, offerta con grande amore, consola il mio cuore a tal punto che lo inclina verso quell'anima e io dimentico tutte le sue miserie. Va bene? Allora, gli atti che fate per piacere, pure semplice piacere per voi, o per interesse, non dice che sono peccato, hanno ben poco merito. Una piccola azione offerta con grande amore consola il mio cuore a tal punto che io dimentico tutte le sue miserie. Io lo dico: Signore, dimentico tutte le mie miserie, ne ho tante. E lui mi dice: beh, ti ho dato la soluzione, un'azione fatta con il massimo dell'amore. A un certo punto questa Giosefa ha l'esperienza, come altri santi hanno avuto, di fare un viaggio nell'inferno, poco raccomandabile. Adesso qui c'è un lungo capitolo, non lo sto a dire, sarebbe interessante, di quello che lei vede, che sente all'inferno. Però quando lei fa un viaggio all'inferno, che il nostro Signore glielo fa fare apposta, e anche in purgatorio, ma soprattutto all'inferno, serve, lei dopo scrive, quando si risveglia da questo suo stato, per rendersi conto dell'importanza degli atti redentivi che ella può compiere per evitare alla gente che finisca lì. Perché noi non ci pensiamo mica mai. La Madonna appare ai pastorelli di Fatima nel 1517, tra l'altro pochi anni prima, e fa vedere l'inferno ai pastorelli. Verrebbe da dire: è una pedagogia sbagliata, perché Francesco da quel momento fu talmente terrorizzato da quello che vide che non faceva altro che dire dei rosari, e anche Giacinta, Lucia forse era quello, però di fatto verrebbe da dire: ma perché spaventare tanto dei bambini? Perché furono veramente spaventati. Beh, chi ha il coraggio di dire che la Madonna ha sbagliato pedagogia? Io no, di sicuro. Se l'ha fatto, ci sarà stato un significato. Anzi, sbagliamo noi forse a tenere i figli o i bambini sempre nella campana di vetro. La gente va all'inferno e la Madonna disse: molti vanno all'inferno perché nessuno prega per loro. Questo è il fatto di Francesco: nessuno prega per loro. Da quel momento lui dava la merenda alle pecore, vi ricordate, l'avete letto un po', aveva la merenda da star dietro, faceva il pastore, il piccolo sacrificio, dava la merenda alle pecore e diceva di rosare continuazione. Dice Giosefa: quello che vedo laggiù mi dà un gran coraggio di soffrire, comprendo il valore dei minimi sacrifici. Gesù li raccoglie e se ne serve per salvare le anime. Accecamento grande, dice Giosefa, accecamento grande, quello di evitare la sofferenza anche nelle cose più piccole, perché oltre a essere molto preziosa per noi, serve per salvare molte anime. Allora, qual è il nostro mezzo per aiutare le persone, i fratelli, a non finire nella dannazione eterna? Appunto, questo. Offrire degli atti redentivi, dei piccoli atti. Il Signore non ci chiede di fruttarci, va bene? Ci chiede di sopportare con amore la suora antipatica, diciamo, però con questa consapevolezza, con amore. Interessante è notare a questo punto quello che dicono alcune anime del purgatorio. Ci sono due in purgatorio, perché questi santi parlano con quel purgatorio, tra cui un prete che era finito in purgatorio, due. Queste due dicono: quanto infinita è la bontà e la misericordia di Dio che si serve dei sacrifici di altre anime per riparare le nostre grandi infedeltà. E il prete dice: quale altro alto grado di gloria avrei potuto conquistare se la mia vita fosse stata diversa? Però ormai lì quel che è fatto. Allora, questi esercizi servono per svegliare noi, che stiamo dormendo, anziché vi ho detto di dormire, però adesso non bisogna dormire, e dire: oh, ma qui quanti anni ho ancora di vita? 2, 3, 4, 10, 15? Oh, qui, prima di tutto per me, ecco, non vorrei andare nell'inferno. E poi anche per tutti quelli per i quali io posso offrire. Un'anima religiosa, il giorno del suo ingresso in cielo, dice a Giosefa: come si vedono diversamente le cose terrene quando si passa nell'eternità. Le nostre cariche sono un niente agli occhi di Dio, conta solo la purezza di intenzione con cui vengono compiute anche le più piccole azioni. Questa per me è una bellissima rivelazione. Conta solo la purezza di intenzione con la quale vengono compiute anche le più piccole azioni. Cioè, la purezza di intenzione vuol dire, appunto, Signore, la offro a te, è pura questa intenzione, è bella, è alta, è elevata, per la salvezza delle anime di mio nonno, o per la salvezza delle anime in generale. Contano queste. Credete che il Signore stia lì a misurare? Cioè, la salvezza di un'anima esige molta riparazione, questo senz'altro sì, però che ne sappiamo noi se un piccolo atto di un'anima molto pura può valere più di tanti altri o tante opere? Gesù mette in rilievo la facilità con la quale possiamo intervenire presso il giudizio divino. Dice Gesù: non temere, io sono il tuo salvatore, il tuo sposo. Oh, quanto le anime poco comprendono queste due parole, tuo salvatore, tuo sposo. Il desiderio più ardente del mio cuore è la salvezza delle anime e voglio che le mie spose sappiano bene con quanta facilità possono darmi anime. È quasi da non credere che noi abbiamo potere e facilità addirittura di togliere le anime dal male con una vita che apparentemente non è nulla. Ma è per questo, capite, quando ho letto questo, dico: ma io devo dirle anche ai fratelli queste cose, cioè devo fare degli esercizi su queste situazioni qua, perché sennò parliamo di cose elevate, ma poi non abbiamo potere, non, come dire, la nostra missione sembra che sia solo per noi. Con quanta facilità possono darmi delle anime? E poi dice questo il Signore, questo secondo me è un principio, è quello di prima: io non guardo l'azione, considero l'intenzione. Va bene? Non guardo l'azione, che vi ho detto prima il mio esempio, scrivere lettere. Non c'è mai un trattato che dica quanto sia importante scrivere lettere. Ma ecco, io non guardo l'azione, perché l'azione è, come dire, qualunque. Guardo l'intenzione, considero solo l'intenzione. Il più piccolo atto compiuto per amore, cito, acquista tanto merito e tanto mi consola. Io non cerco che l'amore, non chiedo che l'amore. Allora, se io scrivo lettere, voi cosa fate nella vostra giornata? uguale, più o meno. Sono tutte azioni che si equivalgono, d'accordo? Quindi noi non guardiamo le azioni dei grandi uomini, diciamo, quelli sì, e non considero le mie. Ieri si parlava di Madre Teresa. Noi guardiamo Madre Teresa, ammiriamo le sue grandi azioni e ignoriamo che la mia lettera è uguale all'opera di Madre Teresa. Non ci credete? Io sì, ci credo, se dico questo, ho letto qua, ci credo. Perché se no io penso che per salvarmi o salvare devo arrivare a quel livello, ma non ci arrivo, perché non sono in India, non ho quella situazione, non sono fondatore di una comunità, sono una povera casalinga, ho addirittura pensato un malato, un povero malato sta a letto. Cosa fa il malato e sta a letto? Ma quello più inutile di quello, eppure sappiamo. Quindi, da quando c'è questo pensiero, dobbiamo dire, non c'è più una vita inutile. Chi dice sono inutile, dice una fesseria. La mia vita è inutile. No, no e no. No, no e no. La mia vita è utile, utilissima.
1: Però Serafino mi capisce che se però Madre Teresa ha fatto tutte le azioni che ha fatto con purezza di cuore.
0: Certamente, certissimamente sì, però siamo noi, no, certamente lei ha dei grandi meriti davanti a Dio, siamo noi che guardiamo lei e diciamo quelli sono le anime grandi, appunto, è così che si fa e io non posso farlo, quindi cioè, è per giustificare noi la nostra mediocrità, capisci? Dice una roba, addirittura se sentiamo di persone che volano o che fanno miracoli, e volano, San Giuseppe Copertino. Cioè i momenti spettacolari, anche il padre lo diceva, i grandi miracoli sono per gli infedeli, non per noi. Il miracolo, grande miracolo, serve per risvegliare quello che l'infedele, cioè quello che è lontano da Dio. Comunque, un giorno tutte le suore uniscono nell'intenzione di aiutare dei peccatori a purificarsi. Poche più tardi il Signore spiega, ci sono delle anime che soffrono per ottenere ad altre la forza di resistere al male. Sì, il mio cuore dà un valore divino alle piccole offerte, perché ciò che voglio è l'amore. Allora, se uno ha molte tentazioni, ci sono anime che soffrono per ottenere ad altre la forza per resistere al male. Quindi la mia azione può avere un effetto positivo anche all'altro finché resista alle prove, va bene? Vedete che potere che abbiamo come semplice? Dobbiamo sfruttarlo, aiutare i nostri fratelli a non cadere nei peccati. Se da una parte le nostre cadute, se da una parte le cadute possono essere causa della nostra rovina, dall'altra, come vi dicevo prima, il Signore non dà grande peso alle cadute. Strano, eh? Strano. E dice, farò conoscere alle anime fino a che punto il mio cuore perdona. E come mi compiaccio delle loro cadute, e questa qui ha rischiato il rogo a dire, questa Giuseppe, perché non c'è più il rogo, ma se fossimo nel Medioevo, nel 200, Gesù dice mi compiaccio delle cadute, aspetta, poi c'è puntini puntini, e dice sì, scrivilo, me ne compiaccio, leggo nel fondo delle anime, e vedo il loro desiderio di piacermi, di consolarmi e di glorificarmi. E l'atto di umiltà che sono costrette a fare, vedendosi così deboli e impotenti, è proprio quello che mi consola e che dà gloria al mio cuore. È chiaro, mi compiaccio delle cadute, non il vizio, è che un vizioso è uno che sta nel male e ci sta volentieri, e non ne vuole sapere di uscirne, no. Questo, il Signore non può compiacersi di questo. Quando chi è caduto vuole comunque consolarlo, glorificarlo e piacergli, allora dice l'atto di umiltà che è costretto a fare, vedendosi così debole, è proprio quello che mi consola. E ancora, poco mi importano le miserie, poco mi importano le debolezze, voglio la fiducia. Un'anima può cadere nelle sue miserie più e più volte. Ma se si umilia se riconosce il suo nulla, se cerca di riparare la sua mancanza con piccoli atti di generosità e di amore, se si confida e si abbandona al mio cuore, ella mi darà più gloria e può far maggior bene alle anime che se non fosse caduta mai. Insomma, queste sono cose belle, eh? Attenzione a Bartolomeo.
1: Santa Bernadetta ha detto che i peccati che dispiacciono a voi piacciono a Dio.
0: I peccati che ci dispiacciono non dispiacciono a Dio. È vero, è lo stesso concetto. E quindi c'è anche un'arte di usare le nostre miserie. Attenzione, non compiacerci e caderci apposta. Ma questo è l'antidoto contro lo scoraggiamento. Come dicevo, anche il padre dice che lo scoraggiamento è il peggiore dei mali. Cioè, quando uno cade nella miseria, se ha nel cuore comunque il dispiacere di essere caduto, di aver mancato davanti a Dio, e vuole in qualche modo uscire, consolarlo, gli dà maggior gloria che se non fosse caduto mai. Mi sembra che sia la nostra attuale condizione. Gesù poi parla anche della sua vita a Nazareth. Se guardiamo la vita nascosta di Gesù, è il campionario dei piccoli atti. 30 anni in cui Gesù fa il falegname, aiuta Giuseppe nella bottega del falegname, però dà gloria a Dio in questo suo nascondimento. Un'anima che vive costantemente unita alla mia mi glorifica e lavora molto al bene delle anime. Poi dice: forse il tuo lavoro è insignificante? Se lo bagna con il mio sangue o lo unisci a quello che io ho fatto durante la mia vita mortale, quale frutto produrrà per le anime? Un frutto più grande che se avesse predicato in tutto il mondo. Questo lo dice anche il Montfort. Conoscete San Luigi Grignon de Montfort? Contemplando Gesù nei 30 anni di Nazareth, dice Montfort, Gesù in quei 30 anni ha dato più gloria al Padre che non se avesse predicato in tutto il mondo e operato miracoli, perché se gli avesse dato maggior gloria predicando i 30 anni della vita nascosta, lo avrebbe fatto. Invece, siccome non lo fa e sta a Nazareth, vuol dire che quell'atto lì è più alto, perché è il figlio di Dio. E allora forse questo va bene anche per noi. Anzi, Gesù a Nazareth fa il maestro dei piccoli atti. E siccome vive 30 anni nascosto e 3 di vita pubblica, sono più importanti quei 30 anni. No, non è vero, muore in croce, lì è la salvezza. Ma lì ci insegna alla nostra vita quotidiana. In fondo Giosefa, anche lei, stranamente, vive 30 anni a casa e 3 anni in convento, uguale.
2: Peccato che non si sappia niente di quei 30 anni, no?
0: No, c'è qualcosa, ma molto modesta.
2: Non si sente mai, anche nei libri.
0: Così. A parte di Gesù?
2: Sì, sì.
0: Appunto, nascosta, se no non sarebbe nascosta se ne parlasse. Ma è lì il bello è l'ordinarietà, è quello che stiamo dicendo in questi giorni. L'ordinarietà nostra è fare il falegname, aiutare il padre nella bottega e non compiere atti clamorosi. Però è lì il bello, in quell'ordinario io compio degli atti unendoli al sangue di Cristo che sono più efficaci per le anime che non se predicassi al mondo intero. E poi Gesù lo dice, e ciò sia che studi, sia che parli, sia che scriva, sia che cucia, voi cucite, voce del verbo cucire ogni tanto, sia che spazi la cucina, è scritto qua, c'è scritto in questo libro, spazi la cucina, o sia che riposi, diamo gloria a Dio anche nel riposo, purché l'azione sia regolata dall'obbedienza, dal dovere e non da un capriccio, e sia fatta in intima unione con me, ricoperta dal mio sangue, con una grande purezza di intenzione. Desidero tanto che le anime comprendano questo: non è l'azione che ha valore, ma l'intenzione con cui è fatta. Quando io lavoravo nell'officina di Nazareth, qui è Salvatore che parla, quando lavoravo nell'officina di Nazareth davo tanta gloria al Padre esattamente come quando predicavo durante la vita pubblica, esattamente Voglio che sappiate che il desiderio della vostra perfezione mi consuma, e questa perfezione consiste nel fare tutte le azioni comuni e quotidiane in intima comunione con me. Mi ripeto, ma è il Signore che si ripete. Il Signore qui ha solo questo grande messaggio. Per questo io vorrei che il testo avesse una bella e grande diffusione, perché è proprio a nostra portata. Adesso non faccio pubblicità al libro, faccio pubblicità al messaggio. Se esse capiscono bene questo, dice il Signore, esse, le anime, possono divinizzare tutta la loro vita, eccezionale, e tutta la loro attività, mediante questa intima comunione col mio cuore. E quale valore ha una giornata di vita divina? Posso dare gloria a Dio nel mio quotidiano senza dover correre in chiesa, per dire. È ovvio che nella chiesa c'è il Signore che mi viene dato, ma anche la nostra spiritualità è laicale. Voi non dovete andare in chiesa in continuazione. Se ci andate troppo fate peccato. No? Siete sicuri? Sapete che San Guglielmo di San Teodorico diceva: il monaco che va troppo in cappella fa peccato veniale? Sì, Signore, perché diceva: devi trovare Dio in cella. Perché il monaco che sta in cella e sente il bisogno di andare sempre in chiesa, vuol dire che non lo trova in cella. La cella dice tutto, ti insegnerà tutto, diceva Isacco di Ninive. La cella ti insegna tutto.
1: Il padre più di una volta ha detto: attenzione, che fate differenza tra andare al mercato o andare in chiesa, fate più caso.
0: Quindi è chiaro che può essere anche paradosso, non sai che andare in chiesa fa peccato, non è che uno va a confessarsi e dire: sono andato troppo in chiesa. No, però per capire il linguaggio lo capiamo tutti. È lì che devo trovare, perché se mentre cucio, mentre spazio la cucina, dico: ah, se potessi adesso andare in chiesa come starei meglio? No, no, no. Viene in mente anche un esempio per noi della comunità. L'incontro di gruppo, in quel momento, è un atto che noi scegliamo per aderire alla volontà di Dio, va bene? A volte può essere un po' pesante, però è un atto. A volte sono le persone che si alzano e devono andare a messa, a metà incontro o a tre quarti di incontro. E l'assistente di gruppo dice: ma aspetta, finiamo l'incontro, cioè l'incontro ha un inizio, una durata e una fine. Ma dice: di fronte alla messa, è più importante la messa, no? Alto. Oggettivamente parlando non c'è niente di più importante della messa, il sacrificio di Cristo che si immola, ma soggettivamente, se io mi sono consacrato e mi sono impegnato ad andare tutte le settimane all'incontro, quel giorno lì, in quell'ora, mi santifico andando all'incontro. E state tranquilli che il Signore non è che perché non sono andato a messa quella volta lì mi dà qualcosa in meno. No, allora scusate, i malati che non vanno a messa cosa fanno? Il malato che sta a casa, no, non si santifica. E come si santifica? Padre è stato 2 anni senza andare, negli ultimi 2 anni di vita, senza celebrare la messa, senza andare a messa, non si è santificato? Adesso comunque per noi questo è importante. Non desidero soltanto che le anime stiano unite a me in maniera generale, attenzione, in maniera generale, no, troppo generico, dice il Signore. Voglio che questa unione sia costante e intima, come quella di coloro che si amano e vivono insieme. Che addirittura il Signore prende ad esempio il matrimonio. E noi a dire: ma caro Signore, tu lo sai che i nostri matrimoni non è che siano così, che si amano e vivono insieme. Perché il Signore dice: perché se anche essi, marito e moglie, non sempre si parlano, almeno si scambiano sguardi, sono così i vostri matrimoni, e si usano vicendevolmente le delicatezze. e le attenzioni ispirate dall'amore. Qui il Signore fa un quadro del matrimonio, che, giusto Giuseppe e Maria forse, ecco, possiamo dirgli così. Però lo prende come esempio e dice, come gli sposi non sempre stanno insieme e si parlano in continuazione, però si amano anche guardandosi o con piccole delicatezze o attenzioni ispirate dall'amore. Dice uguale dovete fare così con me, in modo costante e intimo. Se l'anima si trova calma e in consolazione, certo le è facile pensare a me, ma se è oppressa dalla desolazione, dall'angoscia, non tema, mi basta uno sguardo. Io la capisco e quello sguardo solo otterrà dal mio cuore le più tenere delicatezze. Qui siamo in un linguaggio da Cantico dei Cantici.
2: Sì,
0: a cui, no, appunto, ma
2: costante.
0: Appunto, dico, ma, anche se non l'avvertiamo, allora prendiamo un attimo la buona Teresina, non l'avvertiamo, qui il Signore dice, tu mi guardi e io ti do la mia più tenera delicatezza, se io lo guardo non mi arriva niente, cioè non sento niente. Ma Teresina dice, Santa Teresa dice che certamente questo arriva, ma il mio amore lo manifesto proprio non sentendo niente, ma devo credere che avvenga. Questa è la grandezza della nostra vita. Gesù dice, desidero ardentemente che tutte le anime da me scelte fissino gli occhi su di me, senza distoglierli, che in esse non vi sia mediocrità. No, amarmi non è una cosa difficile, non è una cosa dura, ma facile e soave. Non occorre nulla di straordinario per giungere al più alto grado dell'amore. Purezza di intenzione nelle azioni piccole e grandi. Unione intima al mio cuore e l'amore fa tutto il resto. Poi dice... L'anima non può sapere fino a qual punto i miei occhi si fissano su di lei e quanto rendo feconde le sue fatiche. Ecco, io qui sto concludendo perché mi sembra che a questo punto bisogna solo star zitti. Io non so che cosa di più vogliamo.
1: Forse vorremmo 40 anni di meno per ricominciare la vita in questo modo.
0: Bene, allora adesso hai altri 40 anni di vita per continuarla in questo modo. C'è un ultimo accenno sulla riparazione, ne parleremo domani. Come vi dicevo, l'unione tra di noi opera la salvezza. È bello questo. A un certo punto Gesù dice, la vittoria sul tuo carattere otterrà luce per un peccatore. Tante volte noi diciamo, sono fatto così, Signore sono fatto così, e il Signore dice, lo so che sei fatto così, ti ho fatto io, però la vittoria sul tuo carattere ottiene luce per un altro, magari uno che tu non conosci. Una pena sopportata allegramente, qui ho citato, è pieno questo qui di aneddoti sulle sofferenze portate allegramente, rimargina la ferita che un peccatore mi ha fatto, ne ripara le offese, ne espia le colpe. E questo quanto è bello farlo in comunità, perché è inutile che ci giudichiamo gli uni gli altri. Il Signore permette che noi vediamo le colpe del prossimo apposta per espiarle, se no scusi. Noi le vediamo e le giudichiamo, invece il Signore ce le fa vedere apposta per espiarle con i nostri piccoli atti di unione intima e personale.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Ascoltate.

0: O cieli, io voglio parlare. Ho dalla terra le parole della mia bocca.
1: Stilli come pioggia la mia dottrina. Scenda come rugiada il mio dire. Come scroscio sull'erba del prato. Come spruzzo sugli steli di grano.
0: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
1: Egli è la roccia. Perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
0: Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa.
1: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
0: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
1: Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
0: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
1: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
0: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese. Lo sollevò sulle sue ali.
1: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
0: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
0: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
0: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
0: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
0: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra, cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
0: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
2: Rendici perfetti nella carità, Signore.
0: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione.
1: Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
0: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
1: per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
0: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli
1: e a servirti in ciascuno di essi.
0: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite,
1: fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

Oggi, 11 luglio, la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, abate e patrono d'Europa. La nascita di San Benedetto viene datata intorno all'anno 480. Proveniva, così dice San Gregorio, dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. Egli però non si fermò lungo nella città eterna. Come spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al fatto che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di vita di molti suoi compagni di studi che vivevano in modo dissoluto e non voleva cadere negli stessi loro sbagli. Voleva piacere a Dio soltanto. Così, ancora prima della conclusione dei suoi studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudine dei monti ad est di Roma. Dopo un primo soggiorno in un villaggio, dove per un certo periodo si associò ad una comunità religiosa di monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per 3 anni completamente solo in una grotta che, a partire dall'alto medioevo, costituisce il cuore di un monastero benedettino chiamato Sacro Speco. Il periodo in Subiaco, un periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un tempo di maturazione. Qui doveva sopportare e superare le 3 tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell'autoaffermazione, del desiderio di porre se stesso al centro, la tentazione dell'ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che solo dopo aver vinto queste tentazioni egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di bisogno. E così, riappacificata la sua anima, era in grado di controllare pienamente le pulsioni dell'io per essere così un creatore di pace intorno a sé. Solo allora decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell'Anio, vicino a Subiaco. Nell'anno 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Monte Cassino. Alcuni hanno spiegato questo trasferimento come una fuga davanti agli intrighi di un invidioso ecclesiastico locale, ma questo tentativo di spiegazione si è rivelato poco convincente, giacché la morte improvvisa di lui non indusse Benedetto a ritornare. In realtà, questa decisione gli si impose perché era entrato in una nuova fase della sua maturazione interiore e della sua esperienza monastica. Secondo Gregorio Magno, l'esodo dalla remota valle dell'Anio verso il Monte Cassio, un'altura che, dominando la vasta pianura circostante e visibile da lontano, riveste un carattere simbolico. La vita monastica nel nascondimento ha una sua ragion d'essere, ma un monastero è anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società, deve dare visibilità alla fede come forza di Dio. Di fatto, quando il 21 marzo 547 Benedetto concluse la sua vita terrena, lasciò con la sua regola e con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che ha portato nei secoli trascorsi e porta tuttora frutto in tutto il mondo. Nel secondo libro dei dialoghi, Gregorio ci illustra come la vita di San Benedetto fosse immersa in un'atmosfera di preghiera, fondamento portante della sua esistenza. Senza preghiera non c'è esperienza di Dio. Ma la spiritualità di Benedetto non era un'interiorità fuori dalla realtà. Nell'inquietudine e nella confusione del suo tempo, egli viveva sotto lo sguardo di Dio e proprio così non perse mai di vista i doveri della vita quotidiana e l'uomo con i suoi bisogni concreti. Vedendo Dio, capì la realtà dell'uomo e la sua missione. Nella sua regola, egli qualifica la vita monastica una scuola del servizio del Signore e chiede ai suoi monaci che all'opera non si attemponga nulla. Sottolinea però che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto che deve poi tradursi nell'azione concreta. Il Signore
attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti e sui santi insegnamenti, egli afferma. Così la vita del monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazione affinché in tutto venga glorificato Dio. Nell'esercizio dell'obbedienza, posta in atto con una fede animata dall'amore, il monaco conquista l'umiltà, alla quale la regola dedica un intero capitolo. In questo modo, l'uomo diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera autorealizzazione come creatura d'immagine e somiglianza di Dio. All'obbedienza del discepolo deve corrispondere la saggezza dell'abate, che nel monastero tiene le veci di Cristo.

La sua figura, delineata soprattutto nel secondo capitolo della regola, con un profilo di spirituale bellezza e di esigente impegno, può essere considerata come un autoritratto di Benedetto, poiché, come scrive Gregorio Magno, il santo non poté in alcun modo insegnare diversamente da come visse. L'abate deve essere insieme un tenero padre e anche un severo maestro, un vero educatore, inflessibile contro i vizi, è però chiamato soprattutto ad imitare la tenerezza del buon pastore, ad aiutare piuttosto che a dominare, ad accentuare più con i fatti che con le parole tutto ciò che è buono e santo, e ad illustrare i divini comandamenti con il suo esempio. Per essere in grado di decidere responsabilmente, anche l'abate deve essere uno che ascolta il consiglio dei fratelli, perché spesso Dio rivela al più giovane la soluzione migliore.

Benedetto qualifica la regola come minima tracciata solo per l'inizio. In realtà però essa offre indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro che cercano una guida nel loro cammino verso Dio. Per la sua misura, la sua umanità e il suo sobrio discernimento tra l'essenziale e il secondario nella vita spirituale, essa ha potuto mantenere la sua forza illuminante fino ad oggi. Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 San Benedetto patrono d'Europa, intese riconoscere l'opera meravigliosamente svolta dal santo mediante la regola per la formazione della civiltà e della cultura europea. Oggi l'Europa, uscita da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, è alla ricerca della propria identità. Per creare un'unità nuova e duratura sono importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga le radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi nell'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l'arte di vivere l'umanesimo vero.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore. Un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo. Nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore. È colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù, gli ultimi, i poveri sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola cade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro, e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio, il seme caduto tra i rovi. Questi crescono e soffocano la parola. Sono le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, ma sono anche tutta quell'esperienza che ci porta a raccogliere tutto, ad ascoltare tutto. Ecco quanto è importante saper lottare interiormente, interiorizzare, perseverare, lottare. Lottare per saper scegliere chi ascoltare, ma anche saper scegliere chi non ascoltare. In questo modo Gesù ci sta educando a divenire suoi testimoni. Ce ne insegna anche l'arte, proprio perché il nostro impegno porti frutto. Ma non dimentichiamo, il frutto non nasce in base alla capacità del seminatore, ma in virtù dello stesso seme della parola. Noi siamo strumenti chiamati a gettare la parola perché questa cresca nei cuori dei nostri interlocutori. Ma perché questo possa avvenire c'è un passaggio previo che chiede di essere compiuto. Noi siamo il primo terreno che deve accogliere la parola, che deve custodirla, quell'impegno che chiede perseveranza e lotta, perché il Signore prima di tutto semina nella nostra vita la sua parola, e nella misura che porta frutto saprà portare frutto anche negli altri attraverso la nostra azione di testimonianza. E allora a noi divenire giorno dopo giorno un buon terreno fertile. È lungo il cammino, perché rappresenta il cammino della vita, ma crediamoci e non temiamo. Il Signore agisce con larghezza d'animo, con amore, con misericordia. Crediamo in Lui, fidiamoci di Lui, e scopriremo come anche nella nostra vita sapremo portare frutto, e a partire da qui sapremo portare anche noi agli altri il seme della parola, perché abbiamo noi per primi fatto esperienza di che cos'è la forza della parola di Dio. Vedete, se Gesù è stato un buon seminatore e nello stesso tempo Lui è parola di Dio
è parola del Padre, è perché quello che lui ha fatto lo ha fatto sempre in obbedienza al Padre. Lo dice lui stesso: non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre. Gesù è il primo seme gettato nel solco dell'umanità ed è una parola che ha portato frutto, come attendeva il Padre. Ora tocca a noi fare altrettanto. E allora lasciamoci trasformare dalla parola di Dio. Impariamo a coltivare la sapienza e la pazienza del contadino. La sapienza che sa che il seme, per portare frutto, deve andare sottoterra, deve perdersi. Quanto importante che impariamo anche noi a perderci per Dio e per gli altri, perché chi perderà la propria vita la ritroverà, dice Gesù. Ma accanto alla sapienza, la pazienza, il contadino sa che deve lasciare il seme sottoterra. Quel seme crescerà a tempo debito. Così anche noi permettiamo a Dio di agire secondo il tempo da Lui stabilito, e qualcosa di grande nascerà per tutti. Abbiamo cercato a grandi linee di spiegare la parola, di domandarci che cosa dice la parola e di cosa dice a noi oggi questa parola. Abbiamo compreso che il seme della parola di Dio è proprio come la pioggia e la neve: viene gettato e non ritorna senza aver portato frutto, secondo il calendario di Dio. E noi che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio dei testi. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, a piene mani getti il seme della tua parola nel solco del terreno della mia vita. Tu non guardi se arido, sassoso, pieno di rovi, fertile. Non guardi se il terreno del cuore è colmo di vizi o di virtù. E neanche mi metti fretta nel vedere frutti maturi. Tu sempre e comunque getti in me il seme della tua fiducia e nella mia libertà mi inviti a ricambiare, divenendo come te, terreno accogliente, affinché il seme della tua parola porti frutti di amore, di giustizia, di pace. Signore Gesù, se così vuoi e quando vorrai, eccomi, ci sono.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Olympic Games, Miguel Bosé, 1980.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Self Control, Raff, 1983.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe.

Il rosario è composto di 150 Ave Maria, quindi di tre gruppi di misteri che sono l'annuncio delle verità che noi siamo invitati a meditare durante la ripetizione dell'Ave Maria. Oggi mediteremo i misteri della gioia, i misteri dell'infanzia del Signore, della vita a Nazareth, di Gesù, di Maria e di Giuseppe. Meditando queste verità, noi ci sentiamo nella casa di Nazareth, qui nella nostra comunità parrocchiale, che è di Gesù, che è dedicata a San Giuseppe, che è consacrata alla Vergine Maria. Nel primo mistero meditiamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere, Maria, hai trovato grazia davanti a Dio. Darai alla luce un figlio cui porrai nome Gesù. Il bambino santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. E la Vergine Maria si mise a disposizione del Signore. Ecco, sono la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Mentre meditiamo questo avvenimento, pensiamo alla nostra vocazione, alla nostra chiamata, alla volontà di Dio che si è compiuta e che si compie nella nostra vita. E chiediamo che la Vergine Maria interceda, perché anche noi possiamo sempre essere docili e obbedienti alla parola del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, tuo Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora
1: della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e
1: nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel secondo mistero della gioia della vita privata della Sacra Famiglia, meditiamo la visita che la Vergine Maria fece a Santa Elisabetta. Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, fu ripiena di Spirito Santo ed esclamò: «Beata te che hai creduto, che si compiranno le cose dette a te dal Signore». In quell'occasione la Vergine Maria cantò il Magnificat, lodando e benedicendo il Signore per le opere grandiose di misericordia compiute nei suoi riguardi e nei riguardi nostri. Noi vogliamo non soltanto offrire la preghiera, ma vogliamo soprattutto offrire la nostra testimonianza di vita, il nostro impegno, il nostro sacrificio, cioè del servizio di fratelli, che non deve essere soltanto un servizio esteriore, materiale, ma che deve essere un servizio di carità, di attenzione, di accoglienza, di disponibilità, di gentilezza, di premura, in modo che possiamo diffondere attorno di noi il profumo dell'amore per il Signore e per i fratelli.
1: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nel terzo mistero gaudioso contempliamo Gesù che nasce da Maria nella grotta di Betlemme in estrema povertà. Accostiamoci a Gesù bambino con la fede e la devozione dei pastori e dei magi e con la gioia degli angeli che hanno cantato gloria a quella nascita divina sulla terra. Nato Gesù in Betlemme, l'angelo disse ai pastori: ecco, è nato nella città di David un Salvatore che è il Messia Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce e posto in una mangiatoia. Inginocchiati davanti alla grotta, alla greppia, insieme con Maria e Giuseppe e gli animali che erano nella stalla, ci verifichiamo sul nostro comportamento di vita, che è tutt'altro che intonato alla povertà, alla modestia, all'umiltà, al nascondimento. E domandiamo con questa preghiera che la nostra vita si converta, si purifichi, si liberi da tanti condizionamenti, da spese inutili, da sprechi, da tante golosità, curiosità e atteggiamenti di comodo, per cui il Signore ci conceda di poter camminare nella testimonianza della ricchezza del cuore, non della ricchezza materiale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Giuseppe e Maria, obbedienti alla legge di Mosè, offrono il loro bambino Gesù al Signore. E quando furono nel Tempio, trovarono il vecchio Simeone, al quale era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Messia del Signore. Quando i genitori portarono al Tempio il bambino Gesù, egli lo prese tra le braccia e benedisse Dio. Questa meditazione ci fa pensare a tutti i Gesù che noi abbiamo nelle nostre case, che sono i nostri figli, che hanno tanto bisogno di incontrare Gesù, perché nel mondo in cui vivono subiscono molti condizionamenti, sono dissipati e ingannati da tanti falsi valori e molti si sono allontanati dal Signore, dalla pratica religiosa, dalla preghiera. Molti altri invece si stanno avvicinando e stanno riscoprendo la loro vocazione. Perciò preghiamo la Vergine Maria con San Giuseppe perché Gesù guardi a tutti questi suoi fratellini, specialmente quelli che sono stati travolti dalla tragedia, dalla bufera, della droga o da altri comportamenti di corruzione e di disorientamento morale, perché i giovani ritornino al Signore e perché ognuno riscopra la propria vocazione.
1: Nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il

Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

Nel quinto mistero gaudioso meditiamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio che disputava in mezzo ai dottori. A 12 anni Gesù si sottrae alla sorveglianza dei suoi genitori, i quali dopo 3 giorni trovarono Gesù nel Tempio che sedeva in mezzo ai dottori ascoltandoli e interrogandoli. Figlio, perché ti sei comportato così? E Gesù disse loro: non sapevate che io devo occuparmi di ciò che appartiene al Padre mio? Dopo di questo avvenimento Gesù discese a Nazaret e visse fino a 30 anni, dice il Vangelo, obbediente e sottomesso a Maria e a Giuseppe. Contempliamo questa sacra famiglia e preghiamo perché le nostre famiglie ricevano questo spirito. Il Concilio ha definito ogni famiglia chiesa domestica, dove i genitori sono i sacerdoti consacrati con il sacramento del matrimonio, dove occupano un posto di onore, di venerazione, i nonni, gli anziani, le persone che hanno consumato la loro vita per i figli, per i nipoti. Preghiamo per tutte le famiglie della nostra parrocchia, perché in ogni casa ci sia accoglienza, bontà, rispetto, amore, accoglienza, servizio reciproco. Soprattutto che ogni casa sia animata dalla fede, sia sostenuta dalla preghiera e diventi un santuario dove Dio è al primo posto, dove risuona la lode del Signore, dove la domenica è santificata, dove non risuonano parole scorrette, offensive, dove regna la fedeltà e l'amore degli sposi e il rispetto dei genitori verso i figli e verso i nonni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Noi sappiamo che la Vergine Maria è presente, viva nella Chiesa e nel mistero di Gesù, perché lei è stata assunta in cielo in anima e corpo. È per questo che talvolta lei si manifesta, appare. Noi in questo momento la sentiamo viva, presente qui in mezzo a noi, è la nostra mamma, piena di amore e di tenerezza per noi che siamo i suoi figli, per cui siamo nella gioia, dopo di averla pregata con il rosario, di onorarla esprimendole tutti i titoli che lei si merita per la sua santità, per i suoi privilegi, per la missione straordinaria che Dio le ha affidato. Noi le rivolgiamo alcuni di questi titoli nelle litanie, ma ce ne sarebbero tanti altri. Noi vogliamo offrire con queste litanie l'omaggio della nostra ammirazione e del nostro amore.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Santa Maria.
2: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
2: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
2: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
2: Prega per noi.
1: Madre della Chiesa.
2: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
2: Prega per noi.
1: Madre Purissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Castissima.
2: Prega per noi.
1: Madre Sempervergine.
2: Prega per noi.
1: Madre senza macchia.
2: Prega per noi.
1: Madre degna d'amore.
2: Prega per noi.
1: Madre ammirabile.
2: Prega per noi.
1: Madre del buon consiglio.
2: Prega per noi.
1: Madre del Creatore.
2: Prega per noi.
1: Madre del Salvatore.
2: Prega per noi.
1: Vergine sapiente.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di onore.
2: Prega per noi.
1: Vergine degna di lode.
2: Prega per noi.
1: Vergine potente.
2: Prega per noi.
1: Vergine clemente.
2: Prega

0: Santo.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Gloria della stirpe di Davide.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente contro il male.
1: Prega per noi.
0: Splendore di grazia.
1: Prega per noi.
0: Arca della nuova alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani.
1: Prega.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del Santissimo Rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Esaudisci, Signore.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
2: Prega per noi, o Santa Madre di Dio.
3: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

Oggi, 11 luglio, la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, abate e patrono d'Europa. La nascita di San Benedetto viene datata intorno all'anno 480. Proveniva, così dice San Gregorio, dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. Egli però non si fermò a lungo nella città eterna. Come spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al fatto che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di vita di molti suoi compagni di studi che vivevano in modo dissoluto e non voleva cadere negli stessi loro sbagli. Voleva piacere a Dio soltanto. Così, ancora prima della conclusione dei suoi studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudine dei monti ad est di Roma. Dopo un primo soggiorno in un villaggio, dove per un certo periodo si associò ad una comunità religiosa di monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per 3 anni completamente solo in una grotta che, a partire dall'alto medioevo, costituisce il cuore di un monastero benedettino chiamato Sacro Speco. Il periodo in Subiaco, un periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un tempo di maturazione. Qui doveva sopportare e superare le 3 tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell'autoaffermazione, del desiderio di porre se stesso al centro, la tentazione dell'ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che solo dopo aver vinto queste tentazioni egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di bisogno. E così, riappacificata la sua anima, era in grado di controllare pienamente le pulsioni dell'io per essere così un creatore di pace intorno a sé. Solo allora decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell'Anio, vicino a Subiaco. Nell'anno 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Monte Cassino. Alcuni hanno spiegato questo trasferimento come una fuga davanti agli intrighi di un invidioso ecclesiastico locale, ma questo tentativo di spiegazione si è rivelato poco convincente, giacché la morte improvvisa di lui non indusse Benedetto a ritornare. In realtà, questa decisione gli si impose perché era entrato in una nuova fase della sua maturazione interiore e della sua esperienza monastica. Secondo Gregorio Magno, l'esodo dalla remota valle dell'Anio verso il Monte Cassio, un'altura che dominando la vasta pianura circostante visibile da lontano, riveste un carattere simbolico. La vita monastica nel nascondimento ha una sua ragion d'essere, ma un monastero è anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società, deve dare visibilità alla fede come forza di Dio. Di fatto, quando il 21 marzo 547 Benedetto concluse la sua vita terrena, lasciò con la sua regola e con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che ha portato nei secoli trascorsi e porta tuttora frutto in tutto il mondo. Nell'intero secondo libro dei dialoghi, Gregorio ci illustra come la vita di San Benedetto fosse immersa in un'atmosfera di preghiera, fondamento portante della sua esistenza. Senza preghiera non c'è esperienza di Dio. Ma la spiritualità di Benedetto non era un'interiorità fuori dalla realtà. Nell'inquietudine e nella confusione del suo tempo, egli viveva sotto lo sguardo di Dio e proprio così non perse mai di vista i doveri della vita quotidiana e l'uomo con i suoi bisogni concreti. Vedendo Dio, capì la realtà dell'uomo e la sua missione. Nella sua regola, egli qualifica la vita monastica una scuola del servizio del Signore e chiede ai suoi monaci che all'opera non si attemponga nulla. Sottolinea però che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto che deve poi tradursi nell'azione concreta. Il Signore
attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti e i suoi santi insegnamenti, egli afferma. Così la vita del monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazione affinché in tutto venga glorificato Dio. Nell'esercizio dell'obbedienza, posta in atto con una fede animata dall'amore, il monaco conquista l'umiltà alla quale la regola dedica un intero capitolo. In questo modo, l'uomo diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera autorealizzazione come creatura d'immagine e somiglianza di Dio. All'obbedienza del discepolo deve corrispondere la saggezza dell'abate, che nel monastero tiene le veci di Cristo.

La sua figura, delineata soprattutto nel secondo capitolo della regola, con un profilo di spirituale bellezza e di esigente impegno, può essere considerata come un autoritratto di Benedetto, poiché, come scrive Gregorio Magno, il santo non poté in alcun modo insegnare diversamente da come visse. L'abate deve essere insieme un tenero padre e anche un severo maestro, un vero educatore, inflessibile contro i vizi e però chiamato soprattutto ad imitare la tenerezza del buon pastore, ad aiutare piuttosto che a dominare, ad accentuare più con i fatti che con le parole tutto ciò che è buono e santo e ad illustrare i divini comandamenti con il suo esempio. Per essere in grado di decidere responsabilmente, anche l'abate deve essere uno che ascolta il consiglio dei fratelli, perché spesso Dio rivela al più giovane la soluzione migliore.

Benedetto qualifica la regola come minima tracciata solo per l'inizio. In realtà però essa offre indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro che cercano una guida nel loro cammino verso Dio. Per la sua misura, la sua umanità e il suo sobrio discernimento tra l'essenziale e il secondario nella vita spirituale, essa ha potuto mantenere la sua forza illuminante fino ad oggi. Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 San Benedetto patrono d'Europa, intese riconoscere l'opera meravigliosamente svolta dal santo mediante la regola per la formazione della civiltà e della cultura europea. Oggi l'Europa, uscita da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, è alla ricerca della propria identità. Per creare un'unità nuova e duratura sono importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga le radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi nell'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l'arte di vivere l'umanesimo vero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la tua maggior gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, ove siede alla destra di Dio Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. O Gesù d'amore acceso, non t'avessi mai offeso. O mio caro e buon Gesù, con la tua santa grazia non ti voglio offender più. Mai disgustarti, ma amarti sopra ogni cosa. Gesù mio, misericordia, perdonami. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere. Ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse e i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei il bene infinito e nostra eterna felicità. E per amor tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Salve, o Regina.

Divina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda loro la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, sabato della seconda settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: L'aurora inonda il cielo di una festa di luce e riveste la terra di meraviglia nuova.
2: Fugge l'ansia dei cuori, s'accende la speranza, emerge sopra il caos un iride di pace.
1: Così nel giorno ultimo l'umanità in attesa alzi il capo e contempli l'avvento del Signore.
2: Sia gloria al Padre Altissimo e a Cristo l'Unigenito, sia lode al Santo Spirito nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo.
2: Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra.
1: Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani.
2: Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce.
1: Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna. Ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore.
2: Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno. Saranno dispersi tutti i malfattori.
1: Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente.
2: I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono i miei orecchi udranno cose infauste.
1: Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio.
2: Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Al mattino annunziamo il tuo amore, la tua verità nella notte profonda.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare. Oda la terra le parole della mia bocca.
1: Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano.
2: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
1: Egli è la roccia, perfetta l'opera sua. Tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio verace e senza malizia. Egli è giusto e retto.
2: Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa.
1: Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito?
2: Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno.
1: Quando l'Altissimo divideva i popoli, Quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti.
2: Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe.
1: Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura. Lo custodì come pupilla del suo occhio.
2: Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali.
1: Il Signore lo guidò da solo. Non c'era con lui alcun Dio straniero.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio.
2: O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
2: Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cos'è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi?
1: Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli. Di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani. Tutto hai posto sotto i suoi piedi.
2: Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
2: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi.
2: La mia lingua proclama la tua giustizia,
1: cantando le tue lodi.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultano le mie labbra cantando le tue lodi. Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
2: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
2: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
2: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Guida i nostri passi, o Signore, sulla via della pace.
2: Cristo è presente nelle sue membra, specialmente nei poveri e nei sofferenti. Celebriamo la sua bontà e preghiamo con fede per crescere nel suo amore.
1: Rendici perfetti nella carità, Signore.
2: Iniziamo questo nuovo giorno nel ricordo della tua risurrezione.
1: Estendi a tutti gli uomini, Signore, i benefici della tua salvezza.
2: Fa che oggi ti rendiamo testimonianza davanti agli uomini,
1: per essere degni di unirci all'offerta del tuo sacrificio.
2: Aiutaci a riconoscere il tuo volto nei nostri fratelli
1: e a servirti in ciascuno di essi.
2: Tu che ci unisci a te come i tralci alla vite,
1: fa che rimaniamo nel tuo amore per portare molto frutto a gloria di Dio Padre.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti lodi, o Signore, la nostra voce, ti lodi il nostro spirito, e poiché il nostro essere è dono del tuo amore, tutta la nostra vita si trasformi in perenne liturgia di lode. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: in questa quindicesima domenica leggiamo la stupenda pagina di Luca, un gioiello tra le parabole. La conosciamo, ma viverla non è facile. Questa è l'identità di un discepolo del Signore, la capacità di amare con spontaneità e con impegno, nella concretezza, nei fatti, non limitandoci a un sentimento generico, come quando ci capita di dire «ma io voglio bene a tutti». Quello che ci domanda il Signore è che cosa abbiamo fatto per ogni persona che incontriamo. Non dobbiamo fermarci a discutere chi è il prossimo, come facevano i suoi concittadini, dividendo bene dentro e fuori dei confini nazionali, dentro e fuori di un tipo di religione. Questi sapevano individuare o cercavano di individuare il loro prossimo. Gesù abbatte ogni muro di separazione, parlando proprio come protagonista di questa parabola di un eretico, di una persona disprezzata dal resto dei giudei, e lasciando anonimo quel poveretto. A volte noi ci chiediamo: ma non merita le mie attenzioni? Oppure mi fa paura? Posso anch'io restare da lui inquinato? Non mi avvicino, vado incontro a delle difficoltà, a delle grane. Invece quest'uomo che si ferma e va incontro a quel grido del morente dovrebbe diventare per noi modello di vita. Sappiamo che il Samaritano con la S maiuscola è Cristo Gesù. È lui venuto a caricarsi addosso le debolezze, i peccati, i limiti di ogni creatura, e sempre si è fermato davanti alle ferite spirituali e fisiche dell'umanità che ha incontrato. È lui che noi oggi invochiamo per poter imitare secondo la parabola che ci ha narrato. Che cosa fanno il sacerdote e il levita? Vedono e hanno pronta la giustificazione. Forse non avevano tempo, erano aspettati, avevano delle scadenze da rispettare, forse avevano paura di avvicinare quello sconosciuto, forse poteva fingere di trovarsi in quella condizione. Certo, lo vedono e passano oltre, addirittura vanno dall'altra parte della strada, come quando a noi tocca imbattersi in certe miserie umane e magari cambiamo canale, non vogliamo sentire, vogliamo cambiare discorso. È difficile sopportare anche solo la vista di situazioni di debolezza, di malattia, di bisogno. Oggi il Signore sembra dire: affina il tuo sguardo, perché l'amore inizia da uno sguardo puro. E qui ci viene necessario ricordare la beatitudine: chi ha il cuore puro vede Dio e lo incontra dovunque, in ogni fratello legge i lineamenti del Signore. Chi ha questo sguardo puro è il Samaritano, vede e si ferma subito, accorre e come può porta il suo soccorso con i suoi mezzi. È molto bella questa sottolineatura della spontaneità, ma se volete anche della cura, delle attenzioni che quell'uomo presta alla persona bisognosa che ha incontrato lungo la strada. È un uomo costretto a cambiare i suoi programmi di viaggio, che affronta quella dura realtà e va incontro secondo le sue possibilità. Fa bene l'Evangelista a descrivere tutti i gesti compiuti da questo samaritano. Con 10 verbi descrive altrettante azioni per sollevare dalla debolezza quel malcapitato, come a dirci: guardate che bisogna passare dalla compassione, cioè da quel profondo sentimento di vivere come nostre le sofferenze degli altri, all'azione, altrimenti si blocca la via dell'amore. L'amore comporta un coinvolgimento di tutta la nostra vita, è profondamente spirituale, ma è anche profondamente attivo, cambia davvero le nostre relazioni con gli altri. Ed è in nome di questo amore vivo, creativo, che noi continuiamo a sperare e a tentare di costruire, a partire dal nostro piccolo ambiente, quella che chiamiamo la civiltà dell'amore. Fa parte del comando di Dio, l'aveva ben riassunta tutta la parola di Dio, la scrittura, quello scriba davanti a Gesù: amare Dio con tutto il cuore, con tutte le forze, ma amare il prossimo come noi stessi. Ed è proprio questo amore per il prossimo che esprime la nostra intesa, la nostra forte comunione con Dio. Ed è qui che si distingue la nostra appartenenza alla famiglia dei salvati, alla Chiesa, attraverso l'operatività, la vita guidata dal sincero amore. A quell'uomo poi offre il suo giumento, lo carica lui. L'amore richiede sempre di pagare di persona. C'è qualcosa da perdere. Cristo Gesù ci ha amati fino alla fine, fino a dare tutta la sua vita e le sue energie per noi. Quest'uomo viene caricato sul giumento, diremmo noi sul mezzo di trasporto, sulla macchina che poteva avere quel samaritano. E poi, vedete, non fa tutto da solo, non si accontenta di avergli dato questo primo, necessario, importante soccorso, ma coinvolge anche altre persone. L'amore è come una macchia d'olio che si espande, dovrebbe allargarsi per cerchi concentrici. Non dobbiamo aver paura di chiedere ad altri di aiutarci ad aiutare, dandoci la mano. Ecco il significato di quella locanda, è un po' la comunità dove altri credenti si mettono insieme, ciascuno secondo le sue caratteristiche e le sue possibilità, per soccorrere quanti vivono nella disgrazia. Così si potrà dare conferma alle persone carenti di amore. Quanto c'è bisogno oggi che nelle nostre famiglie si viva come in questa locanda descritta da Gesù. Noi diciamo a volte che persone incapaci di amare non hanno ricevuto amore fin dai primi teneri anni della loro crescita, e allora si portano dentro questa tentazione all'egoismo, hanno paura degli altri, il loro sguardo spesso è di sospetto, di diffidenza, prendono le distanze o si giustificano facilmente. Ho già tanto da pensare per me, non vado in cerca di altre grane difficoltà. Tutto questo perché non si è ricevuto la conferma che la nostra vita è un dono, che noi siamo profondamente amati da Dio e dalle persone che ci hanno accolto. Si tira su una persona matura e un cristiano vivo, autentico, quando lo si circonda di tenerezza e di amore vero, anche un amore che sa correggere, ma che non allontana mai lo sguardo e che mantiene sempre viva, costante, quella compassione, quella capacità di portare dentro di noi le sue sofferenze, i suoi limiti. L'insegnamento si conclude dicendo che il samaritano tira fuori anche il portafoglio, è un modo per coinvolgersi ancora di più a proprie spese. Sì, perché l'amore al prossimo deve essere gratuito, non deve aspettarsi il contraccambio, la riconoscenza, la pubblicità. Abbiamo oggi davanti a noi il prossimo, vicino, tutte le persone che incontriamo nel luogo di lavoro, uscendo di casa, sulle nostre strade, nel luogo dove potremmo andare a divertirci, in vacanza. In ogni momento ci sono dei volti che aspettano forse una parola, aspettano che li ascoltiamo, aspettano da noi un piccolo gesto di solidarietà. È il cammino dell'amore, è questo fuoco di Dio che dovrebbe riaccendere il mondo, perché nel gelo dell'egoismo e della paura regnerà la morte. Nel fuoco dell'amore c'è la vita e la speranza per tutti.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android e Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio dei Castelli Romani alla scoperta di Genzano di Roma. Il comune si trova a 435 metri sul livello del mare e conta circa 24.000 abitanti. Genzano di Roma è conosciuto nel mondo per la sua secolare infiorata. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. Iniziamo il nostro itinerario. A voi, Genzano di Roma. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Carlo Zoccolotti, l'abbiamo proprio tirato fuori dal suo ufficio perché c'è molto lavoro qui a Genzano. Allora, ci presenti questo comune dell'area metropolitana di Roma.
3: Beh, questo è un bel comune vicinissimo a Roma e soprattutto sulla sponda del lago di Nemi, che quindi guarda alla pianura pontina, guarda appunto al lago e alle colline del parco dei Castelli Romani, quindi in una posizione, diciamo, storicamente e geologicamente molto interessante.
2: Da sempre Genzano è la città dell'infiorata?
3: Assolutamente, Genzano è nota in tutto il mondo per l'infiorata ed è una grande passione di tutti i genzanesi. Prepararsi anche solo all'infiorata e affrontare i temi legati all'infiorata è qualcosa che genera sempre molto entusiasmo ed è affrontato con molta passione perché è anche una tradizione che si tramanda all'interno delle famiglie.
2: Molto importante poi per Genzano è la campagna fin dall'antichità.
3: Assolutamente, Genzano, come i paesi vicini a noi, ha una storia anche contadina importante, che poi è la storia che ha sviluppato il paese del dopoguerra e quindi molto legata alle tradizioni soprattutto del vino, e che oggi rivede una rinascita con aziende più piccole, modello cambiato che punta più sulla qualità, e quindi è piacevole vedere anche le nuove generazioni che ritornano con un approccio differente alla produzione, in particolare vitivinicola, ma ci sono anche altre realtà del settore dell'agricoltura in modo diverso.
2: Ma che cos'è Genzano per lei?
3: Genzano per me è quello che dicevo, cioè una sorta di viaggio nel tempo. Credo sia uno di quei luoghi in cui veramente, ecco, da Palazzo Sforza Cesarini ti affacci, immagini quello che è stato. È il presente e il futuro, e quindi quello che cerchiamo di fare anche quando progettiamo o realizziamo opere pubbliche è proprio quello di unire questi momenti diversi.
2: È anche una città vocata all'associazionismo.
3: Sì, c'è un forte tessuto sociale e associazionistico. In questa sala dove siamo si riunisce il Consiglio del Terzo Settore, è una delle prime esperienze in Italia, le realtà del terzo settore che fanno gruppo, che cercano di trovare progetti sinergici per portare avanti le loro iniziative e per innovare rispetto a quello che già fanno. Quindi è assolutamente un tessuto vivace, un tessuto a cui siamo vicini e che ha una storia importante.
2: In conclusione, nel fare un invito, qual è il consiglio che dà il sindaco di Genzano di Roma al visitatore che arriva qui per meglio leggere la città?
3: Sicuramente quella del passeggiare. Genzano ha delle belle passeggiate, le olmate, delle passeggiate che porta fino a Palazzo Sforza Cesarini, gli affacci sul lago di Nemi che però sono nascosti, vanno cercati passeggiando all'interno della zona di Genzano Vecchio, quindi trovare anche tutti questi localini molto carini che offrono appunto soluzioni per tutti, molto belle e molto buone.
2: E con gioia incontriamo Don Pietro Massari, parroco della Chiesa Madre di Genzano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Genzano.
4: Ma la comunità cristiana di Genzano nasce da qualcosa per me molto importante, i monaci. Genzano è nato appunto dalla contemplazione e questa è tradizione poi che verrà nel 1700 con i fiori. Il rapporto tra l'Eucaristia e i fiori nasce appunto da un'esperienza cistercense della devozione e del rispetto all'Eucaristia. È una comunità viva, vivace, diciamo così, che dal punto di vista umano, sociale, è qualcosa di grande. Tante associazioni, tanto movimento, tanta attenzione alle persone malate, persone disabili, qualcosa di straordinario. La comunità cristiana attualmente, noi siamo tre comunità parrocchiali: la Santissima Trinità, la Chiesa Madre, poi c'è San Giuseppe Lavoratore e il Santissimo Salvatore. Ma anche nel percorso che ha fatto la comunità civile, la comunità cristiana si è sempre messa a disposizione di questa città. Se io posso fare una sintesi, veramente qui ci si vuole bene, ecco. È una comunità, dicevo, vivace, è una comunità geniale, già dall'iniziativa, dall'ispirazione, dal sogno dell'infiorata per il rispetto, l'adorazione, la venerazione della Santissima Eucaristia è qualcosa veramente che è nato sì dai monaci, ma che Genzano ha subito coltivato, attenta al lavoro dei campi. Genzano è la vigna, Genzano è il lavoro. Si immagini una cosa, quando è stata costruita questa chiesa, la vecchia chiesa Santa Maria della Cima era troppo piccola. Quando è stata costruita l'Appia Nuova con questa facciata straordinaria che è quasi un sipario teatrale, dove chi passava non poteva non entrare. Ebbene, come è stata costruita questa chiesa? Lei si immagini, per anni i nostri contadini andavano la mattina nei campi, lavoravano i campi, la sera, tutte le sere, raccoglievano pietre, tutto quello che era necessario per la costruzione di questa chiesa. È una chiesa che ha avuto dei grandi geni anche di architetti, il Camporese, padre e figlio. Genzano è nata con questa chiesa. Un'altra cosa che secondo me è degna di nota è quando è passato Napoleone, questa chiesa non ancora finita era diventata una rimessa di cavalli, no? Eppure Genzano si è dato da fare, ha consacrato questa chiesa subito per impedire che questo luogo così caro ai nostri padri venisse fuori una chiesa di adorazione al Signore. Un'altra cosa è che sono 365 anni che è patrono di Genzano San Tommaso da Villanova. Nella demolizione della chiesa dei spagnoli a Roma sono state portate a Genzano alcuni arredi e quindi è una chiesa anche sposa della cultura spagnola. Non solo il quadro di San Tommaso, ma anche lì il preziosissimo quadro della Madonna di Monserrato, anche in sacrestia abbiamo dei quadri. C'è una vivacità allora sociale, umana e anche una forza straordinaria religiosa.
2: L'infiorata, il Corpus Domini sono delle giornate che uniscono tutti i genzanesi.
4: I genzanesi, ma anche gli italiani in qualche modo, anche stranieri. Noi siamo famosi, no, a Genzano per questa infiorata. Sì, guardi, da un anno, due anni, adesso questo è il secondo anno della mia presenza qui, io ho spinto molto perché l'infiorata partisse dall'altare e qui inizierà tutto il tema anche di quest'anno, il sogno. Allora Genzano sta vivendo veramente questa immersione nel sogno di Dio. Anche il servo di Dio nato a Genzano, un nostro prete diocesano, pensi che nel 1900 lui ha immaginato la catechesi attraverso il cinema. Vogliamo anche visivamente far vedere il sogno.
2: Come si chiama?
4: Monsignor Guglielmo Grassi. E poi chiaramente proprio sul sacrato della chiesa, proprio prima di uscire nel territorio, diciamo così, cittadino, Papa Francesco. E il grande sogno anche in questo tempo di un grande vescovo, Monsignor Dante Bernini, morto quasi a 100 anni, e il grande sogno che ci ha fatto andare al di là del Mediterraneo, ci ha fatto andare in Africa. Lui diceva che la parrocchia dell'Africa era una parrocchia della nostra diocesi. Attualmente più di 80 ragazzi, giovani costruttori per l'umanità, diocesani, sono attivi, attivissimi per portare avanti questa missione in Africa.
2: In conclusione, qual è il suo messaggio alla cittadinanza.
4: Guardi, Genzano insegna una cosa. Credo la Pira ha detto che se il Vangelo non diventa politica, cessa di essere Vangelo. Bene, Genzano può insegnare questo. Il Vangelo deve essere seme, lievito per una società migliore, soprattutto per la pace. Sempre l'infiorata ha avuto il monogramma Pax. Sempre, sempre, sempre. E anche quest'anno.
2: Con Marco Bocchini, che è il presidente del consorzio tutela del pane casareccio di Genzano, IGP, presentiamo questa eccellenza. Tra l'altro, lei è già alla quarta generazione di panificatori.
5: Esatto, sì, è da un po' di anni che comunque sono in mezzo a questo mestiere. Ci sono nato e con grande piacere ho proseguito quella che era l'arte dei miei antecedenti.
2: Un'arte che sta insegnando, perché lei è appena arrivato da una scuola e ha insegnato la panificazione.
5: Esatto, quella che è una mia passione. Poi non sono assolutamente stato costretto a fare questo mestiere, ma ho avuto un insegnante che è stato il mio papà, che mi ha fatto capire quali erano le parti belle del lavoro, non solo la fatica che indubbiamente in questo mestiere ne fa parte, ma quello che era la vera arte bianca.
2: Ma perché il pane di Genzano di Roma è così buono?
5: Questa è una cosa molto personale, no? Però è un prodotto semplice. Io dico sempre che è un prodotto che è presente ma non invadente, è un prodotto che sta bene con tutto. Il pane è un'eccellenza di tutto ciò che sono i prodotti poveri, per cui deve essere presente ma non invadente, deve mettere a disposizione il proprio gusto per esaltare tutto ciò che di più valore ha nel suo contesto, nell'insieme di un bel panino, magari con un buon prosciutto, una ottima porchetta o qualsiasi altra cosa ci si voglia mettere, però deve essere a disposizione del prodotto.
2: Voi lo proponete sia come la classica pagnotta e anche con il filone.
5: Sì, le due forme che sono poi nel disciplinare sono il filone, che è la forma allungata, e la pagnotta, la forma che va da 500 grammi a un massimo di 2,5 kg, per cui 2500 grammi. In questo contesto c'è l'IGP e poi abbiamo questa nostra caratteristica che è poi visivo-organolettica, il che è data dal cruschello, che è l'unicità di questo nostro prodotto. C'è questa fibra che noi abbiamo utilizzato perché non avevamo modo di riutilizzare quello che era lo scarto della macinazione del grano, l'abbiamo utilizzato per spolvero o per rivestimento. Ed ha, che era la prima, per esempio, forse immagine o idea di economia circolare, è stata la nostra caratteristica vincente.
2: Una domanda che sto facendo un po' a tutti: ma che cos'è Genzano per lei?
5: Genzano per me è quello che di più mi dà la voglia di far conoscere il prodotto e la mia arte. È un paese che è accogliente, è bello, è solidale, è sociale, è luminoso, è qualcosa che veramente vale la pena visitare.
2: Chiudiamo con un invito ai nostri telespettatori a venire a visitare Genzano.
5: Noi siamo qui sempre a vostra disposizione con il sorriso sulle labbra e tanta accoglienza e la voglia veramente di offrirvi il meglio per farvi passare una bellissima giornata.
2: Vogliamo fare un invito anche nel dialetto locale? Lo conosce il dialetto locale lei?
5: Beh, diciamo di sì, per cui vi invitiamo a venire qua perché c'è sicuramente tanta roba da mangiare.
2: E chiudiamo la nostra passeggiata a Genzano di Roma con Marta Elisa Bevilacqua, che è la consigliera delegata alla tradizionale infiorata. Lei è anche professoressa, quindi vorrei anche un po' approfondire sulle notizie storiche di Genzano. Ecco, da dove arriva questo nome?
6: Volentieri, ne parlo proprio volentieri. Ci sono varie versioni. La più accreditata è che originariamente appunto questo territorio legato al tempio di Diana avesse una divinità che si chiamasse Cinzia, che è il nome latino preromano dunque di questa divinità, che è una divinità femminile legata alla caccia e legata alla verginità, e si ritiene appunto che il nome Genzano derivi da Cinzianum e quindi è in onore della nostra dea Diana o Cinzia, a cui è dedicato anche il tempio.
2: Per questi territori è stata molto importante la famiglia dei Colonna.
6: Sì, la famiglia dei Colonna, così come la famiglia degli Sforza Cesarini hanno permesso una ripresa a partire dall'inizio dell'età moderna. Genzano è uno dei castelli romani e di conseguenza nel periodo in cui era necessario avere una famiglia attorno alla quale la comunità potesse riconoscersi, ecco che queste famiglie nobiliari che provenivano da Roma e che poi erano protagoniste anche, diciamo così, della storia locale e se vogliamo nazionale, hanno costruito le loro residenze e un po' combattendo tra di loro e un po' alleandosi anche per via dinastico-matrimoniale hanno creato i nostri castelli per come li vediamo oggi.
2: Gli Sforza Cesarini che poi hanno lasciato questo bel palazzo.
6: Questo meraviglioso palazzo che ancora oggi è ammirabile, è qui vicino al palazzo comunale. È un palazzo che noi stiamo lavorando molto per tenere aperto, sia con delle mostre permanenti ma soprattutto con delle iniziative di stagione in stagione, che sono sia mostre appunto di artisti sia locali sia nazionali e internazionali, sia con altre performance.
2: E qui abbiamo anche un tratto dell'antica Appia, no?
6: Sì, abbiamo appunto l'Appia Antica e tra l'altro, come c'è un progetto per il riconoscimento dell'Appia Antica come patrimonio dell'umanità, allo stesso modo stiamo lavorando anche di concerto con il sindaco ma anche con le associazioni che si occupano di Infiorata per far riconoscere allo stesso modo anche l'Infiorata come patrimonio immateriale dell'UNESCO.
2: L'Infiorata che unisce tutti i genzanesi?
6: L'Infiorata è tante cose, però ecco, soprattutto è questo, è un gruppo di persone che a vario titolo nel corso dell'intero anno danno vita a questo singolare collettivo che è l'Infiorata. Noi abbiamo un tappeto meraviglioso, arriviamo quasi a 2000 metri quadrati di Infiorata, quindi 250 metri fatti di questi 15 tappeti più le scalette, che sono sì 15 quadri diversi ma sono tutto insieme, perché l'Infiorata è questo, è questa capacità di tenere insieme una collettività, collettività che è capace di portare il proprio sentire religioso, il proprio sentire di appartenenza laica. L'Infiorata è tutto quanto insieme.
2: Ci sono i maestri infioratori?
6: Sì, abbiamo maestri e maestre eccezionali, alcuni che di generazione in generazione si dedicano all'Infiorata, altri più giovani che si sono uniti nel percorso da meno anni ma comunque decenni, e se non fosse per loro l'Infiorata non l'avremmo.
2: E lei va molto fiera dell'Infiorata dei giovani?
6: Sì, sì, io vado molto fiera ovviamente della nostra tradizionale Infiorata, siamo alla 246esima edizione attestata. E poi c'è quest'altra iniziativa che quest'anno è giunta alla 20esima edizione e quindi anche questa ormai comincia a diventare una tradizione ancorata, e è l'Infiorata dei ragazzi che vede la partecipazione di tutte le scuole della nostra città. Anche questa possibile grazie alla dedizione delle maestre e dei maestri infioratori, in particolar modo dell'Accademia dei Maestri Infioratori, che tengono questi corsi all'interno delle scuole. Partiamo dai bambini di 5 anni fino ad arrivare ai ragazzi delle superiori fino ai 19 anni.
2: E quest'anno il tema è il sogno.
6: Sì. È il sogno da due punti di vista diversi. Abbiamo, come dicevamo, l'Infiorata è un singolare collettivo in cui collaborano il mondo laico e il mondo religioso, perché l'Infiorata è del Corpus Domini. E dunque anche nel tema abbiamo voluto tenere insieme due grandi messaggi: il messaggio di Papa Francesco, e quindi l'importanza dell'enciclica Fratelli Tutti, ma allo stesso tempo anche il messaggio di Danilo Dolci, quindi sogniamo come un'unica umanità. Ciascuno cresce solo se sognato. L'idea è appunto che una collettività per progettare il futuro lo deve prima sognare, e anche la crescita dell'individuo non è mai una crescita che può avvenire da soli o staccati da un contesto, ma è una crescita che, perché possa darsi, deve prevedere il fatto che degli adulti, delle comunità educanti, l'amministrazione, la chiesa, la scuola, cioè le varie comunità educanti, progettino e sognino un domani all'interno del quale anche le giovani generazioni possano avere il loro giusto posto e il loro giusto ruolo.
2: Ma che cos'è Genzano per lei? È una domanda che ho fatto un po' a tutti oggi.
6: Genzano è casa, però fondamentalmente Genzano, i latini hanno due parole per dire città, no? Urbs e civitas. Ecco, per me Genzano è innanzitutto civitas, è una collettività. È una collettività che nel corso del tempo ha attraversato le varie fasi della storia e ha declinato una risposta sociale nel tempo. Dunque è una collettività veramente stratificata e strutturata, in cui c'è un forte senso di appartenenza, una forte capacità di ricordarsi ciascuno le proprie radici, ma c'è anche una grande capacità, forse più di altre realtà, di fare comunità. Diciamo che in questo quello che ci ha aiutato tanto è la storia dell'ultimo secolo. Qui si è partecipato insieme con altre realtà ovviamente a lotte contadine, le lotte per il pane, ma accanto a questo la nostra comunità è forte sia per questa partecipazione sia soprattutto grazie all'infiorata, che riesce ancora a tenerci tutti insieme nonostante poi le differenze delle nostre biografie personali, le differenze sociali e familiari che ognuno di noi ha.
2: Vogliamo chiudere il nostro incontro con un invito?
6: Beh, l'invito è ovviamente venire ogni anno a vedere l'infiorata, perché poi l'infiorata, non l'abbiamo detto, è un'arte effimera, però il fatto che sia effimera significa, appunto viene dal greco, significa che dura un giorno, quindi dura poco. È vero in parte, nel senso che ogni edizione dura fondamentalmente dalla domenica al lunedì, ma si rinnova ogni anno e quindi ogni anno vale la pena venire, sia nel momento dell'infiorata tradizionale del Corpus Domini, sia per le altre iniziative che intorno all'infiorata si sono strutturate nel corso dei decenni, dall'infiorata dei ragazzi, appunto, che però è all'inizio di giugno, all'infiorata di pane che noi realizziamo in occasione della festa del nostro patrono, quindi il 18 settembre.
2: Grazie, quindi Genzano di Roma, città dell'infiorata, vi aspetta con tutte le sue meraviglie.

0: a tendenza in crescita. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Nuova notte di massicci attacchi russi in Ucraina con nuove vittime. Almeno 5 esplosioni sono state udite a Kiev, dove le autorità hanno lanciato l'allarme. Raid ucraini hanno colpito il sud della Russia in fiamme depositi di petrolio sul Mar d'Azov. Sentiamo la cronaca di Marina Tomarro.
1: La capitale ucraina Kiev è stata colpita da un attacco missilistico russo che secondo le autorità ha causato almeno 6 feriti. 2 ondate di esplosione sono state udite nelle prime ore del giorno, seguite dall'attivazione delle sirene antiaeree. Il nemico sta attaccando la capitale con i missili, per favore restate in luoghi sicuri, ha scritto sui social il capo dell'amministrazione militare. Kiev è bersaglio da settimane di attacchi intensificati, con l'uso crescente di missili balistici più difficili da intercettare. I russi hanno attaccato anche le infrastrutture portuali nella regione di Odessa, uccidendo un operaio. Nella zona sono scoppiati incendi. A Zaporizhzhia il bilancio dei feriti è salito a 29, una persona è rimasta uccisa. L'attacco odierno arriva dopo operazioni con droni condotti dall'Ucraina contro infrastrutture petrolifere russe e il porto di Tangrog. Uno dei bersagli è stata la raffineria nel territorio di Krasnodar. I depositi presi di mira si trovano sul Mar d'Azov e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.
0: Sempre più alta la tensione fra Stati Uniti e Iran dopo lo scambio di fuoco degli ultimi giorni. Il presidente degli USA Trump fa sapere che i colloqui proseguiranno ma che il cessate il fuoco è finito, e sulle indiscrezioni dell'esistenza di un piano iraniano per eliminarlo avverte: la risposta sarebbe di potenza eccezionale, aggiungendo che se l'Iran non cederà sul nucleare non ci sarà alcun accordo. Voltiamo pagina. Oggi il centro di alta formazione Laudato Si ospiterà a Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo 200 persone vulnerabili assistite dalla diocesi di Roma, tra cui 35 bambini. La messa al mattino nei giardini della residenza pontificia, il pranzo con il Papa e una visita guidata. Sentiamo Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro, al microfono di Antonella Palermo.
2: Una giornata insegna della bellezza e di una spiritualità vissuta all'interno di un posto meraviglioso che racconta tanto della storia di Roma, con i resti della villa di Domiziano, della storia dei papi che dal 1600 vengono qui a riposarsi, e con un parco botanico di oltre 4.000 piante di 300 specie diverse. Quindi questo posto, che è così prezioso perché chiuso al mondo per 400 anni e poi aperto da Papa Francesco e oggi diciamo spalancato da Papa Leone, accoglie queste persone che per noi sono gli ospiti d'onore.
3: Che non ci siano barriere all'interno della Chiesa, un po' questo anche il messaggio.
2: Ci sarà rappresentata quella parte di società e di Chiesa che spesso viene considerata come coloro che hanno bisogno. In realtà noi sperimentiamo ogni giorno qui a Borgo Laudato Si che sono poi le persone che danno di un punto di vista diverso, un vista che faccia appunto della fragilità una nuova forza per le nostre comunità.
0: Più cure per l'HIV/AIDS per madri e bambini nei paesi meno sviluppati è la richiesta dell'osservatore permanente della Santa Sede alla riunione tematica ad alto livello 2026 delle Nazioni Unite, con la richiesta di test adeguati e terapie antiretrovirali costanti per le madri a rischio e sieropositive e per i loro piccoli. Se infatti le infezioni nel mondo sono in calo, al 3% di sieropositivi corrisponde il 12% di vittime in età pediatrica. Torniamo sul fronte internazionale. Drammatico il bilancio provvisorio del devastante incendio boschivo che ha colpito nei giorni scorsi la provincia andalusa di Almeria in Spagna. 12 le vittime, 23 i dispersi, 1 migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. Torna quindi l'incubo dei roghi in Europa, dal Portogallo alla Grecia, per il caldo. Allarme anche in Italia nella morsa dell'afa per le prossime 2 settimane. Dunque ancora temperature record nel vecchio continente, che ha visto il giugno più caldo di sempre, secondo i dati del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea. Eugenio Bonanata ne ha parlato con Luca Mercalli, climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana.
4: La prima grande ondata di calore che ha sperimentato l'Europa occidentale, inclusa l'Italia, risale all'estate del 2003. Da allora le ondate di calore si sono sostanzialmente susseguite ora qui, ora là, in Europa, quasi tutte le estati. E questa semplicemente aggiunge un tassello, proponendo probabilmente un valore analogo a quella del 2003. Ma non è che quelle precedenti siano state gentili.
5: Anche la durata di queste ondate di calore non sorprende?
4: La durata sta diventando maggiore, oltre all'intensità, cioè ai valori di temperatura massima, che in questo

0: In questo caso hanno toccato soprattutto la Francia e altre regioni europee, è lì che si sono toccati record assoluti, mai misurati prima, in Germania, in Danimarca, in Francia e in Inghilterra. Mentre in Italia è la durata effettivamente il dato più importante, mentre per picchi massimi non abbiamo toccato dei record.
1: È salito a oltre 4.100 morti il bilancio delle vittime dei due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso, 16.740 i feriti, ma ora le autorità venezuelane affrontano un'altra grande prova a rimuovere prima possibile le montagne di macerie che secondo le stime dell'ONU sono circa 900.000 tonnellate. Un nuovo blackout ha interessato ieri Cuba, il nuovo collasso arriva appena 4 giorni dopo il precedente blackout nazionale e nel pieno della più grave crisi energetica dell'isola provocata dalle restrizioni nelle forniture di carburante imposte dagli Stati Uniti. Domani 12 luglio è la Domenica del Mare, da oltre 50 anni una giornata dedicata alla preghiera, al supporto e alla riflessione sulle condizioni di vita dei lavoratori marittimi e delle loro famiglie. Al microfono di Edoardo Valentino sentiamo Don Bruno Bignami, direttore dell'Apostolato del Mare e dell'Ufficio Nazionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro.
2: È una delle categorie più dimenticate. Negli anni 70, già a livello ecumenico, era nata l'idea di dedicare una giornata particolare nell'ambito dell'estate a queste persone. Ricordarci che molte persone vivono di mare e che fanno del mare il loro motivo di lavoro, di esistenza, è l'attenzione che la Chiesa ha nei confronti della vita delle persone, in particolare di quelle che rischiano di essere trascurate, dimenticate e che invece rappresentano una ricchezza straordinaria. Attualmente quasi il 90% delle merci nel mondo si muovono via mare, quindi stiamo parlando della centralità dell'economia attuale.
3: Volgendo lo sguardo ai marittimi, un pensiero va alle migliaia di persone bloccate ad Hormuz in questi mesi.
2: È stata ed è ancora una situazione in sofferenza, dobbiamo tornare davvero a mettere al centro la persona e ricordarci che innanzitutto ci sono degli equipaggi su quelle navi, persone che lavorano e che hanno la loro dignità merita di essere rispettata in toto.
1: Vediamo la pagina della cultura, camminare non solo per raggiungere una meta ma per ritrovare se stessi. Nell'Umbria meridionale il cammino dei protomartiri francescani propone un'esperienza che intreccia fede, natura e spiritualità. Al pellegrinaggio è dedicata una guida pubblicata da Edizioni Terra Santa. Sentiamo Paolo Ondarza.
4: Un'occasione per rallentare il ritmo e riscoprire l'essenziale è il pellegrinaggio. Nell'Umbria meridionale il cammino dei protomartiri francescani ripercorre in 6 tappe i luoghi d'origine dei primi martiri dell'ordine che, inviati da San Francesco ad annunciare il Vangelo in Marocco, portarono Sant'Antonio da Padova ad abbracciare il francescanesimo. Tra boschi, eremi e antiche abbazie, il percorso invita a vivere il cammino non come semplice escursione ma come un'esperienza interiore. Lo racconta Alessandro Corsi, tra gli ideatori dell'itinerario e autore del libro pubblicato da Edizioni Terra Santa.
5: Parti con tanti pesi e man mano che cammini riesci a capire quali sono le cose importanti e quello che è il superfluo nella vita.
4: Si parte con il desiderio di visitare luoghi di straordinaria bellezza e passo dopo passo ci si scopre pellegrini, aprendosi a un viaggio che attraversa non solo il territorio ma anche il cuore e l'anima.
1: Prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora che arriva dal mondo della musica. È morto questa mattina nella sua amata isola Peppino Di Capri, aveva 87 anni e scompare dopo una lunga malattia. Ne dà notizia Il Mattino Online.

Il Creatore si è reso visibile in Cristo e in questo modo ha reso l'uomo visibile a se stesso. Ha penetrato la sua esistenza, proiettandola verso il suo destino. E proprio questo è difficile. Non tanto essere perfetti, cioè coerenti, ma essere se stessi. La vita e il tempo della vita ci sono dati per diventare sempre più veri, sempre più noi stessi. Se gli anni trascorrono in noi e su noi, rendendoci vulnerabili al potere della società o della realtà umana che ci circonda, tutto ciò che viviamo, invece di farci camminare e correre verso il nostro destino, ci blocca, ci fa perire a poco il regno dei cieli è la verità di ogni cosa e senza questo tutto perisce. A ciascuno di noi è certo capitato di prendere in braccio un neonato. Immaginiamo che quella piccola creatura sia già consapevole, come di lì a qualche anno, e immaginiamo di chiederle: ma tu chi sei? Che cosa sei? Il piccolo si volterebbe verso la madre o il padre e chiamerebbe mamma, papà, e senza accorgersi risponderebbe così alla domanda. Infatti la natura di quel bambino è essere di suo padre e di sua madre, fino a quando non emerga ciò che non è loro, cioè la sua anima. E quando il bambino cresce, non viene educato come struttura personale dal fatto di essere messo a tavolino a imparare quali sono le regole, quello che deve fare o non fare. Il bambino viene educato e cresce con una personalità ben forgiata per il puro fatto di appartenere a suo padre e a sua madre. L'appartenere è pregnante di insegnamento, è ricco di parola, discorso, indicazione, norma. Non perché vengano pronunciati discorsi o dette parole, insegnate norme, anzi, queste da sole non portano frutto. È invece l'avvenimento totale dell'unità tra uomo, donna, bambino a produrre il frutto della struttura personale del bambino. Allora, parole, discorsi, norme potranno essere esplicitazioni, espressioni, strumenti di aiuto. In questo caso è l'avvenimento della natura che assicura lo sviluppo del bambino. Ma anche per noi comunque avviene qualcosa di analogo. La verità della vita e della persona è che essa appartiene ad un altro, è fatta da un altro, respira, vive di un altro. In questo preciso istante proviene da un altro ed è diretta nelle mani di un altro. Diventare sempre più veri significa cambiare la nostra falsa coscienza di essere padroni di noi stessi e arrivare alla consapevolezza di appartenere totalmente a un altro. Tale cambiamento non è, come potrebbe apparire alla mentalità odierna, mortificante per l'uomo, poiché egli è fatto per questo sin dall'origine. Se io accetto la mia dipendenza, scrive Roland Barthes in Frammenti d'un discorso amoroso, è perché essa costituisce per me un mezzo per significare la mia domanda. La direzione di questo cambiamento, di questa conversione, è verso la gioia. Non la gioia deperibile di una dimora che diventa prigione, non la soddisfazione equivoca e menzognera dell'essere come tutti sono, dell'avere quello e più di ciò che gli altri hanno. Infatti, tutte le immagini e sensazioni, se idolatricamente scambiate per la gioia stessa, dovevano presto onestamente rivelarsi inadeguate. In ultima analisi si dicevano tutte: non sono io, io sono solo un promemoria. Guarda, guarda, che cosa ti ricordo? Ha scritto Sinclair Lewis. C'è sempre impresso in noi il ricordo dell'origine, dell'immagine prima, che la potenza creatrice di Dio ha soffiato nella nostra natura. Ma c'è l'impronta della nuova creazione, di quell'uomo nuovo, cioè vero, che Dio ci ha rivelato, rivelandoci così il suo e il nostro volto, Gesù Cristo, che deve essere, se il mondo vuole essere vero, tutto
in tutti, come dice l'Apostolo Paolo. La creatura uomo, dunque, è serena, aperta al buono, al giusto, tenace, paziente, capace di sopportare, lieta di ogni cosa che valga la sua letizia, quando sa di appartenere. Un uomo è forte, una personalità è attiva, un gruppo, un popolo sono creativi solo se sanno a chi appartengono. Se le nostre vite di uomini, se il tempo delle nostre giornate e dei nostri anni vedessero maturare il sentimento di appartenere a Dio, si sperimenterebbe subito un respiro più grande. Tutto comincerebbe ad essere diverso, perfino il nostro male, i nostri peccati, perché anche se si è poveri nel momento in cui si dice, coscienti di appartenergli, Signore pietà, si può ugualmente essere veri. E il peccato si vive come dolore, non scoraggiamento o disperazione. Quel dolore, che insieme alla gioia, è il segno grande dell'amore. È talmente diverso l'uomo che inizia a concepire il suo essere come appartenenza ad un altro, che Gesù ha detto a Nicodemo, in verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Nicodemo gli domandò, come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel seno della madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico, chi non nasce per acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne, e quel che nasce dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento spira dove vuole, ne senti la voce ma non sai d'onde venga né dove vada. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Com'è possibile tutto questo? Domandò Nicodemo. Gesù gli rispose, tu sei maestro in Israele e non lo sai? In verità ti dico, noi parliamo di quello che conosciamo e attestiamo quanto abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non credete quando io vi parlo di cose terrene, come crederete quando vi parlerò di cose celesti? Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così è necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo Figlio unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio suo nel mondo perché condanni il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce, perché le loro opere erano cattive. Infatti chi fa il male odia la luce e non si appressa alla luce, per paura che le sue opere vengano condannate. Chi invece opera la verità si avvicina alla luce, affinché appaia che le opere sue sono fatte secondo Dio. Quello che viene evocato nel Vangelo di Giovanni è realmente un fatto nuovo, un uomo nuovo. Ricordiamo anche un'altra occasione in cui Gesù ci mette di fronte all'immagine provocatoria di quest'uomo diverso. È il celebre passo del Cristo che benedice i bambini, raccontato nel Vangelo di Matteo. Allora gli furono presentati dei fanciulli affinché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli li ostacolavano, ma Gesù disse loro, «Lasciate i bambini». Non impeditegli di venire a me, poiché a quelli come loro appartiene il regno dei cieli. Quindi impose loro le mani e partì di là. Ora, che cosa caratterizza il bambino? Lo ripetiamo, la coscienza dell'appartenere. Il Signore focalizza la nostra attenzione sul bambino per farci intendere quale sia la categoria della coscienza più radicale, quella per cui le cose, le persone e noi stessi si comincia a consistere. Sapere a chi si appartiene. Ogni nuova forma di rapporto e di vita
Emerge così per l'uomo dal riconoscere che tutti gli uomini appartengono a Dio. Tutti noi apparteniamo al nostro Signore. I rapporti che così si stabiliscono sono più profondi di quelli che nascono dalla carne, dal piacere, dall'interesse, dalla convenienza. E il valore di ogni atto si stabilisce valutando se sia o no in funzione del disegno storico che Cristo incarna. E il criterio di ogni rapporto non è all'interno dei fattori del rapporto, ma è determinato da ciò a cui i fattori stessi appartengono, il disegno di Dio che è per l'uomo. Perché la bontà misericordiosa del nostro Dio è per la verità della vita quotidiana di ognuno, e questa verità è sempre nuova, acqua di fonte che scaturisce dalle origini del mondo, esodo nuovo dalla meschinità dei nostri limiti, via d'uscita dall'angustia degli errori per incontrare colui a cui apparteniamo. La vita dell'uomo in cammino verso l'eterno è un continuo affiorare dei propri limiti. C'è infatti un modo di vivere il limite che è una tomba, una prigione, ma c'è un modo che sfonda il limite, non nel tentativo impossibile di eliminarlo, ma nel rapporto con colui che solo può superarlo. Allora anche le cose più minute della vita quotidiana acquistano dignità, hanno un loro orizzonte vasto, non sono più fonte di noia e soffocamento e diventano soprattutto una responsabilità pacificante, nesso apparentemente fragile ma poderoso con quel disegno che ci restituisce uomini alla storia. Il banale, infatti, non è ciò che è piccolo o abitudinario, ma ciò che nega l'infinito, la dimenticanza di quel Dio di cui siamo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: Radio Voce nel Deserto.
1: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del buongiorno dalla voce di Don Angelo Pandini.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata nel Signore. Il Signore vi protegga e vi benedica, vi conceda la sua pace, la sua misericordia, la sua benevolenza. Vi ricolmi dell'amore e di tutti i doni dello Spirito affinché possiate vivere questa giornata nella volontà di Dio. Noi siamo immersi di una ricchezza straordinaria di grazia e di salvezza che è contenuta nella Chiesa e che lo Spirito Santo comunica continuamente a tutti coloro che sono in comunione con Dio attraverso la grazia, cioè il nostro rinnegamento del peccato e la nostra volontà di aderire al progetto di Dio. Vogliamo quindi continuamente aprirci a questo dono della grazia invocando lo Spirito, e lo Spirito opera attraverso i sacramenti della fede. Gesù Cristo ha inviato i suoi apostoli perché nel suo nome siano predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Gesù dunque ha conferito alla Chiesa una duplice missione, la missione di annunciare il Vangelo e la missione sacramentale, cioè la missione santificatrice. Dice Gesù alla fine della sua missione, mentre stava per salire al cielo: ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa duplice missione di ammaestrare e di battezzare è una missione complementare. Non si può annunciare il Vangelo senza battezzare, senza amministrare i sacramenti, e non si può amministrare i sacramenti senza aver annunciato la parola. La missione di battezzare è la missione sacramentale implicita nella missione evangelizzatrice, per un motivo molto semplice: che il sacramento, per essere efficace, viene preparato dalla parola di Dio e dalla fede. Chi riceve un sacramento senza essere preparato dalla parola di Dio e quindi senza aver fede, riceve questo sacramento in maniera inefficace. Riceve il sacramento, ma questo sacramento non produce la grazia perché manca la fede. Possiamo dire che tanti cristiani corrono il rischio di accostarsi ai sacramenti e di non ricevere la grazia del sacramento, proprio perché non si è stati abbastanza istruiti dalla parola di Dio. E questa parola di Dio non ha avuto la possibilità di far crescere la fede. È la fede che diventa consenso alla parola di Dio e apertura alla grazia. Chi crede sarà salvo, dice il Signore. E in un documento del Concilio Vaticano II leggiamo che il popolo di Dio viene adunato innanzitutto per mezzo della parola del Dio vivente. Noi, quando ci riuniamo in assemblea, siamo riuniti per la potenza della parola di Dio. La predicazione della parola è dunque necessaria per lo stesso ministero dei sacramenti, poiché si tratta di sacramenti della fede, la quale fede nasce e si alimenta con la parola. Dobbiamo tener conto dunque che il nostro impegno di credenti in Gesù Cristo, di cristiani, è quello di far crescere sempre più profondamente la nostra fede, affinché questa nostra fede diventi una fede adulta, una fede cosciente, una fede responsabile, una fede che produce i frutti, che sono l'amore, l'unione, la comunione. E i sacramenti portano tanto più frutto quanto più viva è la nostra fede. Se ci accostiamo all'Eucaristia tutte le domeniche, celebrando
con l'assemblea liturgica presieduta dal sacerdote l'Eucaristia, e noi dobbiamo sentire che quella Eucaristia domenicale non è un rito, non è un'abitudine, non è un obbligo da disimpegnare perché c'è la legge della messa domenicale, ma è un incontro vivo, esistenziale con il Signore. E vado alla messa soltanto perché ricevo la vita che lo Spirito Santo mi comunica, che è la vita del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, e che mi mette in comunione con tutti i fratelli, con i quali costituisco nella potenza dello Spirito il corpo di Cristo. Quei cristiani che partecipano alla messa la domenica senza fede restano tralci, senza la linfa, senza frutti, corrono il rischio di seccarsi. La liturgia dunque, ripetiamo sempre lo stesso concetto essenziale, diventa la sorgente essenziale della vita cristiana. I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo e anche a rendere culto a Dio. I sacramenti sono questi doni di grazia, senza dei quali noi non possiamo essere cristiani, non possiamo partecipare alla vita di Gesù Cristo. Ed è nei sacramenti che noi diamo gloria a Dio, perché è l'uomo vivente che dà gloria a Dio. E l'uomo vive se riceve la vita di Dio, che è l'amore. I sacramenti poi, in quanto segni, cioè in quanto celebrazioni sensibili, attraverso delle significazioni che esprimono ciò che il sacramento produce nella grazia, in quanto segni, i sacramenti hanno anche la funzione di istruire e complementare la grazia della fede con la grazia della santità, della santificazione. Non solo i sacramenti suppongono la fede, ma con le parole con le quali viene celebrato il sacramento e anche con gli elementi rituali che compongono il sacramento, la fede viene nutrita, viene irrobustita, viene espressa. Ed è per questo che i sacramenti della Chiesa vengono chiamati anche sacramenti della fede. Che se manca la fede, sono sacramenti che non producono la loro grazia, la loro efficacia di grazia, di santificazione, non per incapacità da parte del sacramento. Il sacramento è sempre efficace, ma per la non corrispondenza di chi riceve o celebra il sacramento. Quanto è importante che noi ci apriamo a queste verità, per non restare cristiani superficiali, cristiani che poi alla fine praticano la religione semplicemente con atteggiamenti superstiziosi, perché mancando la fede si cade nella superstizione e quindi anche la nostra religiosità può diventare semplicemente un'espressione superstiziosa di una pratica così consolatoria o sentimentale, tradizionalista, che manca della sua radice profonda, che è il nostro inserimento in Gesù Cristo attraverso la fede. Prima del sacramento è necessaria la fede. La fede della Chiesa precede la fede del credente. Il credente, nel ricevere il battesimo, è invitato ad aderire alla fede, però prima della fede mia personale c'è la fede della Chiesa. E quando la Chiesa celebra i sacramenti, professa la fede ricevuta dagli apostoli. Ecco perché allora i sacramenti vengono ricevuti nella fede della Chiesa. E talvolta la Chiesa supplisce alla fede del credente. Per esempio, quando il bambino riceve il battesimo, opera la fede della Chiesa. E il sacramento del battesimo diventa efficace nel bambino
in forza della fede della Chiesa, perché altrimenti dovremmo dire che non si può amministrare il sacramento del battesimo a un bambino che non può avere fede, che non ha uso di ragione. Il battesimo, d'altra parte, semina, quasi per dire, la fede nel cuore anche del piccolo bambino, dona la virtù, le virtù teologali della fede, della speranza e della carità, e le depone dentro nel cuore del bambino, insieme con la grazia di essere figlio di Dio, e quindi con la eredità alla vita eterna. Però tutto questo avviene nella fede della Chiesa, per mezzo dei genitori che aderiscono a questa fede, e per mezzo dei padrini, e per mezzo dell'assemblea, dell'assemblea cristiana, per cui il battesimo non è mai un'amministrazione di un sacramento, una celebrazione personale, individualistica, ma diventa e resta sempre sacramento della Chiesa, che deve anche indicare questo aspetto comunitario. Quando si dice che si amministra il battesimo in forma comunitaria, non è soltanto perché lo si amministra insieme con altri bambini, ma perché c'è la viva partecipazione dell'assemblea, con la fede dell'assemblea, che è la fede della Chiesa, per cui questi bambini vengono accolti attraverso la grazia del battesimo, inseriti nel corpo di Cristo per la forza della fede. E così si mette insieme l'esigenza del sacramento con l'esigenza della fede, con l'esigenza della preghiera. Si dice comunemente che la legge della preghiera è la legge della fede, cioè la Chiesa crede nello stesso modo con cui prega, e la preghiera e la fede sono complementari. Non ci può essere fede senza preghiera, e la preghiera porta alla fede. Come preghiera si intende anche e soprattutto la liturgia. La preghiera più vera, la preghiera della Chiesa, è la preghiera sacramentale. È il momento in cui Gesù Cristo, presente nell'assemblea, celebra i sacramenti della salvezza, i sacramenti della fede, i sacramenti della Chiesa. La liturgia diventa dunque elemento costitutivo della tradizione, poiché la liturgia ci apre al dono della grazia, e il dono della grazia aumenta la comunione del popolo santo di Dio, e il popolo santo di Dio, per la potenza del sacramento e della preghiera, sempre più diventa popolo sacerdotale, regale, profetico, diventa il corpo vivo di Cristo. Per tutti questi motivi, nessun rito sacramentale può essere modificato o manipolato dal ministro o dalla comunità a piacimento, perché i sacramenti non sono assolutamente manipolabili, sono della Chiesa, appartengono alla Chiesa. Quindi noi dobbiamo accostarci ai sacramenti con questo massimo rispetto. Nessuno può prendere un sacramento, appropriarselo, manipolarlo, celebrarlo come vuole. È la Chiesa che dispone la grazia del sacramento secondo la rivelazione e secondo la tradizione della Chiesa, l'insegnamento del Magistero della Chiesa. Possiamo dire che neppure l'autorità suprema della Chiesa può cambiare la liturgia a sua discrezione, poiché la liturgia appartiene alla Chiesa in maniera, diciamo, intoccabile, e la Chiesa resta fedele alla propria fede, obbedisce alla fede, obbedisce alla grazia che ha ricevuto dal Maestro, da Gesù, il Salvatore. Ed è così che i sacramenti esprimono e sviluppano la comunione di fede nella Chiesa. E attraverso la preghiera
La Chiesa cammina anche verso la ricerca di un dialogo con tutti i cristiani. Sappiamo che tanti nostri fratelli cristiani sono separati dalla Chiesa cattolica proprio perché non accettano alcuni sacramenti. Per esempio, i nostri fratelli protestanti non accettano l'Eucaristia così come viene accolta e creduta dalla Chiesa cattolica. I nostri fratelli protestanti hanno svuotato del suo contenuto l'Eucaristia perché non credono alla presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Ed è per questo che i sacramenti appartengono alla Chiesa, appartengono a Gesù Cristo, e nessuno può manipolare i sacramenti. Offende la fede e rompe la comunione. Nei sacramenti la Chiesa allora cerca la comunione con tutti i credenti in Gesù Cristo, ma i credenti in Gesù Cristo devono essere obbedienti nella fede alla grazia che Gesù ha lasciato alla sua Chiesa, a Pietro, agli apostoli e ai loro successori. Ogni volta che celebriamo i sacramenti dobbiamo sempre più sentirci in comunione con tutti i cristiani e pregare, perché attraverso la grazia della preghiera e attraverso la grazia sacramentale si compia anche il desiderio del Signore Gesù che tutti quelli che credono in Lui siano una cosa sola, un cuor solo, un'anima sola, così come Gesù è una sola cosa con il Padre.

degnamente celebrati nella fede, i sacramenti conferiscono sempre la grazia che significano. Quando c'è la fede, c'è anche la grazia di Dio e quindi il sacramento conferisce la grazia. La grazia che viene significata dal sacramento. Abbiamo detto che i sacramenti sono sette, che tutti insieme conferiscono la stessa grazia santificante, però che ognuno ha la propria grazia sacramentale. E i sacramenti, degnamente celebrati nella fede, sono efficaci perché in questi sacramenti è Gesù Cristo che agisce, è Gesù Cristo che battezza, è Gesù Cristo che opera nei suoi sacramenti per comunicare la grazia che il sacramento significa, grazia santificante, grazia sacramentale. Il Padre dunque esaudisce sempre la preghiera della Chiesa del Figlio suo, la quale Chiesa nell'epiclesi, cioè nella invocazione dello Spirito Santo che c'è in ogni sacramento, quindi non soltanto nella messa, c'è l'epiclesi, l'abbiamo ricordato questa parola, che è l'invocazione dello Spirito perché venga a trasformare nell'Eucaristia il pane nel corpo del Signore e il vino nel suo sangue, e poi dopo la consacrazione che lo Spirito venga a trasformare l'assemblea in un solo corpo di Cristo, ma in ogni sacramento c'è questa epiclesi, questa invocazione dello Spirito. E così la Chiesa esprime la propria fede nella potenza dello Spirito Santo e il Padre esaudisce questa preghiera e il sacramento diventa efficace. E il cristiano che riceve con fede il sacramento si santifica, oltre che realizzare la propria salvezza. E così come il fuoco trasforma in sé tutto ciò che tocca, nello stesso modo lo Spirito Santo trasforma in vita divina ciò che è sottomesso alla sua potenza. Quindi nel sacramento è sempre lo Spirito Santo che opera. Il ministro che celebra il sacramento agisce nella persona di Gesù Cristo e Gesù Cristo fa passare la grazia attraverso il sacramento con la potenza dello Spirito Santo. E il Padre riceve gloria e onore da questa grazia di santificazione. Ed è questo il significato dell'affermazione della Chiesa che i sacramenti agiscono per se stessi, per il fatto stesso che l'azione viene compiuta, cioè in virtù dell'opera salvifica di Gesù Cristo, poiché Gesù Cristo ha compiuto una volta per tutte la salvezza. Quindi una volta che il sacramento viene compiuto e secondo la volontà di Gesù Cristo nella Chiesa, il sacramento porta sempre la sua grazia. Quando ci si esprimeva in latino, si esprimeva questo concetto dicendo che il sacramento agisce ex opere operato, cioè per se stesso. Il sacramento ha efficacia proprio perché è la potenza di Gesù Cristo che lo rende efficace attraverso lo Spirito Santo. Ne consegue che il sacramento non viene realizzato dalla giustizia dell'uomo che lo conferisce o che lo riceve, ma dalla potenza di Dio. Questa è una cosa molto importante, perché poniamo il caso che ci possa essere un ministro che celebra il sacramento e non sia in grazia di Dio, o che non abbia la fede. Allora, se non ci fosse questa certezza che il sacramento opera per la potenza di Gesù Cristo, al di là della disposizione del ministro, noi potremmo sempre dire: ma chissà se chi mi ha dato il sacramento della confessione era in grazia di Dio, era degno, e se io sono veramente perdonato. Invece noi siamo sicuri che una volta che abbiamo celebrato il sacramento della confessione con vera fede, con vero pentimento, con vera volontà di conversione, noi abbiamo sempre ricevuto la grazia, anche se il ministro disgraziatamente fosse infedele, non fosse nella grazia di Dio, non fosse degno di amministrare il sacramento. In questo caso il ministro sarebbe nel peccato, farebbe un sacrilegio. Però il sacramento è valido, è
ex opere operato per la potenza che il sacramento stesso ha. Così, per quanto riguarda la cresima, per assurdo che il vescovo o il ministro della cresima non fosse degno, il sacramento opera. E anche se qualcuno ricevesse la cresima, per esempio, senza essere in grazia di Dio, senza essersi confessato, il sacramento opera ex opere operato, per cui quando quel cristiano che si sa di aver ricevuto indegnamente la cresima se ne rende conto e si converte e va a confessarsi, in quel momento riceve anche la grazia della cresima, ma la cresima è già efficace perché ha già impresso il sigillo, evidentemente a condizione che ci sia un minimo di fede, un minimo di adesione alla fede della Chiesa. Comunque è vero che ciò che agisce nella Chiesa è la potenza di Gesù Cristo. Evidentemente c'è la necessità di una adesione, di una grazia, di una disponibilità che viene dal ministro e anche da chi riceve il sacramento. Però è vero che il sacramento realizza la grazia, la giustizia, l'efficacia dalla potenza di Dio. Quando un sacramento viene celebrato in conformità all'intenzione della Chiesa, la potenza di Cristo e del suo Spirito agisce in questo sacramento e per mezzo di questo sacramento, indipendentemente dalla santità personale del ministro. Tuttavia sappiamo che i frutti del sacramento dipendono anche dalle disposizioni di colui che li riceve. La Chiesa afferma che per i credenti i sacramenti della nuova alleanza sono necessari per la salvezza. La grazia sacramentale è la grazia dello Spirito Santo donata da Cristo e propria di ciascun sacramento. Lo Spirito guarisce e trasforma coloro che li ricevono e conformandoli al Figlio di Dio. Il frutto della vita sacramentale è che lo Spirito di adozione deifica i fedeli, unendoli vitalmente al Figlio suo, il Salvatore. La Chiesa dunque custodisce questo patrimonio dei sacramenti per la salvezza di tutti, per la salvezza di chi riceve i sacramenti, e poi c'è tutta l'altra questione della salvezza universale, perché sappiamo che nella umanità, nella popolazione mondiale, sono molto più numerosi quelli che vivono e moriranno e muoiono senza ricevere i sacramenti. Allora, come potranno quelli raggiungere la salvezza? Perché c'è un altro sacramento, oltre ai 7 sacramenti. C'è il sacramento della Chiesa. La Chiesa è un sacramento. La Chiesa stessa, ecco la fede della Chiesa. La Chiesa è un sacramento di salvezza per tutta l'umanità. Qui c'è il grande mistero del progetto di Dio, della volontà del Padre che tutti gli uomini siano salvi, per cui ha mandato Gesù suo Figlio, il quale ha adempiuto la sua missione di passione, morte e resurrezione e ha costituito la Chiesa, nella quale ha lasciato le sorgenti della salvezza che sono i sacramenti. Però celebrando i sacramenti, la liturgia, la Chiesa si santifica, diventa questo sacramento essenziale per la salvezza dell'umanità. Tutta l'umanità può salvarsi perché nel mondo c'è la Chiesa. E tutto questo, evidentemente, lo verremo a sapere e lo verremo a capire meglio quando noi entreremo nella vita eterna. Ora la Chiesa celebra il mistero del suo Signore finché egli venga e Dio sia tutto in tutti. Quindi la missione della Chiesa si concluderà con la fine del mondo, con la fine di questo tempo. Dall'età apostolica la liturgia è attirata verso il suo termine, dal gemito dello Spirito nella Chiesa che grida continuamente Maranatà, vieni Signore Gesù. La liturgia condivide così il desiderio di Gesù espresso di fronte alla sua passione e morte: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi finché essa non si compia nel Regno di Dio. Tutto quindi è proiettato verso il compimento finale. Nei sacramenti di Cristo la Chiesa già riceve la caparra della sua eredità, già partecipa alla vita eterna, pur nell'attesa della beata speranza, come
ripetiamo nella liturgia e lo manifesta la parola di Dio, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. E termina così il libro dell'Apocalisse e la Sacra Scrittura, lo Spirito e la Sposa dicono: vieni, vieni, Signore Gesù. E allora, concludendo, San Tommaso riassume così le diverse dimensioni del segno sacramentale. Il sacramento è segno visibile, sensibile, commemorativo del passato, ossia della passione del Signore. Poi è segno dimostrativo del frutto prodotto in noi dalla sua passione, cioè dalla grazia. Ed è segno profetico che preannuncia la gloria futura. Attraverso i sacramenti già noi siamo inseriti nella gloria di Dio, nella vita eterna che già possediamo ora. Il Signore ci apra le menti e il cuore a queste verità e ce le faccia vivere. E noi chiediamo la benedizione di Dio perché usciamo da atteggiamenti di pigrizia, di chiusura, di incorrispondenza, e quindi che possiamo aprirci alla grazia abbondante che scorre nella Chiesa, e nella Chiesa possiamo diventare tutti sacramento di salvezza per tutti i nostri fratelli. Per intercessione della Vergine Maria, nostra Madre, di San Giuseppe, di Santi, degli Angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata, una giornata santa, per la gloria di Dio. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Oggi è sabato 11 luglio 2026, sono le 9:05 minuti, alle 9:07 andrà in onda la Biblioteca di Gerusalemme, alle 9:45 il commento alla liturgia festiva a cura di Don Andrea Vena, alle 10 il GR Flash, alle 10:15 argomenti culturali, alle 11 il GR Flash, alle 11:05 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 12 la preghiera dell'Angelus e poi un commento di spiritualità, alle 12:30 Vocazioni, alle 13 il notiziario di Radio Vaticana, alle 13:12 In Cammino, alle 13:35 il Santo del Giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel Deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina alla Divina Misericordia e Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri, alle 16:35 Borghi d'Italia.

Alle 17, scusate, alle 18 il Santo Rosario, alle 18.30 la Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe di Pordenone, alle 19.20 la Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19.50 servizi di informazione, alle 20.05 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 gli insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 vocazioni, alle 23.30 la compieta, alle 23.45 vita ecclesiale e a seguire il palinsesto della notte. A voi tutti buon inizio di weekend e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Radio Voce nel Deserto presenta la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.
1: Amici carissimi, siamo all'inizio del mese di marzo che ci annuncia già la primavera e noi abbiamo un antico detto, San Benedetto la rondine sotto il tetto, per indicare il giorno di inizio della primavera, il 21 di marzo, coincidente con la festa, quella che era la festa anche liturgica di San Benedetto, che poi dopo la riforma del calendario, per una questione di convenienza, ecco, liturgica sempre, poiché il 21 marzo cade sempre dentro la Quaresima, ecco, si è preferito trasferire poi questa festa di San Benedetto Abate all'11 luglio. Ecco, però nell'immaginario nostro, anche popolare, San Benedetto rimane il santo del 21 marzo ed è per quello che nella rubrica Patroni d'Europa il suo profilo lo collochiamo in questo mese e vi proponiamo in questi giorni il suo alto esempio di unificatore, in un certo senso, dell'Europa, sotto la croce di Cristo, ovviamente, sotto l'emblema della croce, la bandiera della croce. Il 24 di ottobre del 1964 il beato Papa Paolo VI ha proclamato Benedetto da Norcia patrono d'Europa. Nella nostra rubrica avremmo dovuto cominciare con lui. Ecco, è un giorno benedetto stato quello lì, ecco, per rifarci al nome di San Benedetto, perché il Papa Paolo VI non ha fatto altro che solennizzare con un atto ufficiale contenuto, una disposizione contenuta in una lettera apostolica dal titolo Pacis Nuntius, non ha fatto altro che ratificare i voti, prima di tutto, di molti cardinali, arcivescovi, vescovi, superiori generali di ordini religiosi, persino rettori di università e altri insigni rappresentanti del laicato di varie nazioni europee, che chiedevano che San Benedetto fosse dichiarato patrono d'Europa per il contributo che egli ha dato, eminente, vero, all'Europa, al farsi dell'Europa, dopo la caduta dell'Impero Romano, cioè in un periodo di grave difficoltà, di divisione, di guerra, di incertezza per il futuro. E con che cosa ha costruito l'Europa, l'idea dell'Europa? Con la croce, scrive Paolo VI, con il libro e con l'aratro, con tre elementi, uno di carattere spirituale, l'altro culturale, l'altro di laboriosità, di vita economica, oserei dire, che ci danno l'idea della completezza del pensiero di San Benedetto, che è contenuto nella sua regola. E per il progresso della vita del cristiano e dell'umano nello stesso tempo, nell'umano. Il cristiano che contempla Dio, crede in Dio, lo contempla, e dalla contemplazione di Dio, cioè da una forte spinta verso il credere, vero, si butta nell'azione, cioè fa diventare cosa di Dio tutta la vita, ispirata, una vita ispirata da Dio. Questa è, e quindi, una vita che si impegna nei vari campi dell'azione umana, ma ispirata dal Dio di Gesù Cristo. Con la croce, con la legge di Cristo, egli entra, con la proposta di Cristo, San Benedetto entra con la sua regola a dare consistenza e sviluppo agli ordinamenti della vita pubblica e anche privata, cioè informa la vita della croce, del messaggio della croce, che è un messaggio di amore, che è un messaggio di altruità, che è un messaggio veramente di costruzione comunitaria, di costruire insieme il bene. Costruire insieme il bene, dando un alto livello, no? Un alto livello alla vita, ispirata da una alta idealità, che è quella che pende dalla croce, l'amore. E poi con il libro. Non si può costruire tutto ciò senza una cultura, senza attingere, cioè, dalla sapienza anche antica le idealità e anche i modi per tradurre queste idealità in azione. Le azioni devono essere sempre condotte da una alta idealità che si va costruendo con la cultura, con l'acquisizione del sapere. È un sapere ovviamente ispirato dalla croce. E anche con l'aratro si costruisce. Si costruisce coltivando campi, impegnando la propria vita nel dissodare i terreni, che poi io voglio dare un significato anche traslato a tutto questo. Sappiamo come i benedettini poi in tutta Europa sono diventati maestri anche di laboriosità. La regola di San Benedetto è ora et labora, ma voglio vedere in questa laboriosità qualcosa anche di più elevato, vero? Ecco, la trasformazione di terre deserte ed inselvatichite anche dell'anima. Quindi, attraverso l'esercizio della regola, San Benedetto insegna anche ad affinare l'anima, a sondarla e a metterla a disposizione degli altri, diventare fattori di coltivazione dell'anima e dell'anima degli altri, a disposizione degli altri. Ciò che ho acquisito contemplando la croce e sapendo dal libro, lo metto a disposizione degli altri. E in questo modo costruisco che cosa? Una civiltà che mancava all'Europa degli anni di Benedetto, che nasce verso il 480 e muore attorno al 547. Mancava per la mancanza di punti di riferimento ormai, caduta di Roma, invasione di barbari. Situazione di sconcerto, la vita pubblica decaduta nella sua moralità e anche quella privata, mancanza cioè di punti di riferimento saldi per una costruzione anche di una società che sappia essere a misura d'uomo e non solo una società di guerre, guerrette, di asprezze, di contumelie, di baruffe che Benedetto ha sperimentato nella sua stessa vita. Quindi un salto di qualità nel modo di vivere, ispirato alla croce, irrorato della cultura e coltivato ogni giorno, anche con il lavoro manuale che nobilita l'uomo e non lo degrada, di certo. Perché, come scrive anche Papa Paolo VI nella Pacis Nuntius, i campi selvaggi, inselvatichiti, diventano fertilissimi, diventano graziosi giardini. E tutto questo unendo preghiera e lavoro, ora et labora. E i popoli di questo continente in particolare hanno attinto a quanto i seguaci poi di Benedetto, i benedettini, hanno saputo creare e ispirare, hanno attinto l'attitudine a una cura amorosa dell'ordine, della giustizia, come base della vera socialità, così scrive Paolo VI. Qui stanno i grandi meriti di questo santo che ha cercato, in un certo senso, di assecondare gli sforzi di quanti cercano di affratellare le nazioni. Si è fatto tramite di un'opera di Dio, che è lui stesso che vuole questo, che vuole che i popoli siano fratelli. E ha cercato di realizzarlo segnando dei paletti, anzitutto ai propri monaci. Bisogna vivere con un forte impegno di ascesi e di testimonianza anche nella vita quotidiana di ogni giorno. Bisogna far scendere le idee del cristianesimo, anzitutto l'idea dell'amore, farla scendere nella vita, perché la vita sia tutta pervasa di amore e nello stesso tempo capace di assumere decisioni ispirate dall'amore e dalla fraternità. Guardate che questo pensiero che viene dalla regola di San Benedetto è un pensiero che ha rivoluzionato. Noi sappiamo che già pochi anni dopo la morte di San Benedetto, attraverso un suo seguace, Benedetto di Aniane, lo stesso imperatore Ludovico il Pio, che era succeduto a Carlo Magno, il quale aveva già appoggiato la regola benedettina, ebbene Ludovico il Pio vuole uniformare a questa regola, ora et labora, di San Benedetto, che vi ho presentato, tutti i monasteri che già esistevano in Europa. E in questo modo uniforma il modo di essere, di pensare, di trascorrere la giornata. Perché in Europa? Perché la regola viene giudicata come veramente un modello di vita altamente produttivo di frutti di verità, soprattutto di frutti di amore, ma di frutti di bene e di benessere per la società. Uniformare alla regola benedettina la regola dei vari monasteri. Benedetto non è il fondatore del monachesimo. Il monachesimo attinge le sue radici già in Oriente, prima di tutto, vero? Abbiamo Sant'Agostino, ma abbiamo prima di lui San Basilio Magno, abbiamo Giovanni Cassiano. Ma cala il monachesimo nella realtà dell'Europa, cercando di improntare dei valori del Vangelo una società che non era ancora cristiana, pienamente cristiana, non era maturata in modo cristiano ancora. E è per questo, perché unificatore con la sua regola di uno stile di vita, di pensiero che si fa vita, Benedetto poteva e doveva essere proposto da tutta la Chiesa come patrono d'Europa. E tuttora egli resta tra i costruttori di un'idea di Europa unita evidentemente, unificata attorno ai valori cristiani. E Benedetto ha dato così un contributo, attraverso i valori stessi predicati e vissuti da lui, un contributo che potrebbe farci venire in mente anche un pensiero cattivo, ed è venuto in mente anche un negativo, è venuto in mente anche a illustri pensatori. Cioè, vive nel Medioevo, ho detto prima gli anni della sua vita, dal 480 al 543, l'Alto Medioevo, ma non è che il pensiero di San Benedetto e questo stile di vita che egli ha dato alle sue abbazie e che poi queste abbazie hanno trasfuso nella società del loro tempo abbia avuto poi grande successo. Le guerre sono rimaste e il Medioevo, quel primo Medioevo lì, è rimasto tutto sommato un tempo selvaggio. Allora violenze, diatribe private sono rimaste. Ma allora che senso ha avuto tutto questo? Circoscritto soltanto ai monasteri? Magari anche nei monasteri ci sono state delle lotte, e lo sappiamo. Ma vi do la risposta di Jacques Le Goff, uno storico, cioè uno di mestiere. Si pone questa domanda, dice: ma allora la lezione di San Benedetto non è stata compresa? Ma dovremmo piuttosto domandarci, dice, a quali eccessi ulteriori si sarebbe spinta la gente del Medioevo se all'inizio di quei secoli non si fosse levata una grande e dolce voce, che è stata la voce dell'ora et labora di San Benedetto. La voce che si rivolge anzitutto ai monaci per essere nuovi, per un nuovo modo di essere monaco, basato sostanzialmente su tre principi fondamentali che diventeranno i pilastri su cui poggeranno il loro modo di essere, di esistere, le abbazie di tutta Europa. Perché ciò che è sorprendente è che l'idea di Benedetto diventa idea di tutti, no? Nelle varie abbazie, e si creano queste abbazie che sono luoghi privilegiati di cultura, luoghi di ricchezza interiore, spirituale, culturale, straordinaria, dai quali sprizza fuori di quelle mura la cultura. Tre principi: Il primo principio che il monaco deve seguire è la stabilità del luogo, la stabilitas loci. Benedetto mette al bando i cosiddetti clerici vagantes, cioè i monaci vaganti, che erano molto poco monaci e molto vaganti. Giravano vagabondi di qua, di là, senza voler vivere veramente la loro condizione di monaco in modo stabile, cioè in modo vero. Il cenobio diventa, nell'idea di San Benedetto, cioè l'abbazia, il monastero, la sua famiglia per sempre. Un secondo pilastro della vita del monaco, secondo San Benedetto, è l'orario, il rispetto di un orario. Abbiamo la rivalutazione del tempo da parte di San Benedetto. Il tempo è dono di Dio che non va sprecato né disprezzato. Allora il tempo viene organizzato da lui nella regola, e tuttora, andando nei monasteri benedettini, c'è fuori l'orario, vero? Ecco, ora, un orario anche per ricevere le persone, ma soprattutto un orario per pregare, per lavorare manualmente, per leggere la Bibbia e per riposare. Terzo elemento, una uguaglianza. Ah, qui ti voglio, in un tempo in cui c'era il primo e l'ultimo, in un tempo di padroni e di schiavi, in un tempo di latini e di barbari, in un tempo di ex pagani ed ex ariani. E Benedetto dice: stesso rispetto, stessi diritti, stessa legge, cioè una cosa sola per tutti, per tutti. Finisce l'antichità, in pratica, per mano di Benedetto, con queste distinzioni che non sono cristiane, che non sono neanche umane. E il Benedetto dice: siamo tutti una stessa cosa e pertanto abbiamo pari dignità nel monastero. E semmai nel monastero c'è un principio di autorità, perché non si può vivere nell'anarchia, c'è un punto di riferimento che è rappresentato dall'abate, che deve essere però non uno che spadroneggia, ma deve essere una persona dolce, fraterna, che insegna le virtù in modo tale che l'autorità viene alleggerita, vero, in una obbedienza lieta all'abate, che non è un dittatore, ma che è un uomo sempre discreto, che non vuole sopraffare né trasformare i monaci in eroi, ma li prende per quelli che sono e cerca di plasmarne l'anima e il comportamento a una vita di comunità che deve essere sempre regolata per essere vita comunitaria accettata da tutti e in buona armonia. L'armonia, per esserci, ha bisogno di regole. Ecco la regola di San Benedetto, ecco le sue intuizioni che presto plasmeranno migliaia e migliaia di monaci di tutte le abbazie d'Europa e anzitutto dell'abbazia di Monte Cassino. Ecco, lo dobbiamo dire, che è la madre di tutte le abbazie benedettine, il luogo posto in alto là, sul cocuzzolo di una montagna del Basso Lazio, dal quale si domina tutta la pianura sotto fino al mare, ecco, ma anche un luogo di ascesi, quindi, ma nello stesso tempo dal quale si vede sotto la città di Cassino, eccetera, cioè la vita che fluisce giornalmente, quotidianamente, e che da lassù viene come ispirata a elevarsi, vero, a un tenore di valori e di propositi degni dell'uomo che è fatto a immagine e somiglianza di Dio, che ha una dignità e che deve mostrare questa dignità anche nel consorzio sociale, anche nel consorzio sociale. Per cui non si può vivere da selvatici, no? Ecco, bisogna saper vivere e anche saper dare alla vita non solo degli obiettivi generici, ma degli obiettivi ispirati. Benedetto propone l'ispirazione evangelica e le sue leggi fondamentali, che sono soprattutto i due comandamenti dell'amore. Ecco, i due comandamenti dell'amore. Io penso a Benedetto proprio come un uomo che cerca di trasfondere quello che il Vangelo insegna nella vita delle persone, delle comunità e persino nella vita pubblica e nella vita degli stati, con il proposito di creare unione. Ecco perché è patrono di un intero continente nel quale soprattutto il monachesimo benedettino si è sviluppato, ha attecchito, ha improntato la cultura, ha salvato la cultura antica, ma non solo, ha cercato di trasformare quella cultura senza perderne le cose buone, vero? In un nuovo umanesimo, l'umanesimo cristiano. Che bella! Come ha potuto un uomo far questo? Ma io dico che non è stato solo lui, è stato lui e quelli che hanno abbracciato il suo ideale di vita e che l'hanno abbracciato spessissimo senza averlo conosciuto di persona. In fin di conti, Benedetto è stato un maestro spirituale, ma sono le idee di Benedetto che avvincono e affascinano molti in Europa ed c'è un disegno di Dio che vuole abbracciare attorno all'idea di San Benedetto, vuole abbracciare i popoli e vuole porre le premesse per la pace. Per questo Pacis Nuntius, per questo un titolo così impegnativo ha dato Paolo VI alla lettera apostolica con la quale il 24 ottobre 1964, che era il giorno della dedicazione, cioè della consacrazione della rinnovata chiesa abbaziale di Monte Cassino, che come sappiamo era stata distrutta nel 1944 durante il terribile conflitto mondiale, perché gli americani credevano che là, sappiamo che c'è stato un errore anche di valutazione, hanno fatto saltare l'abbazia. Per fortuna i monaci avevano messo al riparo molte opere dell'arte, dei libri che hanno restaurato, che hanno salvato, ma lo stesso è stata una grande perdita dell'umanità. Ecco, Paolo VI approfitta 40 anni dopo la distruzione di Monte Cassino, profitta del giorno della riconsacrazione della chiesa abbaziale per poter proclamare a tutti come Benedetto da Norcia sia stato Pacis Nuntius, cioè sia stato un messaggero di pace, un realizzatore di unione, un maestro di civiltà, soprattutto un araldo della religione di Cristo, oltre che il fondatore della vita monastica in Occidente. Questi sono i giusti titoli, dice, dell'esaltazione di San Benedetto Abate al crollare dell'impero romano ormai esausto, e mentre alcune regioni d'Europa sembravano cadere nelle tenebre, scrive, e altre erano ancora prive di civiltà e di valori spirituali. Una nuova era, l'aurora di una nuova era, si inaugura con Benedetto e con i suoi figli, con la croce, ripeto, con il libro e con l'aratro. Padre dell'Europa, del resto lo aveva anche prefigurato già Pio XII. Ecco perché è patrono d'Europa, no? Ed ecco perché ne abbiamo rinnovato la memoria in questo mese, non tanto ripercorrendo la sua esistenza, che ha avuto difficoltà anche a far attecchire queste idee. È un ragazzo che nasce a Norcia, che si porta ben presto a Roma perché i suoi genitori, che erano di stirpe nobile, lo volevano studiato, che viene accompagnato da una nutrice, che fa delle esperienze difficili, si porta in un paese vicino a Subiaco, non vi resta molto, poi si ritira, sentiva che Dio lo prendeva, vero? Aveva coi compagni di scuola visto un comportamento morale poco consono, si ritira, va a Subiaco, nei boschi, sta 3 anni, in solitudine, preghiera, profonda meditazione, dura penitenza, involontaria e anche volontaria, era una grotta in fin di conti dove si era ritirato, e fa delle esperienze formative per la sua anima, e lì aveva un solo aiuto che gli veniva da fuori, cioè di un certo romano, un amico, un altro monaco che gli porta da mangiare, ecco. Ma poi si butta a far da padre spirituale a un gruppo di monaci, ma tra virgolette, che erano rimasti senza superiore e che lo invitano a dirigerli, ma non volevano vivere da monaci, vero? Sotto la tonaca di questi pseudo monaci non c'era proprio niente di religioso. Benedetto fa l'esperienza del fallimento, anche tenta di riformarli in un certo senso, dare loro una disciplina della penitenza, regole da osservare, niente, fugge, addirittura hanno tentato di avvelenarlo. Sappiamo queste cose dalla vita, dal secondo libro dei dialoghi di San Gregorio Magno, il Papa San Gregorio, che ha voluto scriverne non tanto la vita quanto ha voluto offrire in San Benedetto a tutti un modello della vita umana come ascesa verso il vertice della perfezione. Ma Le cose su Benedetto le conosciamo, non conosciamo neanche l'anno esatto della morte, le conosciamo da questi dialoghi di San Gregorio Magno. Fugge dunque San Benedetto, anche però allora comincia a trovare però dei ragazzi, dei giovani più volenterosi nella vita spirituale, che diventano veri monaci, che tendono veramente, seriamente alla santità di vita, che vivono solo per Dio, che lasciano la corruzione e la vanità del mondo. Allora li organizza in 12 piccoli monasteri. Ecco, anche qui non mancano le difficoltà. C'era un prete di nome Fiorenzo, una specie di parroco del luogo, che tenta questi ragazzi di San Benedetto con varie astuzie per vedere, no, se cadono. Tentare vuol dire far cadere. Era quasi che vivere in quel modo fosse da rimproverare. Però la presenza di questo molestatore, diciamo, fa scappare Benedetto da lì, ecco, e lui va a Monte Cassino. È una svolta definitiva della sua vita e del suo progetto, perché anche lì, vero, a Monte Cassino, era l'anno 529, lì riesce a formare in tutti i sensi, sia materiale ma soprattutto spirituale, a formare un'autentica comunità di monaci regolata da questo nuovo stile, che vuole un po' attinge dalle regole dell'Oriente, del monachesimo, delle antiche regole, e le adatta alla sensibilità della società in Europa e in Italia in particolare. Riesce, il tentativo riesce, e lì anche morirà, e lì soprattutto sperimenterà e farà sperimentare i suoi monaci, e lo sperimenteranno tutte le generazioni di monaci in avvenire, che il monachesimo non è un rifugio. Il monachesimo deve portare all'azione, e cioè la contemplazione. Noi sappiamo che una dei basamenti è della vita del monaco benedettino la liturgia, cioè la preghiera, la lex orandi, la legge della preghiera, vero? Ecco, i ritmi liturgici, no? La cura del breviario cantato in coro, eccetera. Sono maestri poi tuttora dell'arte liturgica i benedettini. Ecco, da qui però bisogna passare alla vita, ecco, bisogna passare all'azione. Una volta ripieni dello spirito di Dio, vivere per Dio, sì, nella contemplazione, ma anche nell'azione, cioè far fruttificare. E una volta che il polmone si è riempito di aria pura, anche espettorare quest'aria, perché inquini in senso positivo, vero? Ecco, cioè profumi meglio tutta la società, profumi la società. Questo è quello che fa San Benedetto attraverso la sua regola. Queste sono le intuizioni che plasmano poi migliaia di monaci fino ad oggi, in cui il Papa Paolo VI lo ha dichiarato anche patrono d'Europa. Ma non potrei concludere di dire qualcosa di lui, e abbiamo detto solo poco, ecco, senza un riferimento adesso anche concreto, visto che ci insegna lui stesso a calarci nella vita e nelle difficoltà della vita, per nobilitarla, la vita di valori elevati. Non possiamo non ricordare Norcia, la patria di San Benedetto, particolarmente in questo momento tanto difficile, dopo i terremoti del 26 e del 30 ottobre del 2016 e quello del 30, una domenica, il crollo della Basilica di San Benedetto a Norcia, un crollo anche incredibile, perché io mi domando sempre, ma guarda un po', sì, c'è un forte dissesto provocato a Norcia da parte del terremoto, ma gli edifici circostanti, non tutti, sono rimasti, almeno sembrano rimasti in piedi. Qui proprio vediamo la facciata che è rimasta in piedi e il dietro completamente distrutto, macerie. E non è una novità, perché lì il terremoto è stato sempre di casa, già nella fine degli anni 70, 79 mi sembra, ma dove anche c'era sopra un architrave di una porta scritto "questa chiesa è stata tre volte distrutta e tre volte ricostruita". E mi auguro che sia ricostruita ancora, ce ne sono tutte le avvisaglie, e anche presto, perché proprio l'Unione Europea, riconoscendo in San Benedetto il proprio patrono, direttamente o indirettamente, anche chi non si professa cristiano, si impegnerà perché se lo farà l'istituzione dell'Unione Europea, si impegnerà nella ricostruzione della Basilica. Ora et labora, ecco, un lavorio che impegnerà, un lavoro che impegnerà nobile e nobilitato dal ricordo di San Benedetto, che impegnerà l'Unione Europea, la quale Unione Europea vive, ma lo diremo ancora nell'ambito di questa rubrica, un momento di smarrimento che è stato denunciato anche da Papa Benedetto XVI, che ha voluto ispirare il suo pontificato da San Benedetto, ecco perché si chiama Benedetto, una fase dell'Europa difficile. Ci sono i terremoti a Norcia, ma le difficoltà sono tante. E io qui mi sono segnato un passaggio di una udienza generale del 9 aprile del 2008 di Benedetto XVI, una catechesi che lui ha dedicato a San Benedetto da Norcia, patrono d'Europa, che si conclude così, e ve la leggo, ed è la conclusione migliore di questa trasmissione dedicata al patrono d'Europa per eccellenza. Oggi l'Europa, uscita appena da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, è alla ricerca della propria identità, scrive Benedetto XVI. Per creare un'unità nuova e duratura sono certo importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga alle radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi nell'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Sono parole da meditare e che noi affidiamo ancora l'Europa a San Benedetto, lo dobbiamo fare, e anche con una certa insistenza, caro santo patrono dell'Europa, perché anche questa idea dell'Europa, oggi l'Europa è così, è immersa in questi problemi, non ha capito che la linfa vitale sua è la spiritualità, si trova tra problemi economici inestricabili, c'è anche un vacillare della pace dietro tutto questo, siamo minacciati anche nella pace. L'idea stessa della istituzione dell'Unione Europea è in crisi, perché c'è un nuovo insorgere dei particolarismi, guardiamo la Brexit, l'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito dall'Unione Europea. Affidiamo a San Benedetto questa idea, che è un'idea pacificatrice dell'Europa, quella dell'Unione Europea. È necessaria all'Unione Europea per tenere il continente in pace, per vivere in pace, è necessaria. Non la dobbiamo mettere in discussione, non lo vuole certo il Vangelo e non lo vuole quindi San Benedetto, che ha cercato di interpretarlo qui in Europa, e affidiamo a San Benedetto questo proposito: salva l'unione dell'Europa, ecco, come idea e come istituzione. Questa idea ci stia a cuore, questa preghiera ci stia a cuore, particolarmente in questo mese in cui il giorno 25 si ricordano i 60 anni dei trattati istitutivi della Comunità Europea, e che verranno solennemente celebrati a Roma, nella Roma dove, voglio dirlo, da Norcia, Benedetto vive a Roma, dove Benedetto ha studiato e vicino alla quale si è insediato là a Monte Cassino, dalla quale veglia col suo sepolcro sull'Europa tutta.
0: Radio Voce nel Deserto ha presentato la serie di trasmissioni dal titolo Patroni d'Europa, a cura di Walter Arzaretti.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore. Un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo. Nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Se che appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore. È colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù. Gli ultimi, i poveri, sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola cade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio, il seme caduto tra i rovi. Questi crescono.

0: E soffocano la parola.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi Studio. La crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump incarica il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi, che ha dichiarato che Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Mi vogliono morto da anni. Ho lasciato istruzioni, se dovesse succedere qualcosa, saranno bombardati con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente americano. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone, tra cui un bimbo, sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte, secondo quanto riportano i servizi d'emergenza ucraini. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. Spagna, si aggrava il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1400 le persone che sono state fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano è coinvolto. Le fiamme si sono propagate nella zona di Los Gallardos. Molte delle vittime sarebbero cittadini stranieri, proclamati 3 giorni di lutto. Ed è di oltre 4.000 morti.

polemiche vi gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo. In Italia, terza ondata di caldo anomalo, bollino rosso ancora per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature elevate fino al 20 luglio. La prossima settimana, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, previsto un passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. Infine, morto stamattina nella sua isola, Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. La famiglia rende noto che i funerali si svolgeranno domani alle 17 nella parrocchia di Santo Stefano a Capri. È tutto, grazie per l'ascolto.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Radio Voce nel Deserto vi propone Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti, buon ascolto!

0: La famiglia, isola di umanità durante le repressioni staliniste, seconda parte.
1: Sua Eccellenza, Monsignor Menini, è stato nunzio apostolico a Mosca, ma anche nunzio apostolico nel Regno di Gran Bretagna e poi ha avuto, mi pare, anche qualche altro incarico diplomatico. E quindi è una voce assolutamente autorevole, qualificata e credo anche prestigiosa per darci l'idea di alcune problematiche che riguardano la Russia. La Russia e l'Europa. La Russia è Europa perché in questi ultimi mesi ascoltiamo molto spesso dichiarazioni, studiosi che ci dicono che la Russia si sta allontanando dall'Europa, ma ci si può allontanare da se stessi? Se la Russia è Europa, non può uscire dall'Europa. Ma per essere Europa bisogna anche avere una impostazione, una concezione culturale, una visione del mondo europeo. Ad esempio, la Chiesa ortodossa in Russia ha patito tantissimo. Mi pare che prima della rivoluzione d'ottobre in Russia c'erano 60.000 chiese. Nel 1938 ne erano rimaste 100. C'erano, mi pare, 300 vescovi, la Chiesa ortodossa aveva 300 vescovi, sono stati uccisi 250 vescovi. C'erano circa 200.000 chierici, sacerdoti, e sono stati ammazzati, mi pare, attorno a 150.000. Un eccidio. D'altro canto, però, sappiamo anche che la Chiesa ortodossa in qualche modo ha sostenuto, anche durante il periodo sovietico, alcune scelte e poi anche successivamente, e oggi, platealmente, mi pare che attraverso anche i suoi vertici, è molto schierata a favore del governo attualmente in carica, del presidente Putin e anche piena condivisione rispetto all'aggressione ucraina. Quindi, eccellenza, è una bella questione questa, perché se la Russia è Europa, è un grosso problema anche per noi.
2: Ecco, rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti, ringrazio per l'invito. Ebbene, tornando indietro a quello che diceva lei, professore, ecco, per quanto riguarda la debolezza, la fragilità della Chiesa ortodossa, ecco, vorrei ricordare un episodio quando il presidente Putin venne la prima volta in visita da Papa Benedetto XVI e parlarono direttamente senza interpreti, perché Putin parla bene il tedesco, essendo stato diversi anni rappresentante dei servizi segreti dell'URSS in Germania orientale a Dresda. Poi dopo, nella conferenza stampa, gli fu chiesto come mai, diversamente da quello che invece avevano fatto Gorbaciov e Yeltsin, non avesse rinnovato l'invito al Papa di recarsi in visita in Russia. E lui disse: no, molto volentieri, io lo inviterò e spero che potrà venire, ma non ora, perché, dice, la nostra Chiesa, la Chiesa ortodossa, è una Chiesa molto debole, molto fragile. E ricordò un episodio terribile, lui raccontò che ai tempi della rivoluzione, forse nel 1918, in poche serate, nel fiume Neva che attraversa San Pietroburgo, eccetera, i bolscevichi avevano ucciso, affogandoli, prima sparando loro, 20.000 tra monaci, monache, sacerdoti e cristiani. Quindi lui diceva, la Chiesa ortodossa, la nostra Chiesa ancora debole, teme, disse chiaramente e esplicitamente che temeva il confronto con la Chiesa cattolica. Tema questo che ha ripreso nel suo libro La luce del mondo Papa Benedetto XVI, il quale sostiene che la nostra Chiesa romana, con la sua struttura, con la sua organizzazione, la nostra è una Chiesa universale, c'è poco da fare. Se andiamo un domani, facciamo un viaggio, per esempio, in Australia, lì troviamo la messa, troviamo i sacerdoti che insomma non adorano, voglio dire, se hanno una grande venerazione per il Santo Padre, per i vescovi, eccetera, quella. E allora dice che Papa Benedetto dice che è una Chiesa ancora fragile e ancora che ha timore di noi, della nostra potenza, non solo politica ma anche economica. Poi a torto ragione ci accusano che dietro di noi abbiamo dei grandi sostegni come l'America, cosa che non è vera, perché ora l'America, soprattutto gli Stati Uniti, ecco, però sì, noi dobbiamo renderci un po' conto di questo, avere anche un po' una certa pazienza, ecco, nei confronti anche dell'ortodossia, no? Ecco, loro poi veramente aspettano, io mi ricordo in alcune riunioni con dei vescovi ortodossi in Russia, eccetera, col patriarca o senza patriarca, ecco, loro rimangono molto ammirati e soddisfatti quando lo sentono da un occidentale che veramente loro hanno testimoniato la fede, non sono stati solo servi dello stalinismo, del socialismo, del comunismo, cioè se hanno aderito a delle realtà, delle scelte particolari è perché non avevano alternative. Infatti, ecco, io sono stato anche nunzio apostolico in Bulgaria e i metropoliti bulgari, quando parlavano della loro difficoltà trascorsa nel testimoniare la fede al tempo del comunismo, che anche lì insomma non è che era stato un comunismo molto, molto leggero, e dicevano: poi non avevamo neppure un papa da Roma che ci difendeva. E questo è anche vero, cioè bisogna un po' riconoscere, ecco, bisogna anche riconoscere e ringraziare il Signore che siamo cresciuti e vissuti in un emisfero dove i valori della libertà, dell'autonomia della persona già sono riconosciuti, anche se per tanti versi, ecco, non pienamente attuati o realizzati. Ecco, la Chiesa ortodossa, ecco, vive questo cambiamento, questa nuova fase, ecco, sperando appunto che potrà crescere. Comunque però la partecipazione dei fedeli, ne parlavamo oggi, alle liturgie eccetera, è molto bassa. Loro, vabbè, non hanno l'obbligo della messa domenicale come abbiamo noi, però insomma c'è un 2% della popolazione dei cristiani ortodossi che celebra, che va nelle funzioni, insomma, certo, si assiste a una rinascita del monachesimo anche femminile, però insomma anche delle vocazioni. Poi certamente diciamo che è stata una Chiesa molto falcidiata, che è stata insomma in tanti versi molto decapitata. Ecco, poi Stalin a un certo momento si accorse durante la guerra che senza l'appoggio della Chiesa, perché nel 1937 mi sembra avevano fatto un censimento e molta gente, nonostante il comunismo militante, non aveva avuto paura di dichiararsi credente. Quindi Stalin si è ricordato di questo e quindi convocò i 4, 5, 6 vescovi ortodossi superstiti e permise loro di eleggere un patriarca, il patriarcato di Mosca, che era stato reso poi vacante da Pietro il Grande. Dai tempi di Pietro il Grande la Russia ortodossa non aveva avuto più il patriarca. Quindi certamente il patriarca insomma è stato un principio anche di unità della Chiesa. I vescovi lontani, cioè, facevano riferimento a lui, hanno certamente ricostituito un'identità particolare della Chiesa. Ecco, noi certamente Ecco, dobbiamo, ecco, in un certo modo, in un certo modo grati anche a loro, perché insomma, durante questa tempesta dell'ateismo militante, insomma, hanno salvato la fede, insomma, c'è poco da fare, hanno tenuto alta la bandiera del Vangelo con sofferenze enormi. Ecco, basti pensare al lager delle Slovacchie, tutti i lager sparsi per la Russia. Ecco, credo che è ancora materia di oggi, che insomma spesso e volentieri scavando trovano poi delle grandi fosse comuni con tutti i cristiani, cioè, ortodossi o meno, senza nome, non nominati, sconosciuti, che hanno pagato con la vita la loro testimonianza. Ebbene, insomma, comunque credo che noi, ecco, dobbiamo anche un po' imparare da loro, ecco, alcune cose, alcune realtà, capendo certamente che il cammino dell'unità, il suo compimento è affidato soprattutto al Signore, insomma. Io ringrazio molto e ridò la parola.
1: Sì, grazie Eccellenza. Ma avrei una domanda, la stessa domanda ad entrambi. Parliamo della grande madre Russia, parliamo di un paese con una importante cultura, parliamo di alcuni esponenti di questa cultura, parliamo di Dostoevskij, parliamo cioè di letterati che sono importantissimi per la storia della cultura di quel paese, ma per la storia della cultura vuol dire mondiale. Ci sono dei punti interrogativi posti in questo momento, ad esempio in Ucraina, quando si valuta la cultura di quel paese, la cultura della Russia, da un punto di vista ucraino, nel senso che non è facile distinguere, lo dico in maniera assolutamente brutale, forse anche poco tecnica, distinguere le responsabilità dei decisori attuali dagli esponenti non più viventi, più illustri di quella cultura, perché c'è qualcuno che dice dentro, all'interno del sistema decisionale che ha portato ad esempio a questo conflitto russo-ucraino, c'è anche qualcosa che ritroviamo nel pensiero, nelle opere di alcuni di questi autori e magari, perché no, anche del grande e mio amato Dostoevskij.
3: Sarò altrettanto brutale rispetto alla domanda che tu hai fatto. Allora, la grande cultura russa, molto brutale, la grande cultura russa deve decidere, siccome fa riferimento al cristianesimo, se vuole essere la cultura che ricorda la Santa Russia, no? O la cultura che ricorda la grande Russia, cioè deve decidere se di questa storia recupera una vocazione alla santità, quella che Sua Eccellenza ha ricordato. Noi non possiamo dimenticare il bene che ha portato per la nostra fede la testimonianza dei martiri russi e ucraini, perché anche gli ucraini sono stati mandati in campo di concentramento, no? Hanno avuto il Holodomor, che nel migliore dei casi ha fatto almeno 4-6 milioni di morti nella sola Ucraina. Però, detto questo, la Russia deve decidere che cos'è che ricordi, che cosa ti definisce una vocazione alla santità, che quindi ogni mattina può essere recuperata, sviluppata o tradita, perché gioca ancora una volta la libertà, o una vocazione di potenza imperiale. Allora io dico che la Russia che ho conosciuto non è e che amo non è quella che ha una vocazione imperiale, anche se ogni tanto può venire fuori questo come tentazione. Ma amici miei, anche qui sono brutale, rischia di essere un po' discorso da bar, però una tentazione imperiale l'hanno avuta tutti i grandi paesi della storia, l'hanno avuti gli inglesi, l'hanno avuti i francesi, l'abbiamo avuta anche noi, che pure così grandi non eravamo. Però nessuno di noi definirebbe l'Italia, l'Inghilterra, la Francia come un paese caratterizzato dall'imperialismo. Dostoevskij, poi arriviamo a Dostoevskij. Dostoevskij ha sicuramente delle pagine in cui viene fuori tutto il suo nazionalismo, tutto il suo anticattolicesimo, tutto il suo antigesuitismo, tutto quello che volete. Ma queste pagine, ad esempio, in ambito completamente diverso, con un riferimento completamente diverso, ce l'ha Heidegger. Heidegger, oppure anche Hegel, ha delle cose che sicuramente possono portare a sviluppi gravi e totalitari. Eppure noi non ci mettiamo, non ci viene neanche l'idea che dobbiamo smettere di studiare Heidegger. Perché viene quest'idea? Ma perché oggi c'è qualcuno che dice no, non è niente, non sta succedendo niente, la Russia ha tutto il diritto di fare quello che vuole, e poi sì, via, in fondo no, lo fa per proteggere la sua identità, il suo mondo russo. No, ma il mondo russo non esiste, è una fantasia. L'idea di che ci sia un mondo russo, no, per cui Mosca, il patriarca di Mosca, sono il punto di riferimento, il punto di concentrazione di Ucraina, Bielorussia, Russia, altri paesi slavi, questo, capito? Questo sì, non può essere accettato. Ma la complessità di pensatori o di scrittori come Dostoevskij è ampia, è molto più grande. Un esempio che faccio spesso ai miei studenti è un passo del diario di uno scrittore, che era un testo di carattere pubblicistico, quindi non puoi dire ma qui Dostoevskij non è lui, è uno dei suoi personaggi, no, perché molte volte noi confondiamo, no, alcune affermazioni dei personaggi di Dostoevskij come ah, questo è Dostoevskij, no, non è Dostoevskij. No, anche perché, vabbè, dovrei fare una lezione su Dostoevskij, ma lui si diverte anche a mettere in bocca personaggi negativi, frasi sue, per dire, guardate, l'arte, l'uomo, la realtà è molto più complessa delle idee. Ma detto questo, torniamo a questo passo famoso, che è uno dei passi del diario di uno scrittore dove viene fuori più clamorosamente quest'idea della Russia che ha una vocazione universale, che è grande, grande, no? La nostra cultura russa è immensa, immensa, come noi siamo immensi. No, e in questo passo, ripeto, dove è evidente il nazionalismo, a un certo punto Dostoevskij se la prende con Cavour. Perché se la prende con Cavour? Perché Cavour era quello che aveva portato le truppe, i bersaglieri italiani nella guerra di Crimea, dove i russi avevano perso. Crimea sempre, sempre, no? Piemonte, vabbè, sì, no, ma per farli diventare italiani, questa è la cosa divertente, no? Divertente, almeno, sono morti. No, allora, e dice, cosa ha fatto il conte Camillo Benso di Cavour? Ha trasformato un paese che per più di 1500 anni era vissuto di una idea universale, della quale era vissuto tutto il mondo, sottolineo, bisognerebbe avere il testo, ha vissuto l'Italia di un'idea universale della quale era vissuto tutto il mondo, ha trasformata in una potenza di seconda categoria, piena di debiti e soprattutto soddisfatta di averli. No, questo passo sembra scritto stamattina e descrivere, no, i nostri meccanismi. Però al di là dell'imperialismo, del nazionalismo, al di là del giudizio su Cavour che può essere accettato o meno, ma è molto discutibile, però mentre fa il nazionalista, Dostoevskij dice che c'è stata un'altra idea universale, quella italiana, della quale era vissuto tutto il mondo. Allora io dico, Dostoevskij ha delle cadute che sono evidentemente enormi. Poi va letto nel suo complesso, il mestiere dell'uomo di cultura e anche dell'uomo è leggere la realtà nella complessità infinita dei suoi fattori. Non trasformo Dostoevskij in un universalista, però do le ragioni per capire certe cose. E poi, siccome l'uomo di cultura deve sempre fare tanti rapporti, la cultura è creare nessi, ricordare che il grande amico di Dostoevskij, grazie al quale vennero scritti e ebbero la loro struttura i fratelli Karamazov, era un certo Vladimir Solovyov, che è stato il più grande filosofo russo, il cui centro è esattamente il passaggio da un nazionalismo ancora possibilmente spurio a un pieno universalismo cristiano. Tant'è vero che qualche anno dopo, vabbè, la storia è fatta così, qualche anno dopo la morte di Dostoevskij, che muore nell'81, no? Nel 88, quindi neanche tanti anni dopo, Solovyov scrive una poesia che si chiama Exoriente Lux. Signor, eccola qua di nuovo, no? La vocazione imperiale della Russia, no? La luce che viene dall'Oriente. Ci ricordiamo tutti, almeno i meno giovani, insomma i più vecchi, così, no? Si ricordano tutti, no? L'alba radiosa del comunismo, no? Questo allora è un vizio costante. Si intitola Exoriente Lux e poi la poesia finisce: ma in questo pensiero superbo, o Rus, quale Oriente vuoi essere? Quello di Serse o quello di Cristo? E qui si gioca tutto, amici. Qui è la complessità della cultura, rispetto alla quale noi dobbiamo avere l'intelligenza di leggere la cultura in tutta questa complessità, l'intelligenza e la misericordia di capire gli ucraini bombardati ogni giorno che fanno fatica a fare questa operazione di rilettura complessiva. Il gioco dell'Europa è questo, no? È farci capire come la costruzione continua ogni giorno, l'esame di coscienza lo facciamo insieme, ripeto, senza mai confondere l'aggredito con l'aggressore, se no ci prendiamo in giro e soprattutto, ma perché prendersi in giro? Non parliamo della realtà, eccetera, eccetera, potremmo andare avanti fino a domani su questo.
4: Sentiamo Sua Eccellenza.
2: Prima di tutto ringrazio per l'attenzione di tutti gli astanti e poi appunto ritornerei sulle prospettive che si aprono, come si dice, alla Chiesa Ortodossa nel tentativo di rievangelizzare, ecco, la società russa, perché non dobbiamo dimenticare che ci sono almeno 6-7 generazioni in Russia che sono cresciute senza sentire una parola sul Vangelo, sul nostro Signore, su Gesù, eccetera. Quindi dobbiamo anche capire questa situazione, che certamente la Chiesa Ortodossa ha di fronte delle sfide veramente grandi. Ma dice, ma perché i cattolici lì? Purtroppo i cattolici lì sono la minoranza, se arriviamo a 100-120 mila, è tanto, insomma, no? Ecco, quindi dobbiamo augurarci che la Chiesa Ortodossa potrà davvero, insomma, sì, come in passato è riuscita non solo cioè, seguendo la chiama del potere, però ad evangelizzare quella che era la Siberia, quando a mano che la Siberia è stata conquistata, le ultime conquiste e le annessioni all'impero russo risalgono a Alessandro III, cioè non prima del 1895, poi sono venuti missionari, eccetera. Ecco, speriamo che avrà ancora questa forza, questa capacità, ecco, questa prospettiva di vedere in grande, ma forse sì, perché tanti sacerdoti giovani sono bravi, posso, ora dobbiamo dire che veramente anche noi cattolici una mano gliel'abbiamo data, offrendo loro molte borse di studio, gente che si è preparata, che è voluta venire a studiare non solo a Roma, ma intanto un'università d'Europa, e quindi certamente c'è una speranza che possa riaffermarsi una religiosità non solo diffusa ma convinta, e saremo un po' a vedere, insomma.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, 17ª edizione 2023. A voi tutti grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo, dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore. Un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo. Nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Se che appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore. È colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù. Gli ultimi, i poveri, sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola cade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro, e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio, il seme caduto tra i rovi. Questi crescono e soffocano la parola. Sono le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, ma sono anche tutta quell'esperienza che ci porta a raccogliere tutto, ad ascoltare tutto. Ecco quanto è importante saper lottare interiormente, interiorizzare, perseverare, lottare. Lottare per saper scegliere chi ascoltare, ma anche saper scegliere chi non ascoltare. In questo modo Gesù ci sta educando a divenire suoi testimoni. Ce ne insegna anche l'arte, proprio perché il nostro impegno porti frutto. Ma non dimentichiamo, il frutto non nasce in base alla capacità del seminatore, ma in virtù dello stesso seme della parola. Noi siamo strumenti chiamati a gettare la parola perché questa cresca nei cuori dei nostri interlocutori. Ma perché questo possa avvenire c'è un passaggio previo che chiede di essere compiuto. Noi siamo il primo terreno che deve accogliere la parola, che deve custodirla, quell'impegno che chiede perseveranza e lotta, perché il Signore prima di tutto semina nella nostra vita la sua parola, e nella misura che porta frutto saprà portare frutto anche negli altri attraverso la nostra azione di testimonianza. E allora a noi divenire giorno dopo giorno un buon terreno fertile. È lungo il cammino, perché rappresenta il cammino della vita, ma crediamoci e non temiamo. Il Signore agisce con larghezza d'animo, con amore, con misericordia. Crediamo in Lui, fidiamoci di Lui, e scopriremo come anche nella nostra vita sapremo portare frutto, e a partire da qui sapremo portare anche noi agli altri il seme della parola, perché abbiamo noi per primi fatto esperienza di che cos'è la forza della parola di Dio. Vedete, se Gesù è stato un buon seminatore e nello stesso tempo Lui è parola di Dio
le parole del Padre e perché quello che lui ha fatto lo ha fatto sempre in obbedienza al Padre. Lo dice lui stesso: non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre. Gesù è il primo seme gettato nel solco dell'umanità ed è una parola che ha portato frutto, come attendeva il Padre. Ora tocca a noi fare altrettanto. E allora lasciamoci trasformare dalla parola di Dio. Impariamo a coltivare la sapienza e la pazienza del contadino. La sapienza che sa che il seme, per portare frutto, deve andare sottoterra, deve perdersi. Quanto importante che impariamo anche noi a perderci per Dio e per gli altri, perché chi perderà la propria vita la ritroverà, dice Gesù. Ma accanto alla sapienza, la pazienza, il contadino sa che deve lasciare il seme sottoterra. Quel seme crescerà a tempo debito. Così anche noi permettiamo a Dio di agire secondo il tempo da Lui stabilito e qualcosa di grande nascerà per tutti. Abbiamo cercato a grandi linee di spiegare la parola, di domandarci che cosa dice la parola e di cosa dice a noi oggi questa parola. Abbiamo compreso che il seme della parola di Dio è proprio come la pioggia e la neve, viene gettato e non ritorna senza aver portato frutto, secondo il calendario di Dio. E noi che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio dei testi. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, a piene mani getti il seme della tua parola nel solco del terreno della mia vita. Tu non guardi se arido, sassoso, pieno di rovi, fertile. Non guardi se il terreno del cuore è colmo di vizi o di virtù. E neanche mi metti fretta nel vedere frutti maturi. Tu sempre e comunque getti in me il seme della tua fiducia e nella mia libertà mi inviti a ricambiare divenendo come te, terreno accogliente, affinché il seme della tua parola porti frutti di amore, di giustizia, di pace. Signore Gesù, se così vuoi e quando vorrai, eccomi, ci sono.

0: News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della crisi tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha incaricato il suo team negoziale di proseguire i colloqui indiretti in programma in Oman, lo riporta la CBS. Per l'Iran, arrivato a Muscat, il ministro degli esteri Araghchi dichiara: Teheran ha mantenuto la parola data sul cessate il fuoco. Intanto si apprende da CBS News che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz. La guerra in Ucraina, almeno 10 persone tra cui un bambino sono rimaste ferite a Kiev nel massiccio attacco missilistico russo durante la notte. È la terza volta in una settimana che la Russia effettua bombardamenti mirati sulla capitale ucraina. 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, accompagnate dalla diocesi di Roma e dalle associazioni che gravitano attorno, partecipano oggi all'iniziativa A pranzo con il Papa, che si tiene nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Spagna, grave il bilancio del maxirogo in Andalusia, 12 morti, 23 dispersi, 1400 le persone fatte evacuare. La Farnesina conferma che nessun italiano comunque è coinvolto. Sono stati proclamati 3 giorni di lutto. E di oltre 4000 morti il bilancio delle vittime dei 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 di giugno. Per domenica 26 la presidenza della CEI ha indetto una colletta in tutte le chiese italiane per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola, bollino rosso ancora per oggi per aiutare la popolazione colpita dal sisma. Terza ondata di caldo anomalo sulla penisola.

7 anni scompare dopo una lunga malattia. Fu interprete della grande musica italiana. I funerali si svolgeranno nella parrocchia di Santo Stefano sull'isola. Infine sport, i mondiali di calcio, la Spagna piega il Belgio 2-1, trova la Francia in semifinale. Oggi in campo Norvegia-Inghilterra, domani Argentina-Svizzera. Le vincitrici saranno le altre due semifinaliste. Tennis, Sinner è di nuovo in finale a Wimbledon, domani affronterà il tedesco Zverev, il numero uno al mondo, a battuto Djokovic in 3-7 con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Oggi, 11 luglio, la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, abate e patrono d'Europa. La nascita di San Benedetto viene datata intorno all'anno 480. Proveniva, così dice San Gregorio, dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. Egli però non si fermò a lungo nella città eterna. Come spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al fatto che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di vita di molti suoi compagni di studi che vivevano in modo dissoluto e non voleva cadere negli stessi loro sbagli. Voleva piacere a Dio soltanto. Così, ancora prima della conclusione dei suoi studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudine dei monti ad est di Roma. Dopo un primo soggiorno in un villaggio, dove per un certo periodo si associò ad una comunità religiosa di monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per 3 anni completamente solo in una grotta che, a partire dall'alto medioevo, costituisce il cuore di un monastero benedettino chiamato Sacro Speco. Il periodo in Subiaco, un periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un tempo di maturazione. Qui doveva sopportare e superare le 3 tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell'autoaffermazione, del desiderio di porre se stesso al centro, la tentazione dell'ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che solo dopo aver vinto queste tentazioni egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di bisogno. E così, riappacificata la sua anima, era in grado di controllare pienamente le pulsioni dell'io per essere così un creatore di pace intorno a sé. Solo allora decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell'Anio, vicino a Subiaco. Nell'anno 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Monte Cassino. Alcuni hanno spiegato questo trasferimento come una fuga davanti agli intrighi di un invidioso ecclesiastico locale, ma questo tentativo di spiegazione si è rivelato poco convincente, giacché la morte improvvisa di lui non indusse Benedetto a ritornare. In realtà, questa decisione gli si impose perché era entrato in una nuova fase della sua maturazione interiore e della sua esperienza monastica. Secondo Gregorio Magno, l'esodo dalla remota valle dell'Anio verso il Monte Cassio, un'altura che, dominando la vasta pianura circostante e visibile da lontano, riveste un carattere simbolico.

Simbolico. La vita monastica nel nascondimento ha una sua ragion d'essere, ma un monastero è anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società, deve dare visibilità alla fede come forza di Dio. Di fatto, quando il 21 marzo 547 Benedetto concluse la sua vita terrena, lasciò con la sua regola e con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che ha portato nei secoli trascorsi e porta tuttora frutto in tutto il mondo. Nell'intero secondo libro dei dialoghi, Gregorio ci illustra come la vita di San Benedetto fosse immersa in un'atmosfera di preghiera, fondamento portante della sua esistenza. Senza preghiera non c'è esperienza di Dio. Ma la spiritualità di Benedetto non era un'interiorità fuori dalla realtà. Nell'inquietudine e nella confusione del suo tempo, egli viveva sotto lo sguardo di Dio e proprio così non perse mai di vista i doveri della vita quotidiana e l'uomo con i suoi bisogni concreti. Vedendo Dio, capì la realtà dell'uomo e la sua missione. Nella sua regola, egli qualifica la vita monastica una scuola del servizio del Signore e chiede ai suoi monaci che all'opera non si attemponga nulla. Sottolinea però che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto che deve poi tradursi nell'azione concreta. Il Signore attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti e sui santi insegnamenti, egli afferma. Così la vita del monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazione affinché in tutto venga glorificato Dio. Nell'esercizio dell'obbedienza, posta in atto con una fede animata dall'amore, il monaco conquista l'umiltà alla quale la regola dedica un intero capitolo. In questo modo, l'uomo diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera autorealizzazione come creatura d'immagine e somiglianza di Dio. All'obbedienza del discepolo deve corrispondere la saggezza dell'abate, che nel monastero tiene le veci di Cristo.

La sua figura, delineata soprattutto nel secondo capitolo della regola, con un profilo di spirituale bellezza e di esigente impegno, può essere considerata come un autoritratto di Benedetto, poiché, come scrive Gregorio Magno, il santo non poté in alcun modo insegnare diversamente da come visse. L'abate deve essere insieme un tenero padre e anche un severo maestro, un vero educatore, inflessibile contro i vizi, è però chiamato soprattutto ad imitare la tenerezza del buon pastore, ad aiutare piuttosto che a dominare, ad accentuare più con i fatti che con le parole tutto ciò che è buono e santo, e ad illustrare i divini comandamenti con il suo esempio. Per essere in grado di decidere responsabilmente, anche l'abate deve essere uno che ascolta il consiglio dei fratelli, perché spesso Dio rivela al più giovane la soluzione migliore.

detto qualifica la regola come minima tracciata solo per l'inizio. In realtà però essa offre indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro che cercano una guida nel loro cammino verso Dio. Per la sua misura, la sua umanità e il suo sobrio discernimento tra l'essenziale e il secondario nella vita spirituale, essa ha potuto mantenere la sua forza illuminante fino ad oggi. Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 San Benedetto patrono d'Europa, intese riconoscere l'opera meravigliosamente svolta dal santo mediante la regola per la formazione della civiltà e della cultura europea. Oggi l'Europa, uscita da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, è alla ricerca della propria identità. Per creare un'unità nuova e duratura sono importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga le radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi nell'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l'arte di vivere l'umanesimo vero.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Carissimi amici, in questo cammino domenicale dell'anno A, seguendo il Vangelo secondo Matteo, iniziamo il discorso parabolico, il terzo dei cinque grandi discorsi contenuti nel Vangelo secondo Matteo. Ci sono sette parabole. Quattro sono totalmente inedite, non presenti negli altri due Vangeli sinottici di Luca e Marco. Oggi troviamo l'incipit di questo discorso, che è la parabola del seminatore. È fondamentale. È proprio quella parabola che regge tutte le altre, addirittura che regge l'annuncio del Vangelo stesso. E questa parabola per noi come discepoli di Gesù è importante, perché per tutti e quattro i semi che cadono per terra, quindi quello caduto sulla strada, sui sassi, sui rovi e sul terreno buono, per ciascuno di essi si parla sempre di persone che ascoltano la parola. Quindi non si sta parlando di un mondo in cui non c'è fede o non si crede in Dio. Anzi, la parabola è diretta proprio a coloro che ascoltano la parola di Dio, è diretta a quei discepoli che si sono affacciati a Cristo per ascoltarlo, per udire la sua voce e la sua parola. Abbiamo quindi quattro modalità di ascolto. La prima modalità è ascoltare ma non comprendere, cioè lasciarsi prendere da tante distrazioni. E quindi immediatamente viene il diavolo, il maligno, porta via la parola meravigliosa che è stata accolta da ciascuno di noi nel cuore e rimaniamo senza frutto. Questa è la realtà, e cioè è il seme caduto sulla strada. Poi abbiamo il seme caduto sui sassi. È la situazione di colui che ascolta la parola e subito dice: che bella, che gioia mi dona, che meraviglia, ma non ha radice, è incostante. Accade che preghi una volta saltuariamente, poi forse ci vediamo il mese prossimo o preghiamo quando c'è tempo, mettiamo da parte la parola, l'ascolto, la preghiera, e in quella incostanza, cioè una non relazione con Dio e non relazione con la sua parola quotidianamente, viene il diavolo e attraverso la tribolazione o la persecuzione ci abbatte e noi cadiamo. Viene poi il terzo seme, quello caduto tra i rovi, coloro che ascoltano la parola ma si lasciano sopraffare dalle preoccupazioni, da una, dall'altra, da un pensiero, dai piaceri del mondo, dai desideri, da tante cose vane. Ecco che un po' alla volta vediamo il disinteressamento nei confronti del regno dei cieli, del Vangelo, della fede e della parola stessa, e rimaniamo vuoti, svuotati, perché solo Dio, solo Cristo con la sua parola ci può riempire. Il quarto seme cade sul terreno buono e sono proprio coloro che, come gli altri tre, quello caduto sulla strada, sui sassi e sui rovi, ascoltano di certo la parola. Quindi in comune c'è l'ascolto, ma c'è una grande differenza. Queste persone hanno fiducia, come veri, autentici discepoli di Cristo, hanno fiducia in Lui. Hanno lasciato la vita vecchia, si sono dedicati al regno di Dio, hanno accolto con gioia che questa parola può diventare la loro stessa vita. Ecco, quando tu hai fiducia nella parola di Dio che ascolti e inizi a praticarla, a metterla in atto, questa fiducia con perseveranza nella preghiera porterà grande frutto. Questo significa comprendere, ascoltare Dio che ti parla nella sua parola ogni giorno e in tanti momenti della giornata, aprire il proprio cuore, avere fiducia e metterla in pratica, Così comprenderemo e porteremo grandi frutti. Ti invito a pregare con me affinché la nostra vita sia come coloro che ascoltano la parola, sono perseveranti, hanno fiducia in Dio e portano grande frutto. Signore Gesù, grazie per il dono della tua parola. Grazie perché sei in mezzo a noi, sei vivo. E grazie perché oggi mi insegni a vivere. Aiutami non solo ad ascoltarti, ma ad essere perseverante, ad avere delle radici in te, nelle tue promesse. Donami di avere sempre la speranza che ogni giorno tu mi puoi sorprendere con le tue meraviglie e con le tue promesse. E aiutami ad esserti fedele, Signore, nella preghiera, fedele nell'ascoltare, nell'obbedire alla tua parola, per portare grande frutto per me e nella mia vita e nella mia famiglia. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amici carissimi, ascoltiamo con fiducia oggi la parola, mettiamola in pratica, perché questa è la differenza del quarto sé. Avere fiducia, che ciò che viene ascoltato diventa realtà, il verbo si farà carne e produrrà grande frutto. Buona domenica e grazie per avermi accolto.
1: Avete ascoltato Lampada ai miei passi, commento alle letture domenicali a cura di Padre Luca Argenton.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Borgo Laudato Si, armonia tra uomo e natura che riflette la bellezza di Dio. Papa Leone è atteso oggi per il pranzo coi poveri della diocesi di Roma. In questo luogo di 55 ettari, un tempo appartenenti alle ville pontificie di Castel Gandolfo, convivono due anime, il centro di alta formazione Laudato Si e un sistema agricolo fondato sui principi dell'ecologia integrale. Presenti una ricca varietà di animali e piante, si tratta di un vero e proprio seme di speranza. Col chirografo del 2 febbraio 2023, Papa Francesco aveva istituito il centro di alta formazione Laudato Si, afferente al governatorato dello Stato della Città del Vaticano, col compito di promuovere e realizzare iniziative di formazione integrale della persona, con particolare riguardo ai giovani e a coloro che per motivi economici e sociali si trovano ai margini della società. Mozambico, i vescovi da Papa Leone XIV dopo l'uccisione di Monsignor Osorio. Monsignor Osorio è stato assassinato perché amava la vita, è un martire della fede e una chiesa di martiri, è una chiesa forte, salda. A un mese dall'uccisione del vescovo di Kelimane, il presidente della conferenza episcopale, Monsignor Saure, così si è espresso, raccontando poi l'incontro con Papa Leone XIV. Il Santo Padre, ha detto, segue da vicino la vicenda e invita a trasformare questa tragedia in un cammino di speranza. AIDS, la Santa Sede all'ONU, dice più cure per madri e bambini nei paesi meno sviluppati sono necessarie. Con un intervento della missione dell'osservatore permanente della Santa Sede alla riunione ad alto livello 2026 delle Nazioni Unite sull'HIV-AIDS dal titolo Uniti per porre fine all'AIDS, con la richiesta di test adeguati e terapie antiretrovirali costanti per le madri a rischio e sieropositive e per i loro piccoli. Se infatti le infezioni nel mondo sono in calo al 3% di sieropositivi, corrisponde il 12% di vittime in età pediatrica. Non smettere di pregare per il Venezuela, questo l'appello di un parroco di La Guaira. Dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno, padre Antonio Rella, parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, descrive una realtà segnata dal dolore, dall'incertezza e dalla solidarietà. Mentre la sua comunità è diventata un centro di raccolta e distribuzione degli aiuti per le aree più colpite, il sacerdote sottolinea che la ricostruzione materiale e spirituale richiederà tempo, perseveranza e preghiera. Santa Sede, gli indicatori economici tengano conto delle vulnerabilità degli stati, con una dichiarazione della missione dell'osservatore permanente presso le Nazioni Unite in occasione del forum politico di alto livello sui piccoli stati insulari in via di sviluppo, tenutosi a New York il 9 luglio, su realtà fragili per esposizione a disastri legati al clima, degrado ambientale e shock economici esterni. L'appello del Vaticano è a considerare sempre la dignità della persona umana e la promozione dello sviluppo umano integrale. Notizie dal mondo. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran ha un piano per uccidere Trump e lui dice di aver lasciato istruzioni se dovesse succedere. Il Wall Street Journal ha citato fonti informate nel raccontare la notizia, ma non si sa bene che ruolo abbiano né che nazionalità, ma ad avvertire gli Stati Uniti del piano sarebbe stato Israele. In un colloquio col New York Post, intanto, Trump ha detto di aver lasciato istruzioni ben precise in caso di un suo assassinio. Se dovesse succedere, ha detto, saranno bombardamenti con una potenza mai vista. Trump aveva già ricevuto minacce di morte dall'Iran nel 2020, dopo l'attacco a Baghdad in cui gli Stati Uniti uccisero il generale Soleimani. In Iran, durante la cerimonia finale per il funerale dell'ex guida suprema Ali Khamenei, sono stati fotografati striscioni con scritte che dicevano «Trump, we will kill you», «Trump, ti uccideremo». Gli Stati Uniti stanno invitando decine di nazioni a un summit contro il terrorismo dell'estrema sinistra. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio aveva già annunciato a giugno l'organizzazione di una conferenza anti-antifa Per Antifa, negli Stati Uniti si intende un movimento decentralizzato di estrema sinistra che spesso si è scontrato violentemente con l'amministrazione Trump e che lui stesso ha definito l'anno scorso organizzazione terroristica. Il summit è previsto per la prossima settimana e vuole favorire la cooperazione dei ministri di molti paesi europei, asiatici e sudamericani per contenere quello che l'amministrazione Trump considera una minaccia di ordine pubblico internazionale. Molti esperti ritengono che questo sia un tentativo di usare lo spauracchio Antifa per reprimere il dissenso e i movimenti attivisti di sinistra. Meta è stata contestata in via preliminare dalla Commissione europea perché il design di Instagram e Facebook crea dipendenza. Al centro dell'inchiesta ci sono lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e le raccomandazioni personalizzate delle due piattaforme. Questi sistemi infatti rischiano di compromettere il benessere degli utenti, in particolare dei più vulnerabili come i minori. La contestazione arriva alla fine di un processo avviato dalla Commissione europea nel 2024 per valutare la conformità dell'azienda al Digital Services Act, il regolamento europeo sui servizi digitali. Se queste conclusioni verranno confermate, Meta rischia una multa del 6% del suo fatturato annuo mondiale, che corrisponde a circa 10,5 miliardi di euro. Il governo del Messico ha annunciato azioni legali contro l'ICE dopo l'uccisione di un connazionale durante un controllo. L'ha annunciato la presidente Claudia Sheinbaum, precisando che si tratterà di denunce formali ai procuratori statali statunitensi e al Dipartimento di Giustizia statunitense in merito ai decessi di cittadini messicani in custodia e durante le operazioni dell'ICE. Verranno inviate anche lettere di diffida alle società private che gestiscono i centri di detenzione, in cui verranno evidenziate le violazioni dei diritti umani. Secondo dati del governo messicano, sono 17 i connazionali morti negli ultimi due anni in circostanze legate all'ICE. 14 di questi sono deceduti in custodia all'interno dei centri di detenzione, mentre 3 sono morti durante operazioni di controllo. A portare la decisione del governo sarebbe stata l'uccisione lo scorso 7 luglio di Lorenzo Salgado, un operaio messicano di Houston. Nelle ultime settimane gli attacchi ucraini contro le infrastrutture petrolifere russe sono diventati un grosso problema per il regime di Vladimir Putin, perché hanno generato una carenza di carburante che ha costretto la Russia a vietare la vendita all'estero di benzina e gasolio per cercare di soddisfare la domanda interna. Gli sforzi però non stanno dando i risultati sperati e il carburante, che prima mancava solo in Crimea, ora manca in quasi tutto il paese. La formazione di lunghe file alle pompe di benzina in diverse città russe sta diventando sempre più diffusa. Dunque ora è tutta la Russia ad avere un problema col carburante, che manca a causa dei sempre più efficaci attacchi ucraini coi droni. Ieri un aereo di Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen in Germania è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un guasto avvenuto durante il volo. Durante l'incidente una persona a bordo ha rischiato di essere risucchiata all'esterno dell'aereo e ha dovuto essere trattenuta dagli altri passeggeri seduti accanto a lei. I giornali greci hanno spiegato che poco dopo la partenza ci sarebbe stato un grave problema al motore, che avrebbe poi provocato il distacco di un frammento che avrebbe colpito e frantumato un finestrino. La persona seduta accanto al finestrino è rimasta ferita. Ryanair ha detto soltanto che un passeggero ha ricevuto assistenza medica dopo l'atterraggio a Salonicco, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente o sulle sue condizioni.
4: Notizie dall'Italia. È in arrivo una nuova ondata di calore, la terza del 2026, della durata di almeno 15 giorni, con picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle zone del centro dall'inizio della prossima settimana. È uno scenario meteorologico ancora bollente, quello descritto dagli esperti per i prossimi giorni in Italia, al quale va a sommarsi il rischio di incendi, che stanno colpendo soprattutto Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna. Al momento i bollini rossi del Ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio caldo, sono, fino a domani, solo 2. Firenze e Perugia, ma da lunedì, con l'accentuarsi del caldo, potrebbero aumentare, specie al centro-sud. La prossima settimana, infatti, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, è previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. A confermare lo scenario infuocato che attende l'Italia e l'Europa sono le stime probabilistiche dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, secondo la quale l'estate 2026 potrebbe essere caratterizzata da temperature superiori alla media. L'assistenza sanitaria fa passi avanti in quasi tutte le regioni, ma resta una forbice ampia tra nord e sud, con Veneto, Emilia Romagna e Toscana, che si confermano in grado di fornire la migliore assistenza sanitaria ai cittadini, e Calabria, Sicilia e Molise, che sono maggiormente in difficoltà. Sono le tendenze relative all'anno 2024, identificate dal monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, realizzato dal Ministero della Salute e anticipato dal Sole 24 Ore, da cui emerge inoltre un balzo in avanti delle cure sul territorio e sulla prevenzione. Colpo a sorpresa della maggioranza sulla legge elettorale, a dispetto dei pronostici ma rispettando un impegno preso da subito in commissione, il centrodestra trova la quadra su un tema rilevante e popolare come quello del voto dei fuorisede. E così, mentre resta la divaricazione delle posizioni sulle preferenze, arriva l'emendamento siglato da tutta la maggioranza, che consentirà ad un numero rilevante di elettori, una volta approvata la riforma, di votare dove sono domiciliati, anche se per motivi di studio, lavoro e salute si tratta di un luogo diverso rispetto a quello in cui risultano residenti e dunque iscritti nelle liste elettorali. Così c'è ufficialmente intesa in maggioranza sul voto ai fuorisede, restano i nodi sulle preferenze. Così si va verso una battaglia in aula e slitta l'evento del Campolargo a Padova, il 14 veglia di più Europa alla Camera. Rimini torna in testa alla tradizionale classifica stilata nel panoramaturismo Mar Italia dell'Osservatorio Italiano di JFC. La regina della Riviera Romagnola ha messo a segno un punteggio complessivo di 3.697 voti, prendendo il posto di Jesolo, primatista dall'estate 2025, che si colloca in seconda posizione, vicinissima, con 3.666 voti. Per quanto riguarda le regioni più desiderate, in testa c'è l'Emilia Romagna, davanti per pochissimo alla Sardegna e alla Sicilia. Al terzo e al quarto posto si collocano due destinazioni romagnole che confermano le medesime posizioni dello scorso anno, parliamo di Riccione e Cervia Milano Marittima. Al quinto posto una destinazione toscana che conquista ben 5 posizioni rispetto allo scorso anno e si tratta di Montergentario. Al sesto posto San Vito Lo Capo, seguita da Porto Cervo. All'ottavo posto Forte dei Marmi, seguita da Viareggio. Al decimo posto troviamo Caorle, a seguire poi Porto Cesareo e la Calabrese Tropea. Quando l'Etna alza la voce, il suo respiro arriva fino al Nord Africa, lo dimostra l'enorme pennacchio di anidride solforosa prodotta dall'eruzione del 7 luglio, che trasportato dai venti ha attraversato il Mar Mediterraneo fino a raggiungere Libia, Tunisia, Algeria ed Egitto. Addio a Peppino Di Capri, una voce dall'isola al mondo. Aveva 87 anni e si è spento dopo una lunga malattia. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo Champagne, Saint-Tropez, Luna Caprese, Un grande amore e niente di più. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi di euro rispetto al 2020, portando il patrimonio complessivo a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. È quanto emerge dal rapporto della FABI. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta il peso di investimenti e strumenti assicurativi. La crescita maggiore è quella delle azioni detenute. La liquidità resta un pilastro del risparmio, crescendo però con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Scavi Ercolano, dopo 30 anni, riapre la casa del mobilio carbonizzato. Torna visitabile, restaurata grazie al partenariato col Packard Humanities Institute. Dopo ben 30 anni di chiusura, torna così visitabile una delle domus più suggestive del parco archeologico. Notizie locali. Un incendio è divampato ieri sulle pendici del Monte Piolsa, Clout, generando apprensione tra la popolazione locale. Il fuoco, che minacciava di scendere lungo i pendii impervi e raggiungere alcune abitazioni, è stato monitorato per tutta la notte dai vigili del fuoco di Pordenone, impegnati insieme alla squadra del distaccamento di Maniago. Incendio ampio anche sul Monte Rauta ad Andreis, con le fiamme visibili nel primo pomeriggio anche da bassa quota. Incendio di vaste proporzioni anche a Sesto Arreghena, all'interno di una fabbrica dove hanno bruciato vernici e bancali, colonna di fumo visibile a chilometri. Il rogo è divampato questa mattina alla EMAC. I pompieri con diverse autopompe e autobotti stanno ancora lavorando incessantemente per circoscrivere il rogo. Restano da chiarire le cause che hanno fatto scaturire la prima scintilla e l'eventuale presenza di persone coinvolte. PFAS nei pozzi artesiani. Quattro comuni invitano alla sospensione dell'acqua per uso umano. La misura riguarda Viano, Fontana Fredda, Porciero, Vereto in Piano. Resta consentito l'uso domestico non potabile dell'acqua prelevata dal pozzo artesiano, quindi non potrà essere utilizzata per consumo potabile umano e animale, preparazione di bibite, tè, caffè e simili, cotture, consumo di brodo e altri alimenti liquidi, preparazione di cibi per l'infanzia, inclusa la diluizione del latte in polvere per lattanti, cottura di riso, pasta, ortaggi e verdure, lavaggio di ortaggi, verdure e frutta e annaffiatura di giardini e orti. La protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo per la giornata di quest'oggi, allarme di colore giallo per la provincia di Pordenone, che ha effetto da mezzogiorno fino alle 23.59 di questa sera. Il rischio, secondo i tecnici, è la presenza di temporali localmente forti. Le previsioni nel dettaglio le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale. Treni sospesi sulla Casarsa Portogruaro dal 12 luglio fino al 23 agosto per lavori sulla linea, quindi da domani. Circa 1 milione di euro l'investimento di RFI per questa tranche di interventi. L'importo complessivo di spesa per l'elettrificazione della linea sarà di 9,5 milioni di euro. La sanità sta cambiando insieme alla società e la politica cerca di dare risposte per il presente e il futuro. Nuove esigenze richiedono nuove strategie e soluzioni. Due pilastri del cambiamento per i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono le nuove case della comunità e il numero unico 116117 per le cure mediche non urgenti. Per le case di comunità in provincia di Pordenone sono stati investiti circa 20 milioni di euro, la metà dei quali con fondi regionali. Inoltre Pordenone, c'era già nella cittadella della salute, non ha perciò comportato investimenti e Azzano Dei interamente finanziata con fondi regionali, sarà completata e attivata entro la fine di quest'anno. È stata attivata una struttura per le cure intermedie presso il presidio di Maniago. Gli ambulatori saranno aperti 12 ore al giorno. Lo scopo è quello di diminuire i ricoveri evitabili e gli accessi al pronto soccorso. Notizie dal Bellunese, 5 automobilisti in difficoltà nel giro di appena 2 settimane, con auto finite in officina, riparazioni da migliaia di euro e vacanze estive compromesse. E l'allarme lanciato da Adiconsum Treviso Belluno, che segnala una serie di casi riconducibili, secondo le prime verifiche tecniche, alla presenza di carburante contaminato dopo il rifornimento. Le segnalazioni raccolte dall'associazione sono 5, 4 nel Bellunese e 1 nel Trevigiano. In tutti i casi i proprietari dei veicoli avrebbero riscontrato gravi problemi meccanici poco dopo aver fatto il pieno di gasolio. Secondo le diagnosi effettuate dalle officine, all'interno dei filtri del carburante sarebbero stati trovati acqua e altri agenti contaminanti che avrebbero compromesso il sistema di alimentazione dei motori. Vengono così richiesti controlli più rigorosi sulla qualità del carburante distribuito sul territorio e la massima attenzione da parte degli organi competenti per evitare che altri cittadini subiscano danni analoghi. Belluno investe 500.000 euro nella manutenzione della rete stradale comunale. Ha preso il via in questi giorni il Piano Asfalti 2026, un programma di interventi che interesserà 17 tratti stradali distribuiti tra il capoluogo e le frazioni, con lavori di rifacimento delle pavimentazioni, sistemazione dei punti più ammalorati e adeguamento di chiusine e caditoie. I cantieri sono già partiti con i primi lavori in corso lungo via Agordo e Chiesurazza e proseguiranno nelle prossime settimane, secondo il cronoprogramma definito dall'impresa incaricata. L'investimento punta a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità comunale attraverso una manutenzione diffusa che coinvolgerà sia le aree centrali della città sia le località periferiche. L'Alpen Cup 2026 decolla con il vento in poppa. Presentata ufficialmente a Boscherai nel quartier generale del Pare Delta Club Feltre, la nuova edizione porta con sé il fascino di una storia che parte dal 1984 e che oggi si conferma tra gli appuntamenti più longevi e prestigiosi del volo libero internazionale. Matteo Di Brina, padrone di casa, ha aperto la conferenza stampa. Poi la parola è passata al direttore di gara Fabio Loro, che ha messo sul tavolo la complessità tecnica di una competizione che non lascia nulla al caso. La risposta dei piloti è stata travolta. 266 preiscrizioni da 30 paesi, posti esauriti e 130 atleti confermati, il massimo consentito per mantenere gli standard di sicurezza. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Los Angeles ha visto la Spagna battere il Belgio per 2-1. Le prossime partite vedranno Norvegia contro Inghilterra alle ore 23 di quest'oggi italiane dal Miami Stadium. Alle 3 del mattino sempre italiane, verso domani da Kansas City Stadium, vedremo Argentina contro Svizzera. La prima semifinale è già scritta e vedrà un epico scontro tra Francia e Spagna il 14 luglio a Dallas. Tutti gli occhi sono ormai puntati sulla finalissima del 19 luglio a New York, New Jersey Stadium. Dal tennis, Wimbledon, Djokovic battuto, Sinner torna in finale e trova Zverev. L'azzurro numero uno al mondo si impone in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4 sul serbo. È bellissima, afferma, qui un posto speciale. Ho alzato il livello con Novak, sempre match duri. E dal ciclismo Tour, Merlier vince la 7ª tappa a Pogačar, resta in giallo, successo in volata per il corridore belga. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 11 luglio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Durante il pomeriggio variabile, con probabili rovesci e temporali sulla zona montana, che potrebbero in seguito interessare la pianura e con minor probabilità la costa e la fascia orientale. Sulla pianura i temporali potrebbero essere localmente forti. Sulla costa sofferà scirocco, vento da sud moderato. Domani, domenica 12 luglio, al mattino avremo cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana, per la formazione di cumuli che si estenderanno in serata anche a pianure costa, venti di brezza e farà caldo di giorno in pianure nelle valli. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 13 luglio. Su pianure costa cielo in prevalenza sereno con venti di brezza, sulla zona montana poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo, in serata possibili velature alte ma consistenti che potrebbero interessare tutta la regione. Farà caldo di giorno in pianure nelle valli. La temperatura in questi tre giorni infatti toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 34. Bene amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di luglio del Radio Giornale Quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima settimana, augurandovi tutti un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524 3 43, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: mentre mi beo della tua armonia nel mio stesso canto. Alleluia.
1: Grazie, Signore, per i canti e per te, che nel canto sei la musica. Quando canto per te, sei presente nella mia capacità di cantare. Alleluia.

Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie. La semplicità di un gesto così spontaneo e gioioso corrisponde allo stile di Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti. Costoro, infatti, sono talmente pieni delle proprie idee che non riconoscono la presenza di Cristo, il Messia, che visita il suo popolo. L'umana sapienza diventa allora arroganza e la dottrina degrada in superbia. La vera sapienza di Dio si rivela invece nell'umiltà della carne e il suo insegnamento si rivolge a quanti fanno più fatica. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, dice il Signore. Andare da Gesù significa corrispondere al suo amore e condividere la sua vita fino alla croce, come ci ha spiegato egli stesso. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Proprio il dono di sé per amore è il giogo di Gesù, cioè la sintesi del suo insegnamento, il cuore della sua sapienza ardente di carità verso tutti. Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce? Per una sola ragione, perché il Signore lo porta per primo e con tutti noi, senza mai lasciarci soli in ciò che ci abbatte. Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita soli in ciò che ci abbatte. Da autentico maestro, Gesù si fa carico dell'umanità ferita da

0: della storia e ne illumina sempre il senso, soprattutto nei momenti più oscuri. Difatti, solo nella croce di Gesù il male viene redento. Solo nella sua passione la nostra stanchezza mortale trova conforto e riscatto. Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra Cristo è speranza. Nell'ora del peccato Cristo è perdono. Questa è la vera sapienza, cioè la via che vogliamo percorrere insieme, uniti come discepoli nel suo nome. Gesù ce la insegna da figlio, diventando nostro fratello. Con la forza dello Spirito Santo, egli stesso manifesta alla Chiesa la verità di Dio e dell'uomo, perché nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: nunc et in hora mortis Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domini, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi, Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucia Deis,
0: requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: fecit in caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. Buon ascolto.
1: Qual è il senso profondo della festa di oggi? Noi è vero, celebriamo i meriti che San Benedetto ha acquistato su questa terra vivendo in modo eroico le virtù teologali della fede, della speranza e della carità, accompagnato da miracoli che ha ottenuto per la potenza di Gesù Cristo. Ma sarebbe veramente un'archeologia spirituale in qualche modo dover parlare di Benedetto come un uomo del passato? Basta prendere il secondo libro dei dialoghi di San Gregorio Magno e noi leggiamo la vita di San Benedetto, oppure la sua regola. Ma qual è il senso profondo della festa di oggi? Perché Dio ha suscitato nella Chiesa i monaci, i religiosi e le religiose? Forse voleva fare una casta a parte di privilegiati? No. Soltanto Dio ha permesso tutto ciò per richiamare il popolo cristiano a un fondamento imprescindibile dal battesimo. Come si è detto all'inizio della Santa Messa, nulla, assolutamente nulla, anteporre all'amore di Cristo. E questa regola vale per tutti noi battezzati, non è un qualcosa per gruppetti speciali. Ecco la presenza dei monaci, dei religiosi, delle religiose in mezzo al popolo di Dio, non perché sono chissà che cosa. La loro missione è richiamare tutti i battezzati a questa verità assoluta: non dobbiamo mai porre niente di fronte all'amore di Gesù Cristo. Vi ricordate, no? Amare il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutto se stessi. È il primo e più grande comandamento. Ed è questa l'opera mirabile che ha fatto Benedetto, come tanti altri santi, nella storia della Chiesa. Lui ha avuto però una particolarità: non ha pensato solo a se stesso, non ha pensato solo alla santità dei suoi monaci, ma ha voluto portare fuori del monastero che cosa? Spezzare il pane della regola in mezzo al popolo. Ecco perché noi oggi lo veneriamo come patrono dell'Europa, perché con la croce e dissodando le terre ha costruito la nostra civiltà europea. È in questo modo che nell'Europa, particolarmente in quei secoli così bui, così tempestosi, così pericolosi, si è instaurato il Vangelo di Gesù Cristo, attraverso questa presenza silenziosa dei monaci che, mostrando la croce e dissodando le terre incolte, spandevano il profumo di Cristo in mezzo ai popoli barbari. Ecco l'opera mirabile di Benedetto. Non ha fatto una conquista militare come facevano gli altri, i re, gli imperatori, no, ma in modo silenzioso da Monte Cassino è partita questa nuova luce che ha illuminato tutta quanta l'Europa e ha saputo, ecco qua la sapienza di San Benedetto, ha saputo adattare la sua regola ai nuovi popoli, ai barbari, alle varie culture, ai vari climi, alle varie situazioni politiche, dando uno spettacolo, potremmo dire noi, di grande elasticità. Nulla nella vita monastica è costruito in modo così ferreo, potremmo dire di calcestruzzo. L'abate ha ampie facoltà, purché nulla si anteponga mai all'amore di Gesù Cristo. Ecco il messaggio che ci dà oggi a tutti noi San Benedetto. Lo dà questa Europa, che voi ben sapete nella propria Costituzione non ha voluto espressamente nominare la parola Dio, non ha voluto nemmeno riconoscere le sue radici cristiane. Sappiamo quanto dolore ne ebbe il Santo Padre Giovanni Paolo II. Sapere che a Bruxelles avevano messo alla porta il Signore, il Creatore di tutto, come se l'Europa fosse venuta fuori come un fungo porcino, senza un collegamento con la sua millenaria storia cristiana. Allora San Benedetto ha questo compito, no? Ancora oggi, di riportare in mezzo ai nuovi barbari, che sono coloro che pensano che la tecnologia sia tutto, sono le nuove barbarie, diceva Thomas Merton, bene, che Benedetto riporti il nome di Gesù Cristo in mezzo a tante coscienze. E la gente, i popoli d'Europa, si debbano riconoscere intanto come unità, non attraverso i denari o i trattati, ma attraverso una fede comune che ci ha tenuti insieme come civitas cristiana per tantissimi secoli. È questo il nostro compito. Ma prima di evangelizzare coloro che sono lontani, dobbiamo evangelizzare noi ed essere coscienti e convinti che nulla dobbiamo anteporre all'amore di Gesù Cristo. Ecco perché quando un giorno domandarono a Thomas Merton, questo grande padre trappista, scrittore, a cosa servono i monaci nel XXI secolo, e Thomas Merton rispose con una frase lapidaria, dicendo: in mezzo a questa barbarie tecnologica i monaci sono come alberi silenziosi che durante la notte purificano l'aria per ridonarla in modo diverso a questo popolo. Ma questo vale per tutti i battezzati, non soltanto per i monaci, vale per tutti. Facciamo sì che la nostra vita sia veramente una testimonianza coerente con il Signore Gesù. Avete visto, no? Quando la storia ci mette di fronte persone coerenti, ne basta uno per richiamare nel mondo intero la fede cristiana. È bastato un Padre Pio, una Madre Teresa, per richiamare popoli interi alla fede. Pensate se noi, se ogni cristiano fosse veramente un richiamo per tutti a comprendere l'inestimabile ricchezza dell'amore di Cristo. È in questo modo che noi onoriamo San Benedetto, il suo monachesimo, i suoi figli e le sue figlie, e preghiamo perché i monaci sempre continuino questa missione purificatrice in mezzo al popolo santo di Dio. Sia lodato Gesù Cristo.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha proposto il pensiero del giorno, tratto dai nostri archivi, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano. A voi tutti un buon proseguimento di ascolto. Amici ascoltatori, buongiorno e bentrovati nel vostro channel da Pordenone. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Un po' di musica, poi ci colleghiamo a mezzogiorno e 30 con Vocazioni, a cui seguirà alle 13 il notiziario quotidiano. Alle 13.12 trasmetteremo una puntata speciale su San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini. Poi alle 13.35 il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione, e alle 14 il consueto radiogiornale di Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 Meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia a seguire Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16 il commento al Vangelo del Giorno a seguire Vespri, alle 16.35 Borghi d'Italia, alle 18 Santo Rosario, alle 18.30 Santa Messa Prefestiva in diretta dalla Chiesa di San Giuseppe in Pordenone, alle 19.20 la replica della puntata di ieri mattina della Settimana nel Popolo a cura di Flavia Sacilotto, alle 19.50 servizi di informazione, alle 20.05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 Cultura e Società, alle 22 insegnamenti di Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, alle 23 Vocazioni, alle 23.30 Compieta e alle 23.45 Vita Ecclesiale. Poi la programmazione continua anche durante tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. Quindi auguriamo a voi tutti una buona giornata, un buon fine settimana e un buon ascolto da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: informazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo, ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere e in fondo parlare anche a ciascuno di noi. E allora questa settimana con Samira Rocchetti, che è regia, raccontiamo la storia di Don Leonardo Manuli, sacerdote dal 2007, saggista, giornalista, pubblicista e molto attivo nel dialogo tra fede, cultura e impegno sociale, con tante pubblicazioni e iniziative legate alla promozione della legalità, alla riflessione sui giovani e alla memoria di figure importanti come quella di padre Pino Puglisi. Si è occupato di pastorale giovanile, coltiva l'interesse per la radio, è appassionato di antropologia culturale e tantissime altre cose che ci racconterà lui stesso, perché Don Leonardo Manuli è qui con noi. Ben arrivato.
2: Grazie, un cordiale saluto a tutti e a tutti ascoltatori e ascoltatrici. Ciao Daniela.
1: Ecco, quindi mi hai aiutato, posso darti del tu?
2: Sì, benissimo, dai, entriamo in confidenza,
1: anche perché appunto in questa trasmissione entriamo in confidenza con te, Don Leonardo. Abbiamo molte cose in comune, ho scoperto, passioni musicali, anno di nascita che non diciamo, ma insomma siamo esattamente coetanei, e anche la passione per la radio, perché ho scoperto, Don Leonardo, che sei uomo di radio.
2: Sì, anche per me è stata una scoperta, perché sin da ragazzo volevo fare radio, poi c'è stata una opportunità di un'intervista e ho iniziato anche a curare delle rubriche. Da circa 6 anni faccio radio, una radio locale.
1: Poi ne parleremo se ti va. Intanto, se ti dovessi chiedere qual è un po' l'anno spartiacque, noi racconteremo un po' la tua vita prima e la tua vita dopo. Qual è stato il momento in cui hai ricevuto la chiamata, il momento che ha cambiato la tua vita?
2: Guarda, ci sono stati due momenti molto particolari, che sia quando ho fatto la cresima da adulto, avevo 24 anni, e sia quando avevo concluso gli studi universitari statali, dopo che mi sono laureato in scienze bancarie, e l'incontro con un vescovo, che adesso non c'è più, e anche con il mio parroco, un religioso cappuccino che ricordo con grande affetto, hanno iniziato a cambiare la mia vita.
1: Quindi la tua vita prima era completamente diversa, già questa cresima a 24 anni in età adulta, no? È una cosa inconsueta.
2: Allora, la politica, mi piaceva impegnarmi, ecco, nella politica, ero anche arbitro di calcio appartenente alla Federazione Italiana, quindi alla FIGC. Ero molto attivo, sono ancora attivo, però ero molto attivo nel sociale. E quando io sono entrato in seminario, ho fatto questa scelta, ho iniziato questo percorso, diverse persone accanto a me, non ti dico la mia famiglia, si sono veramente stupiti, tanto che si sono domandati: ma questo è pazzo, giovane, laureato, prospettive di lavoro, avevo vinto anche un concorso di lavoro, sai, tante proposte, io mi sono laureato a 25 anni, ci sono diverse proposte di lavoro. E lì sono stato, per usare una parabola evangelica, una metafora evangelica, quella di San Paolo, sono stato fulminato o sedotto come Geremia.
1: Mamma mia. Sì, davvero un cambio radicale, ma è vero che eri, insomma, un giovanotto che andava in discoteca, insomma, hai fatto tutto quello che fanno i giovani.
2: Anche, guarda, non lo so come tu lo sai, però anche questo, sai, quando sono entrato in seminario, un po' ho sofferto all'inizio, perché il sabato sera uscivo con i miei amici, andavamo alle feste di compleanno, ballavamo, anche i miei amici si sono stupiti. E poi il sabato sera mi ritrovavo a stare alle 9:30, mi dovevo ritirare perché il seminario non potevi uscire, e mi mancavano questi incontri, sfogarmi, sempre divertendomi in maniera sana ed equilibrata.
1: Ma la fede quindi nella tua vita c'è sempre stata, magari in maniera ovviamente meno coinvolgente?
2: Sì, molto semplice. Una fede, io ringrazio i miei genitori perché mi hanno educato alla vita cristiana, fai i sacramenti, partecipare agli incontri di Azione Cattolica, a messa, accendavo, però ero molto, molto semplice, genuino, diciamo che niente di eccezionale, un cristiano, quel cristiano normale.
1: Certo, se ti avessero detto quando eri ragazzo e ti sei iscritto all'università che poi la tua strada sarebbe stata un'altra, no, forse non ci avresti creduto neanche tu. Tu da grande cosa volevi fare, Leonardo?
2: Lavorare, guarda, ti può sembrare strano, ma volevo lavorare in borsa perché era il percorso di laurea. Io mi interessavo della finanza, della borsa, del mondo dell'economia, e poi mi sono trovato veramente, è stato per me qualche cosa di radicale, perché sono entrato in un mondo che io sinceramente non conoscevo.
1: Sì, davvero un cambiamento grande. Adesso poi tra poco ti chiederò di raccontarmi proprio quegli attimi lì, perché immagino che insomma non sia stato neanche per te facile capire, no, che era davvero il momento di cambiare strada. Però vorrei fare una pausa musicale, così ti conosciamo anche attraverso la musica. Sì. Dovessi chiederti, non lo so, una canzone che ti riporta alla vita di prima, insomma, giovane sei anche adesso, però a proprio quando eri ragazzo, cosa ti viene in mente?
2: Guarda, a me viene in mente il caro Eros Ramazzotti, ha accompagnato tutta la mia gioventù. Il brano di esordio, Terra Promessa, una storia importante. E poi, permettimi, Daniela, qualche canzone la dedicavo a qualche ragazzo che ho conosciuto, che ho frequentato, di cui mi sono innamorato. Mi ricordo che una volta ho fatto una cosa, ho registrato una musica cassetta, no? Una volta avevamo questo, e allora io le regalai a questa ragazza, e quindi Eros mi ha accompagnato, gli amori giovanili, gli entusiasmi.
1: E allora non possiamo che ascoltarci un Eros Ramazzotti d'annata. Ci ascoltiamo proprio Terra Promessa.
2: Grazie.

0: Ed era terra promessa, e poi anticipava Don Leonardo, che ha fatto felice anche me, perché è stato anche la colonna sonora della mia giovinezza, Eros Ramazzotti, quindi questa canzone mi ha fatto emozionare. E prima ci raccontavi, Don Leonardo, vi ricordo che è con noi questa settimana Don Leonardo Manuli, e ovviamente insomma della tua vita di prima, una vita di un ragazzo che fa tutte le cose che fanno i ragazzi, sicuramente molto attento all'altro, al sociale, sicuramente cristiano, quindi con dei valori che la tua famiglia ti ha trasmesso, però lungi dall'immaginare che poi a un certo punto della tua vita qualcosa sarebbe cambiato. Ci hai raccontato, Don Leonardo, di due momenti importanti, no? Due momenti spartiacque, quindi il momento della cresima e il momento della laurea. Ma tu come hai capito che eri stato chiamato?
1: Guarda, io penso di aver sentito sempre dentro di me il desiderio di un impegno, di fare qualche cosa, e desideravo concludere l'iniziazione cristiana con il sacramento della cresima, che io non avevo, e ho sentito in me in quegli incontri accompagnati dal mio parroco, ripeto, un religioso cappuccino a cui sono affettuosamente legato, il dono dello Spirito Santo. E da lì, dopo quei giorni, mi ricordo aprile, 25 aprile del 1998, sentivo che in me cambiava qualche cosa, il desiderio di fare qualche cosa di più, che poi io trovavo anche nella preghiera, ma ripeto, la mia era una preghiera molto spontanea, e il Signore mi ha fatto questo scherzetto, cara Daniela.
0: Non te ne sei mai pentito?
1: No, anche se durante questi 18 anni di sacerdozio sono stati tanti momenti difficili, bisogna dirlo. Non è stato facile, perché poi si rivedono tante cose, si pensa, però non si può essere come quando si era più giovani, perché abbiamo gli ideali, vediamo, ci scontriamo con una realtà che dura. E a volte noi preti avremmo anche bisogno di ascolto, in un tempo in cui vedi tanto le tue fragilità, vorresti fare di più, però poi bisogna accettare il limite di noi stessi.
0: Non c'è dubbio. Quando te lo ricordi sicuramente benissimo il momento in cui ne hai parlato alla tua famiglia, già hai anticipato, insomma, sono rimasti un pochino spiazzati. Lo hai fatto subito? Hai atteso un po' per essere sicuro tu? Hai trovato subito le parole giuste? Com'è andata?
1: Guarda, loro hanno pensato una delle mie tante follie, perché io qualche follia però giovanile l'ho fatta, no? E ti dicevo, l'impegno in politica, io partivo, andavo a Roma alle manifestazioni, partecipavo anche alle manifestazioni locali, ero preso di entusiasmo. Poi quando sono entrato in seminario, ma dopo la laurea, quindi con tante aspettative, desideri, anche la mia famiglia credeva in me, questa svolta radicale non l'hanno presa bene, non che l'hanno rifiutata, però hanno pensato, ma lui con la testa ci sta bene o non ci sta bene, ma si rende conto che cosa va a fare? Perché guarda, per me non è stato facile, perché io provengo, ho studiato alla ragioneria, mi sono laureato in economia, però per me la teologia e la spiritualità sono stati un mondo diverso, non ho fatto filosofia, non ho studiato latino e greco, per me ricominciare non è stato facile.
0: Immagino, e poi studiare, hai dovuto studiare tanto, perché ricordiamo che insomma la preparazione è una preparazione serrata. Tra l'altro mi sono permessa di leggere il tuo curriculum, Don Leonardo, e ho visto che non ti sei più fermato per quel che riguarda lo studio.
1: No, ho fatto anche il dottorato, ho fatto anche un master in scienze e fede, continuo ancora a studiare, e ormai per me è diventato un vizio studiare, mi piace studiare, mi piace leggere, conoscere, però ripeto, quando ho studiato alla statale ho fatto tanti sacrifici, perché gli studi erano più rigidi, ma ricominciare in teologia, entrare a prendere confidenza con queste discipline, per me non è stato facile, di nuovo davanti ai professori, di nuovo sotto i libri, però devo dire che sono stato ricompensato e il Signore anche mi ha aiutato in questa fatica.
0: Don Leonardo, tu hai scelto comunque di tornare in Calabria,
1: sì.
0: No? Sei in Calabria.
1: Sì, ho scelto, avrei, diciamo che un mio desiderio era rimanere a Roma, perché Roma mi ha convertito anche, ha cambiato la mia vita. Io ero un ragazzo calabrese che non era mai uscito fuori dalla Calabria, ho studiato a Messina all'università, però Roma, e ringrazio il vescovo che mi mandò a studiare a Roma, perché vide in me delle caratteristiche, adulto, laureato, e quindi mi sarei trovato più a mio agio. Ho incontrato il mondo, ho studiato all'università gregoriana, poi anche quando ho fatto gli studi di licenza e di dottorato, ho incontrato il mondo, compagni asiatici, africani, dell'America Latina. È stato veramente bello, sono stati, devo dire, gli anni più belli della mia vita. E poi a contatto con la chiesa di Roma, partecipavo alle celebrazioni solenni, di questo veramente, guarda, oggi mi fa emozionare, Daniela, perché ho quasi le lacrime agli occhi, perché mi ricordo di quei momenti, questi passaggi belli di cui veramente bisogna fare una memoria grata.
0: Sì, questa parola gratitudine è una parola che secondo me deve tornare di moda. Dobbiamo, sì, imparare a, no, essere grati, no, per tutto quello che ci viene dato. Tu sei molto a contatto con i giovani, sei, sì, stato anche responsabile, sì, della pastorale giovanile. Quanto è importante per te, appunto, rapportarti ai ragazzi?
1: Guarda, io mi rivedo in loro, però è una generazione diversa. Quando posso, mi permetto qualche consiglio, ma non faccio il maestro, perché bisogna avere prudenza nel parlare con loro, anche perché vedono in noi forse quel prete tutto ingessato, ma io non sono così, perché non sono stato mai in questo modo. E allora io penso che a loro bisogna incoraggiarli. Ieri, come ti dicevo, ho incontrato dei giovani ragazzi che fanno gli obiettori di coscienza alla radio, e ci sono messi a chiacchierare, vedevo nei loro occhi i sogni, la semplicità, e mi sono permesso di dargli dei consigli. Si trovano un po' smarriti in questo mondo, ma forse come lo eravamo pure noi.
0: Eh sì, assolutamente sì, poi ce ne dimentichiamo, ma insomma sicuramente è un'età in cui c'è bisogno di punti di riferimento. Oggi probabilmente le cose sono, sì, un pochino più difficili, perché è più difficile trovarli, questi punti di riferimento.
1: Sì, oggi è difficile, però io penso che dobbiamo saper guardare. La vita, secondo me, sta nei dettagli. Quando vediamo una mamma che allatta il proprio bambino, un fiore che spunta da un marciapiede, due anziani che si abbracciano, un ragazzo che aiuta un anziano ad attraversare la strada, questi sono germogli veramente di speranza, perché oggi forse siamo dissolti da tutto questo e guardiamo il male, la violenza, quel brutto che c'è, ma purtroppo alcuni media ci raccontano di questo, ma guarda, nelle nostre piccole realtà ci sono tanti germogli di bene.
0: Per fortuna. Prima hai usato appunto l'aggettivo grato, no? Mi riaggancio a questo. Se guardi indietro, Don Leonardo, insomma, dall'inizio fino ad oggi, per cosa sei grato?
1: Guarda, io sono grato innanzitutto alla mia famiglia, che ha fatto dei sacrifici, grato a loro, grato ai miei nipotini, a cui voglio bene. Io ogni libro che scrivo, come diceva il grande maestro Camilleri, io scrivo libri per dedicarli ai nipotini, io li dedico a loro, perché loro stanno crescendo, stanno germogliando, e sono grato alle persone che mi hanno accompagnato, agli amici che mi hanno voluto bene, ai professori che mi hanno indicato la via di Dio, e sono grato veramente al Signore. La vita a me ha dato tanto, perché potevo essere altro, no? Potevo essere anche un delinquente, potevo essere in carcere, però il Signore, se in me ha voluto alcune cose, e per essere una luce così debole, fragile, per essere di esempio, perché a volte quando parlo con altri, sai, in me vedono, non dico un punto di riferimento, ma c'è una stima. Io dico questo del prete: non lo so se questa è una mia definizione, l'ho pensata io. Il prete è l'uomo che disturba il mondo, che lo sveglia, che indica qualche cosa, anche se è, bisogna riconoscerlo, un peccatore fragile, fragile e imperfetto.
0: Riconoscerlo è importante, non sempre, diciamo, non avviene sempre, no? Questa consapevolezza. Ti va se ascoltiamo un'altra canzone, Don Leonardo?
1: Certo, benissimo.
0: Però la scegli tu, mica io.
1: Guarda, è la sigla della mia rubrica L'abito non fa il monaco, Essi romani di Marco Mengoni.
0: Ce l'ascoltiamo.

0: Essere umani di Marco Mengoni, che è un testo bellissimo peraltro. E a proposito poi delle fragilità di cui parlavamo, Don Leonardo, anche questo è un tema di questa canzone, quindi non mi stupisco che tu l'abbia scelta. Parlavi della tua rubrica in radio, ma come si chiama questa radio? Possiamo saperlo così ti ascoltiamo?
1: Certo, la radio è Radio Eco Sud, è una radio che ha 50 anni di vita, quindi ha un bel percorso. Io conduco due trasmissioni, L'abito non fa il monaco e Il pensiero all'imbrunire la sera, quindi sono costantemente presente, e poi sono anche direttore della testata giornalistica della radio, ma non solo faccio radio, faccio anche web tv e scrivo su qualche giornale locale.
0: E scrivi libri, hai anche uno spazio online, ti va di lasciarci il tuo sito?
1: Sì, il mio sito è il blog di Leonardo Manuli, dove racconto chi sono, le mie riflessioni, anche le riflessioni spirituali, sui giovani e i libri che ho pubblicato, perché questo anche mi fa conoscere, mi fa condividere la mia esperienza.
0: E noi continueremo a seguirti lì, anche se oggi ti abbiamo conosciuto un pochino meglio. Io ti ringrazio tanto per questo tempo che ci hai regalato, è stato bellissimo oggi a vocazione parlare di te. Ecco, ma cos'è la vocazione? Cioè, se io dovessi definirla, è complicato.
1: Guarda, io oggi ringrazio te e non lo dico, te lo dico sinceramente, perché oggi mi hai fatto fare un cammino di gratitudine e mi sono anche emozionato, perché mi hai fatto fare un salto grande indietro. E io non parlerei più di vocazione, ma io parlerei di seduzione. C'è qualche cosa, guarda, che è successo nella mia vita. Non voglio scandalizzare nessuno, ma quante volte ho pensato di lasciare, ma mi sono sentito di nuovo tirare. Quante volte ho detto no, ma è sbagliato, ma è falso, ma mi ero illuso, ma mi sono sentito nuovamente tirare. Devo dire che c'è qualcuno che è veramente più forte di me, è una lotta. Non mi paragono a Giacobbe, a quelle lotte di alcuni personaggi delle Sacre Scritture, ma c'è una lotta, e in questa lotta è il Signore che è veramente più forte, con il dono dello Spirito Santo.
0: Don Leonardo, visto che Roma ti ha cambiato, Roma ti aspetta, ti aspettiamo qui per conoscerti.
1: Ma guarda che io vengo sempre a Roma, vengo quando è festa al collegio dove ho studiato, il collegio Capranica di Sant'Agnese, quando vengo a fare anche i ritiri spirituali. Per me è un contatto continuo Roma, perché Roma, ripeto, sono grato, è una città, è la capitale del mondo, la potremmo definire, quindi per me è un punto di riferimento molto importante.
0: E allora ti aspettiamo, intanto grazie mille.
1: Grazie a te, e aggiungo un'altra cosa, sono anche tifoso della Roma, permettimi.
0: Allora meraviglioso, che poi tra l'altro ho visto da Leonardo che tu pratichi sport, insomma lo sport
1: sì.
0: E fa parte della tua vita da sempre, non solo come tifoso ma anche come praticante.
1: Sì, io quando ero più giovane ovviamente giocavo a calcio, adesso faccio palestra, faccio piscina, mi piace saltare con la corda, anche bisogna tenersi in allenamento, però lo sport veramente aiuta la mente, ti fa sentire in un corpo che tu lo devi rispettare.
0: Esatto, perché poi conserva la nostra anima, quindi va tenuto in salute. Don Leonardo, è stato veramente bellissimo per noi conoscerti, grazie mille per questo tempo che ci hai regalato e a presto.
1: Grazie a te.
2: Vocazioni.
0: E così siamo alla fine di questa puntata di Vocazioni, per la quale ringrazio Don Leonardo Manuli. C'è anche un sito che vi consiglio di adocchiare ed è il blog di leonardomanuli.it, anche proprio per continuare a seguire Don Leonardo. La sua storia ci ha appassionato, continueremo sicuramente a seguirlo e anche a leggere i suoi libri. Io ho giusto il tempo di ringraziare Samira Rocchetti che mi ha accompagnato alla parte tecnica e ricordarvi anche che il programma lo potete riascoltare su Play 2000, piattaforma da scaricare in maniera assolutamente gratuita. Nella sezione podcast trovate proprio la pagina dedicata a vocazioni e lì ritroverete tutte le nostre puntate. C'è anche il nostro sito internet www.inblu2000.it, anche in questo caso ottimo punto di riferimento per seguire noi e tutte le altre trasmissioni. Io naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana, avremo un'altra storia di vocazione da raccontare. Nel frattempo a tutti voi grazie e buon proseguimento.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: A pranzo con Papa Leone, 200 persone, di cui 35 bambini in condizioni di vulnerabilità, pranzano oggi con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. Accuse reciproche tra Stati Uniti ed Iran. Teheran dichiara: è stato rispettato il patto per il cessate il fuoco, ma il presidente Trump ribatte: se Iran mi uccide sarà colpito con una potenza mai vista. Lutto nel mondo della musica italiana. È morto Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia, vinse due volte il Festival di Sanremo. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, da Davide Dedè in regia. Come avete sentito, in questo momento 200 persone in condizioni di vulnerabilità stanno preparandosi a pranzare con il pontefice nei giardini di Castel Gandolfo nel borgo Laudato Si. E lì per noi Paolo Fucili. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a tutti dalle ville pontificie di Castel Gandolfo, i giardini della residenza estiva dei Papi, dove Leone è arrivato domenica scorsa per le sue vacanze. Oggi siamo al suo primo impegno ufficiale, chiamiamolo così. Sta arrivando, intanto sento l'applauso alzarsi. Papa Leone viene a pranzare in uno spazio di questi giardini con 200 persone, sono poveri, in situazione di disagio, vulnerabilità, tutti provenienti da Roma, assistiti da varie realtà ecclesiali della città di Roma e radunati qui oggi per questa occasione. Pranzare con Papa Leone, e prima di questo pranzo hanno celebrato una messa e poi hanno visitato il borgo Laudato Si. Il menù prevede una pasta alla matriciana, arrosto di vitello, cicoria, fragole con panna. È un'iniziativa che da ora in avanti si ripeterà ogni anno. C'è tempo anche, ci sarà tempo successivamente anche per un saluto personale del Papa a tutti i presenti. Il Papa è arrivato in questo momento, si alza l'applauso, grande clima di festa qui. A voi la linea.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ed ora la politica estera. Stati Uniti-Iran, accuse reciproche dopo la sospensione della tregua. Teheran dichiara di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Fabio Bolzetta.
3: Se sarà ucciso, 1000 missili sono pronti al lancio e puntati contro la Repubblica Islamica dell'Iran, è l'avvertimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che Teheran ha mantenuto la parola data riguardo al memorandum d'intesa con gli Stati Uniti ed è giunto in missione in Oman per consultazioni bilaterali. I colloqui proseguiranno sabato prossimo con la delegazione USA guidata dal vicepresidente Vance e dal segretario di Stato Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della Casa Bianca per discutere della sicurezza marittima Rubio. È stato il principe ereditario e primo ministro saudita Mohammed bin Salman a consultarsi in un colloquio telefonico con l'inquilino della

0: militante di Hezbollah. Ce ne parla Maurizio Dischino.
1: Israele continua a bombardare nel sud del Libano nonostante il cessate il fuoco tra le parti annunciato il 26 giugno scorso. Dalle prime ore della giornata l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese ha riferito di più attacchi. Il primo intorno all'una di notte, quando aerei da guerra israeliani hanno effettuato un raid alla periferia di Nabatieh al-Fawqan, Libano meridionale. Secondo l'agenzia libanese, sempre a Nabatieh, stamani un aereo israeliano ha sganciato una bomba nei pressi di un centro di formazione per insegnanti. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso in due diversi attacchi nel sud del Libano un miliziano di Hezbollah e una persona sospetta, entrambi ritenuti una minaccia per le proprie truppe. Fonti americane hanno riferito che potrebbe avvenire a breve il ritiro graduale delle truppe israeliane dal sud del Libano, così come previsto nell'accordo del 26 giugno. Ma il ministro israeliano della difesa Israel Katz ha ribadito che Tel Aviv non si ritirerà finché Hezbollah non sarà disarmato. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Nuovo attacco russo nella notte contro l'Ucraina. Secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali abbattuti dalla difesa aerea. Nella capitale il bilancio è salito ad almeno 11 feriti, tra cui un bambino. Per Kiev si tratta del terzo bombardamento mirato sulla città nell'arco di una settimana. Ed è massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi. Almeno 900.000 persone sono state evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini a causa delle forti precipitazioni già in corso. Terza ondata di caldo anomalo sulla nostra penisola, bollino rosso ancora oggi per Firenze e Perugia, previsti 41 gradi nelle zone interne della Sardegna. David Murgia.
2: L'Italia è entrata nella terza ondata di caldo crescente, ma il peggio deve ancora arrivare. Il picco delle temperature è infatti previsto a metà della prossima settimana, quando i termometri potrebbero raggiungere i 43 gradi nelle zone interne della Sardegna e i 40 nella pianura padana. Il motore di questo cambiamento è una nuova e potente pulsazione dell'anticiclone subtropicale africano. Il weekend resterà relativamente più sopportabile, ma sarà segnato da una forte instabilità, con l'Italia divisa in due. Firenze e Perugia sono già in bollino rosso, mentre domenica arriveranno a 6 le città e le province in allerta per caldo e afa. I temporali violenti sono attesi soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Sul fronte degli incendi la situazione più critica è in Piemonte. Nel Verbano, Cusi e Ossola sono già andati in fumo circa 600 ettari di bosco e 135 persone sono state evacuate. Altri luoghi sono divampati nel Vercellese e nel Torinese. Allerta massima anche in Umbria e Sardegna. Davide Murgia, linea allo studio.
0: E nel nostro paese il 42% dell'acqua potabile messa in rete viene dispersa, con un costo stimato di circa 9,8 miliardi all'anno. Lo ha rilevato l'ufficio studi della CGA di Mestre, citando dati Istat 2022 in piena emergenza idrica estiva. Leonardo Possati.
3: Non è più un'emergenza ma una crisi strutturale. In Italia il 42,4% dell'acqua immessa nelle reti idriche viene disperso prima di arrivare ai rubinetti e ogni giorno si perdono 157 litri per abitante, per un danno economico stimato in quasi 10 miliardi di euro, come spiega Paolo Zabeo della CGA di Mestre.
4: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. Non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa.
3: Le situazioni più critiche si registrano nel Mezzogiorno. In Basilicata la dispersione supera il 65%, mentre Potenza è la città con le perdite più elevate. Molto meglio Como e Pavia, dove gli sprechi restano sotto il 10%. A farne le spese sono famiglie, agricoltura e industria. Leonardo Possati, linea allo studio.
0: La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi rispetto al 2020 e il patrimonio complessivo arriva a sfiorare i 6.500 miliardi. Lo dice il rapporto della Federazione Autonoma Bancari Italiani. La liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta anche il peso di investimenti e strumenti assicurativi. Addio a Peppino Di Capri, aveva 87 anni, scompare dopo una lunga malattia. Il ricordo di Nicola Ferrante.
5: Champagne.
6: Addio a Peppino Di Capri.
7: Si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di

0: degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto, un albergo che sorregge l'amore.
1: Ascoltami. No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
0: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava Scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: Chiudiamo con il tennis. Wimbledon, Sinner di nuovo in finale, domani affronterà il tedesco Zverev, che ha vinto sull'inglese Ferry, il numero uno al mondo, ha battuto Djokovic in 3-7 col punteggio 6-4, 6-4, 6-4. Abbiamo concluso, ricordo che questa edizione del radiogiornale può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000, grazie a Davide Dedè in regia, da Franco Rossi, buona giornata.

gentili radioascoltatori, quest'oggi vi proponiamo la catechesi storica su San Benedetto, a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano.

0: Carissimi fratelli e sorelle, riprendiamo i nostri colloqui proprio partendo da una figura così grande come appunto il nostro Santo Padre Benedetto, di cui noi oggi monaci ne celebriamo il suo glorioso transito. Il giorno in cui appunto, appena fatta la Santa Comunione, ecco che Benedetto, stando in piedi, appunto dopo aver ricevuto il corpo del Signore, rese la sua anima a Dio. E quindi ecco che per noi è un giorno importantissimo, ma che diventa una giornata, potremmo dire, di scuola per tutti noi. E allora, intanto, cominciamo proprio dalla sua morte, dal suo glorioso transito. Benedetto, tramite appunto questo racconto abbastanza dettagliato che ci viene offerto dalla penna di San Gregorio Magno, che è il suo grande biografo, ecco, Benedetto, vediamo che come rende la sua anima al Signore. La rende dopo aver ricevuto il viatico, cioè il corpo di Cristo. Che cos'è il viatico? Il viatico appunto è la Santissima Eucaristia che ti dà forza per l'ultimo viaggio, la via, per l'ultimo viaggio verso appunto il paradiso. Pensiamo un po', carissimi fratelli e sorelle, pensate a quante persone, a quanti cristiani muoiono senza aver ricevuto il corpo del Signore. Quanti cristiani non si preparano alla morte? Perché della festa di oggi, di San Benedetto, non è soltanto una festa tanto puramente storica per ricordare un grandissimo personaggio, ma la sua morte, come ci dice Gregorio Magno nel secondo libro dei Dialoghi, diventa un insegnamento di vita per tutti noi. Ecco perché lo ricordiamo, mica soltanto per fare puramente archeologia storica. Intanto il suo transito, la sua morte, ci insegna un punto fondamentale. Ma io ogni giorno mi preparo all'incontro con Dio, oppure faccio come tanti che dicono: beh, poi quando ci arriverò ci penserò. E che ne sai quando è il tuo giorno? Quando è il tuo dies natalis, il giorno in cui tu nascerai al cielo? Nessuno lo sa, solo il buon Dio lo sa. Ecco perché il grande dottore della Chiesa, San Roberto Bellarmino, ha scritto quella bellissima operetta che pochi leggano, L'arte del ben morire, che è una piccola opera nella quale appunto il santo gesuita, dottore della Chiesa, ci dà un aiuto di come vivere. Qui il problema, infatti, è un problema fondamentale, cioè si muore come si vive. E se noi non viviamo bene, non moriamo bene. Pensate a quanta gente non si prepara alla morte, ma le piomba addosso come veramente un fulmine, quando non c'è più tempo di far niente, nemmeno il tempo di chiamare il prete per i sacramenti, Anzi, tanti fanno, mi raccomando, padre, speriamo non capisca nulla, gli dia tutto, però speriamo non capisca nulla o si impressiona. Questa è la mentalità che purtroppo è in mezzo a noi. Altro che rinnovamento liturgico e catechistico, nel quale noi dovremo vedere tutto ciò in un'ottica diversa. Domandando, andando per le case agli anziani, ma tu lavori a Santa Comunità, che ti risponde: ma ti ho curato, ma mia sto male. No, no, quando la voglio venga via da me in chiesa, per carità, non mi porti nulla. Questa è la mentalità che c'è quando si va a benedire le case, no? Vedi gli anziani, vedi insomma, che a questa età, se la vuole li porto il venerdì la comunione. No, no, dice, non io sto mia male. La volontà di non volersi preparare al nostro incontro con Dio. Ecco la cosa più eclatante che noi troviamo, da quale dipende tutto, perché quando una comunità cristiana ha perso la percezione della preparazione all'incontro con Dio, si perde tutto, eh? Si perde tutto. Se è vero, ed è vero, che il fine ultimo della vita cristiana è la vita eterna, ditemi voi, nella mentalità odierna che sta intorno alle nostre chiese, alle nostre parrocchie, se c'è questa mentalità. Raro trovi chi ti dice: guardi, mi raccomando, mi porti salamenti, io voglio essere partecipe di tutto ciò perché voglio prepararmi. A me una volta è capitato, una volta mi è capitato, un giovane che poi è morto a 23 anni, cosa mi disse un giorno? Mi disse: tu mi devi aiutare a morire bene, questo è il tuo compito di sacerdote. E mi chiamò a casa apposta e andai, mi ricordo, andai tante volte a portargli la comunione, ad aiutarlo. Tu mi disse, proprio testuale, al primo nostro incontro, lui già sapeva tutta la sua sorte, 23 anni, e mi disse: tu mi devi aiutare a morire bene. E così è stato, 23 anni. Quindi vedete come è importante che noi rimettiamo nella nostra bisaccia personale il punto: ma io mi preparo all'incontro con Dio? Perché viene per tutti, E San Benedetto, al termine dei suoi giorni, ci lascia questa testimonianza. Addirittura attende il Signore, secondo l'uso dei grandi patriarchi, in piedi e stando con le mani alzate, due discepoli lo reggevano perché era vecchio, in quel modo, con il corpo del Signore appena ricevuto, andò in cielo, come dice San Gregorio, per una strada luminosa, videro che Benedetto ascendeva al cielo. Questo per dirci che la festa di oggi è importante per questo. Allora vediamo di inquadrare questa figura così importante, che non diventi soltanto una pia storia monastica, ma Benedetto deve insegnarci a come si campa, a come si vive. I santi servono a questo, A noi non ci interessa nulla, ci sappiamo a memoria le opere che hanno scritto, la bibliografia, la cronologia della loro vita, quello non serve a niente, quello è soltanto amore enciclopedico. Il santo, il Signore, ce l'ha messo nella nostra vita per questo motivo, perché impariamo a campare bene. E tutta la vita di San Benedetto, potremmo dire, è un insegnamento durante secoli fino ai nostri giorni per saper campare bene. Perché Benedetto diventa appunto maestro di vita spirituale? Perché aveva compreso una cosa fondamentale, che io ve la traduco in un linguaggio molto trito: con Dio non si scherza, con Dio non si scherza. Non ci si prende gioco di Dio e non si cerca Dio soltanto perché c'ho la strizza e mi viene la strizza, allora forse è meglio che ci vada. No, io cerco Dio, ecco il senso fondamentale della regola di San Benedetto, perché ho capito che senza di Lui la mia vita non vale niente. E non è un discorso, attenti bene, che è soltanto per chi si fa monaco o monaca. Questo è un discorso, potremmo dire, catecumenale, che vale per tutti i battezzati che vogliono trovare Cristo. Quanti battezzati abbiamo nei nostri registri parrocchiali? Mamma mia! Ma poi, chi è che lo cerca? Chi è che fa di Dio il fondamento della sua vita? Questo vale per tutti, eh? Vale per chi si sposa, per chi non si sposa, per i monaci o per i non monaci. Vale per tutti. Hai messo tu Dio come fondamento della tua vita, oppure un'idea così astratta per aria, ogni tanto ti ricordi, forse anche per strizza, che sopra di te c'è qualcuno, allora magari lo prego? Ma se Dio, come direbbe Sant'Agostino, non diventa più intimo del mio intimo, che tipo di rapporto ho io con il Signore? Ecco allora che, se non è così, davanti a me che cosa c'è? C'è l'incertezza del mio futuro, o meglio, la paura del mio futuro. Allora io rimando come gli stolti, rimando. Ma cosa rimandi? Crea invece proprio, come dice la Santa Regola, crea invece questa tua comunione con il Signore. Perché, direbbe Sant'Agostino, no? Avere unità di mente e di cuore protesi verso Dio. Ecco la nostra strada. Tu devi protendere verso Dio, devi camminare verso Dio, non devi allontanarti. Non puoi dire, ma poi ci penserò. No, ma devi appunto avere questa unità di mente e di cuore con chi vive insieme a te, e con l'importanza di fondare nella famiglia una famiglia cristiana. Quante volte, no? Visitando le famiglie, tante volte trovi gli anziani che credono, ma i giovani no. Ah, ti dicono, venga pure signor curato, venga, tanto non ci sono loro, se loro non ci credono, ma io sì, per carità, mi benedica la casa, perché loro non ci credono, ma io sì. Capite? Dov'è l'unità della famiglia che si riunisce intorno a Cristo? Quando spesso tutto ciò è solo un patrimonio, meno male, che hanno i nostri anziani, e che loro, grazie a loro, questa fede viene trasmessa. Pensate al bene che fanno i nonni cristiani nei confronti dei nipotini. Tu sempre quasi nonno di solito che insegnano ai nipotini le preghiere, ad andare in chiesa, accendere la candelina, a guardare la Madonnina, sono cose che vediamo tutti i giorni, no? Ma questo è importante, perché quel bambino finalmente riceve un annunzio di qualche cosa che sta sopra la testa sua, con piccoli gesti, con piccoli segni. E quanti nonni diventano veramente missionari? E tante volte dispiaciuti perché purtroppo il nipote non è battezzato, perché purtroppo il nipote non può andare a catechismo perché non vogliono i genitori. Quanti nonni ho visto qui a Montenero venire dalla Madonna per dire: la cosa più triste, caro Don Luca, è sapere che i nostri figli non credono. Eppure noi l'insegnamento li si è dato. E pensi un po', i nostri nipotini non sono manco battezzati, non le portano mai in chiesa. Di volte io, sai, andando a fare la spesa, passo da quella chiesa, lo porto dentro, gli faccio vedere qualche piccola immagine. Siamo a questo punto. Ecco perché è importante che noi, attenti bene, noi non siamo meglio degli altri, non è che noi siamo quelli bravi, no. Il cattolico praticante è quello che sa di essere un vero peccatore, ecco perché va vicino a Dio e vorrebbe che la sua vita fosse protesa verso Dio, non perché io sono più bravo di quello lì, ma manco per idea, ma appunto perché riconosco che non sono bravo, che sono un peccatore, ho bisogno di Dio, perché senza Dio sarei anche, ancora peggio. E questo cammino che il Signore, pensate, il cammino che il Signore ci fa fare con quanta pazienza. Avete mai pensato che il nostro cammino personale di vita spirituale e la grande pazienza da parte di Dio? Quanti capitomboli si è fatto, quanti sbagli, quanti peccati, eppure Dio ci ha sempre rizzato all'improvviso su dalla melma dei nostri peccati e ci ha sempre ridato questa speranza di poter riprendere questo cammino proteso verso Dio. E questo è importante, che noi lo rivandiamo, potremmo dire, nella nostra mente, nella nostra coscienza, appunto perché sei peccatore, stai vicino a Dio. Difatti, l'esperienza ci insegna che uno dei più grossi inganni che il demonio propina nelle anime è proprio questo. Quante volte io ho incontrato, specialmente i giovani, l'ho incontrati, ci ho parlato e mi dice: sai Don Luca, ma io purtroppo sono un grande peccatore, come faccio a venire a confessarmi o fare la comunione? Sono un povero uomo, quindi non sono degno. Ma come non sei degno? E quante volte io ho dovuto far coraggio, in questo caso al penitente, per dire: ma guarda che Dio è grande e misericordioso, intanto cominciamo questo cammino. Non pensare subito al successo, che finalmente ti sei liberato di tante cose, ah come sono bravo, ma manco per idea. Pensa a fare questo cammino proteso verso Dio. E questa è la lotta che bisogna fare contro il maligno, no? Perché tante volte le persone non vengono a confessarsi, non prendono sacramenti, perché pensano ormai di essere fuori da ogni grazia di Dio. Ma non esiste. Non esiste. Nessuno è mai fuori della grazia di Dio se non lo vuole Lui. È sempre la nostra scelta. Pensate a quanto Dio è buono e misericordioso. Ecco perché San Benedetto questo lo scriveva tanti secoli fa ai suoi monaci, quando diceva: e non disperare giammai della misericordia di Dio, mai. Non c'è un limite. Ecco perché quando leggiamo le pagine così commoventi, così toccanti del diario di Santa Faustina, ne rimaniamo quasi un po' interdetti, no? Ma perché un Dio così buono? Perché un Dio così misericordioso? Perché un Dio che sempre mi perdona non torna spesso con la nostra logica umana? Ma è questo, potremmo dire, la rivoluzione che Gesù Cristo ha portato su questa terra. Un Dio, l'unico vero Dio, che si china sulle nostre infermità. E versa, come dice la liturgia, il vino della consolazione e l'olio della speranza. Speranza e consolazione, consolazione e speranza. Ecco qua il messaggio rivoluzionario di nostro Signore Gesù Cristo, che ti fa incontrare il volto del Padre immensamente misericordioso. Non più i fulmini, del monte Sinai, non più trangugiare come ordinò a Mosè un vitello d'oro perché gli ebrei avevano, diciamo, abbandonato la retta via. No, non più tutto questo, ma un Dio che mostra la sua immensa misericordia donandoti il suo unico figlio Gesù. E quando noi sentiamo in San Benedetto questa frase, che il monaco non deve mai, giammai disperare della immensa bontà di Dio, ecco, noi rimaniamo veramente colpiti, no? Che poi, rileggendo questo messaggio lungo i secoli e arrivando a queste ultime rivelazioni, ecco che ritrovi la stessa, potremmo dire, matassa iniziale. Un Dio che per te diventa sempre misericordia, purché tu sia pentito dei tuoi peccati. Mi è sempre piaciuta l'espressione di un grande missionario romano, siamo nel 1800, San Vincenzo Pallotti, questo grande missionario romano, che quando viaggiava per Roma e predicava le piazze ottocentesche della Roma, diceva, guardando il crocifisso: Dio è impazzito di misericordia. La più bella espressione che io ho trovato, diciamo, su Dio: Dio impazzito di misericordia. Questo Padre che per amore nostro assiste alla morte, e che morte, di quel suo unico figlio, e lo assiste in quel modo, donandoci attraverso quel sangue prezioso la sua immensa misericordia. Pensate com'era così profonda, potremmo dire, l'abnegazione di Gesù, che accetta in modo volontario la sua santissima passione. E quante volte San Benedetto, che la santa regola ritorna proprio a questo. A noi oggi, fratelli e sorelle, non deve meravigliarci se come Chiesa dobbiamo essere missionari della sua misericordia. C'è, di questo ce n'è bisogno. C'è bisogno di questo, di riproporre al nostro popolo questa immagine crocifissa che diventa l'espressione della bontà di Dio. O dove va se no questo popolo? Tante volte anche tra cattolici qualcuno si risente, no? Per questa predicazione troppo missionaria e troppo benevola. Non è vero. Non è che la Chiesa ha cambiato, diciamo, potremmo dire, le sue leggi fondamentali, no. Ma la Chiesa prende dal Santo Vangelo questo tesoro inesauribile, sempre antico ma anche nuovo, e all'uomo di oggi, smarrito, sfiduciato, sconfortato, che cosa propone? Propone l'immagine di un Cristo crocifisso, ma che ti porta la salvezza. Ecco perché è importante che noi, quando leggiamo San Benedetto e sentiamo questi echi delle parole della Sacra Scrittura, rimaniamo meravigliati che un uomo del V secolo dica quello che diciamo noi oggi, cioè l'immensa misericordia di Dio. Ma perché a tanti, diciamo, di quelli intransigenti gli fa spavento tutto ciò? Perché avete spavento, paura che questo Dio si mostri così troppo buono e troppo misericordioso? Non è la paura di tutto ciò, anzi dovremmo rallegrarci che il Signore si presenta a noi in questa maniera. E la Chiesa deve presentare all'uomo di oggi, come sempre ha fatto durante secoli, questa immagine così bella di Dio. Un Dio che è tanto commosso delle nostre sorti personali che ti dona a te, ti dona a te il suo unico figlio Gesù. Eppure a qualcuno gli fa un po' di problema. Sono diversi cattolici che appena tu gli presenti un Dio in questo modo cominciano a tacciarti di eretico. Ci pensate a che punto si arriva, a quanto arriva la stupidità umana quando non è illuminato dal Vangelo di Cristo. Ecco quindi le parole sapienziali sempre del grande dottore Francesco di Sales. Anch'egli, 500 anni fa, predicava anche lui la misericordia ai cristiani calvinisti per riportarli alla fede cattolica. E diceva: si prende di più con una goccia di miele che con un barile d'aceto, invitando sempre a essere misericordiosi. Cosa ci scapitiamo a essere missionari dell'immensa misericordia di Dio? Ecco perché questa immensa misericordia fa tanto paura al diavolo, che non la può capire, non la può comprendere. Gli fa tanta paura perché sa che questa è la strada per tornare a Dio, quello che poc'anzi dicevo, no? Comincia questo percorso per tornare a Dio. E Benedetto ce lo ha tracciato questo percorso. Quante volte nella regola Benedetto usa anch'egli non soltanto il rigore, ma anche la misericordia. E dice infatti al superiore: ti ricordi sempre che delle sue azioni verso i suoi monaci dovrà rendere conto nel giustissimo giudizio di Dio. Per ricordarci che il governo delle anime è una cosa seria. E che Benedetto ci lascia questa testimonianza. Poteva morire in altri modi? No, è morto in questo modo. Stando in piedi, nell'oratorio, con le braccia levate, vi ricordate? Come diceva l'Antico Testamento, e poi ecco che esala lo Spirito, ma in comunione con Cristo. Volesse il cielo che noi sempre e dovunque compartecipiamo a questa presenza di Dio nella nostra vita. Ecco la missione di San Benedetto, ma anche di un monastero, è quella di portare in mezzo al nostro popolo, a spezzare anzi, il pane della Santa Regola. Spezzare questo pane vuol dire cominciare ad entrare in comunione. Cominciare ad entrare in comunione. Allora invochiamo San Benedetto perché ci sia di aiuto e di intercessione a tutti noi. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Gentili radioascoltatori, vi abbiamo proposto quest'oggi la catechesi storica su San Benedetto a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino vallombrosano. A tutti voi, grazie per l'ascolto.

Oggi, 11 luglio, la Chiesa ricorda San Benedetto da Norcia, abate e patrono d'Europa. La nascita di San Benedetto viene datata intorno all'anno 480. Proveniva, così dice San Gregorio, dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. Egli però non si fermò lungo nella città eterna. Come spiegazione pienamente credibile, Gregorio accenna al fatto che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di vita di molti suoi compagni di studi che vivevano in modo dissoluto e non voleva cadere negli stessi loro sbagli. Voleva piacere a Dio soltanto. Così, ancora prima della conclusione dei suoi studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudine dei monti ad est di Roma. Dopo un primo soggiorno in un villaggio, dove per un certo periodo si associò ad una comunità religiosa di monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per 3 anni completamente solo in una grotta che, a partire dall'alto medioevo, costituisce il cuore di un monastero benedettino chiamato Sacro Speco. Il periodo in Subiaco, un periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un tempo di maturazione. Qui doveva sopportare e superare le 3 tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell'autoaffermazione, del desiderio di porre se stesso al centro, la tentazione dell'ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che solo dopo aver vinto queste tentazioni egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di bisogno. E così, riappacificata la sua anima, era in grado di controllare pienamente le pulsioni dell'io per essere così un creatore di pace intorno a sé. Solo allora decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell'Anio, vicino a Subiaco. Nell'anno 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Monte Cassino. Alcuni hanno spiegato questo trasferimento come una fuga davanti agli intrighi di un invidioso ecclesiastico locale, ma questo tentativo di spiegazione si è rivelato poco convincente, giacché la morte improvvisa di lui non indusse Benedetto a ritornare. In realtà, questa decisione gli si impose perché era entrato in una nuova fase della sua maturazione interiore e della sua esperienza monastica. Secondo Gregorio Magno, l'esodo dalla remota valle dell'Anio verso il Monte Cassio, un'altura che dominando la vasta pianura circostante e visibile da lontano, riveste un carattere simbolico. La vita monastica nel nascondimento ha una sua ragion d'essere, ma un monastero è anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società, deve dare visibilità alla fede come forza di Dio. Di fatto, quando il 21 marzo 547 Benedetto concluse la sua vita terrena, lasciò con la sua regola e con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che ha portato nei secoli trascorsi e porta tuttora frutto in tutto il mondo. Nell'intero secondo libro dei dialoghi, Gregorio ci illustra come la vita di San Benedetto fosse immersa in un'atmosfera di preghiera, fondamento portante della sua esistenza. Senza preghiera non c'è esperienza di Dio. Ma la spiritualità di Benedetto non era un'interiorità fuori dalla realtà. Nell'inquietudine e nella confusione del suo tempo, egli viveva sotto lo sguardo di Dio e proprio così non perse mai di vista i doveri della vita quotidiana e l'uomo con i suoi bisogni concreti. Vedendo Dio, capì la realtà dell'uomo e la sua missione. Nella sua regola, egli qualifica la vita monastica una scuola del servizio del Signore e chiede ai suoi monaci che all'opera non si attemponga nulla. Sottolinea però che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto che deve poi tradursi nell'azione concreta. Il Signore
attende che noi rispondiamo ogni giorno coi fatti e sui santi insegnamenti, egli afferma. Così la vita del monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazione affinché in tutto venga glorificato Dio. Nell'esercizio dell'obbedienza, posta in atto con una fede animata dall'amore, il monaco conquista l'umiltà alla quale la regola dedica un intero capitolo. In questo modo, l'uomo diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera autorealizzazione come creatura d'immagine e somiglianza di Dio. All'obbedienza del discepolo deve corrispondere la saggezza dell'abate, che nel monastero tiene le veci di Cristo.

la sua figura, delineata soprattutto nel secondo capitolo della regola, con un profilo di spirituale bellezza e di esigente impegno, può essere considerata come un autoritratto di Benedetto, poiché, come scrive Gregorio Magno, il santo non poté in alcun modo insegnare diversamente da come visse. L'abate deve essere insieme un tenero padre e anche un severo maestro, un vero educatore, inflessibile contro i vizi, è però chiamato soprattutto ad imitare la tenerezza del buon pastore, ad aiutare piuttosto che a dominare, ad accentuare più con i fatti che con le parole tutto ciò che è buono e santo, e ad illustrare i divini comandamenti con il suo esempio. Per essere in grado di decidere responsabilmente, anche l'abate deve essere uno che ascolta il consiglio dei fratelli, perché spesso Dio rivela al più giovane la soluzione migliore.

Benedetto qualifica la regola come minima tracciata solo per l'inizio. In realtà però essa offre indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro che cercano una guida nel loro cammino verso Dio. Per la sua misura, la sua umanità e il suo sobrio discernimento tra l'essenziale e il secondario nella vita spirituale, essa ha potuto mantenere la sua forza illuminante fino ad oggi. Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 San Benedetto patrono d'Europa, intese riconoscere l'opera meravigliosamente svolta dal santo mediante la regola per la formazione della civiltà e della cultura europea. Oggi l'Europa, uscita da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, è alla ricerca della propria identità. Per creare un'unità nuova e duratura sono importanti gli strumenti politici, economici e giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga le radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi nell'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Il grande monaco rimane un vero maestro alla cui scuola possiamo imparare l'arte di vivere l'umanesimo vero.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati nel radiogiornale del weekend di Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Oggi è sabato 11 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Borgo Laudato Si, armonia tra uomo e natura che riflette la bellezza di Dio. Papa Leone è atteso oggi per il pranzo coi poveri della diocesi di Roma. In questo luogo di 55 ettari, un tempo appartenenti alle ville pontificie di Castel Gandolfo, convivono due anime, il centro di alta formazione Laudato Si e un sistema agricolo fondato sui principi dell'ecologia integrale. Presenti una ricca varietà di animali e piante, si tratta di un vero e proprio seme di speranza. Col chirografo del 2 febbraio 2023, Papa Francesco aveva istituito il centro di alta formazione Laudato Si, afferente al governatorato dello Stato della Città del Vaticano, col compito di promuovere e realizzare iniziative di formazione integrale della persona, con particolare riguardo ai giovani e a coloro che per motivi economici e sociali si trovano ai margini della società. Mozambico, i vescovi da Papa Leone XIV dopo l'uccisione di Monsignor Osorio. Monsignor Osorio è stato assassinato perché amava la vita, è un martire della fede e una chiesa di martiri, è una chiesa forte, salda. A un mese dall'uccisione del vescovo di Kelimane, il presidente della conferenza episcopale, Monsignor Saure, così si è espresso, raccontando poi l'incontro con Papa Leone XIV. Il Santo Padre, ha detto, segue da vicino la vicenda e invita a trasformare questa tragedia in un cammino di speranza. AIDS, la Santa Sede all'ONU, dice più cure per madri e bambini nei paesi meno sviluppati sono necessarie. Con un intervento della missione dell'Osservatore Permanente della Santa Sede alla riunione ad alto livello 2026 delle Nazioni Unite sull'HIV-AIDS dal titolo Uniti per porre fine all'AIDS, con la richiesta di test adeguati e terapie antiretrovirali costanti per le madri a rischio e sieropositive e per i loro piccoli. Se infatti le infezioni nel mondo sono in calo al 3% di sieropositivi, corrisponde il 12% di vittime in età pediatrica. Non smettere di pregare per il Venezuela, questo l'appello di un parroco di La Guaira. Dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese lo scorso 24 giugno, padre Antonio Rella, parroco della Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, descrive una realtà segnata dal dolore, dall'incertezza e dalla solidarietà. Mentre la sua comunità è diventata un centro di raccolta e distribuzione degli aiuti per le aree più colpite, il sacerdote sottolinea che la ricostruzione materiale e spirituale richiederà tempo, perseveranza e preghiera. Santa Sede, gli indicatori economici tengano conto delle vulnerabilità degli stati. Con una dichiarazione della missione dell'Osservatore Permanente presso le Nazioni Unite in occasione del forum politico di alto livello sui piccoli stati insulari in via di sviluppo tenutosi a New York il 9 luglio, su realtà fragili per esposizione a disastri legati al clima, degrado ambientale e shock economici esterni, l'appello del Vaticano è a considerare sempre la dignità della persona umana e la promozione dello sviluppo umano integrale. Notizie dal mondo. Secondo il Wall Street Journal, l'Iran ha un piano per uccidere Trump e lui dice di aver lasciato istruzioni se dovesse succedere. Il Wall Street Journal ha citato fonti informate nel raccontare la notizia, ma non si sa bene che ruolo abbiano né che nazionalità, ma ad avvertire gli Stati Uniti del piano sarebbe stato Israele. In un colloquio con

0: Trump, ti uccideremo. Gli Stati Uniti stanno invitando decine di nazioni a un summit contro il terrorismo dell'estrema sinistra. Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio aveva già annunciato a giugno l'organizzazione di una conferenza anti-antifa. Per antifa negli Stati Uniti si intende un movimento decentralizzato di estrema sinistra che spesso si è scontrato violentemente con l'amministrazione Trump e che lui stesso ha definito l'anno scorso organizzazione terroristica. Il summit è previsto per la prossima settimana e vuole favorire la cooperazione dei ministri di molti paesi europei, asiatici e sudamericani per contenere quello che l'amministrazione Trump considera una minaccia di ordine pubblico internazionale. Molti esperti ritengono che questo sia un tentativo di usare lo spauracchio antifa per reprimere il dissenso e i movimenti attivisti di sinistra. Meta è stata contestata in via preliminare dalla Commissione europea perché il design di Instagram e Facebook crea dipendenza. Al centro dell'inchiesta ci sono lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica, le notifiche push e le raccomandazioni personalizzate delle due piattaforme. Questi sistemi infatti rischiano di compromettere il benessere degli utenti, in particolare dei più vulnerabili come i minori. La contestazione arriva alla fine di un processo avviato dalla Commissione europea nel 2024 per valutare la conformità dell'azienda al Digital Services Act, il regolamento europeo sui servizi digitali. Se queste conclusioni verranno confermate, Meta rischia una multa del 6% del suo fatturato annuo mondiale, che corrisponde a circa 10,5 miliardi di euro. Il governo del Messico ha annunciato azioni legali contro l'ICE dopo l'uccisione di un connazionale durante un controllo. L'ha annunciato la presidente Claudia Sheinbaum, precisando che si tratterà di denunce formali ai procuratori statali statunitensi e al Dipartimento di Giustizia statunitense in merito ai decessi di cittadini messicani in custodia e durante le operazioni dell'ICE. Verranno inviate anche lettere di diffida alle società private che gestiscono i centri di detenzione, in cui verranno evidenziate le violazioni dei diritti umani. Secondo dati del governo messicano, sono 17 i connazionali morti negli ultimi due anni in circostanze legate all'ICE. 14 di questi sono deceduti in custodia all'interno dei centri di detenzione, mentre 3 sono morti durante operazioni di controllo. A portare alla decisione del governo sarebbe stata l'uccisione lo scorso 7 luglio di Lorenzo Salgado, un operaio messicano di Houston. Nelle ultime settimane gli attacchi ucraini contro le infrastrutture petrolifere russe sono diventati un grosso problema per il regime di Vladimir Putin, perché hanno generato una carenza di carburante che ha costretto la Russia a vietare la vendita all'estero di benzina e gasolio per cercare di soddisfare la domanda interna. Gli sforzi però non stanno dando i risultati sperati e il carburante, che prima mancava solo in Crimea, ora manca in quasi tutto il paese. La formazione di lunghe file alle pompe di benzina in diverse città russe sta diventando sempre più diffusa. Dunque ora è tutta la Russia ad avere un problema col carburante, che manca a causa dei sempre più efficaci attacchi ucraini coi droni. Ieri un aereo di Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen in Germania è stato costretto a rientrare poco dopo il decollo a causa di un guasto avvenuto durante il volo. Durante l'incidente una persona a bordo ha rischiato di essere risucchiata all'esterno dell'aereo e ha dovuto essere trattenuta dagli altri passeggeri seduti accanto a lei. I giornali greci hanno spiegato che poco dopo la partenza ci sarebbe stato un grave problema al motore, che avrebbe poi provocato il distacco di un frammento che avrebbe colpito e frantumato un finestrino. La persona seduta accanto al finestrino è rimasta ferita. Ryanair ha detto soltanto che un passeggero ha ricevuto assistenza medica dopo l'atterraggio a Salonicco, senza fornire ulteriori dettagli sulle cause dell'incidente o sulle sue condizioni.
1: Notizie dall'Italia. È in arrivo una nuova ondata di calore, la terza del 2026, della durata di almeno 15 giorni, con picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle zone del centro dall'inizio della prossima settimana. È uno scenario meteorologico ancora bollente, quello descritto dagli esperti per i prossimi giorni in Italia, al quale va a sommarsi il rischio di incendi, che stanno colpendo soprattutto Piemonte, Valle d'Aosta e Sardegna. Al momento i bollini rossi del Ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio caldo, sono, fino a domani, solo 2. Firenze e Perugia, ma da lunedì, con l'accentuarsi del caldo, potrebbero aumentare, specie al centro-sud. La prossima settimana, infatti, mentre le regioni centrali e meridionali saranno nella morsa dell'afa, è previsto il passaggio di alcune perturbazioni sul nord Italia e sull'area dell'Adriatico settentrionale. A confermare lo scenario infuocato che attende l'Italia e l'Europa sono le stime probabilistiche dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, secondo la quale l'estate 2026 potrebbe essere caratterizzata da temperature superiori alla media. L'assistenza sanitaria fa passi avanti in quasi tutte le regioni.

regioni, ma resta una forbice ampia tra nord e sud e con Veneto, Emilia Romagna e Toscana che si confermano in grado di fornire la migliore assistenza sanitaria ai cittadini, e Calabria, Sicilia e Molise che sono maggiormente in difficoltà. Sono le tendenze relative all'anno 2024 identificate dal monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza realizzato dal Ministero della Salute e anticipato dal Sole 24 Ore, da cui emerge inoltre un balzo in avanti delle cure sul territorio e sulla prevenzione. Colpo a sorpresa della maggioranza sulla legge elettorale, a dispetto dei pronostici ma rispettando un impegno preso da subito in commissione, il centrodestra trova la quadra su un tema rilevante e popolare come quello del voto dei fuorisede. E così, mentre resta la divaricazione delle posizioni sulle preferenze, arriva l'emendamento siglato da tutta la maggioranza, che consentirà ad un numero rilevante di elettori, una volta approvata la riforma, di votare dove sono domiciliati, anche se per motivi di studio, lavoro e salute si tratta di un luogo diverso rispetto a quello in cui risultano residenti dunque iscritti nelle liste elettorali. Così c'è ufficialmente intesa in maggioranza sul voto ai fuorisede, restano i nodi sulle preferenze. Così si va verso una battaglia in aula e slitta l'evento del Campo Largo a Padova, il 14 veglia di Più Europa alla Camera. Rimini torna in testa la tradizionale classifica stilata nel panoramaturismo Mare Italia dell'osservatorio italiano di JFC. La regina della Riviera Romagnola ha messo a segno un punteggio complessivo di 3.697 voti, prendendo il posto di Jesolo, primatista dall'estate 2025, che si colloca in seconda posizione, vicinissima, con 3.666 voti. Per quanto riguarda le regioni più desiderate, in testa c'è l'Emilia Romagna, davanti per pochissimo alla Sardegna e alla Sicilia. Al terzo e al quarto posto si collocano due destinazioni romagnole che confermano le medesime posizioni dello scorso anno, parliamo di Riccione e Cervia Milano Marittima. Al quinto posto una destinazione toscana che conquista ben 5 posizioni rispetto allo scorso anno e si tratta di Montergentario. Al sesto posto San Vito Lo Capo, seguita da Porto Cervo. All'ottavo posto Forte dei Marmi, seguita da Viareggio. Al decimo posto troviamo Caorle, a seguire poi Porto Cesareo e la Calabrese Tropea. Quando l'Etna alza la voce, il suo respiro arriva fino al Nord Africa, lo dimostra l'enorme pennacchio di anidride solforosa prodotta dall'eruzione del 7 luglio, che trasportato dai venti ha attraversato il Mar Mediterraneo fino a raggiungere Libia, Tunisia, Algeria ed Egitto. Addio a Peppino Di Capri, una voce dall'isola al mondo. Aveva 87 anni e si è spento dopo una lunga malattia. Tra i suoi brani più celebri ricordiamo Champagne, Saint-Tropez, Luna Caprese, Un grande amore e niente di più. La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane cresce di oltre 1.600 miliardi di euro rispetto al 2020, portando il patrimonio complessivo a sfiorare il tetto dei 6.500 miliardi. E quanto emerge dal rapporto della FABI, la liquidità continua a rappresentare una componente fondamentale, ma aumenta il peso di investimenti e strumenti assicurativi. La crescita maggiore è quella delle azioni detenute. La liquidità resta un pilastro del risparmio, crescendo però con un'intensità inferiore rispetto ad altri strumenti. Scavi Ercolano, dopo 30 anni, riapre la casa del mobilio carbonizzato. Torna visitabile, restaurata grazie al partenariato col PACARG Humanities Institute. Dopo ben 30 anni di chiusura, torna così visitabile una delle domus più suggestive del parco archeologico. Notizie locali. Un incendio divampato ieri sulle pendici del Monte Piolsa, Claut, generando apprensione tra la popolazione locale. Il fuoco, che minacciava di scendere lungo i pendii impervi e raggiungere alcune abitazioni, è stato monitorato per tutta la notte dai vigili del fuoco di Pordenone, impegnati insieme alla squadra del distaccamento di Maniago. Incendio ampio anche sul Monte Rauta ad Andreis, con le fiamme visibili nel primo pomeriggio anche da bassa quota. Incendio di vaste proporzioni anche a Sesto Arreghena, all'interno di una fabbrica dove hanno bruciato vernici e bancali, colonna di fumo visibile a chilometri. Il rogo è divampato questa mattina alla EMAC. I pompieri con diverse autopompe e autobotti stanno ancora lavorando incessantemente per circoscrivere il rogo. Restano da chiarire le cause che hanno fatto scaturire la prima scintilla e l'eventuale presenza di persone coinvolte. PFAS nei pozzi artesiani. Quattro comuni invitano alla sospensione dell'acqua per uso umano. La misura riguarda Viano, Fontana Fredda, Porciero, Vereto in Piano. Resta consentito l'uso domestico non potabile dell'acqua prelevata dal pozzo artesiano, quindi non potrà essere utilizzata per consumo potabile umano e animale, preparazione di bibite, tè, caffè e simili, cotture, consumo di brodo e altri alimenti liquidi, preparazione di cibi per l'infanzia, inclusa la diluizione del latte in polvere per lattanti, cottura di riso, pasta, ortaggi e verdure, lavaggio di ortaggi, verdure e frutta e annaffiatura di giardini e orti.
La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato l'allerta meteo per la giornata di quest'oggi, allarme di colore giallo per la provincia di Pordenone, che ha effetto da mezzogiorno fino alle 23.59 di questa sera. Il rischio, secondo i tecnici, è la presenza di temporali localmente forti. Le previsioni nel dettaglio le andremo a vedere tra qualche minuto nella sezione apposita del nostro radiogiornale. Treni sospesi sulla Casarsa Portogruaro dal 12 luglio fino al 23 agosto per lavori sulla linea, quindi da domani. Circa 1 milione di euro l'investimento di RFI per questa tranche di interventi. L'importo complessivo di spesa per l'elettrificazione della linea sarà di 9,5 milioni di euro. La sanità sta cambiando insieme alla società e la politica cerca di dare risposte per il presente e il futuro. Nuove esigenze richiedono nuove strategie e soluzioni. Due pilastri del cambiamento per i cittadini del Friuli Venezia Giulia sono le nuove case della comunità e il numero unico 116117 per le cure mediche non urgenti. Per le case di comunità in provincia di Pordenone sono stati investiti circa 20 milioni di euro, la metà dei quali con fondi regionali. Inoltre Pordenone, c'era già nella cittadella della salute, non ha perciò comportato investimenti e Azzano Dei interamente finanziata con fondi regionali, sarà completata e attivata entro la fine di quest'anno. È stata attivata una struttura per le cure intermedie presso il presidio di Maniago. Gli ambulatori saranno aperti 12 ore al giorno. Lo scopo è quello di diminuire i ricoveri evitabili e gli accessi al pronto soccorso. Notizie dal Bellunese, 5 automobilisti in difficoltà nel giro di appena 2 settimane, con auto finite in officina, riparazioni da migliaia di euro e vacanze estive compromesse. E l'allarme lanciato da Adiconsum Treviso Belluno, che segnala una serie di casi riconducibili, secondo le prime verifiche tecniche, alla presenza di carburante contaminato dopo il rifornimento. Le segnalazioni raccolte dall'associazione sono 5, 4 nel Bellunese e 1 nel Trevigiano. In tutti i casi i proprietari dei veicoli avrebbero riscontrato gravi problemi meccanici poco dopo aver fatto il pieno di gasolio. Secondo le diagnosi effettuate dalle officine, all'interno dei filtri del carburante sarebbero stati trovati acqua e altri agenti contaminanti che avrebbero compromesso il sistema di alimentazione dei motori. Vengono così richiesti controlli più rigorosi sulla qualità del carburante distribuito sul territorio e la massima attenzione da parte degli organi competenti per evitare che altri cittadini subiscano danni analoghi. Belluno investe 500.000 euro nella manutenzione della rete stradale comunale. Ha preso il via in questi giorni il Piano Asfalti 2026, un programma di interventi che interesserà 17 tratti stradali distribuiti tra il capoluogo e le frazioni, con lavori di rifacimento delle pavimentazioni, sistemazione dei punti più ammalorati e adeguamento di chiusine e caditoie. I cantieri sono già partiti con i primi lavori in corso lungo via Agordo e Chiesurazza e proseguiranno nelle prossime settimane, secondo il cronoprogramma definito dall'impresa incaricata. L'investimento punta a migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità comunale attraverso una manutenzione diffusa che coinvolgerà sia le aree centrali della città sia le località periferiche. L'Alpen Cup 2026 decolla con il vento in poppa, presentata ufficialmente a Boscherai nel quartier generale del Pare Delta Club Feltre. La nuova edizione porta con sé il fascino di una storia che parte dal 1984 e che oggi si conferma tra gli appuntamenti più longevi e prestigiosi del volo libero internazionale. Matteo Di Brina, padrone di casa, ha aperto la conferenza stampa, poi la parola è passata al direttore di gara Fabio Loro, che ha messo sul tavolo la complessità tecnica di una competizione che non lascia nulla al caso. La risposta dei piloti è stata travolgente: 266 preiscrizioni da 30 paesi, posti esauriti e 130 atleti confermati, il massimo consentito per mantenere gli standard di sicurezza. Notizie dal mondo dello sport, calcio, mondiali 2026. Los Angeles ha visto la Spagna battere il Belgio per 2-1. Le prossime partite vedranno Norvegia contro Inghilterra alle ore 23 di quest'oggi italiane dal Miami Stadium. Alle 3 del mattino sempre italiane, verso domani da Kansas City Stadium, vedremo Argentina contro Svizzera. La prima semifinale è già scritta e vedrà un epico scontro tra Francia e Spagna il 14 luglio a Dallas. Tutti gli occhi sono ormai puntati sulla finalissima del 19 luglio a New York, New Jersey Stadium. Dal tennis, Wimbledon, Djokovic battuto, Sinner torna in finale e trova Zverev. L'azzurro numero uno al mondo si impone in 3-7, 6-4, 6-4, 6-4 sul serbo. È bellissima, afferma, qui un posto speciale. Ho alzato il livello con Novak, sempre match duri. E dal ciclismo Tour, Merlier vince la 7ª tappa, Pogačar resta in giallo, successo in volata per il corridore belga.
Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi sabato 11 luglio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso. Durante il pomeriggio variabile, con probabili rovesci temporali sulla zona montana, che potrebbero in seguito interessare la pianura e con minor probabilità la costa e la fascia orientale. Sulla pianura i temporali potrebbero essere localmente forti. Sulla costa soffierà scirocco, vento da sud moderato. Domani, domenica 12 luglio, al mattino avremo cielo in prevalenza sereno. Dal pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile sulla zona montana, per la formazione di cumuli che si estenderanno in serata anche a pianure costa, venti di brezza e farà caldo di giorno in pianure nelle valli. Tendenza per l'inizio della settimana prossima, dopodomani lunedì 13 luglio. Su pianure costa cielo in prevalenza sereno con venti di brezza, sulla zona montana poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche cumulo, in serata possibili velature alte ma consistenti che potrebbero interessare tutta la regione. Farà caldo di giorno in pianure nelle valli. La temperatura in questi tre giorni infatti toccherà una minima di 19 gradi e una massima di 34. Bene amici ascoltatori, concludiamo quest'ultima edizione di questa settimana di luglio del Radio Giornale Quotidiano curato da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi diamo appuntamento all'inizio della prossima settimana, augurandovi tutti un buon weekend, una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto, sempre in compagnia della nostra consueta programmazione. Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: voi, se siete pieni di amore, se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

Dio, il Creatore, si è reso visibile in Cristo e in questo modo ha reso l'uomo visibile a se stesso. Ha penetrato la sua esistenza, proiettandola verso il suo destino. E proprio questo è difficile. Non tanto essere perfetti, cioè coerenti, ma essere se stessi. La vita e il tempo della vita ci sono dati per diventare sempre più veri, sempre più noi stessi. Se gli anni trascorrono in noi e su noi, rendendoci vulnerabili al potere della società o della realtà umana che ci circonda, tutto ciò che viviamo, invece di farci camminare e correre verso il nostro destino, ci blocca, ci fa perire a poco il regno dei cieli è la verità di ogni cosa e senza questo tutto perisce. A ciascuno di noi è certo capitato di prendere in braccio un neonato. Immaginiamo che quella piccola creatura sia già consapevole, come di lì a qualche anno, e immaginiamo di chiederle: ma tu chi sei? Che cosa sei? Il piccolo si volterebbe verso la madre o il padre e chiamerebbe mamma, papà, e senza accorgersi risponderebbe così alla domanda. Infatti la natura di quel bambino è essere di suo padre e di sua madre, fino a quando non emerga ciò che non è loro, cioè la sua anima. E quando il bambino cresce, non viene educato come struttura personale dal fatto di essere messo a tavolino a imparare quali sono le regole, quello che deve fare o non fare. Il bambino viene educato e cresce con una personalità ben forgiata per il puro fatto di appartenere a suo padre e a sua madre. L'appartenere è pregnante di insegnamento, è ricco di parola, discorso, indicazione, norma. Non perché vengano pronunciati discorsi o dette parole, insegnate norme, anzi, queste da sole non portano frutto. È invece l'avvenimento totale dell'unità tra uomo, donna, bambino a produrre il frutto della struttura personale del bambino. Allora parole, discorsi, norme potranno essere esplicitazioni, espressioni, strumenti di aiuto. In questo caso è l'avvenimento della natura che assicura lo sviluppo del bambino. Ma anche per noi comunque avviene qualcosa di analogo. La verità della vita e della persona è che essa appartiene ad un altro, è fatta da un altro, respira, vive di un altro. In questo preciso istante proviene da un altro ed è diretta nelle mani di un altro. Diventare sempre più veri significa cambiare la nostra falsa coscienza di essere padroni di noi stessi e arrivare alla consapevolezza di appartenere totalmente a un altro. Tale cambiamento non è, come potrebbe apparire alla mentalità odierna, mortificante per l'uomo, poiché egli è fatto per questo sin dall'origine. Se io accetto la mia dipendenza, scrive Roland Barthes in Frammenti d'un discorso amoroso, è perché essa costituisce per me un mezzo per significare la mia domanda. La direzione di questo cambiamento, di questa conversione, è verso la gioia. Non la gioia deperibile di una dimora che diventa prigione, non la soddisfazione equivoca e menzognera dell'essere come tutti sono, dell'avere quello e più di ciò che gli altri hanno. Infatti, tutte le immagini e sensazioni, se idolatricamente scambiate per la gioia stessa, dovevano presto onestamente rivelarsi inadeguate. In ultima analisi si dicevano tutte: non sono io, io sono solo un promemoria. Guarda, guarda, che cosa ti ricordo? Ha scritto Sinclair Lewis. C'è sempre impresso in noi il ricordo dell'origine, dell'immagine prima, che la potenza creatrice di Dio ha soffiato nella nostra natura. Ma c'è l'impronta della nuova creazione, di quell'uomo nuovo, cioè vero, che Dio ci ha rivelato, rivelandoci così il suo e il nostro volto, Gesù Cristo, che deve essere, se il mondo vuole essere vero,
tutto in tutti, come dice l'Apostolo Paolo. La creatura uomo dunque è serena, aperta al buono, al giusto, tenace, paziente, capace di sopportare, lieta di ogni cosa che valga la sua letizia, quando sa di appartenere. Un uomo è forte, una personalità è attiva, un gruppo, un popolo sono creativi solo se sanno a chi appartengono. Se le nostre vite di uomini, se il tempo delle nostre giornate e dei nostri anni vedessero maturare il sentimento di appartenere a Dio, si sperimenterebbe subito un respiro più grande. Tutto comincerebbe ad essere diverso, perfino il nostro male, i nostri peccati, perché anche se si è poveri nel momento in cui si dice, coscienti di appartenergli, Signore pietà, si può ugualmente essere veri. E il peccato si vive come dolore, non scoraggiamento o disperazione. Quel dolore, che insieme alla gioia, è il segno grande dell'amore. È talmente diverso l'uomo che inizia a concepire il suo essere come appartenenza ad un altro, che Gesù ha detto a Nicodemo, in verità ti dico, nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce di nuovo. Nicodemo gli domandò, come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse rientrare nel seno della madre e nascere? Gesù rispose, in verità ti dico, chi non nasce per acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è generato dalla carne è carne, e quel che nasce dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto dovete nascere di nuovo. Il vento spira dove vuole, ne senti la voce ma non sai d'onde venga né dove vada. Così è di chiunque è nato dallo spirito. Com'è possibile tutto questo? Domandò Nicodemo. Gesù gli rispose, tu sei maestro in Israele e non lo sai? In verità ti dico, noi parliamo di quello che conosciamo e attestiamo quanto abbiamo visto, ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se non credete quando io vi parlo di cose terrene, come crederete quando vi parlerò di cose celesti? Nessuno è asceso al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. Come Mosè innalzò nel deserto il serpente, così è necessario che sia innalzato il Figlio dell'uomo affinché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha sacrificato il suo Figlio unigenito, affinché ognuno che crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio suo nel mondo perché condanni il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questa è la condanna, che la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce, perché le loro opere erano cattive. Infatti chi fa il male odia la luce e non si appressa alla luce per paura che le sue opere vengano condannate. Chi invece opera la verità si avvicina alla luce affinché appaia che le opere sue sono fatte secondo Dio. Quello che viene evocato nel Vangelo di Giovanni è realmente un fatto nuovo, un uomo nuovo. Ricordiamo anche un'altra occasione in cui Gesù ci mette di fronte all'immagine provocatoria di quest'uomo diverso. È il celebre passo del Cristo che benedice i bambini, raccontato nel Vangelo di Matteo. Allora gli furono presentati dei fanciulli, affinché imponesse loro le mani e pregasse. I discepoli li ostacolavano, ma Gesù disse loro, «Lasciate i bambini, non impeditegli di venire a me, poiché a quelli come loro appartiene il regno dei cieli». Quindi impose loro le mani e partì di là. Ora, che cosa caratterizza il bambino? Lo ripetiamo, la coscienza dell'appartenere. Il Signore focalizza la nostra attenzione sul bambino per farci intendere quale sia la categoria della coscienza più radicale, quella per cui le cose, le persone, noi stessi si comincia a consistere. Sapere a chi si appartiene. Ogni nuova forma di rapporto e di vita
Emerge così per l'uomo dal riconoscere che tutti gli uomini appartengono a Dio. Tutti noi apparteniamo al nostro Signore. I rapporti che così si stabiliscono sono più profondi di quelli che nascono dalla carne, dal piacere, dall'interesse, dalla convenienza. E il valore di ogni atto si stabilisce valutando se sia o no in funzione del disegno storico che Cristo incarna. E il criterio di ogni rapporto non è all'interno dei fattori del rapporto, ma è determinato da ciò a cui i fattori stessi appartengono, il disegno di Dio che è per l'uomo. Perché la bontà misericordiosa del nostro Dio è per la verità della vita quotidiana di ognuno. E questa verità è sempre nuova, acqua di fonte che scaturisce dalle origini del mondo, esodo nuovo dalla meschinità dei nostri limiti, via d'uscita dall'angustia degli errori per incontrare colui a cui apparteniamo. La vita dell'uomo in cammino verso l'Eterno è un continuo affiorare dei propri limiti. C'è infatti un modo di vivere il limite che è una tomba, una prigione. Ma c'è un modo che sfonda il limite, non nel tentativo impossibile di eliminarlo, ma nel rapporto con colui che solo può superarlo. Allora anche le cose più minute della vita quotidiana acquistano dignità, hanno un loro orizzonte vasto, non sono più fonte di noia e soffocamento e diventano soprattutto una responsabilità pacificante, nesso apparentemente fragile, ma poderoso con quel disegno che ci restituisce uomini alla storia. Il banale, infatti, non è ciò che è piccolo o abitudinario, ma ciò che nega l'infinito, la dimenticanza di quel Dio di cui siamo.

Rosario Tronolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radiovoce nel deserto.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio, nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

get out.

0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo Diletissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua
1: dolorosa
0: passione.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: pão e água, restabelece dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Invocazioni alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, al di sopra dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, venuta nel mondo e nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nell'istituzione della Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nel sacramento del Santo Battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci accompagni per tutta la vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci segui in ogni momento della vita,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci difendi dal fuoco dell'inferno.

0: Eterno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
1: confido in te.
0: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e il cui tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen.

La bellezza salverà il mondo. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Platone distingue la bellezza dall'arte. Quest'ultima, infatti, è per lui copia della realtà. Se la realtà è a sua volta copia del mondo delle idee, l'arte sarà solo un pallido riflesso della verità dell'essere. In quanto copia della copia, essa allontana l'uomo dalla verità e non avrà quindi nessuna credenziale per partecipare del sistema filosofico platonico, non godendo di alcuna validità gnoseologica. Prendiamo l'esempio di un campo di fiori. Per Platone questi sono una copia dell'idea di fiore che esiste nel mondo delle idee o iperuranio. Un quadro che ritragga questi fiori ci allontanerà ulteriormente dalla verità del fiore, perché sarà una copia dell'apparenza che vediamo. L'arte ha però un altro grave torto, a detta di Platone, quello di suscitare nell'uomo forti passioni che dovrebbero invece essere dominate, governate. È questo un ulteriore motivo di condanna nei suoi riguardi. Il filosofo neoplatonico Plotino, vissuto alcuni secoli più tardi, non considererà più l'arte come imitazione della natura. Lo spettatore potrà coglierne la bellezza soltanto se l'avrà nel suo animo. Nell'atto della percezione e della contemplazione, l'anima umana compie un movimento verso Dio, che è la fonte di ogni bellezza. L'opera d'arte non si identifica con la bellezza, è bensì tramite di quel bello che è già nell'animo dell'artista e dell'osservatore. In una sorta di percorso ascetico e per così dire mistico, chi sta di fronte all'opera d'arte va oltre essa e si inoltra in uno spazio ultrasensibile. E qui evidente la lezione del maestro Platone. Chi, pochi decenni dopo Platone, cerca di valorizzare il fatto artistico è Aristotele, che scrive il primo trattato di poesia nella storia occidentale, quella poetica che sarà per secoli un punto di riferimento costante con cui confrontarsi. Aristotele passa in rassegna nell'opera i differenti generi letterari, soffermandosi su quella che sarà la canonica classificazione della poesia in lirica, epica e drammatica. Ampia e complessa è l'analisi che Aristotele conduce sull'arte, e risulterebbe un lavoro arduo ripercorrerne anche solo le tappe. Ci preme però qui fare due sottolineature, una concernente l'aspetto mimetico dell'arte e l'altra la sua funzione catartica. L'arte nasce sempre dall'imitazione della realtà, così come l'uomo procede sempre per imitazione degli altri uomini. Essa infatti rappresenta personaggi che sono migliori di noi, uguali a noi o peggiori di noi, e descrive non quanto è accaduto, ma quanto potrebbe accadere, ovvero l'universo del mondo possibile e credibile. L'arte deve quindi essere verosimile, a differenza della storia che dovrà ricostruire quanto è effettivamente accaduto. Aristotele precisa, tra le altre funzioni positive dell'arte, l'effetto catartico che produce sullo spettatore. Vedendo rappresentata davanti a sé un'azione delittuosa o dei sentimenti negativi, questi tenderà a purificare la sua persona. Aristotele è quindi convinto che il poeta non si debba mai allontanare dalla verosimiglianza. Qualcosa del tutto simile pensa il celebre poeta latino Orazio Flacco, che scrive: «Se a un pittore venisse talento di congiungere ad una testa umana un collo equino e a membra accozzate da 100 parti inserir piume variopinte, facendo sì che una donna bella in viso terminasse sconciamente in un sozzo pesce, ammessi a contemplare il quadro, sapresti, amici miei, trattener le risa?» L'apertura dell'ars poetica richiama da subito l'attenzione alla semplicità e all'unità dell'oggetto rappresentato. Il poeta artista deve conoscere le proprie forze e in relazione ad esse scegliere l'argomento. Infatti lo stile dovrà essere adatto alla materia rappresentata, afferma infatti Orazio. Se io non conosco e non so applicare le leggi poetiche e i metri propri di ciascun genere, come potrò essere salutato poeta? La conoscenza della tecne e la sua applicazione sono fondamentali per l'artista, che deve riuscire a condurre l'uditorio dove vuole. Per questo non basta che le composizioni poetiche siano belle, devono anche essere commoventi e tali da trascinare dove vogliono l'attenzione degli uditori. La parola, il linguaggio, lo stile
dovranno confarsi al personaggio rappresentato, altrimenti la rappresentazione desterà le risa, ovvero sarà comica. Per questo è ancora importante attenersi alla tradizione e creare personaggi coerenti per se stessi, con un linguaggio adeguato all'età. Ispirarsi alla natura è quindi un metodo imprescindibile per la creazione artistica. L'artista dovrà però sottrarre alla vista ciò che per convenienza non deve essere rappresentato. Medea non taglia a pezzi i propri figli in presenza del pubblico, né l'empio Atreo cucini viscere umane alla vista di tutti, né Progne si trasformi in uccello o Cadmo in serpente. Quanto è disdicevole, ripugnante e macabro, anche se presente o sottinteso nella narrazione, non va descritto o raccontato. Inizio e fonte dello scriver bene è la sapienza. Perciò, si chiede Orazio, quando noi avremo una volta introdotto negli animi questo tarlo e questa febbre di guadagno, come potremo sperare di comporre canti da spalmarsi di cedro e da conservarsi in astucci di levigato cipresso? È già chiaro all'epoca di Orazio che il desiderio di guadagno corrompe l'arte, estinguendo la sua vera scaturigine. Il fine dei poeti, scrive ancora Orazio, è di giovare o di dilettare o di dire ad un tempo cose piacevoli e utili alla vita. Le cose immaginate allo scopo di dilettare siano verosimili. Raccoglierà tutti i suffragi chi saprà contemperare con l'utile il dilettevole, offrendo spasso al lettore e insieme istruendolo. Doti naturali e studio sono entrambi indispensabili alla poesia e all'arte. L'impegno e gli sforzi devono infatti sempre accompagnare un'indole ben predisposta, così come chi si propone di raggiungerne la corsa alla meta desiderata sostenne fin da piccolo mille prove e compì mille esercizi, tollerò il caldo e il gelo, si astenne dagli amori e dal vino. La poesia richiede infine tecnica e labor lime, ma eviterà l'esagerata ornamentazione retorica. Lungi dall'ambiguità, ricercherà invece come dote somma la chiarezza. Quanto potrebbero insegnare queste riflessioni di Orazio a tanti poeti del Novecento che hanno proclamato come propria bandiera l'ostentazione dell'espressione criptica ed ermetica a tutti i costi? Orazio invece ha, con ragione, annotato che l'arte ha come propri fini la piacevolezza, l'utilità, la comunicabilità. Quanto utile sarebbe la conoscenza dell'ars poetica per tanti artisti che mostrano nelle loro opere una scarsa conoscenza della tecnica o un totale disinteresse per la sua applicazione. Lungi dal labor lime, additano nella novità espressiva, nell'insolito espediente artistico o nell'impulsività comunicativa gli elementi indispensabili e imprescindibili per poter continuare a realizzare opere anche nella contemporaneità.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.
1: O Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Ai monti di Giuda Maria salì, la salvezza.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è

0: Oh Gesù mio, perdona
1: le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
0: prega per noi.
1: Gesù fra i maestri del Tempio restò.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio.
1: Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
0: Porta
1: in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo l'Iesa di figli di Eva, a te sospiriamo gemente e piangente in questa valle dell'acqua. Forse dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Santa Maria Madre di Dio, Madre delle Grazie, Santa Madre del Redentore, benedetta fra tutte le donne, delizia dell'Eterno Padre, contemplatrice del mistero di Cristo, splendore dello Spirito Santo, intelligenza della fede, onnipotenza supplice, immagine intatta della Chiesa di Cristo, silenzio aperto alla parola, magnifico libro di Dio, mistica terra promessa, anelito d'amore degli angeli, fiore di vita illibata, gioia di tutto il creato, tempio di tutte le grazie, aurora radiosa dei nostri giorni, sollievo alle debolezze dei figli, sostegno dei nostri propositi, aiuto contro ogni sventura, madre sollecita verso tutti i dolori, calda dimora per il tuo popolo, faro sul nostro cammino, tenero cuore per ogni preghiera, custode della nostra agricoltura, provvidenza per il lavoro, benigna vedetta del tuo santuario, regina della città di Pordenone, presidio sulle nostre case, sostegno per gli sposi, sorriso materno ai nostri bambini, speranza ai giorni dei giovani, difesa per la fede degli anziani, salute dei nostri malati, consolatrice dei carcerati, liberatrice dei nostri defunti dal purgatorio, madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone, guida e sostegno dei sacerdoti, regina dei monaci, custode della vita consacrata, madre sollecita per le vocazioni, guida sulla via del popolo cristiano, custode e protettrice delle forze dell'ordine, terrore del demonio, Maria Castellana d'Italia, Madre delle Grazie, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, perdonaci al Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, esaudiscici, oh Signore. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Di Cristo. Preghiera alla Madonna delle Grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, da parte del Signore nostro Gesù Cristo, la sua grazia, come abbiamo visto, risplende sempre su coloro e in coloro che ascoltano la sua parola. Oggi la Chiesa ci offre un esempio di questa grazia ricevuta da San Benedetto, che da giovane fu mandato a Roma a studiare da Norcia e si era un tempo di declino perché erano cominciate le invasioni barbariche e la civiltà europea, ormai quella romana, stava scomparendo, era in forte declino, e il Signore ha illuminato questo giovane che sentì il bisogno di lasciare Roma, città in disordine, mezza pagana, i costumi corrotti date la situazione di declino del tempo, e si ritirò in solitudine facendo l'eremita. Ma nel luogo dove lui stava c'erano a volte delle gelosie da parte di altri che cominciarono a perseguitarlo, e una volta subì anche un attentato, qualcuno voleva toglierlo di mezzo dandogli una bevanda velenosa, e il santo benedisse quella bevanda e il contenitore si ruppe. E lui fu salvato dal Signore che aveva dei progetti su di lui. E infatti lui lasciò quel luogo, si ritirò a Monte Cassino, dove fu seguito da tantissimi monaci. E iniziò quel movimento monastico animato da una regola saggia: mettere Gesù al primo posto. Cristo tutto in tutti. Obbedienza alla parola di Gesù. Sottomissione a Gesù. Sottomissione all'amore, cioè consegna la propria vita a quell'amore, perché Gesù è l'amore del Padre donato a noi, e lui organizzò la vita monastica mettendo al centro Gesù, la parola di Gesù, e che allora istituì l'amore, promosse l'amore per la parola di Dio. E nella vita dei monaci tutti i giorni doveva esserci il momento di ascolto della parola, il nutrimento con la parola di Dio. In secondo luogo, il santo volle che si promuovesse l'obbedienza a Gesù, alla parola di Dio, ma l'obbedienza anche ai superiori che agivano in nome di Dio. Infatti lo slogan del benedettino è l'obbedienza, obbedienza. E la norma per vivere dettata San Benedetto si riduceva in uno slogan: ora et labora, prega e lavora. La sola preghiera a volte può essere nociva. Mi ricordo in Inghilterra, dove sono stato 2 anni in un seminario dal 65 al 67, nel nostro seminario all'ingresso della proprietà c'era una capanna fatta di legno e c'era una donna che si era ritirata lì a fare la contemplativa. Miss Jane si chiamava. Questa donna però non fraternizzava con nessuno, sempre sola, pregava sempre per conto suo, ma a un certo punto cominciò anche a dare i numeri. Aveva bisogno di che cosa? Di relazioni sane, ma relazioni. Ma la prima relazione con la natura che ti circonda, il contatto col creato che sta attorno a te. Di questo tutti abbiamo bisogno, di relazione con Dio, ma di relazione anche col mondo che ci circonda, con le persone, con la famiglia, gli affetti e via dicendo. San Benedetto quindi promosse, meglio, lanciò questo slogan: ora et labora, prega e lavora, perché col lavoro uno entra in contatto con la realtà che ti sta attorno e col mondo che ti sta attorno, e con la preghiera ti elevi a Dio. Quindi l'uno e l'altro, a meno che il Signore qualcuno non dia dei doni particolarmente eccezionali per far solo vita di preghiera. Ma se voi leggete il diario di Santa Faustina Kowalska, tante volte voi trovate che lei doveva assolvere mente eccezionale per far solo vita di preghiera. Ma se voi leggete il diario di Santa Faustina Kowalska, tante volte voi trovate

È quello che San Benedetto, fratelli, organizzò una regola che è diventata la regola ispiratrice di tutti i monasteri dell'antichità. E infatti tante altre correnti religiose si sono ispirate tutte a San Benedetto. Se noi prendiamo i camaldolesi, i certosini, i trappisti e via dicendo, alla base hanno tutte le regole di San Benedetto. Alcuni di questi poi hanno seguito la regola di San Colombano che veniva dall'Irlanda, perché in questa regola si trova grande equilibrio, grande saggezza, come dice il libro dei Proverbi che si legge nell'ambito della messa di San Benedetto, dove il saggio dice: figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e le custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la cercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio. Perché il Signore dà sapienza, dà conoscenza. San Benedetto è stato arricchito di tantissima sapienza, per cui i suoi monasteri, fratelli, non erano soltanto luoghi di preghiera, non soltanto luoghi dove si lavorava, ma centri di pietà, centri di cultura. Se voi guardate tutta la cultura antica che è stata tramandata, quella greca e latina, questa qui è arrivata a noi attraverso i monasteri, i monaci che hanno trascritto i codici l'uno dietro l'altro finché sono arrivate fino a noi. Questi monasteri poi eccellevano per la tecnica, per cui i frandoi, i mulini, le coltivazioni si sviluppavano in questi monasteri, e questa cultura anche contadina veniva partecipata al popolo, per cui questi monasteri divennero centri di vita, punti di riferimento, ma anche luoghi di difesa in certi casi e in momenti di pericolo. Ecco perché attraverso questi monaci in tutta Europa si è sparsa questa spiritualità, questa cultura, per cui San Benedetto in qualche modo è ritenuto il fondatore dell'Europa, perché attraverso il monachesimo ha avvicinato vari popoli d'Europa, affratellando tra di loro, partecipando non solo alla spiritualità ma anche alla cultura, alla tecnica che si è venuta sviluppando man mano che si andava avanti. E allora Papa Paolo VI nel 64 lo proclamò patrono di Europa, anche per ricordare all'Europa che se l'Europa è nata lo si deve appunto a quest'opera che è stata fatta per secoli. Però quando si è fondata poi l'Unione Europea, Giovanni Paolo II lottò tantissimo, ma non fu ascoltato, perché nello statuto si mettesse che l'Europa aveva radici cristiane, ma l'Europa ormai non è dominata più dal cristianesimo, è dominata da altre forze che non sto a nominare, da altre politiche dove addirittura la pietà cristiana è cancellata, si sta cancellando anche la famiglia. Ma se l'Europa è nata, fratello, dobbiamo appunto a questa cultura religiosa che è stata diffusa in tutti gli stati d'Europa attraverso i monaci. E San Benedetto quindi ancora oggi, fratelli, è un punto di riferimento, e la sua regola ha voluto riassumere tutta la saggezza monacale dell'antichità, per cui oggi è un punto di riferimento. C'è tanta divinità in quella regola, ma c'è tanta umanità, comprensione verso la creatura. Per esempio San Benedetto scrive: l'abate nelle riunioni ascolti anche i giovani, perché anche attraverso di loro il Signore parla. E poi, guardando la debolezza dei monaci, dice: sarebbe bene per il monaco non bere vino, ma a causa della loro debolezza si dia loro un quartino, un po' di vino sia dato. Bene, fratelli, noi ringraziamo il Signore per questa figura di San Benedetto, che ha illuminato un mondo che era in declino, un mondo che non aveva più orientamento da un punto di vista politico, un mondo che aveva bisogno di mani forti, e il Signore dette a San Benedetto questa grazia di dare una sterzata al mondo di allora. Allora si promossero non solo i conventi, ma case di accoglienza.

0: assistenza, assistenza ai poveri e via dicendo, cose che, di cui noi abbiamo oggi estremamente bisogno. E tu, Signore, come hai provveduto in passato San Benedetto, San Francesco e tanti altri santi, oggi, Signore, tu stai provvedendo nuovi apostoli per questo mondo in declino, per questo mondo in difficoltà. E noi crediamo e proclamiamo fermamente che tu stai operando, stai creando situazioni nuove, come dice per bocca del profeta, è che io faccio sempre cose nuove, non ve ne accorgete, proprio ora le sto facendo. Grazie, Signore, per quanto tu stai facendo adesso, nonostante che il mondo stia declinando, si stia corrompendo e perdendo, tu stai sollevando le tue mani per portare benedizione e salvezza a tutti. E tu, Vergine Santissima, che assisti sempre alla tua Chiesa, che sei stata nel cuore di San Benedetto, oggi entra nel cuore di tutta la Chiesa, rinnovala nell'amore verso Gesù e verso di te e verso il prossimo. A Gesù la lode e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Auguri, fratelli, che chiunque si chiama Benedetto o si chiama Benedetta, ma in ogni modo siete tutti benedetti dal Signore. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio, parroco di Moscufo, Pescara. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Memori dell'amore di Cristo, che con la prodigiosa moltiplicazione dei pani e dei pesci saziò la fame del suo popolo, diciamo con umile fiducia.

Riconosciamo, Signore, che i benefici ricevuti in questa settimana vengono dalla Tua bontà. Fa che non trovino in noi un terreno sterile, ma portino frutti di vita eterna.

luce e salvezza delle genti, guida e proteggi i missionari del Vangelo. Accendi in essi il fuoco del tuo spirito.

fa che tutti gli uomini cooperino a creare un mondo nuovo, più conforme alle legittime aspirazioni del progresso, nella giustizia e nella pace.

medico delle anime e dei corpi, dona sollievo ai malati, conforto ai moribondi, visita e rinnova tutti gli uomini con la tua misericordia.

0: Padre, che ci chiami ad amarti e servirti come unico Signore, abbi pietà della nostra condizione umana. Salvaci dalla cupidigia delle ricchezze e fa che, alzando al cielo mani libere e pure, ti rendiamo gloria con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Bibbia, Antico e Nuovo Testamento, non è soltanto un libro. È il racconto di un'esperienza vissuta, dell'alleanza tra Dio e gli uomini, realizzata attraverso la scelta di un popolo che si è aperto, infine, ad una vocazione universale. In questa alleanza, il matrimonio tra l'uomo e la donna ha una grande parte, sia come immagine, come metafora che ci aiuta a entrare in ciò che Dio vuole realizzare, sia come realtà attraverso cui il Creatore porta a compimento il suo disegno. La Sacra Scrittura si apre e si conclude proprio parlando del matrimonio. Inizia con il libro della Genesi, che ci parla della creazione dell'uomo e della donna, della prima famiglia. Si conclude con l'Apocalisse, che rivela la Gerusalemme nuova, il mondo definitivo. Vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa, adorna per il suo sposo. La storia di Dio con l'uomo è ricchissima di temi matrimoniali, di figure di uomini e di donne che in vario modo, nella loro fedeltà e infedeltà, nella felicità e nei fallimenti, hanno espresso e realizzato un passo del disegno di Dio sul mondo. Saranno soprattutto i profeti a parlare dell'alleanza di Dio con gli uomini attraverso l'immagine di un amore coniugale esclusivo e fedele. Pensiamo a Ezechiele, Geremia, Osea. Essi identificano il popolo di Israele con una prostituta che Dio ha salvato dal male perché egli l'ama d'un amore eterno. Il matrimonio è dunque una realtà che Dio ha voluto e ha iscritto nella storia dell'uomo e della donna, ma è anche un simbolo di tutta quanta la storia, cioè dell'alleanza sponsale di Yahweh con l'umanità. Tutto ciò si è manifestato definitivamente nell'incarnazione del Figlio di Dio, quando la natura divina si è congiunta con quella umana nella persona di Gesù di Nazareth e attraverso di lui, in un certo modo, con ogni uomo. Nella persona di Gesù si è realizzata l'alleanza definitiva. Nella sua carne, che si apre sulla croce per accogliere tutti noi e che risorge per donarci la sua vita, si compie anche il nostro desiderio di comunione e di felicità. Tale unione continua nella storia della Chiesa. La divina umanità di Gesù raggiunge gli uomini attraverso il sacramento del battesimo. Le due diverse vocazioni, della verginità e del matrimonio, nascono ambedue da esso ed esprimono in modo differente la storia dell'alleanza. La verginità rende visibile già nel tempo la condizione futura dell'uomo e della donna, quando in cielo troverà in Dio ogni bene e ogni persona amata. Il matrimonio esprime il desiderio di Dio che la terra sia popolata e l'uomo e la donna trovino nel tempo un aiuto a loro adeguato. Per questo possiamo dire che nel sacramento del matrimonio, dell'unione dell'uomo e della donna, l'alleanza di Dio con l'umanità è espressa in modo efficace.

Nei primi due capitoli del libro della Genesi troviamo due racconti della creazione, differenti perché espressione di diverse fonti, ma concordanti. Dopo aver creato in epoche diverse l'universo, dopo aver popolato di piante e di animali la terra e i mari, Dio crea l'uomo e successivamente la donna. In tale successione è nascosto un insegnamento profondo che va ben al di là del dato storico-scientifico di cui la Bibbia non si interessa. Dopo la creazione di Adamo, Dio l'aveva condotto a dare nome alle piante e agli animali. Egli li ha voluti in rapporto all'essere umano, come gloria della creazione e a servizio dell'uomo. In questo atto, mentre manifesta la superiorità dell'umanità su tutto il creato, rivela anche che animali e piante hanno un loro statuto di vita, una loro dignità che non può essere impunemente calpestata. Pur nel godimento dello splendore della creazione, l'uomo avverte una solitudine profonda. È a questo punto che Dio crea la donna. Il grido di Adamo, questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne, rivela il suo stupore e la sua gioia di trovarsi di fronte finalmente un tu adeguato. Un altro io, diverso da lui, eppure simile, con cui instaurare un dialogo e da cui essere aiutato. L'uomo scopre di essere fatto per la donna e la donna per l'uomo. Thomas Stearns Eliot esprimerà questa dinamica originale quando, nel suo ultimo dramma teatrale, l'anziano statista farà dire da una giovinetta al suo innamorato: «Ti ho amato dall'inizio del mondo, perché prima che io e te nascessimo, l'amore che ci ha uniti esisteva già». La solitudine radicale non è però del tutto vinta. Adamo ed Eva non possono essere l'uno padrone dell'altro, non possono identificarsi senza danno reciproco. C'è un terzo fra loro, Dio stesso, che è il fondamento del loro rapporto. Quando rinnegheranno Dio, cedendo alla tentazione del diavolo che nella sua invidia dice loro che si può fare a meno di Dio, anche il loro rapporto si incrinerà. Si accusano a vicenda. D'ora in poi la donna partorirà nel dolore, l'uomo lavorerà con fatica e soprattutto scopriranno di essere nudi. Nel paradiso terrestre la differenza sessuale, che era pure motivo di attrattiva e fonte di piacere, non degenerava in una tentazione di possesso, di uso reciproco e infine di infedeltà. Dopo il peccato non sarà più così. Nasce la concupiscenza, cioè il desiderio disordinato tra l'uomo e la donna. Ma la promessa di Dio non viene meno. Il matrimonio rimane l'asse della storia del mondo, ma perde le sue caratteristiche fondamentali, che ritroverà soltanto nella predicazione di Cristo. Nel momento della creazione dell'uomo e della donna, Dio aveva detto: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza». Questo plurale, facciamo, è stato inteso dai padri della Chiesa come un accenno alla Trinità. Dio è una comunione di persone. Tutto ciò che esce dalle sue mani porta impresso il sigillo di tale realtà comunionale. In modo particolare nella differenza sessuale, nell'incontro corporeo e spirituale tra un uomo e una donna, si realizza tale vocazione all'unità, che per essere vera non può mai cancellare il disegno del Creatore. Nell'amore fra l'uomo e la donna abbiamo la rivelazione del tessuto stesso di tutto l'universo, la gratuità. A Dio non era necessario avere altro oltre a sé, eppure ha voluto il creato e in esso l'uomo e la donna. È un mistero di sovrabbondanza che è il segreto nascosto di ogni amore.

pagine della Genesi con cui inizia tutta la scrittura troviamo le finalità fondamentali del matrimonio. Adamo vuole un aiuto che gli sia conveniente, un'altra persona che l'accompagni verso il suo destino. Il nostro tempo è giustamente molto sensibile a questo lato soggettivo della vita matrimoniale. Il matrimonio è fondato anche sulla libera scelta della donna e dell'uomo, sul loro affetto, sui loro sentimenti. Però, quando scoprono di essere fatti l'uno per l'altra attraverso queste affinità elettive, il loro rapporto non può più essere abbandonato al fluttuare dei sentimenti. Ma c'è anche un altro scopo che appare all'inizio della Bibbia. È la fecondità. Oggi questo bene del matrimonio è passato per molti in secondo piano. Eppure basta leggere con verità dentro le proprie esperienze per capire che non è così. Ogni vero amore vuole essere comunicativo, vuole aprirsi ad altri. Dio ha affidato all'unione tra l'uomo e la donna la continuità del suo stesso atto creativo. La grazia matrimoniale, ha scritto Adrien von Speyer, non si esaurisce nel giorno delle nozze, ma si estende a tutta la vita, ai figli, alla loro educazione, al loro matrimonio e

storia di Israele registra una continua iniziativa di Dio affinché il suo popolo purifichi il suo amore e ritorni all'esperienza del matrimonio unico e indissolubile come era al principio. Il nuovo inizio è stata la famiglia di Nazareth. Gesù non ha innanzitutto portato una dottrina sulla famiglia, ma una nuova realtà familiare. Era una piccola comunità di 3 persone, completamente immersa nel contesto culturale e sociale di quel paese della Galilea. Viveva del lavoro del padre, il carpentiere, aiutato poi dal figlio, fino a quando questi non uscì di casa. Pregavano assieme tra le mura domestiche e nella sinagoga, si facevano compagnia, consapevoli l'uno della missione dell'altro. Custodivano nelle loro parole e nei loro silenzi il grande tesoro e il grande mistero di quel figlio che Dio aveva dato loro da proteggere e far crescere. L'umiltà di quel nucleo familiare non indica una purità inarrivabile, piuttosto segnala una semplicità di ascolto di Dio, di carità, di speranza, che tutti possiamo desiderare anche per le nostre famiglie. Più volte, nel corso della sua vita pubblica, Gesù è ritornato sul tema del matrimonio. Interrogato dai suoi discepoli, egli spiega loro che è venuto per riportare il mondo alla sua origine, per ristabilire il disegno originario prima del peccato di Adamo ed Eva. In tale disegno era previsto appunto il legame unico e indissolubile fra l'uomo e la donna. Anche San Paolo ha riflettuto su questo. Nella sua lettera ai cristiani di Efeso troviamo parole fondamentali per comprendere cosa sia il matrimonio voluto da Gesù. L'Apostolo sta parlando della vita nuova nata dalla morte e risurrezione di Cristo, la vita di comunione. Le categorie sociologiche antiche vengono meno. La sottomissione della donna nei confronti dell'uomo, vissuta nel mondo pagano, nel cristianesimo assume un significato completamente diverso. Diventa la relatività dell'uno all'altro, in quanto l'uno è per l'altro segno di Cristo. La sottomissione diventa amore. Le mogli, scrive San Paolo agli Efesini, siano sottomessi ai mariti come al Signore. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa. Non c'è più differenza fra lo sposo, la sposa e la Chiesa. Per lo sposo e la sposa, l'altro è la visibilità del corpo di Cristo. Il matrimonio nell'Antico e nel Nuovo Testamento non sono 2 matrimoni diversi. Quello cristiano è la realizzazione dell'inizio, del disegno di Dio prima del rifiuto di Adamo ed Eva. Per questo esso è indissolubile, perché partecipa della stessa fedeltà di Dio alla sua alleanza. Alla fedeltà di Dio è chiamata a rispondere la fedeltà dell'uomo, che la grazia di Dio suscita e rende possibile.

0: oggi, cari amici, è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che stiamo leggendo durante questo periodo quaresimale. Benvenuto, Don Massimo.
1: Ecco, grazie ancora di avermi chiamato e sono felice di essere qui con voi.
0: Oggi abbiamo letto il capitolo che lei dedica al matrimonio e lei osserva acutamente che proprio la Sacra Scrittura si apre e si chiude parlando appunto del matrimonio con un'immagine sponsale.
1: Sì, questo capitolo è nato dalle mie catechesi, piccole catechesi, in preparazione al matrimonio per delle coppie che vengono a chiedermi ci aiuti, ci aiuti, ci aiuti. Allora io ho ripercorso con loro gli itinerari della Sacra Scrittura e ho visto con loro che il matrimonio occupa una parte importantissima della Scrittura, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. E lo occupa a due livelli. Innanzitutto come immagine, e l'immagine del matrimonio è un'immagine molto frequente nella Sacra Scrittura, soprattutto nell'Antico Testamento, anche nelle sue forme di fallimenti. Le persone che abbandonano il marito. Israele è paragonato molte volte a una donna che ha abbandonato colui che l'aveva scelta, l'aveva presa fin da piccola, l'aveva curata, l'aveva arricchita di gioie e di regali e l'aveva resa gloriosa e bella. I profeti soprattutto hanno queste immagini. E poi lei ha voluto andarsene, ha voluto tradire, ha voluto seguire gli idoli, e però alla fine, dopo un periodo di prova, Dio è fedele e l'ha riacciuffata. Quindi l'immagine del matrimonio, ma poi anche la realtà del matrimonio, e questo è soprattutto quello che mi tocca profondamente, e cioè che sia l'Antico Testamento che il Nuovo, no? Ma anche Gesù, soprattutto nel cuore fra i due testamenti, paragona la vita di Dio e la vita con Dio a una vita matrimoniale. Non perché ci si debba fare, si possa fare un facile paragone, una similitudine sbagliata, quasi che Dio fosse un padre con una madre che si sposano, questo lasciamolo al paganesimo, ma perché il matrimonio ci porta verso la realtà della comunione, e così attraverso il matrimonio e la famiglia noi possiamo cominciare a conoscere qualcosa di Dio, che è comunione indefettibile, che è gioia, che è comunicazione, che è sedersi assieme a tavola in una condivisione materiale e spirituale. Il tema del pasto assieme, pensiamo per esempio all'Apocalisse, ma pensiamo anche al capitolo 21 del Vangelo di San Giovanni: se uno sta alla porta e bussa, io andrò, gli aprirò la porta e lui si siederà e ceneremo assieme. E nel capitolo 21 già il risorto se ne sta seduto lì a Tapca, sulle rive del lago di Genezaret, aspetta i suoi che erano tornati a fare i pescatori dopo il fallimento della morte e dopo una resurrezione che forse stentavano ancora a capire che cosa potesse significare per loro e per la vita del mondo, e li aspetta lì, li aspetta facendo cuocere del pesce e poi dicendo venite, e poi lo riconoscono innanzitutto Giovanni che dice il Signore, poi Pietro si butta in acqua e corrono verso il Signore, e lì hanno l'incontro col risorto, forse più significativo, più bello e soprattutto più rivelatore di quello che d'ora in poi sarà il loro stare sempre con Lui. Ecco, ci sono quindi delle immagini, ma ci sono già delle realtà di vita familiare, di vita comune, che introducono il presente verso il futuro e introducono il futuro che ci attende già nel presente che noi viviamo. perché nel matrimonio cristiano, cioè nel matrimonio fra due battezzati, accade che quell'unione profonda, quel radicamento che già nel battesimo è accaduto nel corpo di Cristo, per cui diventiamo una sola cosa con Lui, nel matrimonio si rafforza attraverso l'incontro fra l'uomo e la donna, così che l'uomo diventa sacramento di Cristo per lei e la donna sacramento di Cristo per lui, e abbiamo un cammino di approfondimento del battesimo che ci spiega anche le ragioni della unità e della indissolubilità del matrimonio. Soltanto in questa luce si possono comprendere veramente l'unità e l'indissolubilità del matrimonio.
0: Mi colpiva l'immagine, la definizione che lei dà ad un certo punto, al momento in cui rievoca la creazione della donna nel libro della Genesi, del fatto che l'uomo si trova di fronte ad un tu adeguato.
1: Ecco, è un tu adeguato rispetto ai tu che aveva incontrato prima, perché Dio aveva preso per mano Adamo e lo aveva portato a dare nome alle cose, così dice la scrittura. Però in questo dare nome alle cose, dare nome è qualcosa di molto significativo e profondo, cioè vuol dire riconoscere un legame, quasi un'appartenenza reciproca, certamente rivelare il mistero dell'identità delle cose stesse, degli alberi, delle piante, degli animali, però c'è anche la scoperta di una inadeguatezza. Tutto il creato è per l'uomo. E tutto il creato deve essere rispettato dall'uomo, tutto il creato è una risposta all'attesa dell'uomo, eppure dentro l'uomo rimane un'insoddisfazione, un senso di solitudine, di mancanza, e allora ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, dice Adamo guardando Eva creata, tratta secondo l'immagine evidentemente letteraria, tratta dalla sua costola. Ecco, c'è dunque una partecipazione reciproca. Rimane però un ultimo mistero fra l'uomo e la donna, e cioè il mistero della presenza di Dio, che è simboleggiata dal mistero dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. E cioè l'uomo per la donna sono sì una risposta esaustiva, ma non compiuta, e cioè occorre sempre che l'uomo e la donna camminino assieme tenendosi per mano, ma riconoscendosi creature, cioè guardando verso Dio, camminando verso di Lui, chiedendo il suo aiuto, perché infine nessun tu può essere compiutamente risposta alla sete del Dio. Soltanto in Dio noi possiamo trovare una risposta compiuta, e questo è il senso di ciò che ci attende. Lo possiamo trovare negli altri, ma nella misura in cui assieme agli altri guardiamo Dio e chiediamo il suo dono.
0: Don Massimo, lo ringrazio molto di essere stato con noi anche oggi.
1: A presto.

Mario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

La parola di vita di luglio 2026 è tratta dal Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 23, là dove Gesù spiega ai discepoli: quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Gesù, dopo aver parlato in parabole a una grande folla in riva al lago Tiberiade, si rivolge ai discepoli e ad essi spiega il significato profondo delle sue parole. Il protagonista del nostro racconto è la parola di Dio, paragonata ad un seme piccolo e fragile. I sassi, le spine, gli uccelli possono impedirgli di germogliare, mettere radici, produrre spighe mature, ma il sapiente seminatore ne conosce la sorprendente vitalità. Attraverso queste immagini, Gesù rivela il rapporto tra l'uomo e la parola che Dio offre abbondantemente. Ma c'è chi la coglie e chi, per vari motivi, la lascia cadere senza che porti frutto. Nel cuore umano, infatti, la superficialità e le eccessive preoccupazioni materiali minacciano il miracolo della vita soprannaturale che Dio stesso desidera accendere nelle sue creature. Anche noi, come i discepoli, siamo invitati da Gesù ad entrare nel mistero umile dell'amore di Dio e allo stesso tempo siamo interpellati personalmente su una decisione. Quale terreno vogliamo essere? Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto. Ascoltare e comprendere. Sembra questo il segreto che fa di noi un terreno accogliente dove il seme della parola può esprimere la sua forza e portare buoni frutti. Quanto è preziosa la disponibilità all'ascolto. È lo spazio spirituale per fare posto alla vita di Dio che sempre ci precede con la sua misericordia, con la pazienza del lavoratore che conosce e rispetta i tempi della maturazione. Le parole di Dio, come scrive Chiara Lubich, illuminano interiormente non solo la mente, ma tutto l'essere, perché sono luce, amore e vita. Danno pace, quella che Gesù chiama sua, la mia pace, anche nei momenti di turbamento e di angoscia. Danno gioia, gioia piena pur in mezzo al dolore che a volte attanaglia l'anima. Danno forza, soprattutto quando sopraggiungono lo sgomento e lo scoraggiamento. Rendono liberi, perché aprono la strada della verità. Anche in noi deve nascere un amore appassionato per la parola di Dio. La accogliamo con attenzione quando ci viene proclamata nelle chiese, la leggiamo, la studiamo, la meditiamo, ma soprattutto siamo chiamati a viverla. Vivendo una parola di Gesù viviamo tutto il Vangelo, perché in ogni sua parola Egli si dona tutto, viene Lui stesso a vivere in noi e sostituisce il nostro modo di pensare, di volere, di agire in tutte le circostanze della vita. Bill del Messico ci racconta: c'è stato un tempo in cui mi sentivo intrappolato in un buco profondo. Ero in una relazione violenta, cercavo di scappare e sistemare tutto con le mie forze. Influenzato dai social media e dal rumore esterno, spesso inseguivo cose non guidate da Dio. Nonostante tutti i miei sforzi, mi sentivo ancora vuoto e senza scopo. Sapevo che l'amore è un linguaggio universale e quando ho iniziato a fare volontariato ho trovato una realizzazione che poteva venire solo da Dio. Col tempo ho scoperto un luogo dove ascoltare la sua parola e crescere nella relazione con Lui. Sono profondamente grato. Anche quando ci sentiamo terra arida e sassosa,
è la parola stessa ad essere efficace, come rivela il profeta Isaia, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e tensioni, coltiviamo anche la fiducia per cui l'ho mandata. Sostenuti da questa speranza, in un tempo dominato da paure e

0: te.
1: Dalla cittadella internazionale di Loppiano trasmettiamo Gocce di speranza, una trasmissione frutto dell'anno giubilare 2025. Alla console Pasquale Bernardi conduce

0: ritrovati con gocce di speranza che anche oggi ci portano a Trento. Il 24 maggio scorso si sono tenuti a Trento infatti una serie di eventi sotto il titolo Generare bellezza sociale, eventi legati ai 40 anni del Centro Mariapoli Chiara Lubick. Tra i vari appuntamenti una tavola rotonda con preziosi contributi di varie realtà civili ed ecclesiali del territorio. Accanto al sindaco Franco Ianeselli, Annalisa Pasini, delegata area testimonianza e impegno sociale della Diocesi di Trento, Sara Luani, giornalista, Claudio Bassetti, presidente del Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti del Trentino Alto Adige. Ad aprire la tavola rotonda, Margaret Carran, presidente del Movimento dei Focolari. Da qui ha detto: dalla città di Chiara Lubick guardiamo al futuro. Trento, per posizione, storia e sensibilità, è chiamata al dialogo e non può rinunciare alla sua vocazione di una fraternità che diventa cultura, stile, prassi. Margaret Carran ha risposto a una domanda rivoltale da Lucia Crepaz: quali sono, a suo parere, le principali sfide del nostro tempo? Una domanda rivolta a una donna che è araba, di cittadinanza israeliana, cristiana, di fede. Donna sulla soglia delle identità. Per lei, nata e cresciuta ad Haifa, il conflitto israelo-palestinese ha logicamente un significato e peso molto profondi. Trento, 24 maggio 2026, Generare bellezza sociale, l'intervento di Margaret Carran.
1: E ho scelto di risponderti partendo dalla mia esperienza personale. Per 24 anni ho vissuto a Gerusalemme, una città divisa. La parte est è abitata soprattutto da arabi palestinesi e la parte ovest della città maggioranza ebrei israeliani, ma non solo, perché anche vengono da tante altre parti del mondo. E io parlo entrambe le due lingue, arabo e ebraico, perciò mi adattavo ogni giorno, quasi in alcuni momenti, a quale lingua dovevo parlare, dipendeva in quale angolo della città ero, in quale pullman ero, in quale negozio ero. Perciò quando io andavo nella parte israeliana, parte ebraica,

della città di Gerusalemme parlava sicuramente l'ebraico e la gente mi diceva: ah, lei ha un accento, lei non è ebrea. Certo, poi andavo nella parte araba palestinese della città per fare spese, per incontrare le persone, e quando parlavo con le persone che l'arabo è la mia lingua madre, loro mi guardavano con stupore e mi dicevano: ah, lei è araba del nord. Allora, potete immaginare in quale situazione io mi sentivo, e quasi mi entrava dentro di me veramente tante domande, ma anche un conflitto, anche di identità, di persona, e mi chiedevo: ma io chi sono? È stato un passaggio delicato nella mia vita, perché lì ti accorgi che basta poco perché l'identità diventi un confine. Il confine diventa un muro. Ho capito quanto sia facile ridurre l'altro ad una categoria invece che riconoscerlo come persona. Per questo mi sembra che una delle sfide più profonde di oggi sia questa riduzione della nostra umanità. E succede quando le persone che ci sono accanto diventano invisibili, estranei, o quando il contatto è mediato solo da strumenti digitali. E qui mi collego al titolo di questa giornata, La bellezza sociale, che mi ha interrogato questi giorni quando ho avuto le domande e anche sapevo il titolo di questa giornata. Dove troviamo oggi la bellezza nei contesti sociali? Elena ha risposto un po' a queste domande. Che cosa è bello in una famiglia, in una comunità civile, religiosa, lavorativa? Che cosa è bello in una scuola? O cosa è bello all'università o nello sport? Come hai detto prima, Lucia, io non ho definizione unica da proporre, però sono sempre più convinta di una cosa: il valore più grande ovunque sono le persone, nella loro unicità e diversità. Per me, infatti, la sfida non è solo gestire le differenze, ma abitarle, saperci vivere dentro. E qui vedo un secondo problema profondo del nostro tempo: la frammentazione, la polarizzazione, quel modo di pensare per cui o sei con me o sei contro di me. In tanti paesi che ho visitato in questi ultimi 5 anni ho visto crescere questo stesso fenomeno. Cambia la lingua, cambiano le culture, ma spesso le ferite si assomigliano. In questi ultimi 2 anni noi nel Movimento dei Focolari abbiamo approfondito un tema che lo sento molto essenziale, che è la prossimità, che significa avvicinarsi, fare spazio all'altro, ascoltare, ma ascoltare davvero. È un modo di ricucire relazioni ferite, non solo personali, anche sociali e politiche. L'altra parola che spesso viene abusata è la parola dialogo, la sentiamo dappertutto. Per me dialogo non è una tecnica per ottenere qualcosa e neppure una mossa tattica. Il dialogo, quando è vero, è un lavoro del cuore. Comporta di mettere da parte, almeno per un momento o per alcuni secondi, la difesa automatica delle proprie idee per capire chi ho davanti. È faticoso, richiede tempo e non garantisce risultati immediati. Ma quando accade, l'altro smette di essere una categoria e torna a essere appunto umano. Non è a caso che domani esce la prima enciclica di Papa Leone XIV, intitolata Magnifica Humanitas,
sul tema della custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa vuole mettere sotto gli occhi di tutti non solo i rischi di una mancata regolamentazione dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto la necessità di mettere al centro la dignità della persona, appunto la sua umanità. E voglio chiudere, se ho ancora un secondo, con un fatto che dà anche speranza, pensando anche al mio paese, che alcuni, insomma, stiamo parlando tanto anche di questa situazione politica in questo periodo, no? E vorrei farvi conoscere una realtà che si chiama Neve Shalom, che è una parola in ebraico che vuol dire in arabo Wahat Salam, che significa oasi di pace. È un villaggio che si trova ad ovest di Gerusalemme, dove dagli anni 70 vivono insieme ebrei israeliani e arabi palestinesi. Lì esiste un'esperienza educativa bilingue e un lavoro strutturato di formazione alla pace e alla gestione dei conflitti. Questo anche c'entra con quello che Elena ci ha detto, anche di come anche le nostre città possono anche essere un modo di incontro. È un laboratorio, quindi non è perfetto, ma dice al mondo una cosa potente: che la convivenza non è impossibile se si sceglie di costruire spazi dove ciascuno può restare se stesso e allo stesso tempo imparare la lingua, la storia e la sensibilità dell'altro.

0: quella forza che ci fa restare, che ci fa sperare adesso qui. Bella questa canzone del Gian Rosso Oltre l'invisibile, interpretata da Michele Sole e accompagnata dal maestro Emanuele Chirco. E grazie a Margaret Carrame, alla sua vibrante e convincente testimonianza sulla universale priorità della persona, creatura di questa magnifica humanitas di Papa Leone, della sua unicità, originalità, diversità, che richiede un ascolto vero, un dialogo sincero, unico atteggiamento che ha il potere di abbattere i muri e farci incontrare. Grazie Margaret. E noi siamo così giunti ai saluti da parte di tutta la redazione, a partire da Pasquale Bernardi da Venezia, da Roma Antonio Olivero, da Loppiano Tamara Pastorelli, Paolo Loriga, Silvana Tresoldi ed Emanuele Chirco, e un saluto anche dal T'ho trovato Vocal Group di Verona col maestro Carlo Bertoni per la canzone di sigla La tua storia. E noi ci sentiamo il prossimo mese.
1: Nascondimi le cose ormai lontane, le cose che non...
2: Dalla cittadella internazionale di Loppiano abbiamo trasmesso Voce di Speranza, una trasmissione nata nell'anno giubilare 2025, a cura di Pasquale Bernardi e Maffia.

0: La tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

Fratelli e sorelle tutti, ben ritrovati, ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore. Un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo. Nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Se che appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore. È colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù, gli ultimi, i poveri sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lode, o Padre Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola cade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro, e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio, il seme caduto tra i rovi. Questi crescono e soffocano la parola. Sono le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, ma sono anche tutta quell'esperienza che ci porta a raccogliere tutto, ad ascoltare tutto. Ecco quanto è importante saper lottare interiormente, interiorizzare, perseverare, lottare. Lottare per saper scegliere chi ascoltare, ma anche saper scegliere chi non ascoltare. In questo modo Gesù ci sta educando a divenire suoi testimoni. Ce ne insegna anche l'arte, proprio perché il nostro impegno porti frutto. Ma non dimentichiamo, il frutto non nasce in base alla capacità del seminatore, ma in virtù dello stesso seme della parola. Noi siamo strumenti chiamati a gettare la parola perché questa cresca nei cuori dei nostri interlocutori. Ma perché questo possa avvenire c'è un passaggio previo che chiede di essere compiuto. Noi siamo il primo terreno che deve accogliere la parola, che deve custodirla, quell'impegno che chiede perseveranza e lotta, perché il Signore prima di tutto semina nella nostra vita la sua parola, e nella misura che porta frutto saprà portare frutto anche negli altri attraverso la nostra azione di testimonianza. E allora a noi divenire giorno dopo giorno un buon terreno fertile. È lungo il cammino, perché rappresenta il cammino della vita. Ma crediamoci e non temiamo. Il Signore agisce con larghezza d'animo, con amore, con misericordia. Crediamo in Lui, fidiamoci di Lui, e scopriremo come anche nella nostra vita sapremo portare frutto. E a partire da qui sapremo portare anche noi agli altri il seme della parola, perché abbiamo noi per primi fatto esperienza di che cos'è la forza della parola di Dio. Vedete, se Gesù è stato un buon seminatore e nello stesso tempo Lui è parola di Dio
è parola del Padre, è perché quello che lui ha fatto lo ha fatto sempre in obbedienza al Padre. Lo dice lui stesso: non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre. Gesù è il primo seme gettato nel solco dell'umanità ed è una parola che ha portato frutto, come attendeva il Padre. Ora tocca a noi fare altrettanto. E allora lasciamoci trasformare dalla parola di Dio. Impariamo a coltivare la sapienza e la pazienza del contadino. La sapienza che sa che il seme, per portare frutto, deve andare sottoterra, deve perdersi. Quanto importante che impariamo anche noi a perderci per Dio e per gli altri, perché chi perderà la propria vita la ritroverà, dice Gesù. Ma accanto alla sapienza, la pazienza. Il contadino sa che deve lasciare il seme sottoterra. Quel seme crescerà a tempo debito. Così anche noi permettiamo a Dio di agire secondo il tempo da Lui stabilito, e qualcosa di grande nascerà per tutti. Abbiamo cercato a grandi linee di spiegare la parola, di domandarci che cosa dice la parola e di cosa dice a noi oggi questa parola. Abbiamo compreso che il seme della parola di Dio è proprio come la pioggia e la neve: viene gettato e non ritorna senza aver portato frutto, secondo il calendario di Dio. E noi che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio dei testi. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, a piene mani getti il seme della tua parola nel solco del terreno della mia vita. Tu non guardi se arido, sassoso, pieno di rovi, fertile. Non guardi se il terreno del cuore è colmo di vizi o di virtù. E neanche mi metti fretta nel vedere frutti maturi. Tu sempre e comunque getti in me il seme della tua fiducia e nella mia libertà mi inviti a ricambiare, divenendo come te, terreno accogliente, affinché il seme della tua parola porti frutti di amore, di giustizia, di pace. Signore Gesù, se così vuoi e quando vorrai, eccomi, ci sono.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno, renderai.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi, carissimi. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazaret favorita dalla grazia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
4: con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa.

0: Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, credo sempre.
2: Terzo mistero gaudioso, Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del

0: tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
2: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non lo comprende, il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: prega
1: per noi peccatori,
0: adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora
1: della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori,
1: adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Nostra Signora di Lourdes, ti preghiamo specialmente per la nostra conversione e per quella di tutti i peccatori. Veglia anche su tutti coloro che soffrono nel corpo e nell'anima, nella speranza che la vita trionfi sulla morte. Vogliamo cantare con te in questo momento la gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen.

Una cordiale buonasera a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto. Tra qualche minuto ci collegheremo con la chiesa di San Giuseppe in Pordenone per trasmettervi la celebrazione eucaristica prefestiva. A tutti buona partecipazione.

giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siate benvenuti alla nostra celebrazione. Oggi la parola di Dio ci mette nel cuore la bellissima parabola del seminatore. È proprio Gesù che semina la parola nel nostro cuore, Gesù che semina il suo Vangelo nella nostra vita. Allora facciamoci terreno buono per accogliere la parola e per portare tanto frutto. Prepariamo, come dire, il cuore, il terreno a questo seme nuovo, chiedendo che il Signore purifichi dai nostri peccati la nostra vita. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo Spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò che per cui lui l'ho mandata. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze. Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: Coroni l'anno con i tuoi benefici, i tuoi solchi stillano abbondanza, stillano i pascoli del deserto e le colline si cingono di esultanza.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
0: I prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di messi, gridano e cantano di gioia.
1: Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di Dio. La creazione, infatti, è stata sottoposta alla caducità, non per sua volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta, nella speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.
2: Alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia. Alleluia.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60 e il 30 per uno. Chi ha orecchi ascolti. Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete, guarderete sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore, non si convertano e li guarisca. Beati invece i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. Chissà tra tutta quella folla che stava lì ad ascoltare Gesù sulla riva del mare, quanti erano davvero disposti ad ascoltarlo fino in fondo? Quanto terreno duro, quanta strada, quanti rovi c'erano nel cuore di queste persone? Chissà invece quanti erano lì con un cuore pronto, come il terreno buono. Ecco, Gesù parla a tutti, non seleziona i suoi ascoltatori, non fa un esame preventivo. Il seminatore semina dappertutto. Il nostro Dio nutre la speranza che qualunque persona, da qualunque storia venga, in qualunque situazione si incontri, anche la più triste, forse anche la più lontana da Lui, possa diventare un giorno un terreno buono. Perché l'unico desiderio vero di Dio è che noi portiamo frutto, cioè che la nostra vita diventi una vita come la sua, si espanda sempre di più nell'amore. Ed è così bello pensare che Dio è continuamente alla semina. La parola di Dio, ci dice la prima lettura, è come la pioggia, come la neve, scende ovunque, perché ovunque spera di far nascere un frutto. Però vedete, le parabole, Gesù usa le parabole, spiega anche perché. Perché le parabole non sono un teorema di matematica in cui è tutto chiaro, tutto distinto, tutto preciso. La parabola ti costringe a pensare, ti costringe a partecipare, ti costringe ad ascoltare con attenzione, perché tu rischi di sentire ma di non capire nulla, dice Gesù, no? Di vedere ma senza, come dire, renderti conto di quello che stai guardando. E quindi la parabola ci dice che l'incontro tra la parola di Dio, che è Gesù stesso, la parola fatta carne, e la nostra vita non è automatica. Non c'è fatalismo. Non dobbiamo fare nulla, Dio fa tutto. Non è cristiano questo. Il cristianesimo è la risposta a questo amore gratuito di Dio. È stendere l'orecchio del cuore alla parola che Dio semina in tutto il mondo con infinita generosità. Dipende da noi farci terreno buono oppure no. Perché se il terreno, il seme caduto sulla strada, non dipende dal seme se non porta frutto, dipende dalla strada, che è impermeabile, potremmo dire, alla parola. E allora quella parola entra così, da un orecchio, si dice, e esce da quell'altro, senza lasciare nessun frutto, ma non è colpa del seme, o colpa del seminatore che non ha voluto tentare anche lì. Così come il terreno sassoso, certamente un terreno nel quale la parola viene accolta ma in maniera emotiva, senza radici, senza scelta vera, come dire, per un sentimento passeggero, non produce nulla, anche se lì per lì sembra chissà che, perché il cristianesimo, la fede in Gesù non è fatta di emozioni, è fatta di scelte, di risposte consapevoli, di decisioni. E poi c'è il seme che cade sulle spine. Le spine ci sono nella vita, ci sono nella vita di chiunque di noi, e bisogna stare attenti che hanno il potere di soffocare la parola, dice Gesù. Quali? Le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza, cioè il non fidarsi di Dio e fidarsi soltanto delle cose materiali. È un enorme rischio, perché vogliamo mettere Dio in secondo piano, come se la nostra vita materiale fosse più capace di salvarci, invece non salva nessuno. Quella parola di vita, quella parola che potrebbe trasformare la nostra esistenza in una gioia immensa di amore, diventa nulla, diventa un qualcosa che brucia. Ed è molto triste questo. E poi c'è il terreno buono. E anche il terreno buono non è tutto uguale, perché ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha la sua storia, ha le sue difficoltà e le sue grandezze, le sue gioie e le sue sofferenze, i suoi traumi e le sue vittorie. E la parola di Dio scende su tutti, in alcuni porta più frutto, in altri meno, perché i terreni sono diversi. Quello che è importante è fare spazio. E che cosa vuol dire concretamente fare spazio alla parola di Dio? Attenzione, innanzitutto vuol dire ascoltarla, la parola di Dio, nella celebrazione eucaristica, ma anche personalmente. Avete un Vangelo a casa? Ecco, tenetelo, diceva Papa Francesco, sul comodino. Quando vi svegliate la mattina leggete una pagina, quando andate a dormire la sera leggete un'altra pagina, e piano piano questa parola entra nel cuore, nella vita, nei pensieri e anche nelle scelte. Ma soprattutto significa accogliere quello che la parola dice e quello che la parola produce, perché in ognuno di noi deve portare un frutto diverso. Pensiamo alla storia e alla vita dei santi, pensiamo alla parola di Gesù che dice lasciate che i bambini vengano a me, pensiamo a San Giovanni Bosco per esempio. Ecco, lui ha messo in atto quella parola prima di tutto. Pensiamo alla parola guardate i gigli del campo, non preoccupatevi dell'avvenire, pensiamo a San Francesco, la sua fiducia totale nel Signore. Se non diventerete come i bambini non entrerete nel Regno dei Cieli, pensiamo a Teresa di Gesù Bambino, la piccola via dell'infanzia spirituale. Potremmo finire che per ogni santo e santa che conosciamo potremmo applicare una parola. Ecco, qual è la nostra parola? Ognuno di noi è stato creato da una parola. Voi sapete che le parole danno vita, ma possono anche dare la morte. Le parole sono terribili, hanno una potenza spaventosa nel bene e nel male. Pensiamo alle prime parole che abbiamo ascoltato nella nostra esistenza. Le parole delle nostre mamme, le parole di fiducia. Sono qui, non avere paura, quando eravamo bambini, ti voglio bene, Dio ti benedica. La prima Ave Maria che ci ha insegnato a dire, le parole buone che ci hanno fatto sentire vivi. Ecco, se sono vere le parole degli uomini, figuriamoci le parole di Dio. Eppure ci sono anche parole che fanno l'effetto contrario. La storia recente di tanti ragazzi, tanti adolescenti addirittura che si tolgono la vita, spesso è legata a parole cattive ricevute, che hanno squalificato l'esistenza, gli hanno fatto perdere la bellezza, sono stati coltelli che hanno ucciso. E allora vedete, la potenza delle parole è la potenza stessa di Dio, ma può essere anche la potenza del male. E allora impariamo ad ascoltare le parole buone e a chiudere le orecchie e il cuore alle parole cattive, ce ne sono pure troppe. La cronaca ci riempie di commenti terribili sui social, fatti a persone magari che vivono grandi sofferenze, grandi tragedie. L'odio dei social, dire parole sfogando i peggiori sentimenti senza assumersene la responsabilità. Ecco, fratelli e sorelle, ascoltare la parola di Gesù significa fare spazio alle parole vere, quelle che toccano il cuore, quelle che cambiano la vita, quelle che ci indicano anche dove sbagliamo, perché no, anzi, per poter migliorare però. perché la speranza del seminatore è che si trovi un terreno buono. Lui non si preoccupa di sprecare il seme. Se lo ha gettato sulla terra, non andrà mai sprecato, perché qualcuno lo accoglierà in sé e porterà frutto.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la stagione estiva, permeata di luce e di calore, accompagna la fecondità e la gioia scaturite dalla Pentecoste. Fatti voci delle attese del creato e dei desideri dell'uomo, rivolgiamoci umilmente al Signore. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Padre Santo, sostieni la Chiesa perché a immagine delle prime comunità sia fedele nell'ascolto della Tua parola, perseverante nella preghiera, ardente nella carità. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Padre misericordioso, manda operai nella Tua messe perché non manchino al Tuo popolo i pastori che spezzano il pane della parola e dell'Eucaristia. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Padre clementissimo, riscalda il cuore dei deboli e degli sfiduciati, perché la sofferenza umana si apra alla speranza. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Padre della vita, benedici gli operatori del turismo, perché anche grazie a loro l'estate sia l'occasione per gustare le bellezze del creato e dell'arte. Noi Ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, compi nel nostro tempo i prodigi della Chiesa apostolica e rinnova la faccia della terra per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, o Signore, i doni della Tua Chiesa in preghiera e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da Te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del Tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del Tuo regno. Per questo mistero di salvezza con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei Tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del Tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati, nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello, corpo santo, Cristo, in questa carica, solo per noi cibo di vita eterna, Signore.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza per Cristo nostro Signore. Due avvisi. Il Grest continua dopo la prima settimana e quindi c'è la seconda settimana, si può ancora credo iscrivere chi non l'avesse fatto fino adesso, e c'è la seconda uscita all'Acqua Estate di Noale mercoledì 15 luglio alle 8:30, la partenza presso il parcheggio dell'oratorio qui a Borgo Meduna, e quindi si può ancora iscrivere entro lunedì presso la segreteria del Grest in oratorio. Il Signore sia con voi. Vi doni la sua pace, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Maria Regina della Pace. Una buona serata, una buona domenica a tutti.
1: Dalla chiesa di San Giuseppe in Pordenone vi abbiamo trasmesso la celebrazione eucaristica prefestiva nella 15ª domenica del tempo ordinario. La celebrazione è stata presieduta da Don Paolo. La nostra programmazione, carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, proseguirà tra poco con l'argomentazione che riguarda alle 19:20 la settimana nel popolo a cura della giornalista Flavia Sacilotto. Poi alle 19:50, se siete interessati, il notiziario serale. Andando avanti ancora alle 20:14 Orizzonti Cristiani, e poi tutta la nostra programmazione serale, chiamiamola anche notturna, ovviamente, perché non ci fermiamo mai, noi siamo 24 ore su 24 con voi. Ecco, questo programma poi notturno, appunto, dicevo, che è stato accuratamente proprio predisposto per queste ore, ecco, che sono un po' più serene, un po' più tranquille. A tutti voi un buon sabato sera e una santa domenica.

0: Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel deserto da Pordenone in compagnia di Flavia Sacilotto con la sua rubrica La settimana nel popolo. Buongiorno Flavia, bentrovata.
1: Grazie carissimo Gabriele, bentrovato a te e bentrovati a tutti voi carissimi radioascoltatori. Ci troviamo anche oggi in un contesto di calura estiva, ma oggi entriamo nel vivo di una parola fresca, viva e zampillante. E si tratta della parabola del buon seminatore, presentata come sempre da Monsignor Renato De Zan, biblista. La parabola è un racconto vero, verosimile, e possiede qualche cosa però che esorbita dall'esperienza quotidiana. Questo qualche cosa è l'elemento più importante della parabola, perché questo raccolto così abbondante è un'aspettativa, un'attesa ed è anche una grande speranza. Quindi sulle orme di questa attesa, di questa aspettativa del centuplo per uno, noi entriamo nel vivo dei contenuti del settimanale Il Popolo. Ed è un settimanale che porta notizie della nostra realtà quotidiana, della nostra zona. In copertina troviamo l'annuncio della 20ª festa di Avvenire del Popolo in programma a Bibione. Ed è una celebrazione di queste due testate che ci fanno incontrare con la parola viva, ci fanno incontrare con tanti dati reali, con tante notizie di attualità. L'editoriale del Popolo, redatto dal direttore Simonetta Venturin, ci parla di un'Europa che nei primi giorni di luglio ha ricevuto due moniti. Sabato 4 da Lampedusa il Papa l'ha spronata ad ascoltare la chiamata epocale che le viene dal fenomeno migratorio, invitandola ad aprirsi, ad accogliere. E il Papa ha esaltato il potenziale unico dell'Europa, ricchezza che le viene dalla sua storia e dalla sua cultura. Il presidente USA ha puntato il dito contro la sua negligenza e disimpegno militare. Comunque Leone XIV non ha parlato di migranti solo all'Europa. In vista del 250° anniversario della firma della dichiarazione dell'indipendenza americana, ha scritto una lettera in cui ha richiamato quella promessa di una pacifica convivenza tra le diversità che costituisce l'anima dell'America e del sogno americano. Lascio a voi la lettura della parte restante di questo editoriale e procedo ad altre notizie. Siamo a pagina 3. Riarmo, si spende di più e peggio. La nuova pubblicazione valuta l'influenza dell'industria militare sulla politica. La rete italiana Pace e Disarmo commenta il nuovo aggiornamento pubblicato dall'Osservatorio Milekes sulle spese militari. Lascio a voi la lettura di questo intervento, mentre passo così a un'immagine totalmente estiva. Bibione, un'estate parlando di pace tra i popoli, una festa di anniversari coronata dal Cardinal Parolin. Dice il Cardinal Parolin: la pace, unica opzione. Il segretario dello Stato Vaticano, che come abbiamo detto sarà ospite d'onore della 20ª festa di Avvenire del Popolo, ha detto ancora: il mondo è in mano a chi persegue il primato e talvolta il predominio solo del proprio paese, invocando il diritto internazionale solo quando fa comodo. È un'utopia, citiamo un altro virgolettato, pensare che la pace sia garantita dalle armi e dagli equilibri imposti dal più forte. Noi crediamo fermamente che gli arsenali vadano svuotati. Ed è appunto questo messaggio che arriverà da Bibione. In parrocchia ci sono le reliquie di San Francesco, Giovanni Paolo II e Giovanni Paolo I. Il culto delle reliquie, in qualche modo Dio che si è fatto carne per noi, si manifesta ai credenti. Ed ecco che dopo Gesù ci sono i santi. È ancora l'annuncio che ci arriva da Bibione. E ora passiamo alla cronaca del Pordenonese, siamo a Rorai Grande, una nuova scuola primaria, un investimento da 5 milioni di euro e questo nuovo progetto avrà anche la mensa collegata. Sono notizie molto belle che riguardano la nostra scuola, che è veramente la nostra ricchezza. E Pordenone 2027, il ministro del turismo Gianmarco Mazzi in città, il sindaco Alessandro Basso con a fianco l'assessore alla cultura Alberto Parigi ha incontrato nei giorni scorsi il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. Per Mazzi si tratta di un ritorno a Pordenone, città che aveva già avuto modo di conoscere quando ricopriva l'incarico di sottosegretario alla cultura. L'incontro è servito soprattutto a illustrare al ministro la strategia costruita dall'amministrazione in vista di Pordenone capitale italiana della cultura nel 2027, un appuntamento che la città considera una leva decisiva non solo per lo sviluppo culturale ma anche per quello turistico ed economico dell'intero territorio. E veramente ci sentiamo molto onorati del fatto che Pordenone sia riconosciuta quale capitale della cultura. Siamo ancora in cronaca di Pordenone. Consorzio universitario, una crescita continua, nuovi comuni nella compagine consortile. Al Rotary Alto Livenza, in assemblea è sancito il cambio del vertice o al vertice con il passaggio del martello tra virgolette da Carla Panizzi ad Angelo Piccinin. Venerdì 26 giugno nella splendida cornice di Villa Policreti il Rotary Club di Pordenone Alto Livenza ha celebrato la tradizionale cerimonia del passaggio del martello che ha segnato la conclusione dell'annata di presidenza di Carla Panizzi e l'inizio di quella di Angelo Piccinin. Emergenza caldo. Il comune di Pordenone rafforza la rete di protezione. Con l'estate che è entrata nel vivo e con temperature veramente molto elevate, il comune di Pordenone rafforza la rete di protezione per le persone più fragili. Ci sono varie iniziative dedicate alla socialità degli anziani, servizi di assistenza a domicilio e una campagna informativa capillare, e questo è il pacchetto di interventi predisposto dall'amministrazione comunale per affrontare i mesi più caldi in sicurezza. Passi condivisi verso le case della comunità, il contributo delle associazioni. Oltre 40 sodalizi partecipanti al convegno promosso dal comitato. E altra notizia, in centinaia di studenti in Italia, adolescenti in partenza per più di 50 paesi nel mondo. Pronti a partire gli esploratori di Intercultura, cerimonia di premiazione a Pordenone. Ed è qui ricordato un vescovo cosiddetto dal terremoto, Abramo Freschi, con le sue instancabili visite ai paesi appunto colpiti dal terremoto. E ovviamente quella tragedia sicuramente indimenticata e indimenticabile ha coinvolto intensamente il vescovo di allora, che non ha mai tralasciato la sua attenzione alla realtà tragica determinata dal terremoto. Siamo ancora alle notizie che riguardano un po' il mondo. Testimonianza. Una nera, una 850 nera, con la riga bianca alle stance arrivarono Sor Chiara e Sor Eleonora, due angeli fra le rovine materiali e spirituali di una comunità che il sisma aveva messo in ginocchio. Stiamo parlando ancora del terremoto, ovviamente, ci fu in quella tragica circostanza, ci fu una grande attenzione, una grande partecipazione, una grande diffusa vicinanza alle popolazioni colpite. E qui è presentato pure un libro, e ricordare il terremoto in Val Meduna e Val Tremontina attraverso i volti di chi lo ha vissuto, un libro nato in occasione del 50° del sisma. E appunto qui si parla di quanto allora si fece per le popolazioni colpite. E siamo a un'altra realtà, passiamo ad altre realtà attuali. L'estate vissute al punto verde in oratorio la parrocchia di San Lorenzo fino al 24 luglio, coinvolti 170 tra bambini e ragazzi, 50 animatori e una quindicina di adulti, tutti coordinati da Don Flavio. Sappiamo benissimo che l'estate, i punti verdi, Ogrest, naturalmente ogni punto verde ha una propria denominazione, sappiamo sono importantissimi per creare non solo socialità, socializzazione tra i ragazzi e i bambini, ma anche appunto per dare alle nostre realtà parrocchiali questa connotazione di festa, di incontro, di gioia condivisa. Siamo a Pordenone alle Grazie, sabato 11 luglio la memoria di San Benedetto e domenica 12 la memoria di San Giovanni Gualberto, doppia festa patronale dunque al Santuario delle Grazie di Pordenone. E siamo alla pastorale carceraria, una settimana ricca di proposte e iniziative. E ce ne parla Don Diego Tofoletti, cappellano della Casa Circondariale di Pordenone. Appunto ci racconta Don Diego che nel carcere di Pordenone si celebra la festa dei Santi Giuseppe Caffasso e Basilide. E siamo naturalmente in momenti di attenzione anche alla spiritualità appunto di queste persone alle quali l'affetto e la vicinanza della comunità non devono mancare. Siamo alla cronaca diocesana. A Sappada, un campo vocazionale dal 26 al 30 agosto. Punta in alto il cuore, un campo speciale, un campo che chiama. E ancora dall'ufficio diocesano pellegrinaggi è proposto il cammino lungo la via Francigena del Sud. Nel 2027 ci sarà il cammino attraverso il Friuli Venezia Giulia. E a Fanna, al Santuario Madonna di Strada, dal 24 al 26 giulio sarà ricordato in occasione dell'80° anniversario di San Francesco appunto questo santo e con la sua spiritualità, che è una storia che tutti ci interpella. Siamo ancora nel mondo della cultura. Portogruaro ha presentato il 44° festival musicale dedicato alle consonanze dal 26 agosto al 16 settembre. E procediamo alla varietà delle pagine che ci propongono naturalmente temi diversificati. C'è a Fossalta di Portogruaro un sentiero che ricorda Don Antonio tra l'oratorio e la chiesa per muoversi in sicurezza, una grande opera di messa in sicurezza della roggia lugognana ma anche di fruibilità in bicicletta o per passeggiare. E a Sanstino di Livenza, festa per il 30° anniversario di ordinazione di Don Alberto Arcicasa. E nell'unità sanitaria del Veneto orientale, 6 case di comunità, le più vicine Portogruaro e San Michele. Stiamo assistendo a una rivoluzione dell'assistenza territoriale, ha dichiarato il direttore centrale dell'unità sanitaria locale Carlo Bramezza. Con l'invecchiamento della popolazione crescono i bisogni di cura e di prossimità e le case della comunità nascono per dare una risposta quotidiana a queste esigenze, offrendo un punto di riferimento sempre disponibile per chi ha bisogno di assistenza, come nel caso della cronicità o quando il proprio medico non è reperibile. Le 6 case si trovano a San Michele al Tagliamento, Portogruaro, San Donà di Piave, Jesolo, Carole, Cavallino e Treporti. E sono punti di riferimento importanti soprattutto in questo periodo estivo. e come vedete torniamo a Bibione, Bibione che compie 70 anni, e 70 anni di attività e di presenza, il sindaco Flavio Maurutto, un successo figlio della sinergia di intenti e di lavoro, obiettivo proseguire migliorando sempre di più. Il futuro sarà sempre più green con il master plan molta più Bibione. E ancora a Bibione, a Val Grande, ecco la prima mandria di puledri. Niente più sfalci artificiali, provvederanno i cavalli con il loro pascolo alla manutenzione naturale dell'ampio prato nel cuore della valle. Ed è veramente così una presenza significativa, amichevole, quella di questi animali che provvedono appunto a mantenere pulita dall'erba che cresce l'oasi di Val Grande. Siamo a Sesto Arreghena e a Sesto Arreghena c'è una simpatica iniziativa contro la solitudine degli anziani a Bagnarola, il centro estivo e anche per i nonni. E naturalmente sono previsti laboratori, serate in piazza ed è un ponte tra le generazioni. E naturalmente i centri estivi attivi per i ragazzi si incrociano con i centri estivi attivi per i nonni ed è veramente una sinergia magnifica. Passiamo ad altro tema. Come vedete, mi sto spostando da una pagina all'altra, da una tematica all'altra, sempre in una vivacità di interventi che fanno bello e ricco questo settimanale. Siamo nel Friuli occidentale, a Porcia, concerto in piazza Remigi, venerdì 17 luglio alle 20:45. Il mondo in una banda, in piazza un viaggio tra diverse culture sulle note musicali. E siamo a Cordenos, nella parrocchia di San Pietro. Come vedete mi sposto a volo d'uccello tra una realtà e l'altra. A Cordenos, dicevo, presso la parrocchia di San Pietro Sclavons, la comunità è riunita per i festeggiamenti del Santo Patrono ed è veramente una ricchezza di festeggiamenti e la cui cronaca lascio alla vostra lettura. E per quanto riguarda l'estate, il Grest, siamo ad Azzano Decimo, all'oratorio Don Bosco, il magnifico teatro della grande estate dei ragazzi, ed è un'avventura in programma dal 24 giugno col tema Spider-Man, che è una figura da conoscere, una figura che può proporsi quale esempio per i nostri ragazzi, anche se sulle prime nasce qualche punto interrogativo perché molti di noi non conoscono questa figura, ma i ragazzi di Azzano possono conoscerla e ispirarsi per le loro liete vacanze anche ad essa. A Fiume Veneto sono in programma per 3 mercoledì nel mese di luglio Talenti sotto le stelle, centro storico animato con musica, spettacoli, sport e cultura. E poi, ancora procedendo con questi balzi un po' da una realtà all'altra, siamo a Portogruaro con una domanda. E di Donatello, la figura, il bassorilievo di Portogruaro, che appunto è attribuito a questo autore, e ci sono anche qui degli esempi comparativi per farci così capire, per dare testimonianza che questo bassorilievo potrebbe essere veramente di questo grande autore, ed è davvero una magnificenza avere un Donatello tra noi. Siamo a Pordenone, come vedete continuiamo a spostarci da una realtà all'altra, cosa che ci è consentita appunto dal nostro incontro con le varie pagine. A Pordenone, a casa Zanussi, il cinema effimero nelle raccolte di Silvia Moras, in mostra alla Galleria Sagittaria fino a venerdì 28 agosto, di effimera, materiali rari e curiosi. E siamo ancora a una realtà bella nostra che citiamo e torniamo a citare, perché con Pordenone legge dal 16 al 20 settembre la festa del libro e della libertà è ricca di 650 ospiti, davvero 650, ed è una magnificenza per la nostra realtà questa intensa ricchezza. Cerchiamo altre notizie. Siamo a Caneva e a Pordenone, e un incontro con San Francesco d'Assisi, poeta, l'11 luglio a Malgafossa e il 15 luglio nel palco del Teatro Verdi si ricorda San Francesco, in arrivo in città la Spagna spigolosa e notturna che nel Novecento ha conquistato l'Europa. Brugnera e Pordenone, l'11 luglio parco di Villa Varda, il 14 in via Pontina e il 15 e il 16 in Largo Cervignano, una poetica e divertente storia di miti nello scontro tra amore e potere, luglio tra Cyrano, lo Spoonriver nella versione di De André e il film Oceania 2. A teatro Sotto gli alberi a Spilimbergo, il 10 luglio Villa Businello. Cercasi disperatamente eroe. La rassegna di Molino Rosenkrantz a Teatro Sotto gli Alberi arriva venerdì 10 luglio alle 18 a Spilimbergo nel parco di Villa Businello. È una donna affascinante, un cattivo e grottesco assalitore, un impavido supereroe pronto a salvare la fanciulla indifesa a discapito del povero Manigoldo. E così un po' il tema di questa naturalmente manifestazione, di questa rappresentazione, e come possiamo constatare e tutte le nostre realtà si stanno attivando per rendere l'estate, questa estate afosa, questa estate molto calda, attraente dal punto di vista culturale, dal punto di vista degli incontri e dello svago. E siamo ancora a Pordenone. Dal 10 al 27 luglio il festival giunto alla 30ª edizione, con grandi concerti in arrivo, appunto, si celebra questa estate nella nostra città di Pordenone. Clausetto, l'arpa della tradizione gaelica in dialogo col violino, il 12 luglio sul sagrato della chiesa di San Giacomo, una tappa del Festival Folkest. E qui non ho altro che l'imbarazzo della scelta, le proposte, le notizie sono tante e svariate, io naturalmente ne ho citato solo alcune, e naturalmente ci sono anche le pagine dedicate allo sport, ci sono le pagine dedicate ancora ad altre notizie. E io ne leggo ancora qualcuna, così senza un ordine logico, ma semplicemente dal punto di vista cronologico. E parliamo degli artigiani a Pordenone. Pascolo, servono strumenti più accessibili per un salto di qualità, occorre diversificare i mercati di destinazione. Piccole imprese, internazionalizzazione decisiva. E poi così una notizia fresca, estiva, siamo ancora a Pordenone, grande soddisfazione per la conferma dell'azienda artigiana di Leonardo Ceschin nella guida 2026 di Dissapore, e vi leggo la bella notizia. Esquimau Gelateria è confermata tra le 100 migliori gelaterie d'Italia 2026. Naturalmente questa notizia che ha nel cuore un'intensa dolcezza, un intenso richiamo per piccoli e grandi, ci fa piacere, perché avere tra noi una delle migliori gelaterie d'Italia 2026 è una notizia che ci fa onore sicuramente, e che naturalmente ci invita a consumare questo prodotto. E siamo arrivati quasi alla conclusione, ed è stato un piacere avervi con noi. E noi ci rincontreremo, saremo ancora su queste onde la prossima settimana. Intanto io concludo questo notiziario breve, un po' disorganizzato, disordinato, nel senso che ho tratto qua e là fior da fiore, e Vi lascio con un vivissimo pensiero augurale e un lieto a risentirci alla prossima settimana.
0: Ecco, noi allora ringraziamo Flavia Sacilotto con noi oggi su Radio Voce nel Deserto da Pordenone per il consueto appuntamento con la Settimana nel Popolo. Ringraziamo anche voi tutti per averci seguiti fino a qui, vi lasciamo ora in compagnia della nostra consueta programmazione, augurando a voi tutti un buon proseguimento di giornata.

0: 2000 News.
1: Fame di giustizia e carità, Castel Gandolfo, Papa Leone pranza con 200 persone in condizione di vulnerabilità, siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, dice il pontefice. Vendetta per i martiri, messaggio della nuova guida suprema iraniana Khamenei che promette di rispondere all'uccisione del padre, ancora accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti sulla violazione della tregua. Estate soffocante, Italia nella morsa della terza ondata di calore, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, incendi in Piemonte, roghi mortali anche in Spagna, troppa acqua dispersa nelle reti idriche. Addio alla voce di Napoli, scomparso 86 anni Peppino Di Capri, suoi successi come Champagne, Roberta, Saint-Tropez, domani lutto cittadino nell'isola di cui portava il nome per i suoi funerali. Buonasera da Pierachide Dolfini, festa Castel Gandolfo nei giardini delle Ville Pontificie, dove oggi Papa Leone ha pranzato con 200 persone in condizione di vulnerabilità, menù tipico della cucina romana. Siamo affamati di una chiesa che accoglie dove nessuno è nemico, ha detto il pontefice. Paolo Fucili.
2: Un pranzo gustoso, amatriciana, arrosto di vitello, cicoria ripassata e patate e fragole e gelato nelle Ville Pontificie di Castel Gandolfo in compagnia di Papa Leone, una giornata da ricordare a lungo per i 200 commensali di Sua Santità, inclusi 35 bambini, tutti arrivati da Roma, persone e famiglie in situazioni di disagio assistite e oggi radunate qui da Caritas, Acli, Centro Astalli, comunità di Sant'Egidio e varie altre realtà ecclesiali della capitale. Prima la visita al borgo Laudato Si, poi il pranzo introdotto dal saluto del Papa.
3: Sono venuto senza discorso, però con fame di giustizia, con fame di autentica carità, con fame per una chiesa che veramente sa aprire le porte, accogliere, ricevere tutti, dove c'è amore per tutti e dove nessuno è nemico.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Pregare per la pace per chi soffre a causa della guerra in Ucraina, il nuovo invito di Papa Leone in occasione dell'anniversario del rinnovamento delle strutture della Chiesa di rito latino, ma non si fermano i combattimenti nel mirino di Mosca, ancora la capitale Kiev. Vito De Torre.
4: Una donna piange i suoi nipoti uccisi da un missile mentre giocavano nel cortile di casa. Siamo a Kramatorsk, nel Donbass. L'esercito russo continua a colpire le aree civili per costringere la popolazione alla fuga. Consapevole di tanto dolore, Papa Leone oggi è tornato a denunciare le atrocità della guerra in Ucraina. Colpita ancora una volta anche Kiev, dove sono rimaste ferite 11 persone, tra cui un bambino. Intanto l'Ucraina intensifica gli attacchi contro il settore energetico russo. Lo Stato Maggiore rivendica l'affondamento di 21 petroliere impiegate per il trasporto del greggio russo. Secondo Kiev, oltre il 90% delle regioni russe registra carenze di carburante, con lunghe code ai distributori e prezzi in aumento. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione anche in Iran, con accuse reciproche tra Teheran e Stati Uniti di violazione della tregua. La vendetta è un desiderio della nostra nazione e deve certamente essere compiuta. Vendicheremo mio padre e tutti i martiri, dice la nuova guida suprema Mojtaba Khamenei. Massimiliano Cocchi.
5: Il sangue innocente di Ali Khamenei sarà vendicato, perché questo è il volere della nostra nazione. Al termine del funerale, durato oltre 6 giorni, Mojtaba Khamenei, figlio e successore della guida suprema Ali, dopo un lungo silenzio è tornato a farsi sentire e al solito lo ha fatto senza mostrarsi. In un messaggio diffuso dai media di Stato ha minacciato vendetta per l'uccisione del padre e di tutti i martiri della guerra. Teheran intanto accusa Washington di aver violato la tregua, ma secondo fonti vicine al governo americano avrebbe ammesso che gli attacchi dei giorni scorsi alle navi mercantili che hanno scatenato la rappresaglia americana sono stati compiuti da estremisti fuori controllo e sono stati un errore. Gli Stati Uniti ora, prima di tornare al tavolo delle trattative, vogliono che il regime annunci che lo stretto di Hormuz è aperto e si impegni a non sparare sulle navi che lo attraversano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Italia alle prese con la terza ondata di calore dell'estate, oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, settimana prossima attesi picchi di 40 gradi e refrigerio dal 23 luglio. Lucia Ascione.
0: Firenze e Perugia, ancora oggi le città più calde per Campobasso, Frosinone, Rieti e Roma, bollino arancione, ma da domani si aggiungeranno Bologna, Bolzano, Torino. Le temperature si impennano e da lunedì dovrebbero ulteriormente intensificarsi in Sardegna, dove sono attesi picchi fino a 43 gradi, in Sicilia e nelle zone interne del centro Italia. Sul fronte incendi, il Piemonte ha dichiarato la catastrofe ecologica, 900 ettari complessivi andati in fumo, 700.000 alberi bruciati in una vasta area boschiva tra le province di Torino, Vercelli, Novara, Verbano, Cusi, Ossola. Onofrio Lorusso, il comandante dei Vigili del Fuoco del Verbano.
6: Stiamo cercando di controllare e contenere i focolai che sono ancora attivi e anche via terra abbiamo il dispositivo di soccorso per le linee di difesa e per contrastare le situazioni di interfaccia.
0: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Caldo ed incendi anche in Europa, particolarmente colpita la Spagna, dove allarme per morti e feriti in seguito al moltiplicarsi dei roghi. Alessio Orlandi.
7: Per tutta la notte i pompieri spagnoli hanno attaccato le fiamme da ogni lato e al momento il grande incendio divampato giovedì pomeriggio nella provincia andalusa di Almeria sembra aver perso vigore. Una trappola di fuoco che ha causato almeno 12 morti e 23 dispersi, oltre 1.400 le persone evacuate. Secondo alcuni testimoni, a provocare l'incendio, già 6.600 gli ettari di terreno distrutti, la caduta di un cavo elettrico. Lunedì il premier Sanchez visiterà tutta l'area colpita dal rogo, uno dei più gravi degli ultimi decenni nella penisola iberica che, insieme a diversi altri paesi europei, sta vivendo un'ondata di calore senza precedenti. La Francia ha diramato l'allerta arancione in 72 dipartimenti. A Parigi, a causa delle temperature torride, Torre Eiffel, Museo d'Orsay e Louvre hanno anticipato la chiusura al pomeriggio. Caldo e afa anche nel Regno Unito, mentre in Portogallo la colonnina di mercurio salirà fino a 42 gradi. A tirare il fiato da una cappa di afa che non accenna a mollare la presa sono principalmente i paesi dell'est, fino al caso estremo di Vilnius in Lituania, dove le temperature scenderanno fino a 14 gradi. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Il caldo riaccende la tensione sullo spreco d'acqua in Italia. Il 42% dell'acqua potabile immessa in rete viene dispersa, con un costo stimato di 9,8 miliardi di euro l'anno, lo rileva la CGA di Mestre citando i dati Istat. Sentiamo il coordinatore dell'ufficio studi, Paolo Zabeo.
8: Oggi recuperiamo solo il 10% circa dell'acqua piovana, troppo poco per evitare la crisi idrica che ogni estate torna prepotentemente a fare capolino. Per evitare docce spente, rubinetti a secco, dobbiamo aggiustare la rete e realizzare vasche di laminazione, trincee drenanti, invasi e grandi adduzioni. In questa fase di cambiamento climatico non possiamo più permetterci di sprecare una risorsa così preziosa. Ogni goccia che finisce in mare senza essere trattenuta è un'occasione persa. Serve un piano infrastrutturale serio, investimenti immediati e la volontà politica di agire ora, non domani. L'acqua non aspetta i tempi della burocrazia e nemmeno le famiglie e il mondo delle imprese.
1: In Cina almeno 900.000 le persone evacuate in diverse aree del paese per il rischio legato ai venti e alle piogge torrenziali per l'arrivo del tifone Bavi. A Wenzhou, città orientale di quasi 10 milioni di abitanti, sono state trasferite oltre 887.000 persone. Anche Pechino ha disposto l'evacuazione di oltre 100.000 cittadini. In Venezuela continua a crescere il bilancio delle vittime del terremoto mentre si cerca di recuperare i corpi dei dispersi, un'operazione resa sempre più complessa dal caldo e dal tempo che passa. Raffaella Frullone.
9: Tra ruspe e pale alla Guaira si scava ancora. Sono trascorsi 16 giorni dal terremoto che ha devastato il Venezuela. Insieme alle squadre di emergenza lavorano decine di volontari che cercano di recuperare i corpi delle vittime, spesso anche a mani nude. Le condizioni sono sempre più difficili, il caldo accelera la decomposizione dei corpi e rende l'aria quasi irrespirabile. Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, ancora provvisorio, le vittime hanno ormai superato quota 4.000, mentre i feriti sono oltre 16.000. Molti familiari chiedono alle autorità di sospendere la demolizione degli edifici, temendo che i mezzi pesanti possano cancellare ogni possibilità di recuperare i dispersi. La procura venezuelana ha intanto effettuato un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza. L'obiettivo non è solo verificare che le sepolture siano effettuate correttamente, ma anche garantire la tracciabilità dei corpi non identificati per un'eventuale futura restituzione alle famiglie. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Autovelox, entrano dunque in vigore le nuove regole che, secondo il Ministero dei Trasporti, prevedono circa 3.150 dispositivi attivi perché rispondenti ai requisiti richiesti, 850 invece gli apparecchi non omologati che saranno messi fuori uso. Resta in carcere Mohamed Saidi, il 27enne algerino arrestato per aver sfregiato con un coltello una ragazza alla fermata Duomo della metropolitana Milano. Convalidato l'arresto, riconosciute l'aggravante dei futili motivi e l'evidente pericolosità sociale. Said, che dice di non aver mai avuto un coltello e che si definisce vittima dell'aggressione, ha agito anche se era già stato arrestato poche ore prima e scrive: il GIP ha mostrato una totale incapacità di controllo e spregiudicatezza di azione contro una donna inerme. Omicidio sul lungomare di Riposto, località Ionica, in provincia di Catania. Un uomo ha inseguito il fratello uccidendolo a colpi di mannaia nel tentativo di risarmare il figlio. Il padre 89enne e la figlia della vittima sono stati feriti. Luigi Ferraiuolo.
10: Al culmine di una lite tra due fratelli commercianti di pesce, uno di loro ha colpito l'altro con una mannaia, ferendolo mortalmente. La vittima ha tentato di fuggire correndo sul lungomare, ma è stato raggiunto e ucciso. Due persone sono rimaste ferite nel disarmare l'aggressore, che è stato arrestato per omicidio volontario dai carabinieri. Subito aperto un'inchiesta, ma per il fratello ucciso, di nome Lino Guerrera, 61enne, non c'era più nulla da fare. L'aggressore era il fratello Giovanni, 63 anni. Secondo una prima ricostruzione, fra i due, che hanno una rivendita di pesce nel lungomare pantano di Riposto, c'erano dei contrasti pregressi. Stamattina hanno avuto una violenta lite nella pescheria riguardo la divisione dei profitti e l'organizzazione dell'attività commerciale. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato Giovanni, portandolo in caserma. Lino è stato portato in ospedale, dove è deceduto. Luigi Ferraiuolo, Linea allo studio.
1: Si svolgeranno domani alle 17 sull'isola di cui portava il nome i funerali di Pepino Di Capri, scomparso stamani. Il cantante di Champagne, Roberta Saint-Tropez, avrebbe compiuto 87 anni il prossimo 27 luglio. A Capri sarà lutto cittadino. Nicola Ferrante.
11: Champagne. Addio a Peppino Di Capri. Si spegne a 87 anni uno degli interpreti più intensi della musica italiana, non solo voce di Napoli ma espressione raffinata di quell'italianità capace di sperimentare e insieme restare fedele alla linea melodica. La gente si chiede perché. Se ne va così uno degli ultimi protagonisti della canzone italiana del Novecento, malato da tempo, lascia due figli, Edoardo e Daria, avuti con la seconda moglie Giuliana, e Arrigo, detto Nico, con la prima moglie Roberta, il cui rapporto tormentato ispira un altro indimenticabile successo, Manifesto del Perdono, che sorregge l'amore.
12: Roberta, ascoltami.
13: No, voglio dire, l'amore secondo me è il motore di tutta l'esistenza, l'universo, è la cosa per cui noi viviamo.
11: I funerali domani alle 17 sull'isola che portava scolpita nel nome e nel cuore. Nicola Ferrante, Linea allo studio.
1: Lo sport con la MotoGP: frattura della clavicola sinistra per Marco Bezzecchi a causa della caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania. Il pilota dell'Aprilia dovrà essere operato. Marc ed Alex Marquez sono in prima fila, solo undicesimo Bagnaia. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Izzi in regia, Piera Chide Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

modo di comunicare con le sue creature. La sua parola è una parola viva, efficace. Ricordate quando dice sia la luce, quando con la parola creò l'universo e soffiando l'alito di vita dal fango estrasse la creatura umana, sua immagine e somiglianza. Una parola che crea, ma anche una parola che distrugge. Dio ha voluto comunicare con noi proprio attraverso la debolezza della parola, che può essere capita secondo i nostri punti di vista. Quante volte si lamenta perché è un Dio inascoltato, perché la gente, il suo popolo prima, poi quanti sono con Gesù alla sua scuola, poi anche oggi nel tempo della Chiesa, molti vanno per la loro strada e dimenticano quella parola che chiama, che invita alla riflessione, che domanda un impegno nuovo, che comunica la speranza. Ecco perché oggi c'è tanta tristezza e confusione, prima di tutto dentro di noi. Ci manca la luce della parola, ci manca la verità di quella parola, e allora tutti crediamo di aver ragione mettendo in croce il Figlio di Dio che si è fatto carne, Lui, il Verbo, la parola del Padre, per poter essere compreso, accolto, per dare la sua vita per noi. Commuove Gesù, che sceglie come pulpito una barca ormeggiata alla riva. Si distacca un po' per poter vedere in faccia quella povera gente che era andata ad ascoltarlo. Non era un cantastorie, non era un vecchio che aveva tempo da perdere, ma doveva mettere nel cuore di queste persone la conoscenza di Dio, il rapporto con Dio. Ed ecco che usa le parabole, un magistrale modo di comunicare, perché prende lo spunto dalla vita di ogni giorno, dai fatti, dalle esperienze. Perché prende lo spunto dalla vita di ogni giorno, dai fatti, dalle esperienze di quella gente, e invita quasi costruire.

il seminatore. È facile vedere in quel seminatore Gesù, che è venuto a portare con abbondanza il dono della parola di Dio, la luce, la verità, la speranza che tutti gli uomini desiderano e che non possono trovare in altre promesse, in altre chiacchiere, in altre idee che vengono chissà da chi. È solo Dio che conosce il cuore dell'uomo e porta il seme adatto perché germogli sul suo terreno. A prima vista sembra un seminatore sprovveduto, diremmo noi un po' esagerato, fuori di testa. Se pensiamo come costruiscono con precisione oggi le seminatrici per i nostri campi, che devono far cadere ogni giusta misura un unico seme. E io ricordo mia nonna, quando seminava, se le cadevano di mano due semi si abbassava per accoglierne uno che andava sprecato. Questo Dio spreca, dona con generosità, nell'intento di raggiungere tutti. Quel braccio si allarga in tutto l'orizzonte perché tutti abbiano in abbondanza la sua parola, il suo insegnamento. Sapete che in Palestina si usava arare dopo la semina per coprire quella semente e permettere di trovare il terreno adatto per germogliare. Ebbene, la nostra riflessione va oggi sul modo di accogliere il Signore, di desiderare di leggere il suo Vangelo, di conoscere la sua volontà, di capire quello che ci domanda per il bene della nostra vita. Qui si distinguono tanti terreni diversi, dice Gesù, e dobbiamo pensare che il nostro cuore a volte è un po' battuto, impermeabile come una strada, oppure ricoperto di spine nell'affanno, nella stanchezza. Dobbiamo riconoscere che ci fotografano bene nei vari momenti e stagioni della vita questi luoghi diversi dove cade la parola. E forse la nostra riflessione, dopo aver ascoltato Gesù oggi, dovrebbe essere: liberami dalle spine, che è quel mio voler a tutti i costi arrivare dovunque, senza dedicarti un po' di silenzio, di spazio, senza liberarmi dalla smania di voler apparire davanti agli altri. Oppure, Signore, faccio fatica a ripensare quello che tu mi dici, quello che mi insegni, e allora toglimi via questo terreno sassoso, liberami, fai in modo che durante la settimana sia meno arido davanti a te, mi esponga alla pioggia, alla neve della tua parola che feconda, magari ripetendo dentro di me qualche piccola giaculatoria, qualche preghiera che mi unisce al tuo cuore. Quello che domandiamo è di non essere sordi. Qualche volta quella tristezza che ci accompagna ha l'origine proprio l'aver tagliato la comunicazione, i ponti con Dio che parla e ci ripete: tu sei mio figlio, io per te ho dato la vita, io vengo a nutrirti nella Santa Eucaristia, io ti presento come modello mia madre, su, coraggio, non temere. Oh, se sentissimo queste parole calare dentro di noi per dare stabilità alla nostra vita cristiana. E quante volte questa parola dovrebbe correggere il nostro comportamento quando siamo portati
a disprezzare gli altri, a

0: È tutto negativo davanti a noi, a denunciare il male, magari la trave degli altri, invece di togliere la nostra trave. Oggi al Signore diciamo: lasciami malleabile davanti ai tuoi insegnamenti. A te voglio ispirare la mia vita, perché tu trovi un figlio, una figlia obbediente a te. Quante volte il Signore si è lamentato per la durezza del cuore, quello che è chiamato il cuore incallito, il cuore che non lascia un minimo spazio di accoglienza a Lui che parla, perché l'uomo vuole fare di testa sua e non compiere la sua volontà. Ma in questo modo, invece che costruire, demolisce; invece che camminare verso la vita, prende il sentiero più facile della morte. Oggi si danno sentenze, anche sentenze di morte. I tribunali degli uomini, come in questa settimana, si prendono la libertà di dire: lasciamo morire un malato in coma. Sono parole di uomini che purtroppo seminano morte. La parola di Dio invece, che domanda il rispetto della vita, chiede a noi di metterci in tutti i modi al servizio della vita. Quante volte allora la volontà dell'uomo non è la volontà di Dio? A noi ascoltare la sua voce, dargli un terreno totalmente disponibile, liberandoci progressivamente da tutto quello che impedisce l'incontro con Lui, un Dio vivo che parla al cuore. Chiediamo di essere liberati dall'affanno, dall'orgoglio di chi pensa di sapere tutto. Soprattutto diamo una disponibilità per ascoltare e mettere in pratica quella parola che porterà frutti di santità anche nella nostra povera vita.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 10. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi sflagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quando sarete perseguitati in una città, fuggite in un'altra. In verità io vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Evangelo del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, il brano evangelico che abbiamo ascoltato fa parte del discorso missionario di Gesù ai 12 apostoli. Un discorso che mostra lo stile che devono assumere i discepoli di fronte alle sfide della missione. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo a lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Questo è lo stile della missione dei discepoli: la mitezza, la mansuetudine, la semplicità, la prudenza, che accompagna i testimoni del Vangelo di ogni tempo, che questa sera ci viene consegnato attraverso l'ascolto della parola di Dio. E salutiamo quanti ci seguono e si uniscono alla nostra preghiera. In questo capitolo 10 del Vangelo di Matteo, Gesù usa la metafora degli animali per descrivere il rapporto tra le persone, ma anche gli atteggiamenti che esistono nella vita personale. L'immagine del lupo, aggressivo e violento, pronto a sbranare e a divorare, è usata in contrapposizione dell'agnello, mansueto, debole e indifeso. Infatti, le pecore sono sempre più deboli rispetto ai lupi e sembrano condannate sempre a perdere. Ma è questo il mistero della missione stessa di Gesù, che ha affidato alla sua Chiesa e ai suoi discepoli. I discepoli compresero immediatamente le parole del Maestro e si preoccuparono. Sì, la missione dei discepoli conosce il fallimento, il tradimento e la persecuzione. Ma Gesù li rassicurò. Egli stesso sarebbe stato sempre con loro e il suo spirito li avrebbe sostenuto. È la premura del pastore per le sue pecore, che non abbandona nessuno, anzi dà la vita a tutti e per tutti. Un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, scriveva: finché saremo agnelli vinceremo, e anche se saremo circondati da numerosi lupi riusciremo a superarli, ma se diventeremo lupi saremo sconfitti, perché saremo privi dell'aiuto del pastore. Egli non pasce lupi ma agnelli. È l'amore che il pastore dà alle sue pecore, quell'amore evangelico che è totalmente gratuito e senza alcuna reciprocità, però disturba l'opera del principe di questo mondo. La parola di Dio, ascoltata e vissuta, disturba il male e la sua opera di divisione e di conflitto. Ecco perché spesso non c'è spazio per chi opera per la pace, per chi opera per l'accoglienza. Si restringono gli spazi di un amore che chiede persino di amare i propri nemici. La vita, secondo il Vangelo, quando è intensa e vigorosa, si carica di una potenza che destabilizza il mondo, che invece è teso alla ricerca del proprio interesse. Il bene, anche se piccolo, disturba il grande male. Diceva Martin Luther King: il bene temporaneamente sconfitto è più forte del male trionfante. Pur nell'umiltà e nella semplicità delle colombe, i cristiani di ogni tempo si oppongono con le loro parole, con la loro solidarietà con i più deboli, al mondo egoista, e lo smascherano. Da qui nasce la persecuzione nei loro confronti, la sofferenza e l'uccisione di tanti testimoni della fede. Siamo in un tempo di lupi, lupi che cercano di distruggere la vita dei deboli, lupi aggressivi e violenti che soffiano sulla paura e sull'odio, sulla divisione. Come allora essere agnelli in mezzo a lupi? Ci aiutano le parole dell'Apostolo Paolo, parole semplici eppure geniali: non lasciarti vincere dal male, ma vince il male con il bene. Non lasciarti vincere dal male,
quello dentro di te e attorno a te. Non lasciarti manipolare da individui o gruppi che cercano di servirsi di te per mantenere il quartiere, la città, il paese. Sotto nella spirale della violenza e dell'instabilità, così da continuare a controllarlo senza riguardi per nessuno, ma vince il male con il bene, che vuol dire plasmare la propria vita con il Vangelo, plasmare la cultura di buone notizie, di quel Vangelo che vince la morte e il male, convertire la paura in speranza, convertire l'odio in amore, soprattutto la logica della guerra e del riarmo in pace e fraternità. Essere agnelli, allora, è brillare anche di notte, anche quando le tenebre sembrano fitte, e diffondere la luce della parola di Dio, che è vivere ogni giorno alla sua luce, davanti a Lui, lasciandoci guidare da Lui. Essere agnelli è vivere la beatitudine della giustizia, della mitezza, che vince il male con il bene. Di fronte alle ingiustizie, allo scandalo della sofferenza dei più deboli, alle ferite di un mondo sempre più diviso tra tanti poveri e pochi ricchi, il discepolo di Gesù, l'agnello di Dio, anche sapendo di andare incontro a opposizioni, non può tacere, non può non annunciare con la vita che è figlio di Dio e non di questo mondo. In questo siamo incoraggiati, cari fratelli e care sorelle, dalle parole di Gesù: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Sorelle e fratelli, chiediamo al Signore Gesù, l'agnello immolato sulla croce, vincitore del male e della morte, di aiutarci a essergli fedele nel momento presente, ad accrescere la nostra fede, la nostra speranza, così che testimoniamo la forza della mitezza, la forza della debolezza, nella certezza che Egli ci aiuterà sempre molto di più, molto meglio di quanto noi possiamo immaginare e credere. Amen.

0: Preghiamo il Signore che ricordiamo crocifisso per i nostri tradimenti e le nostre paure. Preghiamo il Signore perché ogni uomo sia liberato dal tiranno di questo mondo, padrone della divisione, della morte e del dolore. Preghiamo il Signore perché cessino i frutti del male in questo mondo, la guerra, la miseria, la sopraffazione, la violenza, la malattia e il dolore. Preghiamo il Signore perché le piccole e grandi croci di ogni uomo provino nella sua croce la speranza di una vera risurrezione. Preghiamo il Signore perché alleggerisca il fardello della croce di ogni uomo e liberi tutti con la sua risurrezione da ogni peso che opprimente. Preghiamo il Signore per i poveri, gli abbandonati, i miseri, i profughi, gli orfani, le vedove, i malati, i sofferenti, gli oppressi, i prigionieri, i condannati a morte, i disprezzati, gli schiavi, i vecchi, i bambini, gli uomini e le donne. Signore Gesù, che nella tua croce hai salvato il mondo, noi ti confessiamo come l'amico e il liberatore degli uomini. Malgrado la nostra miseria e il nostro peccato, non ti tradiremo come Giuda, ma come il buon ladrone ti preghiamo. Ricordati di noi, Signore, nel tuo regno. Non guardare alla nostra indignità. Eravamo assenti, lontani, dimentichi, spaventati, quando eri crocifisso e abbandonato, senza consolazione. Insegnaci con il tuo amore eloquente a seguirti sempre sulla via per prendere con te la croce del tuo riscatto. Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre Onnipotente, con lo Spirito Santo che è amore, ora e sempre nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore Gesù, che ti riconosci nei tuoi discepoli quando sono perseguitati e disprezzati, vieni in loro soccorso, perché in troppi angoli della terra sono calunniati e vengono minacciati, privi della libertà e imprigionati, sottoposti a duri trattamenti, deportati e uccisi. Sostienili nei tempi del dolore, accompagnali con la tua misericordia, liberali dal giogo che li opprime, conservali nella tua fede e nella tua speranza, ora e sempre.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia con tutti.
1: Amen. Amen.

0: Buongiorno e ben ritrovati a voi che state ascoltando Radio Voce nel deserto da Pordenone. Quest'oggi torniamo insieme con il professore Roberto Castenetto, a cui do subito il nostro microfono e il benvenuto. Buongiorno, ben ritrovato e a lei la parola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento mensile dedicato al pensiero di Augusto Del Noce, questo grande filosofo cattolico morto nel 1989, proprio l'anno della caduta del muro di Berlino, e grande interprete del nostro tempo, dell'età contemporanea. Abbiamo in questi ultimi incontri approfondito anche alcuni temi riguardanti proprio il pensiero cristiano, il dibattito che c'è sul pensiero cristiano, e quindi vi propongo oggi un contributo a mio avviso interessante, e cioè la presentazione di un libro scritto da Agostino Molteni, un autore di cui vi ho proposto varie volte dei testi. È un teologo che ha insegnato all'Università di Concepción in Cile, dove tuttora vive, ma è di origine italiana, brianzolo, e appunto ha scritto questo volumetto molto interessante che si intitola La ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero. È un contributo originale proprio per capire qual è la logica del pensiero di Cristo, così come viene fuori dai quattro Vangeli. E come dice San Paolo, noi cristiani siamo chiamati ad avere il pensiero di Cristo. Dice San Paolo, noi abbiamo il pensiero di Cristo, in Corinzi 2,16. Ecco, quindi vi propongo la presentazione del libretto che ha fatto l'autore stesso pochi giorni fa a Udine, e poi nei prossimi incontri avremo modo di approfondire questo tema. Grazie per la vostra attenzione, per l'ascolto, e vi do appuntamento tra un mese. Grazie.
2: Molte grazie a tutti per essere venuti. Parto allora dall'ultima, perché ho messo all'introduzione ho ringraziato a mio papà, mia mamma, mie sorelle e tutti gli amici che mi hanno fatto pensare bene di Cristo. E poi metto nella nota di edizione 1976, a 50 anni da quella Pasqua del 1976, così imprevista e imprevedibile nei suoi sviluppi, perché ero marxista, nel senso che mi piaceva molto leggere Marx, però a casa mia mio papà mi ha detto: se tu puoi essere quello che vuoi essere, ma qui il rosario si le recita tutte le sere. Quindi ero l'unico marxista, penso, nel mondo che recitava il rosario tutte le sere e doveva andare a messa tutte le domeniche. E fino a quando, in questa Pasqua del 1976, lì a Ravenna, in una tre giorni di Pasqua, come dice Peggy, sono stato morso. Peggy ha questa immagine che Cristo è capace di mordere, mentre gli dei greci sono come sdentati, non riescono a mordere la gente, invece Cristo mi si è fatto incontrare, e Leggevo il libretto delle ore, pregando il libretto delle ore i primi giorni lì a Rimini e Ravenna, mi ricordo che mi piaceva tantissimo e ancora mi piace tantissimo, penso che nella tomba metterò questa frase, la frase dei vesperi del lunedì, mi sembra, che dice: mi sono fatto incontrare da chi non mi cercava, ho detto sì, ho detto eccomi a chi non ha invocato il mio nome. Mi è sempre piaciuta perché poi, entrando in questa storia, in questa grande storia di grazia che si chiama Comunione e Liberazione, si insisteva molto sul senso religioso, e io devo dire che ho un po' di problemi col senso religioso, perché è un po' angosciante il senso religioso, nel senso è sempre più in là, e niente ti soddisfa, e tutte queste storie, e mentre questa frase mi sono fatto incontrare da chi non aveva neanche problemi religiosi, e io non avevo nessun problema religioso, né anche dopo mi sono fatto mai dei problemi religiosi di andare più in là del finito e tutte queste storie del finito, dell'infinito, e che poi finivano tutti nel mistero, e queste sto raccontando la mia vita, non è che dovete essere d'accordo con queste cose assolutamente, ma queste parole, mistero, destino, più in là, sempre più in là, non le ho mai capite, anche perché poi i preti dicevano: ah, la Trinità è un mistero. Vabbè, il mistero era come qualcosa che non si capiva, si affoga nel gran mare dell'essere, nel gran mare del mistero. E però quello che mi interessava era e dopo arrivo a perché parlo della ragione di Cristo, però mi interessava il fatto che per esempio Giussani parlava di Cristo come un fatto, però neanche questo mi soddisfaceva a me, sinceramente, questa è un po' la storia del mio pensiero, che non è che sia chissà che cosa, ma è quello che ho pensato io. Cioè, San Agostino dice: se la fede non è pensata, non vale niente. Se quello che vivi, se la fede che hai incontrato, se l'incontro con Cristo non lo pensi da dentro l'incontro, perché San Agostino diceva: non si conosce niente, non si può conoscere neanche cos'è un bicchiere d'acqua, se non dentro di un'amicizia. Allora non mi soddisfaceva neanche questa cosa che si diceva che Cristo era un fatto, perché mi sembrava molto l'immagine dell'obelisco, di una cosa che sta lì, un fatto. Poi un po' è migliorato quando si è cominciato a parlare di Cristo come avvenimento imprevisto, imprevedibile. Vabbè, ho detto, vabbè, questo già è una sorpresa, però ancora non mi convinceva questa cosa, perché sì, vabbè, ti cade una cosa sulla testa, è un imprevisto, ma non riuscivo, dico le mie difficoltà, non riuscivo molto a capire questo avvenimento imprevisto, imprevisibile, non deducibile da fattori anteriori. E un avvenimento come qualcosa che si impone, mi ha sempre, anche la parola evidenza, come si usava, non mi ha mai convinto, come l'evidenza, come una presenza che si impone, un po' perché ero sempre stato un po' anarchico, e una presenza che si impone a me mi sembra di star male. Capite? È come, non so a voi, ma mi piaceva una presenza al massimo che si propone, che uno dice: vabbè, sono qua. Ma questo uso di parole, di evidenza che si impone, che voi ve le ricordate queste cose? Vabbè, comunque, fino a quando sono arrivato a... sono arrivato a leggere una frase di San Paolo. Un giorno leggendo la frase di San Paolo, diceva: abbiamo il pensiero di Cristo. Diceva dei cristiani, ma punto esclamativo, noi abbiamo il pensiero di Cristo. Nella prima lettera ai Corinti 2:16, me lo ricordo sempre. Abbiamo il pensiero di Cristo. E allora ho cominciato a pensare che questo avvenimento, questo fatto, era un uomo che pensava. Ma che cosa pensava? E lì poi ho cominciato Peggy a me mi ha aiutato tantissimo. Secondo me Peggy è quello che più mi ha fatto capire cos'è chi è Cristo, e cosa vuol dire la fede cristiana. E con Peggy, con questa tesi, ho cominciato a dire: ma che logica aveva Cristo? Come ha pensato Cristo? Perché noi diciamo sempre nell'angelo: il Verbo si è fatto carne. Ma mai pensiamo cosa vuol dire per lui farsi un corpo di carne? E io dicevo: che cosa deve aver pensato? Come ha pensato farsi uomo? Come ha pensato salvare gli uomini? Era una presenza che si imponeva agli uomini? E leggevo quella frase bellissima di San Giovanni che dice: non vi ho chiamati schiavi, perché lo schiavo non sa che cosa pensa il suo padrone. Quindi è tutto mistero per lo schiavo che cosa pensa il suo padrone. Vi ho chiamato amici, questa parola bellissima è la parola amicizia, amico, perché tutto quello che io so, tutto quello che io so, quello che io so del Padre, io ve l'ho detto. Quindi ho detto: basta, ho finito, non c'è più mistero, non c'è più destino, so tutto, io posso sapere tutto. Certo, questa frase può anche un po' scandalizzare, perché uno dice: ma tu vuoi sapere tutto di Dio? Mi sono fatto adesso dare il telefono, perché avevo trovato in un libro di Guardini, Romano Guardini, una frase che diceva: essere cristiano significa mettersi nel pensiero di Cristo. Essere cristiani vuol dire mettersi, entrare dentro, cercare di capire la logica del pensiero di Cristo. E poi diceva: se vogliamo sapere come è Dio, dobbiamo guardare Gesù e comprendere il suo pensiero, se vogliamo sapere chi è Dio. Ma perché è così importante questa cosa? Perché una cosa che sempre mi ha un po'... preoccupato erano le patologie religiose. Sempre Guardini, questa è una frase che faccio le foto delle frasi che mi interessano, poi a un certo punto Guardini, questo teologo che era di Verona ma che poi da piccolino è andato in Germania, lui parlava di una patologia della idea di Dio. E io penso che il mondo di oggi è, come dice un sociologo americano, Peter Berger, lui ha scritto questa frase: il mondo di oggi, gli uomini di oggi sono furiosamente religiosi, cioè sono dei matti religiosi. Quindi le patologie della religione, le patologie anche nella stessa fede cristiana sono pericolosissime. Ma basta vedere i canti che si cantano alla messa. Per esempio, io mi diverto sempre a cercare le patologie negli scrittori, ma soprattutto negli scrittori cattolici, e avevo scritto, prima di venire qua, tutte le patologie che avevo incontrato nella Divina Commedia, in Dante. Le patologie religiose, ma robe da matti, di Dante. Per esempio dice... descrive Dio come il sommo bene che solo esso a sé piace, cioè l'idea del narcisista, cioè Dio è uno che si piace solo a se stesso, è uno che si guarda e si piace, è un piacione di se stesso.
3: Per esempio, quando il figlio di Dio Carcar si volse della nostra salma,
2: dice che il figlio di Dio, quando si è fatto uomo, si è voluto caricare della nostra salma. Salma vuol dire non solo il morto, ma vuol dire nel tempo di Dante, voleva dire un peso, cioè l'incarnazione come un peso. E poi leggevi i libri di teologia e dicevano la incarnazione è il sacrificio di Cristo, una pena, poveretto, lui che era Dio si è fatto uomo, lui che era tanto grande si è fatto così piccolino. E poi Natale, tutti che dicevano pensiamo a Cristo che è Dio che entra dentro in una stalla con il bue, la vacca. E io non ci trovo niente di scandaloso col bue e la vacca. Uno normalmente nelle campagne uno ci cresce col bue e la vacca lì nella dice al rosario. E quindi l'idea dell'incarnazione come un sacrificio, come una pena, come un perdere qualcosa. E Dante dice che si è voluto caricare di questo peso morto che è il corpo dell'uomo. E questa idea che Cristo si è fatto uomo come un sacrificio, come una pena, come un qualcosa che ha dovuto sopportare senza nessun principio di piacere. A me piace molto Freud, non è che ho letto tutto, ma quasi tutto, 90%, e Freud insiste nel principio di piacere, che è il principio con cui si muove la ragione si muove con il principio del piacere, se questa cosa conviene o non conviene. Dopo anche Cristo ha preceduto di molto. E quindi questa idea che Cristo non avesse il principio di piacere, che fosse tutto un sacrificio, che anche quante volte abbiamo ascoltato dire che la fede è difficile, ma se la fede è difficile, ma uno va dove è una cosa un po' più facile, ma sono tutte cose che io ho sentito. E quindi dicevo, ma come ha pensato Cristo? Che cosa ha voluto per lui dire farsi uomo? E quindi ho cominciato a pensare che cosa fosse il pensiero di Cristo, come Cristo ha usato la ragione. E allora ho voluto, in questi 50 anni da quando ho fatto il primo incontro, scrivere questo libretto sulla la ragione di Cristo, avvocato e imprenditore del pensiero, per dire, mi sembra che la seconda domanda, secondo quello che diceva la Marcella, perché il titolo, la ragione di Cristo, per dire come Cristo ha condotto la sua ragione. Conoscete Cartesio ha scritto un librettino che a me piace tantissimo, a altri non gli piace, vabbè. Si chiama Discorso sul metodo per ben condurre la ragione. Si dice che da lì comincia la modernità, vabbè. Il metodo per ben condurre la ragione. E quello che a me mi interessava è far vedere come Cristo ha condotto bene la ragione, soprattutto perché, cioè senza patologie, e soprattutto perché per me quello che è importante è sapere, non credere, sapere, perché bisogna sapere se Cristo ha un pensiero sano o è insano. Forse a voi non vi interessa questa cosa, ma secondo me è il punto centrale, perché se Cristo non ha un pensiero sano, se è matto, non salva nessuno, e noi siamo qui, siamo dei deficienti mentali. Forse a voi non vi interessa questa questione, ma pensare come Cristo ha pensato la sua incarnazione, come lui ha salvato gli uomini, secondo me è la cosa più importante. Per quello la ragione di Cristo, come dice Marcella, è il modo come lui ha voluto

i femminicidi che cosa sono se non patologie della ragione, o le guerre che cosa sono se non patologie della ragione? Ma è pieno il mondo di patologie della ragione e soprattutto di ragioni religiose. In questo senso mi ricordo, adesso mi viene in mente, che quando ero in seminario c'era la lista dei libri proibiti. Cioè, in Trieste, era un seminario serio, c'erano dei libri che si potevano leggere, in biblioteca tu andavi lì, lo prendevi, e c'erano dei libri che erano proibiti, quindi non si potevano leggere. E uno dei libri che più mi interessava, uno era Il Sacro di Rudolf Otto, che è un libretto sul senso religioso protestante, quindi anche quello, il mistero affascinante, proibito, era proibitissimo per noi leggere questo libro che ci avrebbe fatto diventare uomini religiosi ma non cristiani. Ma l'altro libretto che mi interessava moltissimo si chiamava Diagnosi e valutazione psichiatrica di Cristo. Stiamo parlando che io avevo 22 anni lì a Trieste in seminario, e ho detto: questo è proibito, però è interessante, valutazione psichiatrica su Cristo. E finalmente dopo al quarto o quinto anno sono riuscito a leggerlo, e lì descrive tutte le patologie che c'aveva Cristo, che era masochista, io vado verso la croce, che era narcisista, megalomani. Avete sentito che hanno detto, ma io vi dico, Marta, Marta, io sono la resurrezione. Allora questi erano 4-5 protestanti che avevano scritto questo libro, che poi Schweitzer, quello che cita anche Giussani, Albert Schweitzer, ha raccolto. E quindi c'erano tutte queste patologie, e ho detto: porcaccia la miseria, e qui è una cosa seria, perché se questo qua era matto, anch'io cosa ci faccio qua in seminario? Poi anche dare la vita per Cristo, se questo qui è matto. E quindi già dal seminario un po' questa cosa mi ha sempre interessato. E secondo me è una cosa molto interessante, perché se uno legge i Vangeli, è vero, anche ieri parlavo un po' con Sergio, quando uno dice io sono la resurrezione, io sono la luce, io sono il cammino, la verità, la vita, e dice: oh, ma che ti credi? Infatti Giussani ha chiamato il suo libro All'origine della pretensione, ma chi pretendeva essere Cristo? E un po' questo libretto è anche come l'ho scritto, anche perché mia sorella mi ha detto: adesso stiamo facendo la scuola di comunità sulla pretensione cristiana e non riesco a capirci molto bene, scrivimi qualche cosa. Come sempre ho detto: vado a casa, ti scrivo un libretto. È un po' come una cosa per aiutare forse a entrare anche nella pretensione cristiana. Quindi che cosa dice l'uomo d'oggi? Dice come si può condurre bene la ragione, e infatti se uno legge i titoletti sono simpatici. Il primo titoletto dice: lo prendevano per matto. Se voi leggete i Vangeli, a un certo punto sia gli apostoli sia sua madre, i suoi, erano andati a prenderlo perché dicevano: questo è fuori di sé, è matto. Già lo dicevano quando lui era vivo. Il secondo capitoletto si chiama: lui stimava la ragione dell'uomo. Chi stima la ragione dell'uomo? Per esempio, quando Lutero, che ha iniziato il protestantesimo, ha detto: la ragione è la prostituta del diavolo. Cioè, se tu usi la ragione, praticamente ti sottometti al demonio. Quindi elimina la ragione, per lui. Poi elimina anche la libertà, perché ha anche scritto un libretto che dice: la libertà è solo schiavitù. Che cosa rimaneva? Il sentimento, che non si sa mai che cos'è. Il sentimento.

0: Cristo stimava la ragione a differenza di Lutero e di tantissimi altri. E poi il terzo diceva, aveva ragione, il terzo capitoletto, Cristo aveva ragione, cioè pensava bene, e lì in questo capitoletto faccio vedere come pensava Cristo. E il quarto capitoletto dice imprenditore del pensiero, è una frase che ho preso da Giussani, che mi è piaciuta tantissimo, quando Giussani definisce l'uomo come imprenditore del pensiero. Chi è un imprenditore? L'imprenditore è secondo me il vero uomo, cioè è come Dio. Come Dio inizia dal nulla, e così Zanussi dal nulla ha cominciato, ha tirato su questa cosa con 5.000, 8.000. L'imprenditore è uno che da niente pensa e fa, per esempio questa BIC, questa si chiama BIC, ma anticamente, se voi vi ricordate, si chiamava biro, sì o no? Si usava la parola biro, la penna biro, perché l'ha inventata un ungaro cecoslovacco, non mi ricordo più, ha detto sì, si usava, io sono andato a scuola, forse alcuni di voi andavano a scuola ancora con il pennino, con il calamaio, e ha detto ma io come faccio a metterci dentro l'inchiostro dentro una penna? E lì ha visto dei bambini giocando che la palla rotolava sull'acqua e ha detto se io questa io ci metto una pallina e la faccio rotolare dentro nell'inchiostro viene fuori. È andato in Argentina, l'ha proposto il governo argentino, hanno fatto il brevetto e poi c'è stato questo barone francese, Monsieur Bic, che ha detto vi compro tutto il brevetto, e da lì è cominciato la B. Ma da dove nasce una fortuna, la ricchezza? Da dove nasce la ricchezza se non dal pensiero? Da uno che vede, ha visto dei bambini, ha guardato dei bambini e da lì gli è venuto questa idea. Quindi quando Giussani dice imprenditore del pensiero mi è piaciuto tantissimo, per quello l'ho chiamato imprenditore e avvocato del pensiero. Chi è l'avvocato? Anche Cristo si definiva l'avvocato, perché lo Spirito Santo, Paraclitus, Paraclito, vuol dire avvocato. Chi difende il pensiero? Chi è un avvocato? Un avvocato è chi difende il pensiero del suo cliente. E poi gli ultimi tre che dicono come si conduce bene la ragione, un pensiero giuridico, un pensiero civico, un pensiero economico. Rapidissimamente, un pensiero giuridico, perché in che senso si conduce bene la ragione se si pensa giuridicamente? Se si giudica dei frutti. Quando Cristo diceva un albero buono dà frutti buoni e dai frutti si conosce. Mentre i greci dicevano che un fico è un fico perché ha l'essenza del fico, che uno guarda e dice, ah questo qua è un fico. E invece Cristo guardando un fico avrebbe detto, ma vediamo se è un fico, ha dei fichi, produce qualcosa. Mi ricordo sempre Marx quando diceva che nella undicesima tesi su Feuerbach diceva i filosofi hanno interpretato il mondo, hanno analizzato il mondo, ma il mondo bisogna trasformarlo, e così Cristo diceva ma questo albero è veramente stato capace di lavorare e produrre dei frutti, quindi giudicare i frutti, imputare qualcheduno per i frutti, mentre i greci dicevano che c'è un'essenza, o il Piccolo Principe che tutti hanno letto, che è uno dei libri satanici per eccellenza, per quello lo fanno leggere i bambini così gli distruggono il cervello già da piccolini, dice l'essenziale è invisibile agli occhi. Ma tu pensa, ieri abbiamo visto, siamo andati lì al Museo Diocesano, c'era Marta e Maria, pensiamo alla Maddalena, se per lei era vera questa frase, se non è patologica. L'essenziale, per lei che cos'era? Marta, tutti affanni per tante cose, ma traduciamo così, l'essenziale l'ha scelto Maria. Cioè, per Maria Maddalena l'essenziale che cos'era? Era invisibile agli occhi o era... E allora mistero, destino, infinito, o era qualche, o Santo Tommaso ci ha messo dentro il dito nella piaga, era visibilissimo, ma è dai frutti che si vede. Anche Cristo, quando ha detto ho fatto tante cose buone, perché opera mi volete condannare? Anche al soldato che lo ha schiaffeggiato e gli ha detto: oh, che cosa ho fatto io di male? Dimmi una cosa che io ho fatto di male. Ma capite come Cristo pensava? Anche col soldato che l'ha schiaffeggiato gli ha detto: dimmi che cosa ho fatto di male, dimmelo. Questo non ha zittito, non ha detto niente. Quindi un pensiero giuridico che è capace di imputare i frutti, un pensiero civico, quello mi piace tantissimo. Perché? Perché Cristo non è venuto a fondare una religione. Quando si usa ancora l'idea che il cristianesimo è una religione, a me questa è una patologia. Perché il cristianesimo non è una religione, se per religione si intende lo sforzo dell'uomo, il tentativo buono, degno, però inutile dell'uomo di avvicinarsi a un mistero. È venuto a fondare una religione Cristo, è venuto a dare, come scrivo nel libretto, perché ogni tanto mi prendo sono un po'...
1: Un po' provocatorio.
0: La Marcella mi dice, ma e a un certo punto dice: non voleva creare una setta esoterica con adepti, formare una comunità o istituire un gruppo dal senso religioso particolarmente sviluppato. Voleva creare una comunità. A me piace sempre questa. C'è un libro di un sociologo tedesco, che adesso la Cristiana mi aiuterà a pronunciare, che si chiama Ferdinand Tonny, del 1800, che è un libro fantastico. Si chiama Comunità e Società. Comunità Gemeinschaft e Società Gesellschaft. È giusto, ho pronunciato bene. E leggendo questo libro ho cominciato a odiare la parola comunità, perché la parola comunità vuol dire un gruppo, già la parola gruppo è bestiale, un gruppo di gente che appartengono a qualcosa di misterioso che stanno dentro. Come per dire, la famiglia è una comunità, dice Ferdinand Tonny, la comunità della famiglia, perché tu nasci dentro una famiglia, sei italiano, nasci in una razza bianca o gialla o nera, eccetera, eccetera, quindi appartieni. Mentre società, che è la definizione che si dava prima del Vaticano II della Chiesa, anche San Giovanni Bosco ha scritto un bellissimo libro sulla storia della Chiesa e la definisce la Chiesa come una società. Ma la parola società, anche per questo Ferdinand Tonny, vuol dire, nasce dalla parola socio, ma la società la fa il socio, cioè torniamo al pensiero caro a me e a Sergio, che Sergio me l'ha inculcato, del singolo, è il singolo che crea, che genera, che è imprenditore della società, che fa società. Non perché stai dentro già sei a posto, basta leggere i libri di Flannery O'Connor. Se leggete i libri di Flannery O'Connor, lei sempre dice: ma tu credi di essere cristiano? Credi di essere cristiano perché appartieni a una comunità. Ragazzo, devi mangiare di polenta per dire sono cristiano. Quindi un pensiero civico vuol dire che Cristo è venuto a fare una società, non una religione, non è venuto a portare una religione, una religiosità più eccelsa. E l'ultima cosa è un pensiero economico, qui non c'è molto da dire, anche se è bellissimo, ma anche per Cristo l'incarnazione è stata una ricchezza, lui si è arricchito del farsi uomo. Quando ho trovato questa frase nel breviario che i preti dovrebbero pregare, sono stato così contento, perché ho detto finalmente uno che in 2000 anni della Chiesa ha detto quello che anch'io penso. Se voi leggete il libro di Carl Adam, che era un libro dell'estate, a un certo punto lui parla, ho fatto anche la foto di questa roba, parla della... Il quarto capitolo del libro del mese, dell'estate, Carl Adam, Gesù Cristo, il quarto capitolo, la fisionomia psichica e mentale di Cristo. E mi è molto interessato, a parte i difetti che c'ha questo Adam, ma non parla niente di come Cristo ha pensato. Dice solo che non era un fanatico, che non si poteva dire che era un esaltato, però non dice niente di come ha pensato Cristo, di come ha condotto la ragione. Per cui è un, non è, adesso non voglio dire, ma in tutto quello che io ho letto, io non ho mai letto un libretto che diceva come Cristo ha pensato. Quindi il pensiero economico si è arricchito dell'umanità. E quando ho trovato questa frase bellissima di San Leone Magno del IV secolo, dice: colui che era l'unigenito figlio di Dio, cioè il figlio di Dio, volle farsi uomo affinché non gli mancasse, cioè allora vuol dire che era la Trinità, ma gli mancava qualcosa. E cosa voleva che non gli mancasse? Né la pienezza della natura divina. Ma come non gli mancava la pienezza della natura divina? Né voleva che gli mancasse la realtà della natura umana. Se uno legge Peggy dice sempre che facendosi uomo Cristo si è perfezionato la divinità. Una frase di Ratzinger che dice: Dio non è prigioniero della sua eternità, della sua divinità. Ratzinger è Ratzinger, che se leggete Introduzione al Cristianesimo sana anche il cervello e anche la fede. Non ha voluto essere schiavo, non ha voluto essere prigioniero, non ha voluto essere solo Dio. Si è arricchito dell'uomo, gli è piaciuto essere uomo. Io voglio che la mia gioia sia la vostra gioia. Ma dov'era la gioia di Cristo? Che gioia ci aveva Cristo? Vi siete mai chiesti che motivo di gioia aveva Cristo? Perché era contento Cristo? Di che cosa era contento Cristo? Di che cosa? Di essere Dio? O era contento di mangiare? Infatti la gente diceva: guarda, questo qua mangia. E quando lo accusavano: questo è un mangione e un beone, e pensavano di insultarlo. Invece quando gli facevano questo, era un complimento per lui: è un mangione e un bevone, se lo passava mangiando e bevendo, e mangiava con chiunque. E quindi si arrabbiava quando dicevano: ma questo mangia con i peccatori. Allora lui diceva: ma perché non posso mangiare con i peccatori? Adesso anche volete impormi, era anarchico, volete impormi anche con chi devo mangiare? Ma uno che legge l'Evangelo, i quattro Vangeli, ma sono da morire da ridere di come Cristo vince tutte le cose. E infatti gli facevano i tranelli e lui li vinceva. Il pensiero economico, facilissimo. Lui stesso si è arricchito dell'umanità, quindi per lui il criterio era se una cosa ti arricchisce o non ti arricchisce. Che poi a me mi è servito tantissimo quando la gente veniva a parlare con me e mi diceva: ma mi devo sposare o non mi devo sposare? Quanto tempo è che stai morosando questa qua? Sono 3-4 anni. In 4 anni ti ha arricchito non solo di soldi, ma ti ha appassionato di più alla letteratura, all'arte, a leggere il giornale, a quello che passa nello stretto di Hormuz, o ti ha chiuso o ti ha impoverito. Quante volte Giussani diceva: va bene, ok, può essere che all'uomo non gli interessa la vita eterna, ma se io ti dico chi mi segue avrà 100 volte di più, il famoso centuplo, questo è un pensiero economico. Tu dai uno e ricevi 100, investi. E la parabola dei talenti è così. Tutto il pensiero economico sta dentro nella parabola dei talenti. Ma poi la stessa parabola dice che è ritornato questo qua, gli ha detto: che cosa hai fatto dei 5.000 euro? Ah, li ho investiti, ne ho prodotti altri. Ah, bravo, servo, ti do 10 città, dice Luca. Ti mando a capo di 10 città. Chi è un buon imprenditore è anche un buon politico. Non voglio far politica adesso, però. Anzi, diciamo che. E tu cosa hai fatto di 1 milione, di 1.000 euro, di un talento? E l'ho messo sottoterra perché avevo paura, perché so che tu eri uno che sei uno esigente. Vai all'inferno, va. Perché? Perché se lo mettevi nella banca, ma capite come pensava Cristo? Se lo mettevi in banca mi dava gli interessi. E qui ritorna il mio vecchio e buon Marx, quando dice che il talento devi trasformarlo, devi lavorare, c'è il lavoro, la frase di Cristo: io lavoro sempre, il Padre mio lavora sempre, è un lavoro, la fede è un lavoro del pensiero per far sì che quello che è l'incontro che hai fatto, devi lavorarlo, devi pensarlo con altri. Per quello un lavoro composto con l'altro. La fede è un lavoro composto con l'altro. E in questo si recupera anche l'idea di infinito, perché io non è che butto giù l'idea di infinito, ma infinito vuol dire capacità di Dio di iniziare qualsiasi relazione, di reiniziarla sempre, sempre, sempre. Quando San Gregorio dice che la fede va di inizi in inizi con inizi continui, questa è l'idea di infinito, che Dio è capace di iniziare con la sua grazia sempre. Ma anche l'idea di che non è che devi fare con questa persona, ti fai aiutare da chi vuoi. Libertà, la libertà del farsi aiutare quando, dove, come e con chi vuoi. Questa libertà è anche frutto del pensiero di Cristo. Basta. Bene. Va bene.
1: Va bene.
0: Va bene, grazie.
2: Ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto per questa nuova puntata e a voi tutti per averci seguiti fino a questo momento. Buon proseguimento di ascolto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 524343, oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

0: ringrazio la tua parola, Signore Dio. Fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

Gentili radioascoltatori, Radio Voce nel Deserto vi propone il commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Andrea Vena.

fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla 15ª domenica del tempo ordinario e mediteremo il capitolo 13 di Matteo, dei versetti 1-23. Un grande, un lungo brano che ci permette di entrare nel linguaggio delle parabole di Gesù. Oggi ascolteremo infatti la parabola del buon seminatore, un testo che viene preceduto da un brano tratto dal libro del profeta Isaia. Come la pioggia e la neve scendono e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, così sarà della mia parola, non ritornerà a me senza effetto. Il testo dunque di Isaia ci aiuta a comprendere che la parola di Dio, il seme che lui stesso getta nel solco dell'umanità, porterà frutto a suo tempo. Nel tempo di Dio, non nel nostro tempo. Sono due orologi diversi, quelli nostri e quelli di Dio. Forse Dio non ci dona tutto e subito come vorremmo, ma una cosa è certa, ci dona ciò di cui abbiamo bisogno. Gesù utilizza il linguaggio delle parabole prendendo spunto dalla vita quotidiana della gente, un modo attraverso il quale è poter essere immediatamente comprensibile. In questo modo Gesù aiuta a leggere un'esperienza, ma anche a coglierne un messaggio profondo che c'è dentro quell'esperienza e quello che noi tra poco avremo modo di ascoltare e di capire. Non è un banalizzare, ma è un aiutarci ad andare più in profondità in ciò che custodisce il tempo e l'esperienza della vita. In quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere. Ed egli parlò di molte cose in parabole. E disse: ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra, germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede il frutto 160 il 30 per uno. E sarà Gesù stesso a spiegare questo brano qualche versetto dopo. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, la coglie subito con gioia, ma non ha in sé radici, è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza, dice Gesù, soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta e comprende. Ebbene, attraverso la parabola dunque, Gesù vuole aiutarci a comprendere innanzitutto che lui è il buon seminatore, è colui che con larghezza d'animo getta il seme della parola senza preoccuparsi di dove lo getta. La prima cosa quasi che Gesù vuole suggerire a noi che siamo partecipi della sua missione a partire dal battesimo è proprio quella di non restare con la manica stretta, ma di guardare sempre lontano, di agire con larghezza d'animo, con cuore grande, di non soppesare a chi o dove o quando gettare la parola. Il seme custodisce in sé una forza. Dobbiamo fidarci del seme della parola. La parola agisce quando e come neppure noi possiamo immaginare. Ricordate domenica scorsa, farisei, scribi non hanno saputo accogliere la parola di Gesù. Gli ultimi, i poveri, sì. E di fronte a quella conseguenza Gesù ha cantato al Padre: ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ebbene,
come Gesù, anche noi siamo chiamati a fare altrettanto, agire con larghezza d'animo, a lasciarci sorprendere dalle sorprese di Dio, perché talvolta i frutti vengono da dove meno noi ce lo attendiamo. Ebbene, allora questa parola cade lungo la strada, dove non è possibile che il seme cresce, arrivano gli uccelli e mangiano quel seme. Ebbene, quello che Gesù vuole aiutarci a capire è che quando si semina in un cuore arido, che accoglie la parola ma non la interiorizza, non la porta con sé, allora vuol dire che si è ascoltato in modo superficiale. Abbiamo fatto credere di ascoltare, ma non l'abbiamo fatto. Perché se vogliamo far crescere quel seme, la prima tappa da compiere, ci suggerisce Gesù, è quella della interiorizzazione. La parola chiede di essere accolta, custodita, difesa nel cuore. Il primo processo per portare frutto nella vita è interiorizzare la parola in un clima di silenzio, di calma, di preghiera. Il terreno sassoso invece descrive, potremmo dire, chi ascolta in modo infruttuoso la parola. Non ha radice, è incostante, come quello che vive sull'onda del momento, degli istinti, delle emozioni, senza avere un progetto chiaro e di fronte alle prime difficoltà molla tutto. La seconda tappa che Gesù ci suggerisce dunque è quella della perseveranza. Interiorizziamo la parola e perseveriamo. Non lasciamoci vincere dalle seduzioni del mondo, ma restiamo saldi nel Signore. Fidiamoci di quel seminatore che ha gettato nel solco del nostro cuore la sua parola. Custodiamola, perché come dicevo, nel seme è già dentro, insita, la forza. Ed ecco quindi un terzo esempio, il seme caduto tra i rovi. Questi crescono e soffocano la parola. Sono le nostre preoccupazioni, i nostri affanni, ma sono anche tutta quell'esperienza che ci porta a raccogliere tutto, ad ascoltare tutto. Ecco quanto è importante saper lottare interiormente, interiorizzare, perseverare, lottare. Lottare per saper scegliere chi ascoltare, ma anche saper scegliere chi non ascoltare. In questo modo Gesù ci sta educando a divenire suoi testimoni, ce ne insegna anche l'arte, proprio perché il nostro impegno porti frutto. Ma non dimentichiamo, il frutto non nasce in base alla capacità del seminatore, ma in virtù dello stesso seme della parola. Noi siamo strumenti chiamati a gettare la parola perché questa cresca nei cuori dei nostri interlocutori. Ma perché questo possa avvenire c'è un passaggio previo che chiede di essere compiuto. Noi siamo il primo terreno che deve accogliere la parola, che deve custodirla, quell'impegno che chiede perseveranza e lotta, perché il Signore prima di tutto semina nella nostra vita la sua parola, e nella misura che porta frutto saprà portare frutto anche negli altri attraverso la nostra azione di testimonianza. E allora a noi divenire giorno dopo giorno un buon terreno fertile. È lungo il cammino, perché rappresenta il cammino della vita. Ma crediamoci e non temiamo. Il Signore agisce con larghezza d'animo, con amore, con misericordia. Crediamo in Lui, fidiamoci di Lui e scopriremo come anche nella nostra vita sapremo portare frutto. E a partire da qui sapremo portare anche noi agli altri il seme della parola, perché abbiamo noi per primi fatto esperienza di che cos'è la forza della parola di Dio. Vedete, se Gesù è stato un buon seminatore e nello stesso tempo Lui è parola di Dio
è parola del Padre, è perché quello che lui ha fatto lo ha fatto sempre in obbedienza al Padre. Lo dice lui stesso: non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre. Gesù è il primo seme gettato nel solco dell'umanità ed è una parola che ha portato frutto, come attendeva il Padre. Ora tocca a noi fare altrettanto. E allora lasciamoci trasformare dalla parola di Dio. Impariamo a coltivare la sapienza e la pazienza del contadino. La sapienza che sa che il seme, per portare frutto, deve andare sottoterra, deve perdersi. Quanto importante che impariamo anche noi a perderci per Dio e per gli altri, perché chi perderà la propria vita la ritroverà, dice Gesù. Ma accanto alla sapienza, la pazienza, il contadino sa che deve lasciare il seme sottoterra. Quel seme crescerà a tempo debito. Così anche noi permettiamo a Dio di agire secondo il tempo da Lui stabilito e qualcosa di grande nascerà per tutti. Abbiamo cercato a grandi linee di spiegare la parola, di domandarci che cosa dice la parola e di cosa dice a noi oggi questa parola. Abbiamo compreso che il seme della parola di Dio è proprio come la pioggia e la neve, viene gettato e non ritorna senza aver portato frutto, secondo il calendario di Dio. E noi che cosa rispondiamo? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta che noi ascoltiamo dopo il canto del Gloria, che riassume il messaggio dei testi. O Padre, che continui a seminare la tua parola nei solchi dell'umanità, accresci in noi con la potenza del tuo spirito la disponibilità ad accogliere il Vangelo per portare frutti di giustizia e di pace. Io invece rispondo con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana. Signore Gesù, a piene mani getti il seme della tua parola nel solco del terreno della mia vita. Tu non guardi se arido, sassoso, pieno di rovi, fertile. Non guardi se il terreno del cuore è colmo di vizi o di virtù. E neanche mi metti fretta nel vedere frutti maturi. Tu sempre e comunque getti in me il seme della tua fiducia e nella mia libertà mi inviti a ricambiare divenendo come te, terreno accogliente, affinché il seme della tua parola porti frutti di amore, di giustizia, di pace. Signore Gesù, se così vuoi e quando vorrai, eccomi, ci sono.

0: Oggi siamo insieme a Padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con un nuovo ciclo di meditazioni sul tema giono.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Invochiamo lo Spirito Santo. Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo, sentiamo il peso delle nostre debolezze, ma siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, vieni nei nostri cuori, insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire, compi tu stesso quanto da noi richiesto. Sii tu solo a suggerire e a guidare le nostre decisioni, perché tu solo, con Dio Padre e con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace. Non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, non ci influenzino cariche e persone. Tienici stretti a te e in nulla ci distogliamo dalla verità. Fa che, riuniti nel tuo santo nome, sappiamo contemperare bontà e fermezza insieme, così da fare tutto in armonia con te, nell'attesa che per il fedele compimento del dovere ci siano dati in futuro i premi eterni. O Maria, Vergine dell'Ascolto, prega per noi. E arriviamo così al quarto e ultimo capitolo del libro di Giona. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si impietosì riguardo al mare che aveva minacciato di fare loro, e non lo fece. Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere così. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Giona allora uscì dalla città e sostò ad oriente di essa. Si fece lì un riparo di frasche e vi si mise all'ombra, in attesa di vedere ciò che sarebbe avvenuto nella città. È un testo che ci sorprende, questo, no? Poteva concludersi con Dio che cambia idea di distruggere la città e salva tutti, e vissero tutti felici e contenti, e invece il testo prosegue dicendoci la reazione di Giona, che è una reazione diametralmente opposta a quella di Dio. Parlavamo ieri del cambiamento di Dio, non nel senso che Dio cambia, eccetera, ma Dio vuole rivelare, quando parliamo del cambiamento di Dio, Dio vuole rivelare la sua essenza, e l'essenza di Dio è il suo amore. Dio è amore infinito. E qual è la vera novità del libro di Giona? È che questo amore è un amore che si estende a tutti i popoli. La possibilità della conversione è data a tutti, non solo al popolo di Israele. Questo significa che la misericordia di Dio raggiunge ogni uomo, ogni donna che vive sulla faccia della terra. E questo è un annuncio già di Vangelo, no? Andate ad annunciare a tutto il mondo. Che cosa? Che Dio è Padre e che Dio ama infinitamente i suoi figli. E dicevamo come la conversione di Ninive è sorprendente, paragonata a la resistenza, alla durezza di cervice da parte del popolo di Israele. La città che ascolta la parola del profeta è una città pagana, mentre Israele, che continuamente è raggiunta dalla parola dei profeti, rifiuta questo annuncio della parola attraverso la bocca dei mandati da Dio. Questo non significa che il cambiamento di Dio è meccanico, come una sorta di conseguenza scontata, no? Io mi pento, come quelli che dicono vado a confessarmi così sono a posto, no? No, non è una cosa così meccanica, automatica. La mia conversione e il cambiamento di Dio, perché lo capiamo anche nel testo che abbiamo letto, quando i niniviti dicono chissà, forse, quindi non è deterministico il fatto. Questo cosa significa? Che il perdono e la misericordia di Dio non mi raggiungono in modo automatico, ma sono sempre e comunque un dono da parte di Dio. Per dono. Il perdono è sempre gratuito. Non lo possiamo meritare, non lo possiamo comprare, il perdono, la misericordia del Signore. Ci raggiunge sempre in un modo infinitamente gratuito. E con questa conversione si realizza già l'annuncio profetico di Geremia, quando dice che tutti conosceranno il Signore dal più piccolo al più grande. È quello che avviene a Ninive. Dal più piccolo al più grande fanno esperienza della misericordia e del perdono del Signore. Addirittura gli animali fanno esperienza di questa misericordia. Dio che si cura dei piccoli del corvo che gridano a Lui. Abbiamo in mente il Salmo. La misericordia di Dio che avvolge tutta la sua creazione. E quindi di fronte a questo perdono dovremmo essere colti da un grande stupore, da una grande meraviglia, no? È un dono immenso, non meritato. Ogni volta che riceviamo il perdono dovremmo stupirci, dovremmo meravigliarci. Ancora una volta il Signore ha usato misericordia nei miei confronti e non ha usato la sua giustizia. Tant'è vero che nella tradizione giudaica a un certo punto si dice una cosa, che un non giudeo che si converte, si pente, diventa immediatamente più grande del sommo sacerdote. Questo lo dice la tradizione giudaica. E il giorno in cui un non giudeo si pente e si converte, questo sempre la tradizione giudaica dice, è il giorno, un giorno più importante dello Yom Kippur, del giorno dell'espiazione, del perdono. Dice, è il giorno, un giorno più importante dello Yom Kippur, del giorno dell'espiazione.

di conversione, la gioia di Dio nel riversare sul mondo tutto il suo perdono, tutta la sua misericordia. Quindi sembra evidente che il libro di Giona si apre a un universalismo, no? È un libro che si apre a tutti i popoli. Siamo in un'ottica ben diversa dal libro di Esra e di Neemia, che invece pretendono dal popolo di Israele una chiusura, una separazione da tutti gli altri. E questa è una tensione che accompagna sempre il popolo di Israele, ma accompagna anche la Chiesa, accompagna anche la Chiesa. Soprattutto in questi ultimi anni possiamo dire che nella Chiesa si avverte profondamente questa tensione tra un'apertura al mondo e un tentativo invece di mettere un po' di barriera tra noi e il mondo. Non stiamo qui a entrare adesso in questo discorso, però è una tensione. In un certo senso sana, perché un'apertura al mondo indiscriminata vuol dire dissolversi, una chiusura indiscriminata vuol dire irrigidirsi. E a mio parere bisogna sempre cercare una mediazione tra queste due tensioni. Qui si realizzano già in parte le parole dei profeti, Zaccaria, Isaia, quando vedono il pellegrinaggio di tutti i popoli che salgono a Gerusalemme. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà innalzato sulla cima dei monti, adesso affluiranno tutte le genti, tutte le genti. E cos'è questo se non il preannuncio della Gerusalemme del cielo, la Gerusalemme che viene contemplata da Giovanni nella sua visione, questa Gerusalemme che raccoglie i popoli di ogni lingua, stirpe, nazione. Ogni tanto lo cantiamo nel cantico del Vespro. E quindi assistiamo a una cosa curiosa, se volete, che nel libro di Giona i buoni sono sempre quelli che sono i pagani. Abbiamo i marinai che si convertono alla parola di Giona, no? Si aprono la fede nel Dio di Israele, abbiamo i niniviti che si convertono alla stessa parola di Giona. Questo è paradossale, no? Com'è possibile una cosa del genere? Ma questo non dovrebbe diventare motivo di gioia anche per Giona? Il dire, ma se il Signore sta usando così tanta misericordia nei confronti dei cosiddetti lontani, ma io devo essere contento. Perché? Perché questo significa che Dio sta usando e userà misericordia anche con me. Il discorso è talmente semplice. Io devo gioire del fatto che Dio perdona i peccatori. Il fratello maggiore dovrebbe gioire del perdono che il padre dà al figlio minore, al suo fratello minore, perché in quel perdono sente che l'amore del padre è anche per lui. Ma la reazione sappiamo che non è questa. Perché? Perché non crede fino in fondo all'amore di Dio. Si ritiene sempre servo e non figlio. Tutti viviamo della misericordia di Dio. Questo dovremmo metterci bene in testa. Non sono gli altri che devono forse essere raggiunti dalla misericordia di Dio, ma io per primo sono raggiunto dalla misericordia di Dio. Non per nulla i santi dicono io sono il più grande peccatore. Nessun santo dice io non ho bisogno della misericordia di Dio. Anzi, più avanza nel cammino della santità, più sente il peso della sua miseria, del suo peccato. E quindi dice io mi sento il più grande dei peccatori. Tutti i santi

0: esprimono questa consapevolezza, che non è un modo di dire, è una percezione reale del sentirsi realmente peccatori. E allora, se io mi sento perdonato profondamente, ecco allora che la gioia di vedere che questa misericordia è donata anche agli altri. Ecco le opere di carità, le missioni nate dai grandi santi, eccetera. Nascono da questa percezione che l'amore di Dio investe tutto il creato, ogni uomo e ogni donna che vive sulla faccia della terra. Tutti viviamo del medesimo amore, tutti viviamo della medesima misericordia. Perché se il Signore agisse soltanto secondo il criterio della giustizia retributiva, ovvero io ti do quel che tu meriti, chi si salverebbe? Chi si salverebbe? Si salverebbe la Chiesa? No, come non si salverebbe il mondo, Questo dobbiamo riconoscerlo con molta umiltà. Se il Signore agisse secondo un criterio di giustizia retributiva, che è il nostro criterio di giustizia, dare a ciascuno il suo, ma tutti meriteremmo di andare nel più profondo dell'inferno. Ci pensiamo mai a questo? Quante ne abbiamo combinate? Se il Signore vi trattasse secondo la giustizia e non esercitasse la sua misericordia, cosa mi meriterei? Il paradiso per tutta l'eternità? Chi si merita il paradiso? Nessuno, solo Maria Vergine, basta. Dai, vi racconto una barzelletta, così alleggeriamo. Che arriva il giudizio universale, no? E c'è tutta l'umanità davanti al Padre Eterno, e l'arcangelo Gabriele comincia a dire, a enunciare i comandamenti. Primo comandamento: chi ha trasgredito il primo comandamento all'inferno, e una buona fetta va giù all'inferno. Chi ha trasgredito il secondo, santificare le feste, chi ha trasgredito all'inferno, e il numero si diminuisce sempre di più, sempre di più. Chi ha trasgredito il terzo, chi ha trasgredito al quarto, chi ha trasgredito, alla fine rimane un gruppettino, no? Poi si arriva al sesto comandamento: chi ha trasgredito il sesto comandamento va dall'inferno. Ti vanno via, rimane soltanto un fraticello brutto, curvo, tutto storto, calvo. E il Padre Eterno dice: oh, siamo messi bene qua, tutta l'eternità soltanto con questo qua. Un po' triste la cosa. E allora dice all'arcangelo Michele: senti, a un certo punto facciamoli ritornare tutti. E il monachello arrabbiato, piccolo Giona, dice: allora potevi dirmelo, che mi sarei goduto prima la vita, no? Potevi dirmelo prima che la conclusione era questa. E questo, se volete, un po' il meccanismo di Giona, no? È un po' il meccanismo di Giona. Capite che qui c'è la realtà di un Dio che è padre, che Dio è creatore e redentore. E quindi la sua volontà è che tutti gli uomini siano salvi. Chiaramente la condizione è quella di arrendersi alla sua misericordia, questo è evidente. Se io rifiuterò fino in fondo la misericordia e l'amore di Dio, certamente Dio rispetterà la mia libertà. Quindi esisterà sempre la possibilità di una decisione di essere lontani dalla misericordia di Dio per tutta l'eternità. Rimane sempre questa eventualità. E allora ci domandiamo: ma l'annuncio di Giona si è avverato o no? Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Perché su questo non ci pensiamo. Il fatto che Dio non distrugge Ninive, possiamo dire che la profezia si è compiuta? Ne va in ballo anche che cosa? La veridicità del profeta. Ma tu allora hai detto una bugia, eh? Insomma, non è così. È un annuncio che è stato smentito poi dai fatti. È stato smentito da quel forse che i Niniviti hanno detto. Forse Dio non distruggerà. Ma quando vedono che la città non è distrutta, non potrebbero dire a questo qua ci ha preso in giro e ritornare sui loro passi. È una misericordia, è un cambiamento di Dio che prende a tradimento il suo profeta. Giona in qualche modo si sente tradito dalla parola di Dio, o da quello che credeva fosse la parola di Dio. Annunciava il sovvertimento, il rovesciamento di Ninive, invece questo non accade. E ci va di mezzo anche la mia figura, ci va di mezzo la verità di quello che io ho detto. A cosa sono servito allora? Ecco la reazione sdegnata del profeta. Che cosa lo fa adirare? Che cosa lo fa sdegnare? Perché Giona va in collera con Dio? Giona prova un grande male. Ritorna sempre grande, Giona prova un grande male di fronte al grande male che era Ninive. È come se in qualche modo la cattiveria di Ninive ritornasse su di lui, si riversasse su di lui. È preso dal disgusto nei confronti del pentimento di Ninive. Ed è una collera che non va banalizzata, quella di Giona, Non diciamo poveraccio, ci ridiamo dietro perché è meschino, eccetera. Perché salvare Ninive vuol dire salvare la città nemica, la città che dopo un po' di tempo distruggerà Gerusalemme e distruggerà il Tempio. E allora com'è possibile che Dio usi misericordia verso il torturatore? Perché permetterà la salvezza di Ninive quando la salvezza di Ninive costerà il disastro di Israele? Non sono domande da poco queste. È per questo che quando Dio gli chiederà: ma ti sembra giusto che tu debba essere sdegnato così? Giona non è che si sente in colpa dicendo: ma forse ho sbagliato. No, è giusto che io sia sdegnato, è giusto che sia sdegnato, è legittima la mia collera. E su questa collera Dio lo interrogerà ben due volte. Vi ricordate quando Dio interroga anche Caino, perché la tua faccia è scura? Perché non è in alto la tua faccia e guardi in basso? Dio interroga anche Caino, quando sta premeditando l'omicidio del fratello. Lo invita alla conversione. E così anche ora. Perché sei così sdegnato? Vedete la misericordia di Dio, no? Che ci viene incontro anche nelle nostre ripicche, nei nostri capricci, nelle nostre durezze. Dio ci interroga nella nostra coscienza. Questa collera che doveva essere la collera di Dio nei confronti di Ninive adesso diventa la collera di Giona nei confronti di Dio. È la stessa parola che viene usata, Quindi in questo sdegno, in questa arrabbiatura c'è realmente uno scontro con Dio, tra il profeta e il Signore. C'è uno scontro, un po' come con Giobbe, c'è uno scontro con Dio. Un Dio al quale sembra che essere fedele a quello che ha detto non importi niente. Ma se tu hai detto che la malizia di Ninive è salita fino a te e adesso tu perdoni, ma ne va di mezzo anche il tuo onore, non sei di parola e ci vado di mezzo anch'io. È uno scontro tra Dio e Giona. Giona è arrabbiato perché forse gli preme difendere il buon onore di Dio. Giona crede di voler difendere l'onore di Dio, di un Dio che quel che dice fa. È come gli amici di Giobbe, no? Che pur di difendere Dio continuano a dire a Giobbe che cosa? Tu sei un peccatore, se Dio ha permesso questo vuol dire che hai peccato, che sei nel male. A questi amici di Giobbe preme difendere chi? Giobbe? No, devono difendere Dio. Però guardate che alla fine del libro di Giobbe Dio si rivolgerà a questi amici, i quattro amici che lo hanno continuamente istigato a riconoscere la propria colpa. Dio alla fine dirà a questi amici: ma pregate Giobbe che preghi per voi, perché le vostre parole sono state sentenze di cenere. Voi che avete preteso di difendere il mio nome avete detto soltanto delle eminenti cavolate. È questo che dice Dio agli amici di Giobbe. E qui Giona vuole difendere il buon onore di Dio, l'immagine di Dio, di un Dio che fa quello che dice, non che cambia. Quindi, se volete, Giobbe è innamorato, Giona è innamorato di Dio. Non è che lo rifiuta, ma dice: Dio, devi stare a quello che hai detto, devi stare a quello che hai deciso, non puoi cambiare. Ci vai di mezzo tu, indirettamente ci vado di mezzo anch'io, la mia credibilità, ma ancora di più ci va di mezzo la tua credibilità, se tu perdoni a questa città. È come se Dio fosse infedele a se stesso. Per Giona Dio è infedele, non ci si può fidare di te. E qui ci viene svelato il motivo. Capite perché all'inizio vi dicevo, non viene detto perché fugge a Tarsis. Il motivo per cui fugge a Tarsis ci viene detto soltanto nel quarto capitolo. E qual è il motivo per cui è scappato e non voleva assolvere alla sua missione? Pregò il Signore. Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis, perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore, e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere. Ma il Signore gli rispose: ti sembra giusto essere sdegnato così? Ecco il motivo per cui è scappato. Ecco perché non voleva andare a Ninive, perché prospettava nel suo cuore l'eventualità che Dio potesse cambiare, che Dio potesse esercitare la sua misericordia nei confronti di una città nemica. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, eh? Giona non accetta minimamente che succeda questo. Qui è il problema del nome di Dio, eh? Quando Dio dice di essere misericordioso, pietoso, lento all'ira, siamo nella grande rivelazione del nome di Dio nel libro dell'Esodo, no? Quando Mosè chiede di poter vedere il volto di Dio: mostrami la tua faccia. E Dio gli risponde: no, il mio volto non lo puoi vedere, ovvero non puoi conoscere le profondità del mio mistero. Però io passerò, ti metterò nel cavo della roccia, ti metterò una mano affinché tu non possa vedere, però potrai vedermi di spalle. E quando il Signore passa, tenendo la mano sugli occhi di Mosè, dirà appunto queste stesse parole. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato. Ma nel testo c'è anche: ma non lascia senza punizioni, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e quarta generazione. E Giona questo non lo dice, si ferma soltanto al Dio misericordioso, no? E pietoso, che perdona le sue colpe. Ecco perché è stato disobbediente, ecco perché è andato nella direzione contraria, perché vuole rimanere fedele al Dio che lui ha in mente, a un Dio che deve essere giusto, secondo una giustizia evidentemente umana. Quindi nella coscienza di fede di Giona c'è una lacerazione, c'è uno strappo, c'è una tensione tra l'immagine di un Dio giusto è l'immagine di un Dio che è misericordioso e che perdona. Non riesce a conciliare le due cose. Qual è il vero mistero del cuore di Dio? La debolezza di Dio, che è la sua misericordia, il suo perdono, è irritante per Giona. È irritante per Giona. Il padrone dice agli operai della vigna: perché questo atteggiamento? Il tuo occhio è cattivo perché io sono buono? Cosa interessa a te che io sia buono? Ti ho dato quello che era pattuito. Non facciamo una questione sindacale, la parabola non ha questo fine. È il fatto che noi intuiamo la giustizia in un modo diverso da come la intende Dio. Perché rimani fuori? Perché non vuoi entrare e far festa con me e tuo fratello che è tornato? Perché ti irrita il fatto che io lo abbia perdonato? Vedete che è un problema che si trascina, no? Che si trascina. L'abbiamo risolto anche noi? No, non l'abbiamo risolto. Perché anche noi ci arrabbiamo con Dio quando vediamo che chi le combina di tutti i colori, fa una vita bella, una vita invidiabile dal punto di vista economico, di successo, eccetera, e noi che lavoriamo tutto il giorno, dalla mattina alla sera, obbedendo alla parola del Signore, non ne ricaviamo un H. E allora diciamo al Signore: ma ti sembra giusto? Ma ti sembra giusto? È un problema che ci portiamo dietro anche noi, eh? Non è un problema di Giona, è un problema anche nostro. È come se Giona volesse difendere Dio da se stesso, no? Siccome so che tu sei misericordioso, io non voglio che tu sei il sì misericordioso, perché in questo modo ne va di mezzo la tua immagine. Tu devi essere un Dio giusto, un Dio che ripaga secondo le opere. Quindi Giona non si teme anche di far la figura del menzognero, di colui che ha annunciato una cosa bugiarda. C'è anche questo aspetto, che i niniviti potrebbero dire: ma tu ce l'hai raccontata e quindi adesso te la facciamo pagare. Perché ci hai gettati nel panico senza ragione, no? Ma gli preme soprattutto il fatto che Dio non sia turlupinato dalle false conversioni degli uomini, perché Giona non crede alla conversione di Ninive. Tanto è vero, vi ho detto, che fa la sua capannuccia e si siede fuori per vedere quello che sarebbe successo. E cosa si augura che succeda? Che Dio sia giusto e che la sua parola risulti veritiera. chi di noi non lo farebbe? Il suo segreto è che Ninive ritorni a essere quello che era prima, in modo da meritarsi la condanna e la distruzione. Questo è il desiderio. Detto in altre parole, nel profondo del cuore del figlio maggiore non ci potrebbe essere il desiderio di dire: sì sì, fai festa, vedrai poi questo qui cosa ti combinerà ancora e vedrai chi avrà ragione. Non potrebbe essere anche così? Sì sì, fai festa adesso che è tornato, dopo che ha speso tutti i soldi, vediamo tra un po' se sarai così contento di averlo fatto rientrare in casa. Qual è il suo augurio che si fa dentro il cuore, il figlio maggiore, e che questo suo fratello minore ritorni a essere uno scapestrato, in modo da far vedere al padre che lui aveva ragione? Siamo fatti così, Ci dà fastidio la misericordia. Collera e misericordia per Giona sono incompatibili, Collera e misericordia sono incompatibili, è inutile. So che tu sei un Dio misericordioso, clemente, longanime, di grande amore, che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato, quindi io non vado a Ninive perché c'è l'eventualità che Ninive si converta e tu cambi parere. E io questo non lo voglio. Quindi è mosso da un desiderio di giustizia Giona, ma la giustizia come la intende lui, Il lettore biblico sa che cosa? Sa che proprio Ninive sarà all'origine della catastrofe, ve lo ripeto, sarà all'origine della catastrofe dell'Israele del Nord, della Samaria. Nel 722 scenderà l'esercito assiro e distruggerà tutto il regno del Nord, lo deporterà, farà distruzione e basta. E allora non è facile sorridere su Giona, ma bisogna avvertire tutta questa tensione, no? Come può Dio trattare con misericordia il nemico che mi distruggerà? Come può Dio perdonare? Com'è possibile che la vittima e il carnefice siano messi sullo stesso piano? È un problema grande questo, Tant'è vero che anche nei padri della Chiesa c'è una fatica dentro questo discorso, c'è una fatica. Qui ad esempio Origene dice: ma no, alla fine Dio perdonerà tutto e tutti, anche Satana alla fine si convertirà. Questa era una teoria di Origene che poi fu rigettata come eretica dalla Chiesa, l'apocatastasi, la soluzione finale in cui Dio ammette tutti indistintamente nel suo regno, nel suo banchetto. Ma ad esempio abbiamo un Gerolamo che invece, di fronte a questa eventualità, reagisce in un modo estremamente duro, indignato, e dirà a un certo punto: come è possibile mettere sullo stesso piano i martiri e i loro torturatori? Dirà anche: come è possibile mettere sullo stesso piano Maria Santissima Vergine con una prostituta? Per lui inconcepibile. Guardate che non è un problema semplice questo, Com'è possibile che in paradiso si troveranno accanto chi ha ucciso e chi è stato ucciso? Il violentatore con il violentato. Dentro di noi qualcosa si muove e si ribella, no? E dice: no, non è possibile, non è possibile. Ma sarà possibile unicamente una condizione: che il Signore ci doni un cuore nuovo. Che vuol dire tutta un'altra modo di pensare, che ci rovesci proprio interiormente e totalmente. Allora probabilmente riusciamo a intuire che questo, nell'infinito calore e amore di Dio, sarà possibile. Va bene, e oggi ci fermeremo sul ricino, sulla piantina di zucca che cresce vicino alla capanna di Giona. Ti ringraziamo, Signore, per tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen. Ascoltato padre Franco Fabris, monaco della diocesi di Chiavari, con questo intervento sul nuovo ciclo di meditazioni sul libro di Giona. Ringraziamo padre Franco per la collaborazione ormai trentennale con Radio Voce nel Deserto.

0: Così dice il Signore che ti ha creato.
1: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. Tu mi appartieni, sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo.
2: Dal libro del profeta Isaia. Radio, voce nel deserto.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro Sostegno del Volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.

Eccomi a Dio con la preghiera, con il loro entusiasmo e con l'impegno concreto. Eccomi, dovete imparare a rispondere pure voi.

0: Provocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Questa settimana si conclude questa prima parte, speriamo sia la prima parte di un percorso più lungo di vocazioni, e allora abbiamo pensato di concludere nel migliore dei modi possibili. Adesso lo chiederò al mio ospite, perché mi ha raggiunto in studio e sono felicissima. Intanto saluto e ringrazio Paola Corona, che è regia. Don Michele Gianola,
2: ben arrivato. Grazie, ben arrivati, grazie dell'invito.
1: Don Michele, lei che fa?
2: Io sono il direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni alla Conferenza Episcopale Italiana. Mi occupo di vocazioni, diciamo, da quando sono prete, sono 25 anni, per cui mi sento a casa, insomma, grazie dell'invito.
1: 25 anni di sacerdozio compiuti da poco. Che emozione le ha dato quel 16 giugno del 2026, ripensare al 16 giugno del 2001?
2: Sì, certamente 25 anni così fanno fare anche un po' di bilancio, e soprattutto davvero fanno un po' guardare indietro, accorgendosi di come la vita fa crescere, no? Molto, perché ci si guarda, almeno io mi sono guardato pensandomi il 16 giugno del 2001 con tanta simpatia. Ero così giovane, no? E in questi anni appunto c'è stata tanta storia, tanta vita, no? Nei confronti anche del ministero che mi è stato affidato. La stessa vocazione mi ha fatto crescere, questo credo che sia una dimensione decisiva, no? Quando si diventa preti non è la fine della storia, ma è l'inizio, e quindi dopo 25 anni è bello anche ringraziare il Signore di tutto il cammino che è stato fatto, insomma.
1: Non c'è dubbio, tra l'altro un cammino è il suo, sempre a fianco dei giovani, anche degli adulti, ma sempre con la vocazione al centro. Quando lei è diventato sacerdote, immaginava che comunque il suo percorso sarebbe stato in quest'ambito? Già lo sapeva, lo augurava, ci aveva mai pensato?
2: No, io in realtà non ho mai fatto, non mi è stato mai affidato un ministero che mi sarei aspettato che mi venisse affidato, perché in quegli anni nella diocesi di Como, diciamo, la via ordinaria era che quando si diventando preti si andava a fare il vicario parrocchiale, viceparroco, no? All'interno degli oratori, parliamo degli anni, dell'inizio degli anni 2000, era la via ordinaria, diciamo. E invece subito mi è stato chiesto di svolgere il ministero di educatore in seminario, ho fatto il vicerettore, e cosa che non mi sarei mai atteso di fare. E qualche anno dopo il vescovo mi chiese di venire a Roma a studiare, approfondire la teologia spirituale, specializzazione per formatori. Rientrai, feci un'esperienza parrocchiale che pensavo diventasse, insomma, l'orizzonte un po' della mia vita, dopo 9 mesi di sostituzione di un parroco. Invece al termine di questi 9 mesi mi richiesero di accompagnare la pastorale vocazionale della diocesi. Poi nel 2017 appunto sono venuto a Roma alla Conferenza Episcopale Italiana. Anche lì mai appunto mi sarei immaginato di svolgere questo ministero. Credo che il bello sia accogliere un po', no, le sorprese della vita, in questo caso, che si rivelano feconde se si riesce ad acconsentire un po' al movimento che esse creano. Insomma, la vita non è, soprattutto nella vocazione al celibato, tutta nelle nostre mani, no?
1: Beh, bellissimo, la vita ci sorprende sempre, ha detto bene, bisogna accogliere queste sorprese, assecondarle in qualche modo, non opporsi, quindi.
2: Bisogna, sì, un po' direi acconsentire al movimento, no? Non è una passività, ha un po' il sapore dell'accogliere un invito. E il Signore dice sempre, se vuoi, potremmo dire, no? Invita, no? Alla sequela. E questo accade sia nella vocazione battesimale che anche nei passaggi, diciamo, che il Signore, la Chiesa, insomma la storia, ci mette davanti.
1: Don Michele, parleremo di vocazioni ovviamente con lei in generale, ma lei sa che inevitabilmente dobbiamo parlare anche della sua di vocazione. Quando ha sentito dentro di lei i primi segnali di qualcosa, di questo invito che le stava arrivando?
2: Diciamo che io il segnale chiaro l'ho sentito che già stavo in seminario.
1: Che bello!
2: Sì, sono entrato in seminario dopo le scuole superiori, quindi a 19 anni, direi con una sana, non so se sana, comunque una buona dose di incoscienza, perché avevo intenzione di iscrivermi all'università, forse, però non del tutto convinto. Ho fatto studi informatici prima di entrare in seminario, e poi un prete mi chiese se non avessi mai pensato di entrare in seminario. seminario? Gli risposi assolutamente di no, cosa che in effetti non avevo mai pensato di entrare in seminario. Eppure questa parola mi rimase un po' lì, no? Durante l'estate, tra la quarta e la quinta superiore. E vabbè, a un certo punto, dopo la quinta, dopo qualche pochi incontri vocazionali, realmente pochi, decisi di entrare in propedeutica. Anno nel quale mi venne detto che aveva come obiettivo quello di capire, no, quale fosse la propria strada nella vita. Quindi appunto così, sinceramente, veramente con tanta incoscienza, decisi di entrare in propedeutica. Lo racconto sempre che dopo 2 giorni volevo già uscire, perché i primi 2 giorni furono un ritiro in silenzio, anche a pranzo e a cena, no? Come accade normalmente per i ritiri, ma io non ero abituato, evidentemente. Per cui il secondo giorno dissi al vicerettore, che non conoscevo, perché da Como ci mandavano a Brescia, no? Ancora non c'era in quegli anni la propedeutica a Como. Dissi al vicerettore che non era il mio posto, sarei così tornato a casa. E lui, non conoscendomi appunto e accogliendo un po' questa fatica, fondamentalmente mi disse: ma forse però ti conviene rimanere almeno fino alla fine della settimana, no? E dissi sì, per orgoglio rimasi fino alla fine della settimana. E poi dopo così rimasi anche la settimana successiva, un po' di... mi trovavo anche bene, perché ad approfondire le cose della fede sinceramente mi era sempre piaciuto. La mia vita è sempre nel piccolo paese sul lago nel quale sono nato, a Badia Lariana. Diciamo, in quegli anni l'oratorio era il luogo di condivisione, di crescita, insomma, no? Sì, anche lo sport, insomma, sì, tutto, sì, il gioco si stava in oratorio. E quindi le cose della fede mi interessavano, approfondirle in seminario. Comunque la compagnia era piacevole, sono rimasto in seminario per tutto l'anno della propedeutica. Al termine di quell'anno mio padre si ammalò e morì nel giro di poco tempo, in un mese, no? Sì, era giovane, aveva 50 anni, e questo per me fu chiaramente un colpo molto forte, insomma, no? Decisi di continuare la vita che avevo intrapreso per non mettere in discussione, pur nella fatica, no? Nel dolore di quel periodo, io decisi di continuare in seminario a Como, e quindi entrai in prima teologia. Quando arrivai in quarta teologia, mi dissi che non ero realmente felice, vivacchiavo, diciamo. Mi dissi: se divento prete, voglio diventare prete più contento, insomma, cioè che ci sia qualcosa, no? Allora chiesi al mio padre spirituale come fare. Lui mi suggerì di venire a Roma, ad Ariccia, al mese ignaziano, un mese di esercizi spirituali. Io col silenzio inizialmente non ero molto, come dire, amico, e invece fu un'esperienza decisiva, perché ascoltando la finale del Vangelo di Marco, al capitolo 16, c'è questa espressione: i discepoli partirono e predicarono dappertutto. A me quella parola dappertutto in quel momento fu la luce sufficiente per riconoscere l'invito del Signore. Capivo che il Signore mi invitava, senza obbligarmi, certamente, a continuare il seminario e diventare prete. Devo dire che questa è la luce proprio più chiara che ho, che la racconto come se fosse realmente ancora ieri. Sono passati quasi 30 anni, insomma, no? Facendo memoria, in realtà, attorno alla parola poi ricordo anche esperienze precedenti, no? Perché è più facile fare memoria una volta che si è riconosciuta un po' la luce, no, della vocazione. Certo. E quella più lontana a cui riesco ad andare è un campo scuola alle medie, nel quale, intanto che ero in montagna, accanto a un fiumiciattolo che scorreva lì, per la prima volta lessi la parola di Dio, riconoscendo una sorta di gusto nuovo, no? Mai sperimentato. Chiaramente, appunto, è solo, mi viene dalla memoria, no? Quella sorta di luce che traspare dalla parola di Dio, che poi si conosce al volto di Gesù.
1: Bello, grazie Don Michele. Ho detto grazie al titolo di una delle canzoni che lei mi ha indicato. Lei ha scelto questa canzone di Amara, della quale, come le dicevo, io mi sono andata a stampare il testo, perché le parole di questa canzone sono perfette per lei, secondo me, sono perfette anche per la mia di vita, e secondo me anche per i nostri ascoltatori. Perché ha scelto grazie?
2: Ho scelto grazie perché credo che sia una postura nei confronti della vita che è molto felice, no? Penso che sia abbia anche molto a che fare, questo non c'entra col testo della canzone, ma con la vita spirituale, no? E con l'Eucaristia. è un rendimento di grazie e ci permette di riconoscere che all'interno della nostra storia ci sono, e della nostra realtà anche oggi, ci sono molti, molti motivi per ringraziare. La vita è faticosa, però all'interno di ogni giorno, invece che andare a cogliere la zizzania, è necessario andare a cercare il grano, cioè quello che c'è. Questo è fecondo per la vita di tutti, è fecondo anche molto per la vita della Chiesa, cioè imparare a ringraziarci gli uni gli altri del bene che facciamo, credo che sia decisivo.
1: E anche raccontarlo, questo bene che si fa, perché si racconta solo il male. Allora ce l'ascoltiamo, è Amara con grazia.

0: cardinale Carlo Maria Martini, nei suoi modo di fare l'esame di coscienza, suggeriva proprio questo, di partire con uno sfondo di gratitudine, perché la gratitudine è la luce, la lanterna che ci permette, questo parafraso un po' io, di andare alla ricerca anche dei nostri peccati, perché il male dentro la nostra vita, l'errore, lo sbaglio, diciamo il peccato, anche la scelta della libertà distorta, c'è, ma all'interno di una grande, di un grande sfondo d'oro, vorrei dire, che è la gratitudine, la misericordia. E quindi mi sembra un esercizio veramente molto grazie per avercelo raccontato.
1: Niente, lo consiglio a tutti. All'inizio è difficile, ma con l'allenamento viene molto molto semplice. Torniamo alla vocazione, alle vocazioni in generale. Le vocazioni sono in fondo una responsabilità di tutti noi.
0: Beh, noi le vocazioni che parliamo soprattutto sono vocazioni cristiane, no? Perché quelle che riconosciamo noi partono dal battesimo, diciamo, questo è un ambito che possiamo circoscrivere, no? Il battesimo, che è la vita dei figli, no? La vita del figlio che ci permette appunto di riconoscerci figli amati, che nella profondità del nostro cuore, chi siamo realmente, no? Alla radice del nostro essere c'è questa parola che ci annuncia la figliolanza. Fiorisce, potremmo dire, no? È un seme che viene coltivato, cresce e sboccia nelle diverse vocazioni, no? Nelle quattro forme di base che sono il ministero ordinato, la vita consacrata, il matrimonio, il laicato vissuto nel mondo, e poi nelle singole, diciamo, caratteristiche di ciascuno, perché dentro una forma, potremmo dire, dentro un'impalcatura, una struttura, uno scheletro di ogni singola vocazione, ciascuno ha la sua storia che è unica. L'orizzonte vocazionale, potremmo allargare invece un po' di più il discorso, secondo me è una dimensione anche molto dell'umano, no? Tutti gli uomini e le donne della storia sono invitati a compiere qualcosa nella vita, no? Un'impresa, diciamo, non necessariamente così grande, ma nella semplicità della loro vita ognuno ha un compito, potremmo dire, no? Una missione, ha la possibilità di rispondere alla vita facendola crescere nella direzione del bene. Ecco, questo vorrei dire, se vogliamo una dimensione un po' più ampia. È chiaro che poi noi sul tema vocazioni parliamo più specificamente delle vocazioni cristiane, insomma, della vita.
1: Lei ha accompagnato tantissimi giovani, le famiglie che ruolo hanno in questo percorso vocazionale? Cioè, capita mai che si mettano di traverso, o viceversa, che il loro supporto anche in quei momenti di debolezza o di ripensamento, dopo i due giorni in silenzio magari, nel suo caso il loro apporto si riveli fondamentale?
0: Sì, accompagnando le vocazioni, ne ho accompagnate diverse in questi anni, sorrido perché sempre più, diciamo, negli ultimi anni le famiglie tendono a opporre un po' di resistenza, no? Poca o tanta resistenza in relazione appunto alla propria esperienza, anche non solo di fede ma di vita, di relazioni familiari. Mi è capitato diverse volte di poter accompagnare, se possiamo dire tra virgolette, anche i genitori qualche volta, no? Durante la scelta del figlio, senza mai sostituirsi chiaramente a chi sta per scegliere, no? questo mai è decisivo non farlo, insomma, però magari chiacchierando, no? Un po' della forma vocazionale a cui il figlio o la figlia si sta orientando, si può capire che la Chiesa ha una sana pedagogia nell'accompagnamento vocazionale, cioè la decisione ultima arriva solo alla fine, e c'è una gradualità nella conoscenza della vocazione che permette sia al chiamato di capire se quella è realmente la strada che vuole intraprendere nella vita, alla quale il Signore la invita, sia la Chiesa ha la possibilità di fare discernimento, no? Per cui è più semplice immaginarla tra due fidanzati, no? Ci si conosce, non si decide già subito, no? di vivere insieme, di sposarsi. Dinamiche, diciamo, in maniera analoga possono essere trasferite anche nella vocazione al celibato, sia al maschile che al femminile. Un passo alla volta, e con anche un obiettivo specifico, no? Di

0: discernimento che permette di capire appunto qual è la via. E la questione, diciamo, più profonda, insomma, che muove dubbi nei confronti delle famiglie spesse volte è riguardo la felicità della vita. Non sembra possibile che una scelta vocazionale possa rendere felice la vita del figlio o della figlia, e il tema della libertà, no? Sembra che una strada vocazionale, diciamo, costringa in qualche modo la libertà, no? E quindi questo non
1: faccia
0: fiori. E invece
1: no, perché la libertà è una parola, anzi, abbinata perfettamente alla parola vocazione.
0: Perché se il cammino è un cammino serio, diciamo, e ben fatto, ci si accorge che la libertà è proprio il nodo sul quale si compie il discernimento. Perché quando una vocazione nella Chiesa è riconosciuta dalla Chiesa nel momento del sacramento, della professione religiosa, per esempio, l'unica cosa che si chiede, come accade anche nel matrimonio, è circa la volontà, no? Sei venuto liberamente davanti, certo, a scegliere di sposarti. E il anche nel diventare preti sono 5 domande, no? Alle quali si risponde: sì, lo voglio, con l'aiuto di Dio lo voglio. Così nel ministero ordinato e anche nella professione religiosa. Il nodo è proprio questo, che realmente dopo il cammino tu vuoi, non nel senso volontaristico del termine, ma hai capito che realmente quella è la vita che vuoi vivere.
1: L'altra cosa forse sono le aspettative che i genitori hanno nei confronti dei figli.
0: Sì, anche questo è vero. Devo dire che nella maggior parte dei casi, poi per carità ci sono alcune situazioni più faticose, quindi, però nella maggior parte dei casi, quando un genitore si accorge che all'interno del percorso vocazionale il figlio, la figlia sono contenti, no? Diventano luminosi, perché la libertà fa un po' questo gioco, no? La libertà restituisce la figliolanza, e per cui il cammino di consolidamento della libertà permette alla persona di rimanere in piedi, no? di fiorire, appunto, di crescere, di consolidarsi, di diventare appunto un uomo, una donna in pienezza, no? Allora i genitori si accorgono che il cammino forse sta funzionando, insomma, no? Che forse realmente quella è la vita. Di questo ci si accorge anche dalla parte di chi accompagna, no? Quando un itinerario, un giovane, una giovane diventano tristi, cupi, ripiegati su se stessi, forse certamente c'è qualcosa da verificare, no? Nel cammino, se quella sia realmente la vita da intraprendere, perché il Signore, appunto, l'incontro con la verità, no? Con la sua storia, no?
1: E allora glielo chiedo, ovviamente lei poi ha avuto la mancanza del papà prima che fosse ordinato sacerdote, però in generale quando lei poi aveva deciso di affrontare il propedeutico in famiglia, cosa
0: noi
1: hanno
0: devo
1: detto?
0: Dire che la mia famiglia ha accolto, certo, con sana sorpresa, perché lo ricordavamo l'altro giorno anche con gli amici della parrocchia, nessuno si aspettava che io entrassi in seminario, e appunto non me lo aspettavo nemmeno io, per cui no, a parte questo, diciamo,
1: disorientamento iniziale,
0: la mia famiglia non ha assolutamente posto resistenza. Anzi, ricordo che mio padre mi disse: bene, vai a vedere, cerca di capire, se vuoi tornare indietro la porta è sempre aperta, no? Per cui questo fu una sorta di incoraggiamento. Quindi no, da questo punto di vista io sono stato accompagnato, nel senso, molto disponibili i miei genitori.
1: Se le va, ci ascoltiamo un'altra canzone prima poi di chiudere la nostra chiacchierata, e qui siamo proprio sulla musica di questi giorni, il brano dell'estate, Giovanotti e Alfa, giusto?
0: Giovanotti e Alfa, sì, perché intanto mi piaceva questa diciamo incontro fra generazioni.
1: Vero.
0: No? Credo che sia un aspetto anche importante da sviluppare anche noi come Chiesa, no? Credo questo passaggio, questa sinergia tra generazioni mi sembra importante, cioè mi piace, insomma, pensarla così. Ecco, questo dialogo mi sembra importante, perché noi come adulti siamo invitati a passare il testimone, no? La bellezza dell'adulto è quella, la capacità di dare, diciamo, la fiducia per che il giovane possa credere possibile il passo verso il futuro. E questo, secondo me, lo dobbiamo sempre tenere molto presente. E poi direi che possiamo ascoltarla, no?
1: Ma direi proprio di sì, si intitola Buon Vento, è proprio bella.
0: Ci sono alcuni elementi che hanno a che fare con la vocazione, a mio avviso.
1: Pienamente d'accordo, Buon Vento.

0: E poi tra l'altro è una canzone anche che mette proprio allegria, positività, che poi è quello che in fondo ci siamo detti fino ad ora, no? Bisogna trasmettere positività anche con le storie che si raccontano.
1: Bisogna trasmettere positività con la vita, no? Con le storie che si raccontano. E io credo che questo sia appunto molto importante anche per la pastorale, no? della Chiesa. Noi spesse volte raccontiamo indagini sociologiche che descrivono la realtà come cupa, nera, anche all'interno della Chiesa, no? Molte cose non vanno. Nel realismo al quale il Vangelo ci costringe sanamente, noi siamo chiamati però a prendere il largo, no? Questo è un po' il tema che ho colto della canzone, e non di essere questi marinai da terraferma, no? Con mille problemi e questioni nella testa che però non invitano a prendere il largo. Prendere il largo, attraversare le tempeste. Ci sono delle tempeste che possono essere scansate, no? Ma ci sono altre tempeste che vanno affrontate, no? Questo ci ha raccontato un po' la canzone. E affrontare le tempeste ci dà la possibilità di arrivare là dove il mare è profondo. È l'invito del Vangelo, no? Prendi il largo e getta le reti per la pesca. Cioè, non avere paura è l'annuncio che percorre tutto il Vangelo, no? Questo non è un'incoscienza, come dire, di chi dell'avventuriero, no? Ma è il coraggio del pellegrino, di chi parte cercando di raggiungere una meta, conoscendo bene la meta e conoscendo anche la difficoltà del viaggio. Questo credo che sia una cosa molto importante della vita.
0: Don Michele, lei sa che non la posso far andare via senza chiedere anche a lei la sua personale definizione di vocazione.
1: Io vi racconterò la definizione di vocazione che mi ha regalato un giovane che non conosco, perché alla Giornata Mondiale della Gioventù di Panama noi così offrimmo uno stand vocazionale nel quale i giovani potevano scrivere attraverso dei post-it colorati una preghiera per le vocazioni o una definizione di vocazione. Questo stand bianco, il classico stand 3x3 da fiera, era inizialmente assai triste e poco poco appetibile, ma pian pianino e i giovani riempirono proprio pieno, ne ho raccolti più di 1500.
0: Ma che meraviglia!
1: Bellissimo, sì. Uno di questi post-it portava questa scritta in italiano, per cui sicuramente è un giovane italiano. La vocazione è la versione migliore di te stesso. Mi piace perché intanto invita a cogliere una realtà, diciamo, no? Della propria vita, non la versione migliore in assoluto. E la bellezza di capire che insieme al Signore c'è la possibilità di compiere qualcosa di bello, no? Di buono nella vita, cioè che la vocazione ti rende così fiorito, potremmo dire.
0: Mi piace tantissimo, la faccio mia. Io la ringrazio, Don Michele. Grazie.
1: Grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
0: E grazie a Paolo Corona, che era regia. Grazie a tutti.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

Dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: che amo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore, la Tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del Tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la lezione a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano dal santuario di Montenero, realizzata il 21 marzo scorso in occasione del transito di San Benedetto. A voi tutti un buon ascolto.
1: Bene, carissimi fratelli e sorelle, riprendiamo i nostri colloqui proprio partendo da una figura così grande come appunto il nostro Santo Padre Benedetto, di cui noi oggi monaci ne celebriamo il suo glorioso transito, il giorno in cui appunto, appena fatta la Santa Comunione, ecco che Benedetto, stando in piedi, appunto dopo aver ricevuto il corpo del Signore, rese la sua anima a Dio. E quindi ecco che per noi è un giorno importantissimo, ma che diventa una giornata, potremmo dire, di scuola per tutti noi. E allora intanto cominciamo proprio dalla sua morte, dal suo glorioso transito. Benedetto, tramite appunto questo racconto abbastanza dettagliato che ci viene offerto dalla penna di San Gregorio Magno, che è il suo grande biografo, ecco, Benedetto, vediamo che come rende la sua anima al Signore. La rende dopo aver ricevuto il viatico, cioè il corpo di Cristo. Che cos'è il viatico? Il viatico appunto è la Santissima Eucaristia che ti dà forza per l'ultimo viaggio, la via, per l'ultimo viaggio verso appunto il paradiso. Pensiamo un po', carissimi fratelli e sorelle, pensate a quante persone, a quanti cristiani muoiono senza aver ricevuto il corpo del Signore. Quanti cristiani non si preparano alla morte, perché della festa di oggi, di San Benedetto, non è soltanto una festa tanto puramente storica per ricordare un grandissimo personaggio, ma la sua morte, come ci dice Gregorio Magno nel secondo libro dei Dialoghi, diventa un insegnamento di vita per tutti noi. Ecco perché lo ricordiamo, mica soltanto per fare puramente archeologia storica. Intanto il suo transito, la sua morte, ci insegna un punto fondamentale. Ma io ogni giorno mi preparo all'incontro con Dio, oppure faccio come tanti che dicono, beh, poi quando ci arriverò ci penserò. E che ne sai quando è il tuo giorno? Quando è il tuo dies natalis, il giorno in cui tu nascerai al cielo? Nessuno lo sa, solo il buon Dio lo sa. Ecco perché il grande dottore della Chiesa, San Roberto Bellarmino, ha scritto quella bellissima operetta che pochi leggano, L'arte del ben morire, che è una piccola opera nella quale appunto il santo gesuita, dottore della Chiesa, ci dà un aiuto di come vivere. Qui il problema, infatti, è un problema fondamentale, cioè si muore come si vive. E se noi non viviamo bene, non moriamo bene. Pensate a quanta gente non si prepara alla morte, ma le piomba addosso come veramente un fulmine, quando non c'è più tempo di far niente, nemmeno il tempo di chiamare il prete per i sacramenti. Anzi, tanti fanno: mi raccomando padre, speriamo non capisca nulla, gli dia tutto, però speriamo non capisca nulla, così si impressiona. Questa è la mentalità che purtroppo è in mezzo a noi. Altro che rinnovamento liturgico e catechistico, nel quale noi dovremo vedere tutto ciò in un'ottica diversa. Domandato andando per le case agli anziani: ma tu lavori a Santa Comunità? Che ti risponde: ma sto curato, ma mia sto male. No, no, quando la voglio venga pia da me in chiesa, per carità, non mi porto in nulla. Questa è la mentalità che c'è quando si va a benedire le case, no? Vedi gli anziani, vedi insomma, che a questa età c'è una voglia che porto il venerdì la comunione. No, no, dice, io sto mia madre. La volontà di non volersi preparare al nostro incontro con Dio. Ecco la cosa più eclatante che noi troviamo, da quale dipende tutto, perché quando una comunità cristiana ha perso la percezione della preparazione all'incontro con Dio, si perde tutto, eh? Si perde tutto. Se è vero, ed è vero, che il fine ultimo della vita cristiana è la vita eterna, ditemi voi, nella mentalità odierna che sta intorno alle nostre chiese, alle nostre parrocchie, se c'è questa mentalità. Raro trovi chi ti dice: guardi, mi raccomando, mi porti i sacramenti, io voglio essere partecipe di tutto ciò perché voglio prepararmi. A me una volta è capitato, una volta mi è capitato, un giovane che poi è morto, cosa mi disse un giorno? Mi disse: tu mi devi aiutare a morire bene, questo è il tuo compito di sacerdote. E mi chiamò a casa apposta e andai, mi ricordo, andai tante volte a portargli la comunione, ad aiutarlo. Tu mi disse, proprio testuale, al primo nostro incontro, lui già sapeva tutta la sua sorte, 23 anni, e mi disse: tu mi devi aiutare a morire bene. E così è stato. 23 anni. Quindi vedete come è importante che noi rimettiamo nella nostra bisaccia personale il punto: ma io mi preparo all'incontro con Dio? Perché viene per tutti, eh? E San Benedetto al termine dei suoi giorni ci lascia questa testimonianza. Addirittura attende il Signore, secondo l'uso dei grandi patriarchi, in piedi e stando con le mani alzate, due discepoli lo reggevano perché era vecchio, in quel modo, con il corpo del Signore appena ricevuto, andò in cielo, come dice San Gregorio, per una strada luminosa, videro che Benedetto ascendeva al cielo. Questo per dirci che la festa di oggi è importante per questo. Allora vediamo di inquadrare questa figura così importante, che non diventi soltanto una pia storia monastica, ma Benedetto deve insegnarci a come si campa, a come si vive. I santi servono a questo, eh? A noi ci interessa nulla se sappiamo a memoria le opere che hanno scritto, la bibliografia, la cronologia della loro vita. Quello non serve a niente. Quello è soltanto amore enciclopedico. Il santo, il Signore, ce l'ha messo nella nostra vita per questo motivo. Perché impariamo a campare bene. E tutta la vita di San Benedetto, potremmo dire, è un insegnamento durante secoli fino ai nostri giorni per saper campare bene. Perché Benedetto diventa appunto maestro di vita spirituale? Perché aveva compreso una cosa fondamentale, che io ve la traduco in un linguaggio molto trito: con Dio non si scherza, con Dio non si scherza, non ci si prende gioco di Dio, e non si cerca Dio soltanto perché c'ho la strizza e mi viene la strizza, allora forse è meglio che ci vada. No, io cerco Dio, ecco il senso fondamentale della regola di San Benedetto, perché ho capito che senza di Lui la mia vita non vale niente. E non è un discorso, attenti bene, che è soltanto per chi si fa monaco o monaca. Questo è un discorso, potremmo dire, catecumenale, che vale per tutti i battezzati che vogliono trovare Cristo. Quanti battezzati abbiamo nei nostri registri parrocchiali? Mamma mia! Ma poi, chi è che lo cerca? Chi è che fa di Dio il fondamento della sua vita? Questo vale per tutti, eh? Vale per chi si sposa, per chi non si sposa, per i monaci o per i non monaci. Vale per tutti. Hai messo tu Dio come fondamento della tua vita, oppure un'idea così astratta per aria, ogni tanto ti ricordi, forse anche per strizza, che sopra di te c'è qualcuno, allora magari lo prego. Ma se Dio, come direbbe Sant'Agostino, non diventa più intimo del mio intimo, che tipo di rapporto ho io con il Signore? Ecco allora che, se non è così, davanti a me che cosa c'è? C'è l'incertezza del mio futuro, o meglio, la paura del mio futuro. Allora io rimando come gli stolti, rimando. Ma cosa rimandi? Crea invece, proprio come dice la santa regola, crea invece questa tua comunione con il Signore. Perché, direbbe Sant'Agostino, no? Avere unità di mente e di cuore protesi verso Dio. Ecco la nostra strada. Tu devi protendere verso Dio. Devi camminare verso Dio. Non devi allontanarti. Non puoi dire, ma poi ci penserò. No. Ma devi appunto avere questa unità di mente e di cuore con chi vive insieme a te. Ecco l'importanza di fondare nella famiglia una famiglia cristiana. Quante volte, no? Visitando le famiglie, tante volte trovi gli anziani che credono, ma i giovani no. Ah, ti dicono, venga pure signor curato, venga, tanto non ci sono loro, se loro non ci credono, ma io sì, per carità, mi benedica la casa. perché loro non ci credono, ma io sì. Capite? Dov'è l'unità della famiglia che si riunisce intorno a Cristo, quando spesso tutto ciò è solo un patrimonio, meno male, che hanno i nostri anziani, e che loro, grazie a loro, questa fede viene trasmessa. Pensate al bene che fanno i nonni cristiani nei confronti dei nipotini. Tu sempre quasi nonni di solito che insegnano ai nipotini le preghiere, ad andare in chiesa, accendere la candelina, a guardare la Madonnina, sono cose che vediamo tutti i giorni, no? Ma questo è importante, perché quel bambino finalmente riceve un annunzio di qualche cosa che sta sopra la testa sua, con piccoli gesti, con piccoli segni. E quanti nonni diventano veramente missionari e tante volte dispiaciuti perché purtroppo il nipote non è battezzato, perché purtroppo il nipote non può andare a catechismo perché non vogliono i genitori. Quanti nonni ho visto qui a Montenero venire dalla Madonna per dire: la cosa più triste, caro Don Luca, è sapere che i nostri figli non credono, eppure noi l'insegnamento li si è dato. E pensi un po', i nostri nipotini non sono manco battezzati, non le portano manchiare. Le volte io, sai, andando a fare la spesa, passo da quella chiesa, lo porto dentro, gli faccio vedere qualche piccola immagine. Siamo a questo punto. Ecco perché è importante che noi, attenti bene, noi non siamo meglio degli altri, non è che noi siamo quelli bravi, no. Il cattolico praticante è quello che sa di essere un vero peccatore, ecco perché va vicino a Dio e vorrebbe che la sua vita fosse protesa verso Dio, non perché io sono più bravo di quello lì, ma manco per idea. Ma appunto perché riconosco che non sono bravo, che sono un peccatore, ho bisogno di Dio, perché senza Dio sarei anche, ancora peggio. E questo cammino che il Signore, pensate, il cammino che il Signore ci fa fare con quanta pazienza. Avete mai pensato che il nostro cammino personale di vita spirituale è la grande pazienza da parte di Dio? Quanti capitomboli si è fatto, quanti sbagli, quanti peccati, eppure Dio ci ha sempre rizzato all'improvviso su dalla melma dei nostri peccati e ci ha sempre ridato questa speranza di poter riprendere questo cammino proteso verso Dio. E questo è importante, che noi lo rivanghiamo, potremmo dire, nella nostra mente, nella nostra coscienza, appunto perché sei peccatore, stai vicino a Dio. Difatti, l'esperienza ci insegna che uno dei più grossi inganni che il demonio propina nelle anime è proprio questo. Quante volte io ho incontrato, specialmente giovani, l'ho incontrati, ci ho parlato e mi dice: sai Don Luca, ma io purtroppo sono un grande peccatore, come faccio a venire a confessarmi o fare la comunione? Sono un povero uomo, qui non sono degno. Ma come non sei degno? E quante volte io ho dovuto fare coraggio a in questo caso al penitente, per dire: ma guarda che Dio è grande e misericordioso, intanto cominciamo questo cammino. Non pensare subito al successo, che finalmente ti sei liberato di tante cose, ah ma sono bravo, ma manco per idea. Pensa a fare questo cammino proteso verso Dio. E questa è la lotta che bisogna fare contro il maligno, no? Perché tante volte le persone non vengono a confessarsi, non prendono sacramenti, perché pensano ormai di essere fuori da ogni grazia di Dio. Ma non esiste. Non esiste. Nessuno è mai fuori della grazia di Dio se non lo vuole Lui. È sempre la nostra scelta. Pensate a quanto Dio è buono e misericordioso. Ecco perché San Benedetto questo lo scriveva tanti secoli fa ai suoi monaci, quando diceva: e non disperare giammai della misericordia di Dio, mai, non c'è un limite. Ecco perché quando leggiamo le pagine così commoventi, così toccanti nel diario di Santa Faustina, ne rimaniamo quasi un po' interdetti, no? Ma perché un Dio così buono? Perché un Dio così misericordioso? Perché un Dio che sempre mi perdona non torna spesso con la nostra logica umana? Ma è questo, potremmo dire, la rivoluzione che Gesù Cristo ha portato su questa terra. Un Dio, l'unico vero Dio, che si china sulle nostre infermità e versa, come dice la liturgia, il vino della consolazione e l'olio della speranza. Speranza e consolazione, consolazione e speranza. Ecco qua il messaggio rivoluzionario di nostro Signore Gesù Cristo. Speranza e consolazione, consolazione e speranza. Ecco qua il messaggio rivoluzionario.

non più tutto questo, ma un Dio che mostra la sua immensa misericordia donandoti il suo unico figlio Gesù. E quando noi sentiamo in San Benedetto questa frase, che il monaco non deve mai, giammai disperare dell'immensa bontà di Dio, ecco, noi rimaniamo veramente colpiti, no? Che poi, rileggendo questo messaggio lungo i secoli e arrivando a queste ultime rivelazioni, ecco che ritrovi la stessa, potremmo dire, matassa iniziale. Un Dio che per te diventa sempre misericordia, purché tu sia pentito dei tuoi peccati. Mi è sempre piaciuta l'espressione di un grande missionario romano, siamo nel 1800, San Vincenzo Pallotti, questo grande missionario romano che quando viaggiava per Roma e predicava nelle piazze ottocentesche della Roma, diceva, guardando il crocifisso, Dio è impazzito di misericordia. La più bella espressione che io ho trovato, diciamo, su Dio, Dio impazzito di misericordia. Questo Padre che per amore nostro assiste alla morte e che morte di quel suo unico figlio. E lo assiste in quel modo, donandoci attraverso quel sangue prezioso la sua immensa misericordia. Pensate com'era così profonda, potremmo dire, l'abnegazione di Gesù, che accetta in modo volontario la sua santissima passione. E quante volte San Benedetto, che la santa regola ritorna proprio a questo. A noi oggi, fratelli e sorelle, non deve meravigliarci se come Chiesa dobbiamo essere missionari della sua misericordia. Cioè, di questo ce n'è bisogno. C'è bisogno di questo, di riproporre al nostro popolo questa immagine crocifissa, che diventa l'espressione della bontà di Dio. O dove va se no questo popolo? Tante volte anche tra cattolici qualcuno si risente, no? Per questa predicazione troppo missionaria e troppo benevola. Non è vero. Non è che la Chiesa ha cambiato, diciamo, potremmo dire, le sue leggi fondamentali, no. Ma la Chiesa prende dal Santo Vangelo questo tesoro inesauribile, sempre antico ma anche nuovo, e all'uomo di oggi, smarrito, sfiduciato, sconfortato, che cosa propone? Propone l'immagine di un Cristo crocifisso, ma che ti porta la salvezza. Ecco perché è importante che noi, quando leggiamo San Benedetto e sentiamo questi echi delle parole della Sacra Scrittura, rimaniamo meravigliati che un uomo del V secolo dica quello che diciamo noi oggi, cioè l'immensa misericordia di Dio. Ma perché a tanti, diciamo, di quelli intransigenti gli fa spavento tutto ciò? Perché avete spavento, paura che questo Dio si mostri così troppo buono e troppo misericordioso? Non è la paura di tutto ciò. Anzi, dovremmo rallegrarci che il Signore si presenta a noi in questa maniera. E la Chiesa deve presentare all'uomo di oggi, come sempre ha fatto durante secoli, questa immagine così bella di Dio. Un Dio che è tanto commosso delle nostre sorti personali che ti dona a te, ti dona a te il suo

0: unico figlio Gesù. Eppure a qualcuno gli fa un po' di problema. Sono diversi cattolici che appena tu gli presenti un Dio in questo modo cominciano a tacciarti di eretico. Ci pensate a che punto si arriva? A quanto arriva la stupidità umana quando non è illuminato dal Vangelo di Cristo? Ecco quindi le parole sapienziali sempre del grande dottore Francesco di Sales. Anch'egli, 500 anni fa, predicava anche lui la misericordia ai cristiani calvinisti per riportarli alla fede cattolica. E diceva, si prende di più con una goccia di miele che con un barile d'aceto, invitando sempre a essere misericordiosi. Cosa ci scapitiamo a essere missionari dell'immensa misericordia di Dio? Ecco perché questa immensa misericordia fa tanto paura al diavolo che non la può capire, non la può comprendere. Gli fa tanta paura perché sa che questa è la strada per tornare a Dio, quello che poc'anzi dicevo, no? Comincia questo percorso per tornare a Dio. E Benedetto ce lo ha tracciato questo percorso. Quante volte nella regola Benedetto usa anch'egli non soltanto il rigore, ma anche la misericordia. E dice infatti al superiore, si ricordi sempre che delle sue azioni verso i suoi monaci dovrà rendere conto nel giustissimo giudizio di Dio. Per ricordarci che il governo delle anime è una cosa seria. E che Benedetto ci lascia questa testimonianza. Poteva morire in altri modi? No, è morto in questo modo. Stando in piedi, nell'oratorio, con le braccia levate, vi ricordate? Come diceva l'Antico Testamento, e poi ecco che esala lo Spirito, ma in comunione con Cristo. Volesse il cielo che noi sempre e dovunque compartecipiamo a questa presenza di Dio nella nostra vita. Ecco la missione di San Benedetto, ma anche di un monastero, è quella di portare in mezzo al nostro popolo, a spezzare anzi, il pane della Santa Regola. Spezzare questo pane vuol dire cominciare ad entrare in comunione. Cominciare ad entrare in comunione. Allora invochiamo San Benedetto perché ci sia di aiuto e di intercessione a tutti noi. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Radio Voci nel Deserto vi ha presentato la lezio a cura di Don Luca Giustarini, monaco benedettino valombrosano, dal santuario di Montenero, realizzata il 21 marzo scorso in occasione del transito di San Benedetto. A voi tutti grazie per l'ascolto e buona giornata.

una delle più recenti biografie si conclude praticamente con queste parole: Pier Giorgio semplicemente si era comportato da laico nella Chiesa e da cristiano nel mondo. Quattro concetti incrociati per collocare esistenzialmente una sola persona, la quale oltretutto si sarebbe molto meravigliata di questo linguaggio. La verità è che il giovane Frassati comprese la sua laicità cristiana in modo esattamente antitetico a ciò che oggi molti vorrebbero. Non ci resta che raccontare, andare alla prova dei fatti, i quali dimostrano con sconcertante evidenza che il termine laico e il termine cristiano per un battezzato si equivalgono. Pier Giorgio nasce a Torino il sabato santo, 6 aprile del 1901, da una ricca famiglia borghese di stampo liberale. La madre, Adelaide Ametis, è una nota pittrice. Il padre, Alfredo Frassati, nel 1895, a poco più di 26 anni, è il fondatore e il padrone del quotidiano La Stampa. C'è anche oggi. Nel 1913 è il più giovane senatore del regno e nel 1922 è ambasciatore d'Italia a Berlino. Insomma, assieme agli Agnelli, i Frassati sono allora una delle tre o quattro famiglie che contano in quella Torino che si andava trasformando in metropoli ricca di industrie e soggetta a massiccia immigrazione operaia. Ma se la situazione era della famiglia e confortevole dal punto di vista del prestigio sociale, essa invece è piuttosto triste dal punto di vista dei legami affettivi. Padre e madre vivono un accordo difficile e assai formale, mantenuto esteriormente più che altro per il decoro e per i figli. Il papà è sempre occupato altrove, tra i grandi problemi del giornale e della vita pubblica, e la mamma si ripaga con brillanti relazioni sociali e con un sistema educativo rigido e freddo. I testimoni la definiscono una donna moderna, in anticipo perfino sul suo tempo per l'estrema liberalità delle idee, però liberalità che non riguarda i figli. Luciana, la sorella ancora vivente di Pier Giorgio, ha raccontato che la loro infanzia, mai veramente vissuta, trascorse come un mal definito incubo in quella vasta casa signorile che a volte sembrava una triste caserma. Per decenni è stato di moda presentare questo santo giovane universitario come modello di freschezza, di purezza, di gioia di vivere, di vigore fisico e spirituale, di ricca generosità verso i meno privilegiati, nonché di impetuoso impegno sociopolitico, ma si sono trascurati e taciuti troppo gli aspetti di passione e di crocifissione, quelli che soli permettono di vivere come risorti, che stanno sullo sfondo quotidiano della sua vita e della sua morte. Torniamo per ora agli inizi del suo itinerario spirituale. La famiglia gli trasmise soprattutto un sistema di regole e di doveri, il che in se stesso non è certo un male, ma può essere piuttosto triste. Sistema che attraverso la madre si riallacciava una comprensione genericamente cristiana della vita, mentre attraverso il padre si riallacciava una bontà naturale priva però di fede. La vita cristiana Pier Giorgio l'assorbì, immergendosi spontaneamente e per scelta personale nelle acque vive che la Chiesa di allora comunque gli offriva, di quella Chiesa nella quale non mancavano limiti e problemi, di quella Chiesa egli si sentiva parte, membro attivo del corpo ecclesiale, tralcio attaccato alla vite, come dice il Vangelo, in cui sempre scorre buona linfa. La Chiesa ha sempre abbastanza buona linfa per tutti, in qualunque epoca. Oggi si resterebbe meravigliati a elencare tutte le associazioni a cui Pier Giorgio volle iscriversi, spesso contro il parere dei familiari, partecipandovi poi attivamente e assumendovi responsabilità. I nomi di queste associazioni a noi oggi possono sembrare desueti e pietistici, ma non devono farci dimenticare che allora essi indicavano i nuclei vivi di una Chiesa in fermento: Apostolato della Preghiera, Lega Eucaristica, Associazione dei Giovani Adoratori Universitari, con l'impegno dell'adorazione notturna ogni secondo sabato del mese,
Congregazione Mariana, Terzo Ordine Domenicano e altre ancora. E queste sono soltanto alcune delle appartenenze attraverso le quali egli si educò soprattutto alla preghiera, cioè a possedere un cuore cristiano, una memoria, un desiderio, una mendicanza assoluta del suo essere nei riguardi di Dio. Noi potremmo dedicarci a descrivere le pratiche, gli impegni che quelle associazioni comportavano, ma l'aspetto più importante sarebbe di osservare che la persona di questo ragazzo, di questo giovane, non si perdeva, non si frantumava in mille piccoli pezzi o in mille piccole devozioncelle, ma si strutturava integralmente, in modo da non lasciare spazi vuoti o deboli o meschini. Soprattutto ogni cosa aveva un centro, la Santa Comunione quotidiana. Dicono che impressionava il suo stile, la sua dignità quando era in chiesa. «Sei un bigotto?» gli chiesero un giorno in università, e allora si ingiuriavano così i credenti, sia dal versante massonico liberale, sia da quello fascista, sia da quello socialcomunista. «Sei un bigotto?» «No», rispose Pier Giorgio, restituendo il colpo con bontà, ma con altrettanta fermezza. «No, io sono rimasto cattolico». Infatti, tutta quella preghiera generava in lui una passione certa per tutta la realtà, ed egli con la stessa intensità viveva il dovere e il piacere di appartenere ugualmente ad associazioni culturali, sportive, sociali, politiche, fino a quel Partito Popolare che allora nasceva come speranza per l'impegno e l'identità anche politica dei credenti. E tuttavia egli si rendeva conto di quanta meschinità si ammalassero i cattolici quando la fede rifiutava di misurarsi con tutta la vita e con la operosità necessaria a costruire la propria e l'altrui esistenza. Nel 1919, ancora minorenne, Pier Giorgio si iscrisse al circolo universitario Cesare Balbo, che comprendeva anche una conferenza di San Vincenzo. Ecco come descrivono l'ambiente alcuni soci di allora. Il circolo era, secondo me, muffito, poco interessante, e la presenza era più che altro giustificata dal fatto di poter giocare al biliardino. E un altro: tanto al Cesare Balbo quanto al pensionato cattolico dove abitavano c'erano moltissimi bravi ragazzi, ma un centinaio di essi almeno non facevano che parlare di avventure femminili, mentre altri, ipocriti o bigotti, sembravano dei veri chierici mancati. Ed è una buona descrizione del perché in anni passati si è assistito al crollo di un certo tipo di associazionismo e di certi oratori. Frassati, alcuni amici decisero perciò di prendere in mano il circolo e in un volantino di autopropaganda si proposero come responsabili. Il volantino diceva: «Studenti, volete svecchiare e rinsanguare il circolo? Volete che esso viva una vita sua, cristianamente audace, al di sopra di ogni rancidume quarantottesco e codino? Affidate nelle sorti ai colleghi Borghesi, Oliviero, Frassati». Quella biografia a cui accennavo prima spiega che allora Pier Giorgio era con i più progressisti. Ma quando vuol dare testimonianze di questo essere progressista dice: «Era sempre all'opposizione. Non capiva i mezzi termini, le misure blande, diplomatiche, pur necessarie a volte per dirigere una barca con un equipaggio così numeroso e difficile come quello di un circolo universitario. Era massimalista, avrebbe voluto applicare alla lettera il Vangelo e talvolta era un po' rude e angoloso, non ammetteva deviazioni, gli accomodamenti erano contrari al suo carattere e non era il tipo del malleabile». Questo è il mistero delle parole. Oggi persone così sono definite reazionarie e integriste. Pier Giorgio viene fatto passare per progressista, ma ciò non basta per nascondere un fatto evidente, che egli non è stato proprio un esempio di laicità nel senso che oggi viene a volte diffuso. Perciò è il caso di vagliare bene questo tipico progressismo che si è disposto a riconoscere ai santi. E noi abbiamo a disposizione molti episodi. Nel settembre 1921 a Roma si tiene il Congresso Nazionale della Gioventù Cattolica Italiana nel 50° anniversario della fondazione. Sono presenti più di 30.000 giovani. La messa di domenica 4 settembre è prevista al Colosseo, dove convergono le schiere provenienti da tutta Italia, ogni gruppo con la sua bandiera. Ma la liberal massonica questura
fece trovare schierate le guardie a cavallo per impedire la celebrazione e i giovani furono costretti a rifluire a Piazza San Pietro, dove la celebrazione poté aver luogo sul sagrato, seguita poi da un'udienza nei giardini vaticani. Quando poi dal Vaticano i giovani decisero di recarsi all'altare della patria, al canto congiunto di Fratelli d'Italia e di Noi vogliamo Dio, la questura decise ancora di disperderli a forza. Ed ecco una testimonianza che racconta gli avvenimenti. Pier Giorgio tiene alta la bandiera con tutte e due le mani, la bandiera tricolore del circolo. All'improvviso sbucano dal portone di Palazzo Altieri, dove erano accantonate circa 200 guardie, agli ordini del più settario funzionario di polizia che io abbia mai conosciuto. Grida: addosso coi moschetti, togliete le bandiere. Pare che abbiano a trattare con belve, picchiano quei calci dei moschetti, afferrano, strappano, spezzano le nostre bandiere e le difendiamo come possiamo, con le unghie e con i morsi. Vedo Pier Giorgio alle prese con due guardie che tentano di strappargli la bandiera. Ci spingono nel cortile del palazzo che funziona da camera di sicurezza. Intanto a Piazza del Gesù lo spettacolo bestiale continua. Un sacerdote è buttato, letteralmente buttato, nel cortile con l'abito talare strappato e una guancia insanguinata. Al nostro grido di protesta ci sono nuovamente addosso con i calci dei moschetti. Insieme ci inginocchiamo per terra nel cortile. Quando quel prete lacero alzò il rosario e disse: ragazzi, per noi e per quelli che ci hanno percosso, preghiamo. Questo era il clima. La rivista Civiltà Cattolica, in quel tempo in cui si usava chiamare le cose col loro nome, raccontando i fatti, li spiegò così: la setta, capite tutti cos'è la setta, inviperita da così inattesa dimostrazione di fede, ne volle un primo ricatto. E ancora: il fatto fu dovuto a mene torbide di setta e di partito. E definisce le cronache distorte che allora ne diedero il Giornale d'Italia e il Resto del Carlino come opera di certi giornalisti più abietti e più settari. L'indomani i giovani cattolici dovevano nuovamente recarsi a San Pietro e Pier Giorgio con i suoi riattraversò la città, portando in trionfo i mozziconi di bandiera spezzata e strappata, a cui aveva appeso un grande cartello con la scritta tricolore spregiato per ordine del governo. Un fatto progressista, come si vede. Comunque se ne parlò in tutta Italia. Racconta un amico di Pier Giorgio: mentre si faceva un gran parlare di lui, egli si mostrava riluttante alle congratulazioni che da ogni parte venivano. Quelle lodi gli sembravano strane, perché non poteva comprendere come un giovane cattolico in quella circostanza potesse agire in modo diverso. L'anno seguente venne varata la legge che proibiva l'insegnamento religioso nelle scuole, proprio mentre anche a livello associativo cattolico si lamentava una deplorevole disorganizzazione degli studenti. A Torino Pier Giorgio scrisse una lettera al circolo di studenti a cui apparteneva come delegato degli studenti. Scrisse: i nostri giovani hanno bisogno di una speciale istruzione adatta alle loro forze, di una solida base apologetica per far fronte ai continui pericoli ai quali sono esposti frequentando le scuole pubbliche purtroppo molto corrotte. Noi che per grazia di Dio siamo cattolici non dobbiamo sciupare le nostre vite, noi dobbiamo temprarci per essere pronti a sostenere le lotte che dovremo certamente combattere per il compimento del nostro programma. E allora questo ragazzo agli altri ragazzi chiedeva preghiera continua, organizzazione e disciplina, sacrificio delle nostre persone e di noi stessi, e poi offriva la possibilità di un dopo scuola dove gli studenti, diceva, completeranno quella cultura che la scuola statale così poco seria non può dare e allo stesso tempo saranno istruiti nelle questioni religiose e filosofiche. E concludeva: mentre vi ringrazio di quello che farete, certo che sarete ricompensati largamente nella vita, vi saluto cristianamente e viva Gesù, il delegato studenti Pier Giorgio Frassati. Sul finire di quello stesso anno la Fuci espose nella sua bacheca al Politecnico l'avviso per una adorazione notturna all'Eucarestia. Evidentemente l'avviso sporgeva, tra altri mille avvisi multicolori che nelle altre bacheche parlavano di danze, veglioni, divertimenti, e così gli anticlericali decisero democraticamente di andare a strapparlo e la voce si sparse. Racconta un amico: ricordo Pier Giorgio ritto davanti alla bacheca con un bastone in mano e attorno una canea urlante di 100 studenti. Insulti, minacce, percosse non valsero a smuoverlo.
poi il numero ebbe il sopravvento, la bacheca andò in pezzi e l'avviso fu bruciato. Comunque, la distruzione delle bacheche e degli avvisi era divenuta un vizio, dato che se ne incaricavano puntualmente gli anticlericali del circolo Giordano Bruno. Più di un fucino allora parlava della necessità di mantenere buoni rapporti, di intavolare trattative. Frassati non ammetteva mezzi termini. Io farei a pugni. Abbiamo noi il diritto di difendere la nostra bacheca o solo loro hanno quello di romperla? Gli altri continuavano a sostenere che non era possibile star lì continuamente a fare la guardia, ma per Giorgio era sbrigativo. Io dico che bisogna dare una lezione. In un'altra occasione, per le feste pasquali, aveva fatto affiggere nel cortile dell'università un avviso sacro, lo strapparono. E Pier Giorgio lo ricopiò a mano e lo rimise con progressione geometrica fino a raggiungere il numero di 64 copie. Fino agli inizi dell'anno 1920, quando cominciarono le agitazioni operaie, accompagnava come guardia del corpo nei sobborghi rossi di Torino un frate domenicano che andava a parlare ai giovani operai tra bolscevichi urlanti e minacciosi, e non di rado per difenderlo si veniva alle mani. In tempo di elezioni politiche passava notti intere girando con un'automobile, lui che se la poteva permettere, piena di manifesti, volantini e stampati, tenendo sul predellino due grosse pignatte traboccanti di colla e attacchinando nei punti più caldi della città, non senza subire aggressioni e organizzando le opportune difese e non senza divertirsi. Quando poi si scateneranno le squadre fasciste, l'opposizione di Pier Giorgio sarà così determinata che la sua stessa casa sarà presa di mira. Una domenica, mentre egli sta pranzando solo con la madre, una squadra irrompe in casa, munita di sfollagente a palle di piombo, rivestite di cuoio, e comincia a fracassare le specchiere dell'anticamera, i mobili che capitano a tiro. Pier Giorgio riesce a strappare ad uno lo sfollagente e a metterli in fuga. La notizia dell'episodio viene riportata perfino dalla stampa estera. In una lettera Pier Giorgio racconta: «Caro Tonino, ti scrivo per tranquillizzarti. Leggerai sul giornale che abbiamo subito una piccola devastazione nell'alloggio da parte dei porci fascisti. È stata un'impresa da vigliacchi, ma niente di più. Sono senza pudore. Dopo i fatti di Roma non dovrebbero nemmeno farsi vedere e vergognarsi di essere fascisti». Era storto. In altra occasione a chi lo aggrediva gridò: «La vostra violenza non può superare la forza della nostra fede, perché Cristo non muore». Soffriva soprattutto perché si accorgeva, cominciava a scoprire la debolezza di quel partito popolare in cui aveva tanto sperato. Vi si era iscritto alla sua fondazione e lo propagandava senza paura. Era convinto che il partito sarebbe stato veramente popolare quando fosse stato sostenuto, diceva, da folle aderenti alle organizzazioni professionali cristiane. E un amico racconta che quando ne parlava dimostrava di amarlo perché, dice, lo sentiva come conseguenza sociale della sua fede. Con l'avvento del fascismo, umiliato dal dover constatare la debolezza e il trasformismo di molti aderenti del Partito Popolare, ma a differenza di tutti restò tenacemente attaccato, disse, con le ultime speranze, con gli ultimi pensieri, con le ultime volontà. Quando il direttore del Popolo, Giuseppe Donati, dovette partire per l'esilio, al confine a salutarlo e a stringergli la mano sfidando gli occhi della polizia fascista c'era solo Pier Giorgio. E lo stesso Donati scrisse poi: «In lui vidi l'ultimo amico della patria che lasciavo», e Pier Giorgio sarebbe morto 3 mesi dopo. Dal punto di vista sociale e politico lo angustiava la scarsa intelligenza di fede dei molti membri di Associazione Cattolica, cioè la mancanza di uno sguardo di fede applicato alla realtà con amore intelligente. Già nel 1921, partecipando al congresso nazionale della FUCI a Ravenna, aveva proposto e difeso la tesi dello scioglimento della FUCI per farla confluire in una più ampia gioventù cattolica, perché diceva bisogna mettere insieme intellettuali, lavoratori, studenti, gente semplice, e trovò opposizione nell'assistente ecclesiastico, ma non se ne diede per inteso. Frequentava i circoli operai più vigorosi, come il Savonarola, che era composto da operai metalmeccanici della Fiat, ben collocato in faccia a uno dei più agguerriti circoli comunisti. «Ci recavamo», racconta un amico, nelle sedi di associazioni religiose, culturali, sociali, sindacali, dappertutto, si può dire, era presente, ad ogni iniziativa cooperava. Non mancava neppure al circolo dei reduci, allora molto importante perché siamo subito dopo la guerra del 15-18, non mancava all'unione del lavoro, dove gli studenti si incontravano con i lavoratori.
L'identità cristiana per Pier Giorgio era aperta su tutto l'ambito del sociale e del politico, anche oltre i confini nazionali. Si indignava perché la Francia rovinava la parte più cattolica della Germania occupando militarmente la Ruhr. È un'infamia, diceva, e scrisse per questo una lettera di protesta su un quotidiano tedesco. Allo stesso modo sostenne con pubbliche dichiarazioni la lotta del popolo irlandese che chiedeva l'indipendenza della propria terra e del proprio spirito. Si era appassionato all'associazione internazionale Pax Romana, che legava gli universitari cattolici di tutte le nazioni, e di un suo convegno tenutosi a Torino volle essere l'organizzatore. Tutti questi accenni non devono far dimenticare che si trattava di uno studente universitario, alle prese con esami continui e difficili, che egli si impegnava a superare con risultati abbastanza buoni, ma con notevole fatica. Per riuscire doveva applicarsi a lungo e non era eccezionalmente dotato, eppure anche il suo studio veniva illuminato di carità e di fede, se si pensa che tra tutte le possibilità che gli erano offerte ed erano notevoli, data la sua condizione sociale, aveva preferito iscriversi alla facoltà di ingegneria mineraria, perché durante un soggiorno in Germania aveva constatato la particolare gravità delle condizioni di lavoro degli operai del settore. Io voglio in miniera aiutare la mia gente, diceva, e questo lo posso fare meglio da laico che da prete, perché da noi i sacerdoti non sono così a contatto col popolo. Così egli spiegava i suoi studi a Louise Rahner, la madre del celebre teologo, nella cui casa soggiornò per un certo tempo. Diceva di voler diventare minatore tra i minatori. C'è ancora un aspetto della sua vita che dobbiamo descrivere, quello più noto, ma che ora, in questo quadro ampio che abbiamo delineato, trova la sua collocazione. Si tratta di quel volontariato della carità a cui Pier Giorgio si dedicò costantemente, immergendosi nella più viva tradizione dei santi sociali della sua terra, Don Bosco, Cottolengo, Fadi, Bruno, Murialdo, Orione, eccetera. Ecco un bozzetto delineato da Lazzati nel 50° della nascita. Straniti gli uomini, a partire dai suoi parenti, vedranno questo giovane, a cui nulla sembrava mancare per essere campione di mondanità, trascinare per le vie di Torino carretti pieni di masserizie dei poveri in cerca di casa e passare sudato sotto il carico di grossi pacchi anche male confezionati ed entrare nelle case più squallide dove spesso miseria e vizio si danno la mano, sotto gli occhi ipocritamente scandalizzati di un mondo che nulla fa per aiutarli ad uscirne, e farsi con sorprendente umiltà a lui, il figlio dell'ambasciatore d'Italia a Berlino, lui il figlio del senatore questuante per i suoi poveri, e per essi ridursi al verde così da rincasare fuori orario per non avere neppure i pochi centesimi che gli bastavano per il tram. La sorella Luciana ha rivelato che la situazione era più umiliante di quanto non ci si immaginasse. A casa Pier Giorgio passava per uno sciocco e lo tenevano piuttosto accorto di quattrini. Per poter dare agli altri, egli spesso doveva privarsi non del superfluo ma del necessario. Che cosa abbia fatto per le numerose famiglie povere di cui si curava risulterebbe da 1000 episodi pieni di carità e da 1000 testimonianze. Non era d'altra parte la sua una carità ottusa? Dare è bello, diceva, ma ancora più bello è mettere i poveri in condizioni di lavorare. Sapeva che la carità era anzitutto una questione di giustizia sociale. Si discuteva, narra un amico, di certi patti colonici ed egli sosteneva che la terra è dei contadini e va data ai contadini. Impulsivamente esclamai: ma tu sei padrone di terre, lo faresti? Mi guardò e mi disse con poche parole: non sono mie, io lo farei subito. La coscienza con cui intanto agiva, sollevando come poteva la miseria dei più poveri, col suo stesso fisico sudore emergeva quando doveva convincere gli altri a partecipare alla sua impresa, racconta un amico. Un giorno cercò di convincermi a far parte della San Vincenzo, alle mie difficoltà che non mi sentivo il coraggio di entrare nelle case sporche e puzzolenti dei poveri, dove potevo prendere qualche malattia. Egli con tutta semplicità mi rispose che visitare i poveri era visitare Gesù Cristo. Diceva: intorno all'infermo, al miserabile, intorno al disgraziato, io vedo una luce che non abbiamo noi. Che allora, frequentando i tuguri dei poveri, si potesse andare incontro a qualche grave malattia non era un modo di dire, e difatti Pier Giorgio si ammalò nella maniera più terribile. Nonostante avesse un fisico temprato dallo sport, contrasse durante una delle sue visite la poliomielite fulminante che lo distrusse in una settimana, e fu una settimana di passione.
Prima di raccontarla brevemente, rivediamo l'immagine che ci è stata tramandata di questo giovane universitario, borghese, aperto, sano, gioviale, appassionato di montagna e di sci, rumoroso nelle feste, animatore di una sana goliardia, aveva fondato una società di tipi loschi con tanto di statuto. Tutto ciò non era una facciata, era la sua natura. Eppure questa stessa natura, senza dissociazioni, senza alti e bassi, senza mutevolezze di carattere, era anche profondamente seria, temprata dalla sofferenza propria altrui. Tra le sue sofferenze più laceranti dobbiamo ricordare l'amore profondo per una ragazza di umili condizioni. Amore a cui si sentì moralmente costretto a rinunciare, rinunciando a sposarsi definitivamente quando si accorse che la sua scelta per i pregiudizi della famiglia non sarebbe mai stata accettata. Comprese anche che una sua eventuale insistenza avrebbe provocato la definitiva rottura del legame dei suoi genitori. Dio gli suggerì nel profondo del cuore, e dobbiamo leggere l'episodio nell'insieme della sua breve vita, senza saperlo Pier Giorgio era un passo dalla morte, gli suggerì di non cercare la sua felicità a prezzo della salvezza dei suoi genitori. Disse: io non posso distruggere una famiglia per formarne un'altra, mi sacrifico io. In quel 30 giugno 1925, tornando dal suo solito giro di carità, cominciò ad accusare emicrania e inappetenza. Non gli badò nessuno. In quei giorni si andava spegnendo la sua vecchia nonna e quel giovanottone alto, muscoloso, a cui non si badava mai troppo perché era troppo buono, con le sue febbri inopportune infastidiva. Pier Giorgio cominciò a morire sentendo il suo giovane corpo distruggersi mentre la paralisi avanzava progressiva e implacabile senza che nessuno gli badasse. La nonna morente continuava a polarizzare su di sé l'attenzione della famiglia, la stanchezza fisica e il logoramento psicologico dei familiari, e a Pier Giorgio si faceva gentilmente capire di non seccare con i suoi malanni da niente quando c'erano abbastanza guai in casa e quando avrebbe fatto meglio a studiare per finire quegli ultimi esami che si protraevano da un po' troppo tempo. Così egli, umile e mansueto, affrontò da solo i sintomi del suo male terribile, della cui gravità lui stesso non si rendeva perfettamente conto, e l'angoscia di ciò che gli accadeva, senza nemmeno poterne parlare, dato che ogni tentativo veniva stroncato sul nascere con inconsapevole crudeltà. Quando i genitori atterriti si accorsero di ciò che stava accadendo sotto i loro occhi, era troppo tardi e il siero fatto venire frettolosamente, eccezionalmente, dall'Istituto Pasteur di Parigi arrivò quando ormai non poteva più giovargli. L'ultimo giorno di vita, alla sorella Luciana, Pier Giorgio chiese di andare a prendere nel suo studio una scatola di iniezioni che non aveva potuto consegnare a uno dei suoi poveri e volle scrivere un biglietto con le indicazioni e l'indirizzo necessari. Sulla dispensa vi ho messo la fotocopia di questo biglietto. È un biglietto che esprime visivamente la tragedia. Lo volle scrivere ad ogni costo, con le sue stesse mani, già tormentate dalla paralisi, e ne risultò un groviglio inestricabile di righe e di lettere. È il suo testamento, le ultime energie per l'ultima carità. I funerali furono un accorrere di amici e soprattutto di poveri. I primi a restare allibiti al vederlo tanto amato e tanto noto furono i suoi stessi familiari, che per la prima volta capivano dove Pier Giorgio avesse veramente abitato nei suoi pochi anni di vita, nonostante avesse una casa confortevole e ricca nella quale arrivava sempre in ritardo. La commemorazione post mortem più inconsueta e insospettabile è quella che gli dedicò il celebre socialista Filippo Turati. Scrisse sul suo giornale: era veramente un uomo quel Pier Giorgio Frassati che la morte ghermì a 24 anni. Ciò che si legge di lui è così nuovo, insolito, che riempie di riverente stupore anche chi non condivide la sua fede. Giovane, ricco, aveva scelto per sé il lavoro e la bontà. Credente in Dio, confessava la sua fede con aperta manifestazione di culto, concependola come una milizia, come una divisa che si indossa in faccia al mondo, senza mutarla con l'abito consueto per comodità, per opportunismo, per rispetto umano. Convintamente cattolico e socio della gioventù cattolica universitaria della sua città, disfidava i facili scherni degli scettici, dei volgari e dei mediocri, partecipando alle cerimonie religiose, facendo corteo al baldacchino dell'arcivescovo in circostanze solenni, è un socialista che parla,
quanto tutto ciò è manifestazione tranquilla e fiera del proprio convincimento e non esibizione ostentata per altri scopi, è bello e onorevole. Ma, dice sempre Turati, come si distingue la confessione dalla affettazione? Ecco, la vita. La vita è il paragone delle parole, è il paragone degli atti esteriori che non valgono più delle parole. Quel giovane cattolico era anzitutto un credente. Tra l'odio, la superbia, lo spirito di dominio e di preda, questo cristiano che crede e opera come crede e parla come sente e fa come parla, questo intransigente della sua religione è pure per noi un modello che può insegnare qualcosa a tutti. Forse Turati nemmeno sospettava che le parole conclusive da lui usate per descrivere questo laico cristiano, agisce come crede, parla come sente, fa come parla, sono pressappoco quelle che la Chiesa usa quando consacra i suoi ministri, questione di sacerdozio appunto, e i laici cristiani sono anch'essi sacerdoti in forza del loro stesso battesimo. C'è un'ultima osservazione necessaria prima di concludere. Spesso ci si sente rivolgere una domanda, a me l'hanno rivolta direttamente quando sono stato a Torino a parlare su problemi sociali. Perché una terra, è una domanda che brucia il cuore soprattutto dei torinesi, perché una terra che sul finire del secolo scorso fu così ricca di santi sociali e oggi così scristianizzata? Che cosa è accaduto? Dove la loro eredità non è stata accolta e vissuta, beatificando quest'ultimo torinese, un giovane laico, la Chiesa sembra dare una risposta. Bisognava, o bisogna, accogliere l'eredità di Pier Giorgio Frassati, l'ultimo di loro. La santità di Pier Giorgio, infatti, esprime un valore di continuità con la tradizione della sua terra e un valore di novità. Ed è questa sua funzione di cerniera nel passaggio epocale che occorre saper cogliere. Da un lato, Pier Giorgio ha ereditato la più pura tradizione dei santi piemontesi, si è innestato nel loro immenso lavoro di difesa della fede attraverso la carità profusa nel campo dell'emarginazione, prodotta dal nascente, allora, del contesto industriale urbano. Ma dall'altro lato, Pier Giorgio ha indicato il nuovo, la necessità che la fede si confrontasse con tutto l'arco dell'esperienza umana e operasse caritatevolmente in ogni ambito, l'ambito dell'università, del lavoro, della stampa. Pier Giorgio raccoglieva abbonamenti per il quotidiano cattolico, non per quello di suo padre. Dell'impegno politico e partitico, e dovunque era necessario difendere le libertà sociali, cercando sempre di concepire e fomentare l'associazionismo come amicizia cristiana destinata alla nascita di un cattolicesimo sociale. Mentre si apriva e si documentava l'era della scristianizzazione di massa, Pier Giorgio intuì che occorreva riaprire la questione del rapporto fede e opere. Esso era tradizionalmente applicato al campo caritativo, assistenziale, morale. Pier Giorgio intuì che bisognava estenderlo a tutte le opere dell'uomo, dalla economia allo sport, senza accettare limitazioni né spazi precostituiti. Di lui resta questa splendida confessione: ogni giorno di più io comprendo quale grazia sia l'essere cattolici. Vivere senza fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere una lotta per la verità, non è vivere, è vivacchiare. Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo ricordare che siamo gli unici che possediamo la verità, verità con la V maiuscola è Cristo. In un tempo di triste scristianizzazione, in un tempo oggi di nuova e gioiosa evangelizzazione, noi abbiamo bisogno di uomini così, persuasi, laici, cioè cristiani, cioè santi.

0: preghiamo il Santo Rosario meditando i misteri della gloria. Il primo mistero è la risurrezione di Gesù. San Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti, primogenito, perché Gesù risorto è il nostro futuro. Oggi purtroppo molti pensano che il nostro futuro sia il ritorno nel niente. Giacomo Leopardi arriva a dire che la vita dell'uomo rassomiglia ad un vecchierello che, portando un grosso peso sulle spalle, cammina fino ad un abisso orrido, immenso, ove precipitando il tutto oblia per caderne in niente. No, non è così. Noi crediamo che il nostro futuro è la vita risorta, che è già iniziata in Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro Venerdì Santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, un nuovo cielo e una nuova terra già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto veramente. Amen. Il secondo mistero della gloria ci presenta l'ascensione di Gesù al cielo. L'ascensione non è una partenza, ma è una presenza diversa nella storia, una presenza silenziosa, in punta di piedi, ma vera, reale. Pensate, poco tempo dopo l'ascensione, sulla via di Damasco, Gesù appare a Saulo, che andava a perseguitare i cristiani, a perseguitare quindi Gesù. E Saulo, che era partito persecutore, torna a casa, discepolo fervente di Gesù. Quanti episodi potremmo raccontare? Più recente, 8 luglio 1937, André Frossard era il figlio del segretario del Partito Comunista Francese, cresciuto in un ateismo bieco, terribile. Entra in una chiesa per sollecitare un amico che si attardava a pregare. Non entrò per pregare, ma è entrato in chiesa, l'ha raccontato lui stesso, viene illuminato, folgorato interiormente, entra ateo, esce credente, discepolo di Gesù. Gesù risorto è sempre presente nelle nostre strade. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria è la Pentecoste. Gli apostoli sono nel cenacolo, riuniti, ancora impauriti, ma Gesù manda lo Spirito Santo, la forza dell'amore di Dio li trasforma. Escono dal cenacolo, non hanno più paura, gridano la loro fede in Gesù. E la spinta della Pentecoste continua. 1541, pensate, parte Francesco Saverio, parte missionario per le terre lontane, per l'Asia lontana, arriva a Ceylon, arriva in India, arriva in Giappone, addirittura in un'isola davanti alla Cina. Muore giovanissimo, a 46 anni, ma la spinta missionaria l'ha guidato fino alla fine. Più recente, 1973, Madre Teresa va nello Yemen, terra completamente ostile al cristianesimo, va per portare Gesù. Ammazzano le suore, 7 sono morte finora, ma restano. Motivo? Perché lì c'è l'odio. Una ragione in più per restare a testimoniare l'amore, l'amore che ha portato Gesù. Questo è il cristianesimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: adesso è il giorno della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della gloria ci presenta Maria assunta in cielo in anima e corpo. Maria è la prima creatura alla quale Gesù partecipa la sua risurrezione ed è veramente bello, commovente, il figlio che per primo pensa alla mamma. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Amen. Il quinto mistero della gloria ci mette davanti il nostro futuro, il paradiso. San Francesco d'Assisi una volta uscì in questa esclamazione: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi ha diletto. Cioè, è tanto bello il futuro che Dio sta preparando per chi crede in Lui che ogni disagio del viaggio non mi fa paura. Questa è fede, fede che vede il futuro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: preghiamo insieme. O Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione e hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non avesti paura quando giunse la croce e provasti di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù dalla croce ti chiamò madre, aprendo nuovi orizzonti alla tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringiaci al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo La Via di Maria, quarta meditazione. Buon ascolto.

Ogni volta faccio un po' la sintesi delle puntate precedenti così capiamo il percorso che stiamo facendo. Vorrei ribadire, so che magari non c'è bisogno, però dirlo ad alta voce aiuta anche me a riallacciarmi nel discorso di oggi pomeriggio, nella meditazione di oggi pomeriggio. E cioè che in questi giorni stiamo cercando di ripercorrere le tappe fondamentali della vita di Maria, con la convinzione profonda che quelle tappe in realtà si ripetono in una certa misura nella vita di ciascuno di noi. E quindi noi dobbiamo cercare di capire innanzitutto a che punto sono questi passaggi nella nostra vita, se ci sono stati questi passaggi, e lì dove questi passaggi si sono intersecati un po' con la nostra esistenza, qual è l'effetto che hanno prodotto, che cosa hanno tirato fuori dalla nostra esistenza. Dicevamo ad esempio che l'incontro con il Verbo è l'incontro puntuale con il Signore, tu ti accorgi che Lui, perché succede qualcosa dentro la tua vita che determina un prima e un dopo, e il dopo non è più come il prima, perché l'incontro con il Signore è un incontro che ti fa smettere di vivere per te stesso. Questa è una roba che tocca a tutte le persone, anche quelli che non hanno la fede. Noi che abbiamo la fede possiamo dare un nome proprio a questo tipo di esperienza. L'incontro col Verbo che si fa carne è quello che noi chiamiamo l'incontro vocazionale. L'incontro vocazionale è l'incontro con la vocazione di ciascuno di noi, cioè con quel motivo per cui tu hai deciso di vivere, di dare la vita. E il problema fondamentale è che la vita si ammala se non è vocazionale, cioè se tu non hai trovato un motivo per cui vivere, la tua vita si ammala. Già capite che qui c'è una grande polemica con il mondo, che certamente ci inculca un modo di vivere che è il self-made, no? Il farsi da soli. Il farsi da soli non contempla trovare un motivo per cui dare la vita, ma trovare un motivo per cui io sto a posto, no? Ho trovato qualcosa che mi realizza e basta. Invece noi sappiamo che questo, basta prendete la vita di un adolescente e lo capite subito, non c'è niente di più egoista degli adolescenti, ma per un motivo molto semplice: lo sono perché, scoprendo la loro personalità, lo fanno contrapponendo il loro io a tutto il resto del mondo, quindi contestano tutto, non gli va bene niente, eccetera, pensano alle loro questioni, eccetera. Finché non succede una cosa molto interessante, si innamorano. Quando si innamorano, tu ti accorgi che è successo qualcosa nella loro vita, perché loro smettono di essere interessanti, perché è diventato interessante qualcun altro, qualcun'altra. L'incontro con l'amore è sempre l'incontro con qualcosa che ci distrae da noi stessi. Ecco, la vocazione è quando questo incontro che ci distrae da noi stessi è diventato irreversibile. E questo è il Verbo che si fa carne. Questo vivere, smettere di vivere per noi stessi, significa vivere per, ma vivere per va declinato secondo, ecco, la seconda tappa, quello che ci ha insegnato Maria, e cioè che ogni autentica esperienza di fede, ogni vera esperienza spirituale, ogni incontro con qualcosa che ci ha cambiato la vita è tale solo e soltanto se ci spinge verso gli altri, non verso noi stessi, attraverso quello che noi abbiamo definito la gratuità, ad esempio, il servizio, la gioia. E tutto questo porta luce dentro la nostra vita. Abbiamo detto che la carità è il vero discernimento per un cristiano. Quando una persona non vive per se stessa e comincia a vivere gratuitamente, a fondo perduto, volendo bene davvero a quello che c'ha davanti, a quello che gli ha affidato, in quel momento riceve anche luce per capire la volontà di Dio. Le persone non sono più cose, sono qualcuno, e qualcuno dove tu intuisci che devi giocarti la tua esistenza. Questa mattina dicevamo che la nascita di Gesù è il capovolgimento della nostra mentalità, che è sempre alla ricerca di idoli.
scusate, faccio un attimo un passo indietro. Così come è importante che ciascuno di noi vada a rintracciare il punto vocazionale, cioè il punto di svolta della propria vita, il punto in cui il verbo si è fatto carne nella nostra esistenza, è importante rileggere la nostra vita cominciando a dire se quello che stiamo facendo lo stiamo facendo come servizio o lo stiamo facendo perché ci stiamo aspettando un contraccambio. La gratuità in fondo è capire che noi rimaniamo sempre molto male quando le cose non ci corrispondono secondo le nostre aspettative. Ad esempio, noi avremmo trovato una grande fatica a vivere la vocazione profetica, perlomeno di qualcuno. Ci sono grandi profeti che sono riconosciuti come tali e quindi hanno una fama che li aiuta anche ad essere quello che sono. Samuele è uno di questi, ad esempio, no? Nathan è un altro profeta riconosciuto come tale. Ma provate a pensare a Geremia. Geremia è uno di quei profeti che fa fatica a fare il profeta perché ha tutti contro, esattamente tutti contro. È come se tu vai a lavorare in una parrocchia e non viene nessun parrocchiano e sembra che sei inutile. O fai una famiglia e tutto quello che dovrebbe andare in un verso va per un altro verso, e ti sembra inutile tutto questo. Fai un lavoro, ci metti passione e in un attimo ti distruggono tutto. Avverti un senso di inutilità. È proprio quello il momento in cui tu ti senti messo in discussione inutile che si gioca la gratuità. La gratuità è il risvolto della medaglia della sensazione della inutilità. Quanto possa a volte sembrare inutile quello che facciamo e quanto agli occhi di Dio invece quella cosa è inutile quando è accolta, perché sai essere la volontà di Dio, ha un valore. Che fine hanno fatto tutte le prediche di Agostino nella sua diocesi, nella sua terra, in Africa, in questa zona dell'Africa? Sono pochissimi cristiani presenti lì. E uno potrebbe dire, ma Agostino ha fallito. Noi siamo chiamati a servire il Signore in un momento, il momento della nostra vita, e a fare la nostra parte. Noi dobbiamo fare quello che pensiamo essere giusto fare in quel momento, al di là anche della risposta che a volte noi abbiamo da quel momento. Quindi la carità non è mai risolvere qualcosa, ma è esercitare gratuitamente l'amore. A parte che il Signore non spreca mai le cose, quindi se tu hai amato, il Signore non spreca mai l'amore. Magari non lo vivrai tu. Una cosa che mi ha colpito della vita di Charles de Foucault è esattamente questa, cioè quest'uomo ha vissuto tutta la sua vita come uno spreco in fondo. Gran parte della sua vita la vive inseguendo degli ideali che lo rendono incomprensibile innanzitutto ai suoi contemporanei. Desiderava un gruppo di fratelli, il desiderio di vivere in una chiesa che condividesse questo suo carisma. Ne va uno, poi se ne va, ne va un altro, non c'è nessuno. In realtà Charles de Foucault morirà da solo e per circostanze davvero stranissime, drammatiche. Un martirio strano il suo, in una terra dove lui era andato non tanto a fare proselitismo, ma a porre se stesso come un Vangelo vivente in mezzo alla gente. Molti anni dopo la sua morte, qualcuno raccoglie l'eredità di questo monaco e viene fuori una famiglia, no? Questo vuol dire che a volte la gratuità ci mette nella condizione di Mosè. La fatica più grossa la fa Mosè, ma chi entra nella terra promessa è Giosuè. Tutto il cammino del deserto tocca a Mosè, ma quando stanno per entrare nella terra promessa ci entra un altro, non tu. Ma non è forse vero che anche noi stiamo attraversando una terra che non ci siamo guadagnati noi, che qualcun altro ci ha messo in queste condizioni? Quello che ho potuto fare io, che faccio io nella mia vita, non l'hanno potuto fare i miei genitori, ad esempio. E molte cose che loro non hanno potuto fare, noi figli abbiamo potuto fare queste cose. Siamo andati più avanti di loro, ma è
come devo dire, una sorta di passaggio che viene attraverso un amore gratuito, un amore che non sta male perché io non ho potuto fare tutto quello che avevo in mente. Qualcun altro lo farà, qualcun altro raccoglierà i frutti. È vero per tutto, per ogni ambito della nostra vita. E poi, ecco, la nascita di Gesù, la grande rivoluzione della libertà. Cominciare a ragionare non con la paura, non con i sensi di colpa, non con le nostre ferite, non con le nostre insicurezze, ma cominciare a ragionare a partire da quello che il Signore ci ha donato, che è la libertà di essere figli. E in quel momento particolare della vita di Maria, la libertà si è giocata in questo modo. Dio si è fidato di lei, Dio si è consegnato a lei, Dio si è consegnato a loro. Maria non è sola, nessuno è mai solo, c'è sempre un circuito di rapporti intorno alle persone. Dio si è fidato di loro, e quindi l'esercizio della responsabilità è l'esercizio di fare il nostro possibile, di prendere le nostre decisioni, di fare la nostra parte. Spesso mi capita di dire agli universitari, dico: voi avete il diritto di lamentarvi solo dopo che avete fatto tutto quello che potevate fare voi. Noi siamo in un paese in cui ci lamentiamo molto frequentemente, ma la domanda è: tu che fai? Tu che ti lamenti della tua famiglia, sì, ma tu che fai? Tu che ti lamenti, non lo so, di un certo vissuto nella tua esperienza ecclesiale, tu che fai? Qual è la tua parte? Fare la tua parte, così, in maniera disinteressata, gratuita. Fare la nostra parte. E scegliere le cose senza pensare che noi dobbiamo guadagnarci, meritare l'amore di Dio. Ad esempio, quanto è distorta la vita spirituale quando tu pensi che devi comportarti in un certo modo perché così Dio ti vuole bene. Ma Dio ti ama, punto. Ecco, questa libertà è una libertà a caro prezzo, perché Gesù ha dato la vita affinché noi potessimo essere liberi così, ma ciò ci rende tremendamente responsabili. Siamo noi, senza effetti speciali. Questa mattina citavamo Giuseppe, no? San Giuseppe. Non ci sono effetti speciali lì. Anche pigliate Giovanni Battista. Vi risultano miracoli che ha fatto Giovanni Battista nel Vangelo? Anzi, a un certo punto, uno dei complimenti che viene fatto a Giovanni Battista è esattamente questo: quest'uomo non ha fatto nessun segno, ma tutto ciò che diceva era vero. Che è un complimento bellissimo, che dire che la parola di qualcuno è parola autentica, anche se non fa miracoli. Ecco, ridare, la logica dell'incarnazione è ridare dignità al nostro possibile, e capire che il miracolo è esattamente questo. È quello che Madre Teresa diceva, la goccia nell'oceano, no? E se però tu togli quella goccia, l'oceano sarà più povero di una goccia. E di che cosa è fatto l'oceano se non di piccole cose, messe una accanto all'altra? Ecco, la libertà è vivere non sentendoci più frustrati dai nostri limiti. Noi non vogliamo essere liberi perché non vogliamo incontrare il fatto che la nostra libertà ha dei limiti, cioè tu non puoi tutto, tu puoi soltanto qualcosa. Nel Vangelo questo viene tradotto, ad esempio, durante i grandi segni del miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, è che il possibile in quel momento per i discepoli sono 5 pani e 2 pesci, punto. Cioè è qualcosa di molto piccolo rispetto alla stragrande maggioranza delle cose che ci sono da fare. Ma Gesù opera un miracolo non dal nulla, ma da quel poco che c'è a disposizione, quel poco messo lì. E questo è così vero che se tu cominci ad essere fedele a una cosa piccola, quella cosa piccola diventa affidabile. Il regno di Dio è simile a un granello di senape, che quando viene seminato è il più piccolo tra tutti i semi, ma una volta che cresce diventa così grande che persino gli uccelli del cielo ritrovano riparo alla sua ombra. Come può una cosa piccola diventare una cosa affidabile? Guardate, fate la prova. Qualcun altro che forse
a consuetudine a questi incontri, o ci siamo già incontrati in altri ritiri, sa che riporto sempre una mia esperienza personale, e che, credetemi, non è una esperienza personale a modi mi vanto di una cosa perché io l'ho capita, ma è soltanto per dirvi che io ci sono passato rispetto a questo, prima del terremoto, ovviamente molto prima del terremoto. Appena ordinato sacerdote, non avevo dove dire messa, non c'era dove dire messa, perché facevo il segretario del vescovo, e poi mi avevano mandato in una parrocchia di montagna, dove la gente, avevo tre paesini, in cui in un paesino c'erano 13 persone, in un altro paese 28 e in un'altra parte 31, quindi capite la mia parrocchia com'era fatta. E quindi ci andavo la domenica. La domenica ero uno dei pochi parroci al mondo che aveva il 100% dei parrocchiani a messa, venivano tutti. Ma durante la settimana non c'era la messa feriale. Allora, per un periodo c'erano le suore di Madre Teresa, andavo a celebrare la mattina alle 6 dalle suore di Madre Teresa, poi loro andarono via dall'Aquila, non sapevo cosa fare, dico adesso chiedo il permesso al vescovo e vado a celebrare nella cappella dell'ospedale la mattina, perché c'è la facoltà di medicina. Ma il problema è a che ora celebriamo? Perché i ragazzi arrivano con i pullman e poi c'hanno lezione. Arrivano alle 8.05, 8.06 e alle 8.30 c'hanno lezione. Mi faccio coraggio, prendo due ragazze, due universitarie, mie amiche, e dico: guardate, andiamo a di messa là. E abbiamo cominciato a dire messa. Credetemi, dice: no, ma stai andando di messa tu, allora chissà che cosa facevi, no, per attirare la gente. Niente omelia, niente parole, la messa, punto. 8:07, 8:30, solo la messa. Letture, liturgia eucaristica, qualche istante di silenzio. Prima della benedizione ripetevo una frase del Vangelo per lasciarla alla gente, benedizione, fine. Siamo partiti due persone, quindi io e queste due ragazze. A giugno la cappella dell'ospedale era piena di studenti, di infermieri, di medici. Com'è possibile? La fedeltà a una cosa piccola, vissuta lì con gratuità e amore, porta frutto. E non è perché tu sei bravo, perché tu chissà quale talento puoi avere, no, perché tu credi che quello che stai facendo, lì c'è il Signore. E se tu sei fedele a una cosa piccola, quella fedeltà porta frutto, diventa affidabile. Che fine ha fatto questa messa? Non c'è più. Come tutte le cose, a un certo punto finiscono, e quel terremoto ha messo in crisi un po' tutte queste cose, ma ne sono nate di altre. Però guardate, è questa fedeltà che in fondo a volte a noi manca. Noi vorremmo i grandi raduni, i grandi effetti speciali, non ci accorgiamo che l'unica cosa affidabile è quando le cose sono feriali, cioè quando si mescolano con la quotidianità della vita. Se tu fai una giornata mondiale di qualcosa, ok, e vengono milioni di persone, ma quello è un evento che inizia e finisce. Il problema è quando si va a casa, quando tu ti ritrovi con la più drammatica delle quotidianità, è lì. Ecco, Maria e attorno a lei Giuseppe, tutto quello che riguarda un po' gli inizi della storia della salvezza, così come ci racconta il Vangelo, sono maestri di normalità. I 30 anni a Nazareth in fondo sono 30 anni di normalità. Non sarà un problema vostro, però lo voglio dire perché può servirci. Capite allora che le grandi esperienze di vita spirituale non sono legate a grandi esperienze, ma cose che vanno a segnare la nostra quotidianità, la segnano. È la ferialità che deve cambiare, non l'emozione di un fine settimana, non di un pellegrinaggio o no di un raduno, no, che quelle sono situazioni buone che ti ricaricano, ma non ti cambiano la vita, perché la vita viene cambiata quando viene toccata nella sua ferialità, e nella ferialità non c'hai l'emozione del raduno,
Nella ferialità c'è la tua libertà che ti dice e ti devi alzare pure oggi. Anche oggi devi metterti in ascolto, anche oggi devi volerti bene, anche oggi devi esercitare la pazienza nei confronti di queste persone, anche oggi devi dire al Signore io ti amo, glielo devi dire anche oggi, anche se non ci sta nessun coinvolgimento emotivo particolare che mi fa andare in estasi. La ferialità. L'ateismo pratico